0: 21 Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 2 e 59 minuti.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme,
12: l'idiota,
11: al cinema dal 2 settembre.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
13: Nettuno Bologna 1,
14: Nettuno Bologna 1,
15: Nettuno Bologna 1,
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 4:03.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 2 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6 e 3 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6:59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza incorona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Oggi è lunedì 7 settembre, invece sembra di essere ancora alla fine di luglio. Le temperature anche oggi andranno oltre i 30 gradi di molto, avremo delle massime di 35-36 gradi come negli ultimi giorni. Ricordiamoci che sono tutti record per settembre. Fino all'anno scorso non si erano mai raggiunte temperature così in settembre, quest'anno praticamente dall'inizio del mese che tutti i giorni battiamo i record. Le minime, per fortuna con le giornate un po' più corte, riescono a scendere almeno a 20 gradi, quindi di notte c'è un leggero sollievo, ma anche le minime sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra giornata bollente con temperatura massima di almeno 35 gradi. Nel pomeriggio c'è qualche nube in più, qua e là, e può darsi che da qualche parte ci sia qualche piovasco, qualche temporale, ma non cambierà la situazione perché poi verso sera il tempo migliora di nuovo e le temperature tornano ad alzarsi. Speriamo che nella seconda parte della settimana cambi qualcosa, ma per adesso l'estate è ben lontana da finire. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Società da iscrivere?
9: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
9: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
9: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
9: Ma sono nuove.
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
9: Sì, sì.
10: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Sono le 7:04 di lunedì 7 settembre e Cucusette, buongiorno a tutti, ben ritrovati amici, nemici e semplici conoscenti all'ascolto. Comincio un'altra settimana insieme con tempo perso e aspettate un attimo, qui mi chiedono delle password ogni tanto, fra un po'. Succederà che prima o poi mi chiederanno una password anche per entrare in casa. No, ma come? Ma sono tuo marito? No, password è scaduta. Ma come è scaduta? Cioè, allora lui, qual è? Mi dica l'ultima password con cui è entrato in casa sua. Mi pare. No, questa non era. Cambi la password, ci vuole per no. Questa ci vuole una cifra, un carattere speciale, una maiuscola, sette minuscole, otto così così. E vabbè, insomma, e quindi abbiamo dei momenti, soprattutto in diretta, di un attimo di difficoltà, ma siamo pronti, prontissimi, voi mai, per ricominciare e quindi, ad esempio, vi devo ricordare con molto piacere di fare gli auguri a Festo, vostro amico Festo, chi non ha un amico che si chiama Festo, Calcedonio, Chiaffredo, si sono scatenati oggi sul calendario cattolico, è uno spettacolo, Clodoaldo, Gozzelino, grato, perché quando uno trova una persona grata nella vita, visto che la gratitudine è qualcosa che poi insomma, è un valore che non è che proprio frequentiamo spesso, lo deve far santo, santo grato. Poi Eduardo, la santa Madelberta, non va dimenticata, Nemorio, Paragorio e Sozonte. Spettacolo stamattina. Il 7 settembre va ricordato anche perché nel 1893 nacque a Genova il Genoa Cricket and Football Club, la più antica società calcistica d'Italia. Nel 1923 invece venne fondata a Vienna nella stessa data l'Interpol, cioè l'Organizzazione Internazionale de Police Criminelle. Quindi tanti auguri anche all'Interpol e noi cominciamo con il buongiorno di Gabri, puntualissimo, che si ricorda e ci ricorda che Kimi Antonelli è bolognese e quindi grande Kimi. Abbiamo un bolognese che ha vinto un Gran Premio d'Italia dopo 60 anni. E mi interrogavo ieri sul fatto che sì, è vero, è un fenomeno mediatico, tutti lo conoscono, tutti lo ben vogliono, lo amano, eccetera. Però non so se mi sbaglio, se dico io una sciocchezza, è una questione di una delle tante, di percezione. Non mi pare che per Antonelli si sia scatenato come dire, si sia scatenata una passione come per, che ne so, Tomba, un fenomeno come Tomba, un fenomeno come un fenomeno intendo mediatico, appunto, anche di partecipazione popolare come Sinner o come le Ferrari quando a vincere moltissimo tempo fa c'era Schumacher dentro l'abitacolo della Rossa. Forse il fatto che Antonelli magari guida una macchina straniera e allora boh, Formula 1 conta più la nazionalità dell'automobile, la scuderia che non il pilota, non lo so, però è vero che Antonelli, che gode ovviamente di grandissima popolarità e simpatia, non suscita, non scatena lo stesso, giusto? La popolarità e il seguito. Il fenomeno di massa, quello che insomma anche chi magari non è esperto di tennis o di sci si mette davanti alla TV e parla di poi dopo a cena, a tavola, in giro con gli amici, con le amiche, avete visto Sinner, ho visto Sinner, andiamo a vedere Sinner, andiamo a vedere che ne so, come appunto al tempo Tomba, la discesa di Tomba e ne parlavamo e tifava anche chi non era mai stato più in alto di 5 metri in vita sua sul livello del mare e non aveva mai messo un paio di sci ai piedi. Non accade la stessa cosa per, mi sembra, per Antonelli, però boh, non so, è la mia percezione.
Ah sì, Antonelli ha ancora vinto. Caspita, ma questo ha vinto un gran premio, è un bolognese in testa alla classifica del mondiale di Formula 1, è un bolognese che ha vinto un gran premio di Monza d'Italia dopo 60 anni. Però tutto sommato ha vinto Antonelli, bravo, così via, tac, è archiviato. Non lo so, dico una sciocchezza dilettante io o avete anche voi questa stessa idea e magari anche una spiegazione che alle 7.09 del mattino a me così tanto rapidamente, lucidamente non viene. 366 402 4022. Matteo dice anche tu hai problemi con le password. Ah, sì, sempre. E festeggio mio nonno che praticamente non ho quasi conosciuto e che non si chiama Clodoaldo, ma ci va vicino. Matteo, dimmi quanto vicino, però come si chiamava tuo nonno? Citiamo volentieri. Poi Kimi non fa massa, dice Franco, perché la Formula 1 è una palla mostruosa. Questo è abbastanza vero, che sia una palla mostruosa. È anche vero che da quello che ho visto, so, gran premi come quello di ieri, invece sembrano essere abbastanza movimentati. E onestamente io sono uno di quelli che non l'ha visto, cioè porta niente, cioè sono il primo che insomma, però questo non significa perché neanche. Non lo so, non ho visto neanche tante partite di Sinner, cioè faccio un testo relativo. Vabbè, Clodoveo, sì, vabbè, Clodoveo non è male, Matteo, tanti auguri al nonno Clodoveo, anche se appunto purtroppo non è, sei mai riuscito a conoscerlo, influisce che corre in Mercedes, scrive Gabriele, vabbè, non lo so, ne parleremo, ne parlerete se ne avete voglia. Noi invece festeggiamo recuperando un articolo di sabato del Corriere di Bologna firmato dal mio amico Pellerano, Fernando, 100 anni di Ducati. Bologna festeggia il mito della rossa con una mostra diffusa, la città si trasformerà in un grande spazio espositivo. Domenicali dice una realtà dalla storia straordinaria, una mostra itinerante e diffusa in 5 luoghi iconici, Anando pure te con i iconici, su, della città. Il centenario della Ducati e il suo forte legame con Bologna non poteva che prevedere una celebrazione in moto. Dal 1926, quando tutto iniziò nella prima sede di via Collegio di Spagna, al 2026 con le due ruote di Borgo Panigale che da anni conquistano il mondo e gli appassionati di tutto il pianeta in gara e negli store. Il mondo e la storia della rossa su due ruote si potrà apprezzare e visitare in Sala Borsa, Palazzo Pepoli, in Galleria Cavour, Palazzo Boncompagni e infine al Dallara nelle prossime due gare interne di rossoblù con l'appendice del 4 ottobre in occasione del San Petronio, festa del patrono, quando il Museo Ducati sarà aperto a tutta la cittadinanza. È un programma ricco e coinvolgente, preceduto però da una parentesi sulla cronaca più stretta e attuale, la crescita sportiva e industriale della Ducati in questo terzo millennio, uno degli emblemi della Motor Valley, è stata esponenziale. L'azienda è in ottima salute, eppure proprio mentre si festeggia l'avventuroso secolo di vita, dalla proprietà tedesca, la Volkswagen, arrivano notizie poco piacevoli di drastico piano di risanamento con tagli di 60.000 addetti, se non di più, senza escludere le partecipate. L'amministratore delegato della Rossa, Claudio Domenicali, non si scompone sul punto e dice: sappiamo del piano dell'azionista che sta rivalutando le sue partecipazioni, ci è stato comunicato ieri sera, questo parla di giovedì, insomma, e che questo piano, questa è la conferenza stampa di venerdì scorso, è stato approvato. Ducati è una di queste partecipazioni, ma su Ducati non c'è stata ancora nessuna decisione finale, è una delle valutazioni in corso, l'azienda è solida, bisogna accettare, ci sono dei cicli economici, l'obiettivo è poter garantire non solo di festeggiare questi 100 anni, ma di poterne festeggiare altri 100. A proposito di longevità, Domenicali ha commentato anche i 4 anni di governo Meloni, il più lungo della Repubblica, e ha detto ognuno ha le proprie opinioni sulla correttezza o meno delle scelte che sono state fatte in questi anni, non sta a me in questo momento commentarle, posso dire solo che questa longevità è un valore aggiunto perché definisce la credibilità del nostro paese, soprattutto in un contesto internazionale in cui stanno cambiando molto rapidamente equilibri consolidati da decenni. Au, sarà così. Poi la metafora con le aziende, quelle che cambiano il proprio management ogni 12 mesi fanno fatica ad avere la credibilità da parte degli altri interlocutori, che siano fornitori o clienti, dice, forte della sua fedeltà a Ducati, che è iniziata nel 91 e poi in una costante scalata da fine amministratore delegato dal 2013. Domenicali, però. La festa, dunque, salutata sia dal sindaco Lepore,
Ducati dice ha portato nel mondo anche Bologna, rappresenta la nostra bellezza, sia dall'assessore regionale trasporti e ambiente Priolo, un'azienda ambasciatrice della Motor Valley e conosciuta come eccellenza in tutto il mondo. Due delle cinque mostre sono già aperte. In Galleria Cavour, lo spazio dedicato al design Ducati, dal processo creativo allo sviluppo della forma fino alla nascita della moto, e a Palazzo Boncompagni, che è l'unico che ha un ingresso a 5 euro, tutti gli altri sono gratuiti, che ospita 10 moto Palazzo Boncompagni contemporanee della collezione 100, progetto nato per celebrare le storiche livree delle due ruote di Borgo Panigale. Infine, le opere dell'artista Ugo Nespolo. Lunedì toccherà Sala Borsa, che ospita la superleggera V4 Centenario, realizzata in 500 esemplari, quindi oggi la potete trovare lì, soli 500 esemplari, con un racconto fotografico di Giovanni De Sandre dello stabilimento, mentre mercoledì inaugura Palazzo Pepoli, dove si intreccia la storia Ducati con quella di Bologna, attraverso persone, episodi, luoghi, foto e video storici, testimonianze e testimonial, racconti. E poi domani, scusate, domani, sì, ieri allo stadio e anche il 19 settembre al Dall'Ara saranno protagoniste l'Anima Racing e Moto come la Desmo 16 GP e la Panigale V4R. Festa infine anche nei negozi dell'Ascom che si tingeranno di rosso. Questo era l'articolo di Pellerano uscito sabato sul centenario di Ducati, che però insomma era, come dire, un appuntamento che ci faceva piacere anche ricordare e sottolineare. Andiamo dunque a leggere insieme i giornali di questa mattina. Poi sì, lo so, arriveremo anche presto alle pagine sportive. Ahi noi, che anche oggi sì, insomma, abbiamo fatto un pareggio, ma non è che abbiamo tanto da sguazzare. Devo dire che mi ha messo di peggior umore il pareggio di ieri sera rispetto alla sconfitta di Bergamo. Perché ieri, boh, non lo so, tante cose non mi hanno convinto, non mi sono piaciute, un po' troppe però. Il Carlino, cominciamo a leggerlo proprio da un'intervista che invece è uscita oggi, sul futuro della Ducati. Parla Franco Uncini, l'ex pilota. Restiamo rapidamente sul tema, pagina 18 dello sfoglio nazionale. Franco Uncini non è preoccupato delle voci sulla vendita di Volkswagen, è una grande azienda, dice il titolo, orgoglio italiano e marchio forte, e racconta l'emozione di vedere una nostra moto davanti ai giapponesi. Che soddisfazione, intervistato da Francesco Morini. Va detto anche tra parentesi, come c'è in un paragrafo, che Adolfo Urso, ministro delle imprese, ha tranquillizzato e ha offerto il proprio aiuto alla rossa di Borgo Panigale. La pesante ristrutturazione di Volkswagen getta ombre scure sulle rosse di Borgo Panigale, si legge sul Carlino. Secondo alcune indiscrezioni, farebbe parte del paniere delle partecipazioni che Wolfsburg ha deciso di liquidare, cioè di mettere in vendita, una possibilità che ha già sollevato la levata di scudi anche del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Ho parlato con il CEO di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentirci di salvaguardare, scusate, un'azienda così importante. Sempre a proposito di motori, De Pascale accelera Imola e il ritorno dei GP. Siamo pronti anche all'ultimo minuto, dice. Imola chiude il fine settimana della ACI Racing Weekend. Si emoziona per la strabiliante vittoria di Kimi Antonelli a Monza. Quindi un inizio rombante stamattina. Motori, moto, Formula 1. Siamo molto mo motoristici in questo debutto di settimana. E Imola crede sempre di più al ritorno del Circus della Formula 1 a fine stagione. Lo certifica lo stesso presidente della regione Michele De Pascale. Imola e l'Emilia Romagna sono pronte ad accogliere l'ultima gara del mondiale qualora il calendario dovesse variare.

Rossi degli anni 80, Franconcini vinse nel 1982 e le prime sgasate le diede proprio in sella ad una Ducati. Dice che rispetto alle voci sul futuro Volkswagen, forse sono più di qualche voce, ma devo anche dire che vedo il marchio davvero molto forte sul mercato in questo momento. Non mi preoccuperei, certo. Sarebbe bello se qualcuno lo rilevasse, magari un italiano, che insomma non sarebbe male se Ducati tornasse in Italia, visto che funziona così bene, visto che Volkswagen se ne vuole liberare, perché non prendere Ducati? Ma su, imprenditori italiani, ma su, orsù, riappropriamoci di un marchio storico del nostro, della nostra industria. E non solo industria, insomma. Racconta, questi sono effetti speciali sonori che io inserisco ogni tanto dalla regia, oppure come insomma, ero all'inizio della mia carriera, dice Franconcini. Mi ricordo che nel 74 l'uomo da battere era Giulio Sabatini in sella alla Norton. Io ci riuscii, così lo chiamò la Ducati per farlo correre con la sua squadra nelle ultime gare della stagione. Ricordo pure che io vinsi due corse mentre altre le vinse lui. Nel 75 Spaggiari fece il suo team con queste moto particolari, erano giallo-ocra, e vincemmo tutto. Oggi il rapporto continua e con la Ducati anche. Hanno riprodotto alcune moto, racconta che lui ha guidato e mi rendo orgoglioso, anche se ero solo un junior agli esordi. Ho avuto un grande rapporto con la Ducati, ho vinto, poi ho pure vinto, l'affetto è tanto, sarà un po' perché è italiana, un po' perché è bello vedere una moto che rappresenta il nostro paese riuscire a battere il Giappone, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, intervista a Franconcini sulla Ducati. Poi andiamo all'apertura del Carlino Bologna, con la foto grande appunto di Franconcini, Ducati è il futuro, il marchio forte, Bolognina Summit in prefettura, pagina 2, ne scrive Chiara Gabrielli, push, risse e degrado notturno, un comitato per l'ordine pubblico dedicato al caso della Bolognina. Ma come, non avevano risolto tutto mettendo un ufficio della polizia lì tanto invocato, evocato. L'annuncio del comune, già presentata la richiesta alla prefettura, perché è la prefettura che si occupa, vi ricordo, della sicurezza, per la convocazione, prefettura che risponde al Ministero degli Interni, per la convocazione di un tavolo ad hoc necessario. Da quest'estate sono riemerse criticità. Continua l'ascolto dei cittadini, a breve un incontro. Alla situazione bolognina sarà dedicato un comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, così il caso Bolognina diventerà un pacchetto a sé stante con un tavolo ad hoc per discuterne. Lo decide l'amministrazione comunale, che ha già mandato alla prefettura la richiesta di convocazione. Dopo gli ultimi episodi, come la maxi rissa dell'altra notte dietro al mercato di Via Albani, che ha visto fronteggiarsi pusher e consumatori, e l'inchiesta del Carlino dei giorni scorsi, che ha rilevato un miglioramento della situazione diurna, ma anche il fatto che di notte continuano a dettare legge spacciatori e clienti, il comune spiega che il confronto con i cittadini prosegue e assicura di essere frequentemente in contatto con il comitato dei residenti e con i commercianti. Un confronto si era svolto anche alla fine di maggio, in un momento nel quale le principali proposte avanzate dal comitato riguardavano soprattutto il decoro urbano, la cura dello spazio pubblico, più che le problematiche di sicurezza che si sono ripresentate, con maggiore evidenza nei mesi successivi. Anzi, era stato confermato che il miglioramento era apprezzabile. Durante l'estate sono riemerse delle criticità, sottolinea il comune, criticità, concentrate soprattutto nelle ore serali e notturne, che richiedono oggi un aggiornamento, essendo notturne, del confronto tra le istituzioni. Nel nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza dedicato al Bologna saranno messe a confronto le diverse competenze istituzionali, si valuterà quali siano gli strumenti più efficaci da adottare. Si tratta di un percorso che ha già dato risultati in passato, dice il comune, speriamo che ne dia ancora, eccetera, eccetera. Lotta allo spaccio, parla Piantedosi. Oh, tutti zitti, parla Piantedosi. Stiamo facendo un buon lavoro, l'avevano appena detto, guarda, nella pagina accanto hanno detto la stessa cosa. Il nostro impegno non si ferma, sai com'è, stai lì. Sarebbe curioso se uno dicesse, oh, buona lei, basta, ciao, fine, abbiamo fatto tutto, sto così, arrivederci, via. Sì, polizia, degli interni, sono degli stipendi, soprattutto il suo, no? Quello che si prendono, governo, sì, bisognerà, insomma, tornerà al voto.

0: ma insomma finché lì l'impegno non si ferma, grazie, ecco, cioè vi annuncio che la trasmissione va avanti, ecco, più o meno, più o meno vale più o meno così la dichiarazione, no, anche questa mattina andremo avanti fino alle 8:30. Oh. Il giudizio positivo su quanto fatto finora è riconosciuto da tutti, sì, proprio quello che stanno dicendo nella pagina accanto del Carlino, che ci vuole, che di notte è di nuovo un malippo e ci vuole di nuovo. Vabbè, e sui casi allarmanti più recenti dice si tratta di singoli episodi, serie da affrontare, ma noi ci siamo. Sulla Bolognina stiamo lavorando bene, lo riconoscono tutti. Credo anche che i singoli episodi, che sicuramente sono seri da affrontare, non limitano il giudizio positivo che comunque è riconosciuto da tutti. Il nostro impegno continuo a parola del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che a margine dell'evento di ieri nella sinagoga, in centro storico dedicato alla cultura ebraica, ha rinnovato l'impegno del governo su una delle zone più calde della città, dopo che la situazione l'anno scorso era arrivata al limite, si erano mossi in sinergia. Ministero e Comune, inaugurando un posto di polizia nel cuore della Bolognina, infatti il presidio, tagliato il nastro lo scorso 24 giugno in via di Vincenzo, un importante punto di riferimento per il territorio e per il rafforzamento della presenza della polizia in un'area che per caratteristiche e complessità richiede costante tensione, proprio un anno fa il sindaco Lepore, ma quest'estate molte di quelle criticità sono riemerse, ups. Quindi vabbè, no, non è un'intervista a Piantedosi, sono le due frasi che ha detto a margine della cerimonia in sinagoga e niente, stiamo facendo un buon lavoro, il nostro impegno non si ferma. Vabbè. Porta mascherella, maxi rissa, ecco un altro posto dove impegnarsi, residenti svegliati dalle urla, la lite esplode all'alba. Un uomo finisce in ospedale con diverse ferite, Cavedagna di Fratelli Italia dice che questa zona è diventata il Bronx e il comune non fa nulla. Residenti svegliati alle urla, ieri mattina all'alba è iniziata così la domenica dei cittadini di Porta Mascherella, con grida, rumori, sangue a terra. Un'altra rissa, stavolta nel cuore del centro, una persona ha riportato traumi da colluttazione, ferite da arma da taglio, è stata trasportata in ospedale dopo l'episodio in Bologna l'altra notte, si replica dentro le mura, bottiglie usate come armi in una guerriglia improvvisata che si sposta tra il distributore, self-service di bevande e Porta Mascherella. Le tracce della rissa poi sono ben visibili anche ore dopo, chiazze di sangue, cocce di bottiglie a testa, tutto è iniziato intorno alle 5 per motivi ancora da chiarire. Alcuni stranieri di origine pare magrebina si sono fronteggiati con le bottiglie, ferendosi a vicenda. I residenti sono stati svegliati dalle grida. Una vergogna, commentano mentre si replica. Moltiplicano le riprese video girate dai residenti con i telefonini della zona, eccetera, eccetera. Poi c'è dalla notizia del Carlino anche della chiusura della trattoria Autotreno, che era un punto di riferimento gastronomico per tanti, a Porta Saffi, via Saffi, insomma, attraversa via Saffi per esattezza, via della Secchia. L'autotreno dice basta, dolore social dei clienti, saracinesca abbassata in via della Secchia, possibile una vendita del locale, anni difficili dalla pandemia ai cantieri del tram, gli utenti esprimono il loro dispiacere e quindi però niente, infatti insomma, sì, avevo notato, pensavo fossero un po' lunghe come ferie, invece sono definitive. La trattoria dell'autotreno via della Secchia ha lasciato un vuoto tra residenti e frequentatori intorno a via Saffi, dice, scrive il Carlino con Moroni. La notizia è cominciata a circolare sui social, si è diffusa a macchia d'olio, essendo una trattoria anche di ragù come macchia. Nessun annuncio ufficiale per ora, eppure quella saracinesca alzata al massimo a metà sembra equivalere ad una smorfia di rassegnazione. Non è chiaro da quando il titolare del ristorante abbia deciso di dire basta, se da qualche settimana o già da inizio estate, né a cosa sia dovuta la decisione, sicuramente sofferta. Certo è che negli ultimi anni la situazione non era stata una delle più facili, la pandemia, eccetera, eccetera. Era un locale dove si servivano crescentine fritte, piatti tipici, il caffè con la moka, ma tra i lavori del tram, il Covid, eccetera, evidentemente non ce l'hanno fatta e quindi. E quindi pare che appunto si vada verso la chiusura di questa storica trattoria tipicamente bolognese. Noi andiamo invece lesti verso una pausa e poi ci ritroviamo qui su Nettuno Bologna 1 con tempo perso.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:29.
6: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è lunedì 7 settembre, invece sembra di essere ancora alla fine di luglio. Le temperature anche oggi andranno oltre i 30 gradi di molto, avremo delle massime di 35-36 gradi come negli ultimi giorni. Ricordiamoci che sono tutti record per settembre. Fino all'anno scorso non si erano mai raggiunte temperature così in settembre, quest'anno praticamente dall'inizio del mese che tutti i giorni battiamo i record. Le minime, per fortuna, con le giornate un po' più corte riescono a scendere almeno a 20 gradi, quindi di notte c'è un leggero sollievo, ma anche le minime sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra giornata bollente con temperatura massima di almeno 35 gradi. Nel pomeriggio c'è qualche nube in più, qua e là, e può darsi che da qualche parte ci sia qualche piovasco, qualche temporale, ma non cambierà la situazione perché poi verso sera il tempo migliora di nuovo e le temperature tornano ad alzarsi. Speriamo che nella seconda parte della settimana cambi qualcosa, ma per adesso l'estate è ben lontana da finire. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 7:31, ritorniamo in diretta, tempo perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese e messaggi 366-402-4022. Paolo ha scritto a proposito di Antonelli, ragionando ad alta voce mi chiedevo come mai, se fosse anche una sensazione non soltanto mia, un fenomeno di questa portata, cioè un pilota bolognese che stravince la Formula 1, vince il Gran Premio d'Italia dopo 60 anni, è in testa al campionato, è giovane, è carino, è simpatico e tutto, non ha la stessa forza popolare, mediatica di un Sinner o di un Tomba. L'unico motivo è che non guida la Ferrari, che è l'unica passione degli italiani, secondo ad esempio Paolo, poi anche dice Antonelli, Andrew dice è sicuramente un fenomeno, ma se non fosse virtussino mi starebbe più simpatico. Bah, guarda, non è, sì, questo è veramente molto personale come atteggiamento, perché anche Tomba era virtussino, ma non credo che questo fosse, lo è ancora, fosse un non mi è sembrato mai un limite la sua popolarità. Poi Stefano, vedo dura trovare un italiano che possa rilevare Ducati, il cui valore è stimato attorno ai 2 miliardi di euro. Sì, abbastanza realistica questa tua osservazione. Bologna, dice Gian, è classificata dal Sole 24 ore tra al quarto posto, Gianluca dice, come criminalità, al secondo posto per violenze sessuali, al terzo posto per rapine e reati violenti. Tra le prime 10 città italiane per indice di criminalità, 10 sono governate, ricordi, alcune quasi da sempre, dalla sinistra. Forse è ora di non considerare il tema criminalità solo come un problema di pubblica sicurezza, ma agire anche sui presupposti per i quali certa delinquenza si è sviluppata in certi luoghi piuttosto che altri. E vabbè, insomma, la tua è una lettura abbastanza ideologica e, come vedi, te la riporto paro paro, però insomma il discorso mi sembra che, non so, non è un approccio, diciamo, discutibile, almeno per quanto mi riguarda, ma insomma questo lo sapevi anche mentre mandavi il messaggio. I problemi di pubblica sicurezza e di criminalità sono nazionali e i ministeri degli interni sono stati negli ultimi 20-30 anni di storia, non so, una volta abbiamo anche letto il dato, adesso a memoria non me lo ricordo, ma sono stati in mano ad esponenti del centrodestra e al limite anche dei governi tecnici, ma in una larghissima maggioranza rispetto percentuale rispetto a quelli che di sinistra. Abbiamo appena sottolineato prima di sguincio il fatto che Meloni è al governo, ha stabilito il record di longevità del governo, di un governo in Italia, e non credo che gli indici di criminalità siano diminuiti, nonostante ci sia quindi in gran parte e da tanto tempo appunto un governo, un ministero degli interni di centrodestra che mette sempre storicamente il centrodestra ai primissimi posti, la lotta alla criminalità e quindi la promessa di sicurezza. Non mi pare che abbia ottenuto dei gran risultati, e tant'è che lo stesso centrodestra adesso è diviso e soffre del fatto che c'è un Vannacci, quindi un esponente di destra-destra, di destrissima più che di centrodestra, che promette, vaneggia vorrei dire, di misure di sicurezza come la reimmigrazione, ridicole, e conquista consenso proprio per questo, quindi proprio perché il centrodestra al governo il problema della criminalità, che è molto difficile per chiunque da affrontare, non l'abbia risolto abbastanza, secondo l'opinione stessa dei suoi elettori, mi pare. Però liberi, opinione libera, Gianluca. Io preferisco restare, aspetta un attimo, questo che sì, lo so, no, Marco mi ricorda, lo so, ma è uno dei tanti motivi. Le classifiche sulla criminalità vengono fatte sul numero di denunce effettuate, non sui reati commessi. È l'unico modo per farle, ma valgono fino a un certo punto, perché ci sono reati che qui vengono denunciati e in altre città no. Ad esempio, mi ricordo sempre, feci un'inchiesta tantissimi anni fa per il Venerdì di Repubblica, proprio si basava su questo, ma erano i criminologi, i poliziotti stessi a dire, perché risultavano appunto che c'erano città, le città del nord erano sempre più, la criminalità era, e i dati sulla criminalità erano sempre peggiori rispetto a quelle del sud, luoghi d'Italia dove la criminalità, soprattutto quella organizzata, imperversava ancora in modo ancora più visibile sulle strade rispetto ad ora, che c'è sempre, per carità, ma è più dietro le scrivanie ormai, un po' più dietro le scrivanie, diciamo così, oppure che, non so, nel centro di Roma ci fossero più reati che non nelle borgate, nei quartieri pericolosi come Tor Bella Monaca, eccetera. E la risposta dei sociologi e dei criminologi e dei poliziotti era per forza perché in un centro storico ci sono molti più commissariati, punti di polizia, stazioni dei carabinieri che non nelle periferie, e quindi il numero delle denunce è sempre proporzionale alla possibilità che hanno i cittadini, soprattutto se sono stranieri, quindi magari possono fare una denuncia per un scippo, un furto, una rapina, eccetera, alla possibilità, alla vicinanza, alla comodità nell'andare a fare una denuncia. Se tu devi fare 2 chilometri per andare a fare una denuncia di una bicicletta, non la vai a fare. E poi anche Marco fa un discorso, appunto, dice ci sono dei reati, come ad esempio a Bologna il furto delle biciclette, per dire, magari viene denunciato ormai molto meno rispetto ad altri reati, perché ai noi entra nella norma e quindi non c'è più, si perde anche nell'abitudine e la speranza di denunciare. Però insomma il numero delle denunce è sempre proporzionale anche all'abitudine che si ha di denunciare, quindi al senso, come dire, civico del crimine, del reato, della legge, del diritto, che si ha differente da zona in zona, e anche al numero stesso, aggiungo io, dei commissariati e dei punti delle stazioni dei carabinieri. Però io voglio tornare sulla gastronomia, non volevo aprire questa parentesi, che giustamente è stata poi il commento di Gianluca è arrivato perché ho letto della situazione in Bolognina che si è aggravata e del commento di Piantedosi su questo, l'ho letto dal Carlino, ma avendo parlato prima della chiusura della trattoria Autotreno, prendo al volo un altro, siamo sullo stesso tema, invece fanno molta fortuna. Gli home restaurant, cioè andare a mangiare a casa della gente, pagando però, cioè, no, che dai tortellini fatti in casa ai tour al mercato, così gli home restaurant stanno cambiando il turismo a Bologna. È un dossier di Bologna Today scritto da Benedetta, dal rovere, dalle Cesarine agli chef che hanno lasciato il ristorante tradizionale fino alle cuoche che raccontano Taiwan e Hong Kong. Viaggio nel fenomeno degli home restaurant bolognesi tra turismo esperienziale. Esperienziale, social e nuove regole. Questo è il titolo di Bologna Today, che è insomma, un articolo molto lungo, approfondito, per molti viaggiatori vero lusso, si legge, non è più prenotare il locale stellato, ma è entrare nella casa di un bolognese, l'home restaurant sempre invitato oppure a pagamento, ecco, cioè non abbiate paura che vi arrivino dei turisti in casa a mangiare stasera. Tocchi è, I'm John. L'home restaurant ribalta il concetto tradizionale di ristorazione, non ci sono insegne, sale da 100 coperti o brigate in cucina, c'è una tavola apparecchiata, pochi ospiti, una famiglia che apre le porte della propria abitazione, credo che se, sono abbastanza sicuro che serva comunque un permesso anche per fare questo, cioè non è che non potete lanciarvi così. Il successo di questa formula nasce da un cambiamento profondo del turismo internazionale, sempre più persone cercano esperienze da vivere, non semplicemente luoghi da visitare, vogliono conoscere le tradizioni, ascoltare storie, imparare a preparare la pasta fresca, capire cosa significhi davvero mangiare alla bolognese. O se poi vogliono vivere delle esperienze, i turisti, vogliono venire a vedere la TV ad esempio, perché la cena non ne voglio, però se vogliono vivere un vero dopo cena alla bolognese, stasera vengono a casa mia, magari si passano sul divano, mi danno 50 euro, io gli faccio vedere un film su Netflix o anche il pallone nel set con la Sabrina Orlandi e io, cioè, se vogliono vivere l'esperienza di una serata domestica bolognese tipica, è un lunedì sera tipico, io a modico prezzo apro volentieri il divano di casa mia, possiamo anche metterci dentro una lite tra me e mia moglie, cioè tanto non è che insomma, siamo anche ci viene bene, ecco, fingerla, e quindi se vogliono proprio vivere l'esperienza fino in fondo, per quella magari applichiamo un extra, facciamo 100 euro a testa e così hanno un tipico squarcio esperienziale in una famiglia italiana, siamo disponibili. Una cifra ufficiale per Bologna sui prezzi non esiste, scrive Bologna Today, però gli indicatori raccontano di un settore in piena espansione, la sola piattaforma bolognese Le Cesarine, nata ormai nel 2004 sotto le due torri, 22 anni fa, oggi è presente in tutta Italia con 1500 cuoche e cuochi di casa, nel 2024 ha accolto 30.000 ospiti americani e decine di migliaia di viaggiatori da Australia, Regno Unito, Canada e Nord Europa, confermando che gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale, sono quelli che amano di più queste formule. La società Home Food che gestisce la piattaforma ha superato i 4 milioni di fatturato nel 2024 e Bologna continua ad essere una delle richieste, delle destinazioni più richieste per queste esperienze gastronomiche domestiche. E una cena in generale, così tradizionale, mediamente di quattro portate con bevande. Parte dai 65-70 euro a persona, una cooking class invece, in cui si prepara anche la pasta fresca, eccetera. Il pranzo e la cena finale può costare tra gli 85 e i 140-150 euro, persino 150 se l'ospite viene portato anche a fare la spesa al mercato insieme alla Cesarina o il Cesarino di turno, cioè all'home chef di turno. Se poi dopo l'ospite americano, canadese, viene dopo messo anche a lavare i piatti di casa, fare la lavastoviglie, rimettere a posto tutto, la cosa può costare anche più di 150 euro, c'è un extra da pagare per quello. Se va a buttare il rusco lui paga ancora di più. Se no, sto scherzando, non è così, però insomma, no, se uno deve pagare per andare a fare la spesa, io di solito pagherei perché qualcuno andasse a fare la spesa al posto mio, però non l'avevo mai vista come un momento esperienziale quello quando ti tocca caricare la macchina come un trasloco al supermercato o andare a farsi spennare da qualsiasi ortofrutta del circondario, non l'avevo mai letta come un'esperienza. Invece pensa, c'è gente, come diceva mia nonna una volta, gente pagherebbe per fare quello che fa, che vado io a fare la spesa. Vabbè, la devo vedere sotto questa quest'ottica. Vai a fare la spesa? No, vado a fare un'esperienza. Va bene, comunque tu insomma ci sono ancora molte altri numeri, citazioni in questo esempio, in questo articolo di Bologna Today di Benedetta Dalla Rovere, Cesarine, che parlano di pastatelling, tagliatelling e sfogliatelling. Sì, e vedi, è lo stesso lo spirito che anima Giovanna, che racconta i prodotti locali, spiega perché la tagliatella a mano è diversa da quella industriale e quindi accompagna gli ospiti al mercato prima di mettersi ai fornelli con loro. Per lei il pranzo comincia davanti al banco del verduraio, i consigli su come scegliere le uova, la farina giusta o le verdure di stagione. Consigli su come scegliere le uova: di solito il mio criterio nello scegliere le uova è che non siano scadute, poi di solito è che non scadano a breve, ecco, però se ci sono altri criteri ben vengano. Dunque vediamo un po', ad esempio a Bologna c'è l'esperienza di Comfort Home Restaurant a San Giorgio di Piano con Mario Zamboni e Federico Petazzoni, che hanno aperto questa struttura dopo il Covid e quindi dopo 25 anni a lavorare nella ristorazione tradizionale hanno ribaltato le regole e hanno puntato su un modello fatto di pochi coperti, prenotazione obbligatoria, attenzione quasi sartoriale per ogni ospite e suppongo conti che poi sfondano quell'ospite a sufficienza, perché insomma se si mantiene questa attività, questo Comfort Home Restaurant, evidentemente c'è della soddisfazione. E avevano gente che ha lavorato a San Domenico di Imola, cioè livello alto, li raccontano, vengono intervistati, spiegano cosa fanno anche loro su questo articolo di Bologna Today. Poi c'è anche l'esperienza di Angie e King, che ambasciatrici della vera gastronomia di Taiwan e Hong Kong, che lavorano, suonano al teatro comunale e la sera cucinano nel loro home restaurant che si chiama Come da Noi. Io ho provato tempo fa ad andarci varie volte, era sempre pieno, cioè non potevo passare le giornate a telefonare a cercare posto, alla fine gliel'ho data su e non ci sono mai andato, però pare che insomma sia in Bolognina un posto molto particolare dove si mangia, poi tra l'altro una cucina orientale per gli appassionati del genere molto particolare, costo 60 euro a testa, cene raccolte, massimo 8 persone per serata. Ogni 10 del mese Angie e King pubblicano il calendario degli appuntamenti del mese successivo e aprono le prenotazioni. Bisogna compilare il Google Form, ecco, vedi, disponibile nel link sui loro canali social, e poi contattano gli ospiti per confermare la prenotazione. Proverò a far così allora per andare da Angie e King. Insomma, l'articolo è molto lungo, ve lo segnalo su Bologna Today, è appunto un dossier su questa, sulla cucina a casa. Cari amici che mi scrivete in chat privata, sì, a quanto pare l'autotreno, scrive il Carlino, ha chiuso e quindi dobbiamo trovare nel nostro giro altre mete per sostituirlo. No, era uno dei posti dove di solito andiamo con il mio gruppetto ristretto di amici del liceo, che si chiama Sottopasso di Via Rizzoli. Non so perché è stato, perché era un posto da vecchi, insomma, quindi non so, mi ricordo neanche chi ha scelto questo nome al nostro gruppo, però insomma, per ricordare un tempo che fu e per ricordarci che siamo anziani. Allora, cultura ebraica, torniamo a leggere il Carlino. Ieri è stata la giornata della cultura ebraica, omaggio speciale a Guccini, con una canzone di Guccini sono state aperte le celebrazioni, un verso di una canzone di Guccini, un ritornello in lingua ebraica, Shomer ma mi ilai la, sentinella quanto resta della notte. Questo era un ritornello di Guccini che ha aperto a sorpresa la sinagoga di via Mario Finzi, una canzone cantata da Guccini nel 1983, Ieri era un mese esatto dalla scomparsa, un omaggio speciale al maestrone, scrive Chiara Gabriele, da parte della comunità ebraica, che così ha aperto la celebrazione della 27esima giornata europea della cultura ebraica. Bologna era la città capofila, rendendo onore al cantautore che con Bologna aveva un profondo rapporto d'amore, attraverso un brano che ricorda di continuare a cercare la luce anche quando sembrano prevalere le ombre, ha detto Daniele De Paz, che è il presidente della comunità ebraica bolognese. Il tema scelto quest'anno è quello dell'amore, anche se non si trascura il pericolo dell'antisemitismo. Poi, insomma, ci sono stati discorsi di Livia Ottolenghi, la partecipazione di Piantedosi, di Lepore, di Bignami, di Casini, eccetera, tutti con la kippa sul capo. Cresce l'antisemitismo, dicono. Ottolenghi lancia l'allarme: viviamo una esclusione silenziosa degli artisti. E Lepore dice il tema dell'amore sia un impegno politico, le minoranze sono sempre da proteggere. A questo proposito, c'entra o non c'entra non lo so, voglio segnalare sempre dal Carlino un titolo di un'intervista che ho letto, pagina 21, e leggendolo ho detto oh, finalmente, ed è questo: Eshkol Nevo, che è lo scrittore nato a Gerusalemme 55 anni fa, l'autore di Tre piani, che è diventato poi un film di Nanni Moretti, autore anche di un libro che si chiama Legami, che è diventato materia per il film che ha presentato Moretti sabato alla Mostra del Cinema di Venezia, si chiama Succederà questa notte. Intervistato dal Resto del Carlino, da Bianca Pestelli, lo scrittore è al Lido di Venezia con Nanni Moretti e dice, titolo grande, rabbia e vergogna per Ben Gvir, che è il ministro degli interni ignominioso, ignobile, che ha Israele, questo sto dicendo io, ignobile, e mentre Nevo dice criticare Israele non è antisemitismo. Oh, e che ci vuole, eh? Che ci vuole a dirlo, che ci voleva? Dice Nevo in questa intervista, mi sento accolto in Italia, c'è un dialogo aperto sulla pace e sulla sofferenza che colpisce il Libano, Gaza e l'Iran, ho scritto Diario di Israele per questo, volevo raccontare la realtà con le mie parole, non con quelle dei politici. In patria io sono all'opposizione, i miei libri però sono un successo, i lettori a volte si arrabbiano ma mi leggono, il mio unico obbligo come artista è essere fedele alla mia verità interiore. Criticare Israele sulla base della conoscenza è legittimo, la critica politica non va mai confusa automaticamente con l'antisemitismo. Oh. Quando ne ricevo cerco di valutare nel merito, respingo le falsità e accolgo le critiche fondate. Non nego che molti ebrei avvertano un aumento dell'antisemitismo anche in Italia ed è una preoccupazione che rispetto, ma personalmente qui ho sempre ricevuto solo grande calore. Nel nostro governo ci sono esponenti come Ben Gvir che si è comportato in modo vergognoso con gli attivisti della flottiglia, ad esempio, inclusi alcuni italiani. Ho provato rabbia e vergogna. Un primo ministro dignitoso lo avrebbe licenziato la sera stessa. Oh, e invece ne ha fatte tante altre, ne fa una alla settimana. Ed è una disgrazia per il mio paese, Ben Gvir. Oh. Spero che le prossime elezioni portino ad una nuova leadership senza queste figure che ci trascinano verso i lati più oscuri dell'umanità. La società israeliana è ferita e insicura dopo il 7 ottobre, ma anche stanca di guerre e di traumi. Mesi fa ho scritto un testo per una canzone col verso che dice «Se pace deve essere, allora adesso». La cantante voleva sostituire pace con sogno, ma mi sono opposto. Deve essere una realtà, non un sogno. La canzone è diventata una hit e ai concerti il pubblico esplode in un boato su quel verso. C'è un forte desiderio di pace che spero si esprimerà nel voto. Ed è quello che speriamo anche noi, rivendicando il diritto di essere profondamente, violentemente, decisamente, violentemente ovviamente dal punto di vista intellettuale e verbale, dialettico, radicalmente contrari a Netanyahu e al suo orrendo ministro degli interni, e chissà che i cani da guardia sono sempre più stupidi del padrone, ma il padrone che tiene un cane da guardia del genere dice tanto di sé. Rivendico il diritto di dire tutto questo senza essere considerato antisemita, e punto fine. E lo dice Eshkol Nevo, Nato a Gerusalemme 55 anni fa, mi piacerebbe che si sentisse in generale una voce di dissenso altrettanto chiara più frequentemente, perché probabilmente forse quel problema lì andrebbe risolto prima di tutto all'interno di quel paese lì, credo, penso, nella mia totale ignoranza di politica internazionale. La Repubblica di Bologna, scuole per la criminalizzazione, pensavo, no, un po', non arrivano fondi per la criminalità, ma per la clima, cioè, oddio, potrebbero anche, c'è cioè qualche giornale che potrebbe anche dirlo, scuole, lepore dà fondi alla criminalità a Bologna, no, per la climatizzazione in arrivo nuovi fondi dal comune, Palazzo da Cursi è pronto ad aggiungere altre risorse per combattere il caldo torrido, magari un pinguino, non so, intanto parte la seconda settimana dell'apertura anticipata alla quale partecipano 1700 famiglie, sì, abbiamo capito, e poi c'è una bella storia che è quella del colonnino della prima pagina, dalla cenere spuntano fiori, il chiosco ringrazia tutti, l'appuntamento è per giovedì dalle 18 alle 20, è allora che si celebrerà la festa di inaugurazione del nuovo chiosco dei fiori di Sompa e Chamal. La coppia proprietaria del chiosco di fiori di via Dagnini che andò a fuoco nella notte tra il 25 e il 26 febbraio per un guasto all'impianto elettrico ed è stato ricomprato grazie alla mobilitazione di vicini, clienti e amici del quartiere Mazzini. Per l'occasione, si legge nel messaggio WhatsApp che circola in queste ore, ci sarà un piccolo buffet, Sompa e Shamai regaleranno un fiore a ciascuno dei partecipanti come gesto di sincero ringraziamento alla nostra comunità. La campagna di raccolta fondi è stata raccolta fiordi stamattina, è stata ribattezzata dalle ceneri ai fiori, hanno partecipato 382 persone e ha permesso di raccogliere oltre 16.000 euro con donazioni che sono andate dai 5 ai 500 euro, fondi che hanno permesso alla coppia di comprarsi un chiosco usato, un'ex edicola riconvertita e di ripartire. Quello che vediamo oggi, spiega Lorenzo Amanti, che è un residente del quartiere ed è uno dei promotori dell'iniziativa, lo spiega Caterina Giusberti di Repubblica, è nato grazie ad ogni singola persona che ha donato e condiviso la campagna, scegliendo di non voltarsi dall'altra parte. Abbiamo trasformato un momento terribile in una possibilità di rinascita. La campagna di crowdfunding resterà aperta fino al 30 settembre. L'appello a chi può è quello di fare un ultimo sforzo, donare ancora qualcosa, anche se quello che è successo è già stato tanto, ha fatto bene a tutti. Questa gente, questa campagna è partita dalla gente in maniera spontanea, da tutto il quartiere e dal vicinato, e vedere questo momento e movimento di collaborazione è stato molto bello, ma per tutti, non solo per loro, perché soprattutto in questo periodo sono cose che rinfrancano il cuore ed è assolutamente vero che sia così. Allora diciamo delle scuole roventi, in arrivo altre risorse dal comune per la climatizzazione, oltre i 700.000 euro già annunciati, aperture arriveranno degli altri soldi, non si dice poi in realtà quanti, non mi pare, almeno non nei titoli, e poi vediamo ancora sempre su Repubblica, lepore, piante d'osi, prove di disgelo, basta con il linguaggio dell'odio, così hanno detto in sinagoga, lo scrive Giuseppe Baldessaro, il sindaco e il ministro alla giornata della cultura ebraica dopo le polemiche dei mesi scorsi, l'antisemitismo sta crescendo in Europa, questa città ama le minoranze e le protegge. Ieri in sinagoga 20 minuti di colloquio tra i due esponenti politici, Ottolenghi, che è la presidente dell'UCEI, delle comunità ebraiche italiane, dice che è in atto un'esclusione silenziosa, abbiamo riportato questa frase anche prima dal resoconto del Resto del Carlino, e questa era pagina 5 di Repubblica Bologna. Poi c'è una lunga parte dedicata al racconto dei 70 anni del Paladozza, che verranno festeggiati il 12 settembre, sabato prossimo. Ci sarà poi, tra l'altro, venerdì sera c'è la proiezione del documentario sulla vita di Charlie Recalcati, e poi sabato pomeriggio alle 6:30 ci sarà il racconto dei 70 anni del Paladozza fatto dal sottoscritto insieme a Enrico Schiavina e a Walter Fuochi, e anche con qualche ospite a sorpresa, per raccontare soprattutto il basket, ma non solo, dei 70 anni del Paladozza, prendendo spunto dal libro in uscita di Enrico Schiavina che si chiama L'ombelico del basket, edito da Minerva, Storia e leggenda del Tempio dei Canestri, un libro che io ho potuto vedere in anteprima ed è veramente molto bello, molto ricco, molto consigliabile. Oggi Repubblica con Luca Baccolini fa una pagina intera sul Paladozzo. Adesso appena abbiamo occasione, più tardi o nei prossimi giorni, ve la leggiamo volentieri. Intanto ci sono una sbadilata di messaggi, dobbiamo parlare anche del Bologna, quindi andiamo in pausa e poi finalone con questi temi sul piatto.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 59 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa nel voto in Sassonia, è oltre il 44% ma senza la maggioranza assoluta. Un risultato storico, il cancelliere Merz si deve dimettere, dice la leader del partito, Alice Weidel. Si dimezza la CDU, ora al 18%, crollano gli altri partiti. Preoccupazione a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra, Salvini e Vannacci salutano la vittoria dell'AfD, pessima notizia invece per l'altro vicepremier Tajani. Terminata a Kiev la missione di Witkoff e Kushner, reduci dall'incontro con Putin a Mosca. Gli inviati di Trump intravedono spiragli di trattativa. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, la sua gioia.
14: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
13: È tutto da Nicola De Muro.
9: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è lunedì 7 settembre, invece sembra di essere ancora alla fine di luglio. Le temperature anche oggi andranno oltre i 30 gradi di molto, avremo delle massime di 35-36 gradi come negli ultimi giorni. Ricordiamoci che sono tutti record per settembre. Fino all'anno scorso non si erano mai raggiunte temperature così in settembre, quest'anno praticamente da inizio del mese che tutti i giorni battiamo i record. Le minime, per fortuna con le giornate un po' più corte, riescono a scendere almeno a 20 gradi, quindi di notte c'è un leggero sollievo, ma anche le minime sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra giornata bollente con temperatura massima di almeno 35 gradi. Nel pomeriggio c'è qualche nube in più, qua e là, e può darsi che da qualche parte ci sia qualche piovasco, qualche temporale, ma non cambierà la situazione perché poi verso sera il tempo migliora di nuovo e le temperature tornano ad alzarsi. Speriamo che nella seconda parte della settimana cambi qualcosa, ma per adesso l'estate è ben lontana da finire. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Riecomi qua, mentre sto pesticciando la tastiera per rispondere ad alcuni messaggi anche personalmente. Allora, buongiorno di nuovo, sono le 8.02, lunedì 7 settembre, tempo perso, rassegna stampa dalle 7.30 su Nettuno Bologna 1 con Emilio Marrese che vi buongiorna nuovamente. E da lunedì al venerdì, questo l'ho detto, mi pare, sì, numero 366-402-4022. Allora, un po' di messaggi. A me personalmente la Ferrari non mi è mai interessato nulla, perché targata Agnelli, dice Andrea, Bologna è diventata snob, è anche un po' antipatica, sinceramente tende a denigrare qualsiasi cosa di casa, nessuno è profeta in patria, vedi noi alla voce Bologna Calcio, Fico, eccetera. Poi, home restaurant a Lavana, i ristoranti particolari lo fanno da tanti anni, diventiamo come loro, si chiede Davide, non lo so, Direi speriamo di no. Poi c'è da dire che Marco scrive: Varsavia, Cracovia, Budapest, i tassi di criminalità sono i più bassi d'Europa in due stati, Polonia e Ungheria, che mantengono tra le linee più dure contro l'immigrazione clandestina. Ripeto, clandestina, sottolinea Marco. Ci sarà un nesso oppure un caso? Domanda retorica. Sembra un assurdo, ma hai mai sentito parlare delle uova di gallina felice? C'è differenza, molta, onestamente, amico Davide, no, non mi è sfuggito il tema della gallina felice e delle sue uova. È chiaro che insomma, gli animali che vivono meglio produrranno cose più buone, non so. Poi con 30 euro in più, questo è legato allo scherzo che facciamo prima sull'home, l'esperienza dell'home restaurant, di quelli che appunto pagano per anche andare a fare la spesa con chi cucinerà poi le tagliatelle o quel che è, e con 30 euro in più si litiga anche per la fila dal macellaio con le altre sdaure. Poi c'è anche chi dice: per 150 euro all'ospite gli faccio anche il bidet. Questo, io forse quello proprio direi di no. Poi ieri l'unica cosa che non mi è piaciuta del campione di Monza è stata la premiazione, che accozzaglia di brutta gente, dice Dino. Poi non l'ho visto, non so cosa tu ti riferisca. Poi ancora il Bologna è deprimente, in difesa siamo un burro, costruzione facciamo una gran fatica, speriamo sia solo una questione di rodaggio e che ci abbiano visto giusto Sartori e company. Poi dice sempre Tommy: c'è da mettersi le mani nei capelli per le elezioni in Sassonia, dove ha stravinto l'estrema destra neonazista, e se anche la Germania perde la memoria dopo, non so, io ho passato la vita, un'educazione intera a vincere i pregiudizi che avevano lasciato i tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, ma no che sono bravi, ma no che sono organizzati, ma guarda come invece loro, a differenza nostra, riescono a rielaborare il loro passato, a vergognarsene davvero, a ricostruire tutto, a ripresentarsi al mondo. Ma no, poi ti vincono i neonazisti, allora dici che... E vabbè, e allora si vede che proprio è tutto inutile, disperante tutto ciò. Oddio, bisognerebbe fare un blind test di uova, facendole mangiare una proveniente da una gallina reduce da un idromassaggio in una spa e un'altra che arriva da una gallina costretta a vedere Bologna Frosinone 04. In effetti potrebbe essere un esperimento anche quello. Credo che le galline portate al Dallara non facciano delle uova particolarmente buone nell'ultimo anno, eccetera eccetera. Mi dispiace, vabbè, sì, era un po' incasinato Sandro, però potevate, mi fa piacere se ti fai vivo. Comunque sono contento che siate stati bene al Battirame sabato sera, dove avevamo questa iniziativa con Zuppi, che insomma è riuscita particolarmente bene, ma ve la racconto poi anche, che non, sì, appunto, se vi interessava venivate, se no vi racconterò la prossima, che ci sarà venerdì prossimo, quello sicuramente lo farò, lo promuoverò nei prossimi giorni. Ieri sono stata totalmente presa dal nostro Cinno Chimi e dalle ragazze della pallavolo del Bologna, ho letto solo il risultato. Oh, questo lo dice Elisabetta. E poi ancora, ecco, allora i 20 centilitri, torniamo al tema della birra, i 20 centilitri di birra in più che ti ha comunicato il Bologna, scrive il Big, li ha bevuti tutti, vabbè, non dico il nome del dirigente, anche ieri erano tutte da 0,30, sì, mi hanno mandato una valanga di foto, di scontrini e di boccali. Io stesso sono andato al bar della Tribuna a vedere e a chiedere, a vedere queste birre, da chiedere, insomma, a vedere quanto costassero, e quindi la protesta dei consumatori di birra rossoblu, che era arrivata la scorsa settimana e che ho scherzosamente anche, ma non troppo, parlando di plusvalenza del lupolo, ha portato poi a Fenucci in conferenza stampa. Fenucci poi mi ha detto: no, guarda, ti sbagli, perché dopo sei informato, no, è mezzo litro, 6 euro mezzo litro, no, 6 euro sono per 0,33, anzi per esattezza centilitri, cioè la lattina, diciamo la dimensione della lattina, e anche sui gradoni viene venduta, la lattina viene sversata, come mi ha detto Marco, nel bicchierone di plastica, e quindi il boccale di plastica è da 0,33 e costa 6 euro. E quindi 18 euro al litro per la birra, effettivamente è un prezzo da, non dico champagne, ma da vino, comunque già di un discreto livello, e quindi esiste un caso, così, un caro birra che abbiamo, insomma noi, ripeto, io e Ranucci facciamo giornalismo d'inchiesta di un certo livello, e mi sento un po' come la Gabanelli, anzi, in questo momento, così, portando avanti la campagna della birra, abbiamo smascherato, grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori, questa operazione di aumento dei prezzi della birra, arrivati ormai a livello stellare al Dallara. Ma d'altra parte è meglio vedere le partite ubriachi, secondo me, dico io. Certo, per vederle ubriachi bisognerebbe abbassarli i prezzi, non aumentarli, oppure aumentare le dosi e non diminuirle. Però diciamo che un po' di nebbia cerebrale aiuterebbe per interpretare e vivere al meglio i risultati, i risultati e le prestazioni del Bologna. Mi state mandando una pioggia di messaggi che io leggo mentre parlo, però in curva se piove basta una birra per due, sì, in effetti quando piove ci si allunga poi automaticamente con l'acqua nel boccale. E poi ancora, va bene, basta, caso birra l'abbiamo affrontato, andiamo a leggere un po'. Va bene, cominciamo da quello che dall'autorassegna stampa, dai, apriamo questa rubrica anche oggi. Cosa penso della partita di ieri del Bologna? Cosa penso? Penso, come vi dicevo prima, che sono uscito meglio dalla partita di Bergamo. A Bergamo avevo visto una squadra, come dire, con un senso, un gioco, un'idea, un'identità, una continuità. Ieri ho rivisto invece una squadra che, non lo so, che non ci sono tante cose di questa squadra che fatico a comprendere, che un po' mi preoccupano. Mi è piaciuto alla fine come Tedesco ha ammesso, non ci ha raccontato, non ha parlato, ma con un pizzico di concentrazione, ma con un po' di attenzione, ma con un po' di fortuna. Ecco, almeno non abbiamo sentito delle sciocchezze e delle scuse banali di quel tipo. La terza sconfitta sarebbe stata troppo, cioè il Bologna non se la sarebbe meritata, ma non sarebbe però stata una sconfitta immeritata come quella di Bergamo. Cioè alla fine, se il Sassuolo poi ti legnava un'altra volta in contropiede, dopo il conto delle occasioni serviva poco, ci poteva pure stare che la perdessimo la partita di ieri. Ai punti il pareggio ci sta tutto, però pur soddisfatti per questa così fiera del centravanti che abbiamo, alla quale abbiamo assistito, rimane che il Bologna ha fatto una fatica bestia a prendere un puntarello appena in una partita che doveva assolutamente vincere in casa contro un Sassuolo che, pur il Sassuolo, a me non pare nulla di che come organico eccetera, eppure è sembrato avere anche cambiato allenatore pure il Sassuolo quest'anno, però è sembrato avere una qualità media e una padronanza e delle linee di gioco molto più nitide rispetto a quelle del Bologna. Tedesco in panchina invece, insomma, non è stato Tedesco, è stato molto focoso e quindi è stato anche espulso alla fine. Ha evitato quindi con questo pareggio che venisse aperto ufficialmente lo stato di crisi, ma insomma non so, vedremo. Se certo andare a Napoli con 3 sconfitte sul gruppone avrebbe così, sarebbe stato quasi da psicodramma. Adesso non ci vai allegro, ci vai un po' meglio, un po' così, non dico, non sei totalmente a digiuno, non sei totalmente disperato, ma anche l'ipotesi di fare un punto in 4 partite se perdi a Napoli domenica non è che sia proprio esaltante. E sono tante le perplessità che questa squadra nella ristrutturazione lascia. Io ne ho fatto una breve lista di cose buone, ci metto il temperamento, la vitalità della squadra, i gol che hanno segnato i 2 centravanti, Piccoli e Dobbic, l'esordio così frizzantino, sfacciato, anche libero e bello di Libra, giocatore sicuramente interessante, un bel piede, ho capito perché ha puntato su di lui, gli è piaciuto, però poi onestamente non mi faccio neanche tanto abbagliare da questi esordi. Vi ricordate quanti ne abbiamo visti di questi esordi di giovani prillini che entrano e dici guarda questo, e quindi, che ne so, l'ultimo Dominguez, ecco, tanto per dirne uno, che ha fatto panchina ieri a Sassuolo tutta la partita, e potremmo dire tanti altri, evocarne anche tanti altri che adesso non si sa neanche più se facciano i calciatori, se stiano facendo i geometri o i camerieri in qualche pizzeria, quindi non li nomino, ma di esordi di questo tipo ne abbiamo visti altri, quindi non è che mi esalto per Libra, ma anche se mi è sembrato così avere della qualità. Mi è piaciuto il lavoro che hanno fatto Cambiaghi e Ferguson, e poi mi è piaciuta una bella parata che ha fatto Skorupski, perché ha toppato anche sul gol dello 0-1, ha sbagliato due rinvii, è un portiere che adesso in questo momento non dà sicurezza. Mi auguro che quella paratona di stinto, una delle specialità della casa, almeno quella, gli serva per resettarsi mentalmente, per tornare ad essere il portiere che abbiamo anche conosciuto in passato e non quello che abbiamo invece conosciuto nel passato remoto. Rivorrei lo Skorupski dell'ultimo anno di Motta e del primo di Italiano, e gli abbiamo dato fiducia, gli è stata data fiducia quest'anno nonostante l'età, nonostante i due infortuni dell'anno scorso e il pessimo rendimento successivo a questi. E in questo momento mi sembra un portiere di nuovo molto insicuro, e quindi ed è un aspetto che mi preoccupa. Poi la lista delle domande che senza risposta è un po' più lunga, che ho scritto: perché giocare ad esempio con due attaccanti, due pivot, due torri, come l'hanno chiamate nei loro titoli anche la Gazzetta dello Sport e Corriere di Bologna, le due torri, e togliere l'ala più idonea a servirli, l'unico che faceva dei cross in mezzo? Perché comunque fare così troppo pochi cross, cercando con un'insistenza, come dire, irritante in alcuni momenti, sempre l'ingresso centrale a palla bassa? Perché servirli a palla bassa quando hanno dimostrato che forse con i cross alti che possono essere più utili? Prima dei rispettivi gol, sia piccoli che dobbi, che sembrava che fossero lì per legarci la bicicletta, cioè veramente dei fittoni, specie il primo che nel primo tempo è stato totalmente ignorato, piccoli, ed è rimasto astratto, cioè si è rassegnato al suo destino come uno che sta lì, quando vedi uno che aspetta l'autobus in una giornata di sciopero, l'autobus non passa, ma non gli viene neanche l'ombra di un sospetto, cioè non è che lo va a cercare, cambia fermata, si informa, stava lì, stava. Alla fine ha avuto ragione, perché a forza di stare una palla finalmente sulla capoccia gli è arrivata, è stato bravo a far gol, però insomma sta roba qua come gioco bisogna che funzioni diversamente, perché se no, se fai la scelta di avere due centravanti degli anni 50, bisogna che il tuo gioco torni a essere un po' anni 50. E poi non ho capito perché il miglior giocatore che abbiamo, non solo in prospettiva ma anche nell'attualità, Elland, è rimasto in panchina a guardare Eggem, che ieri non ha vinto un duello neanche per sbaglio, e non l'ho capito perché è rimasto fuori lui, che mi sembrava quello più in condizione, e abbiamo giocato invece con due mancini centrali, e la difesa ha difeso molto male ieri, troppo male, sia di squadra che individualmente, movimenti collettivi ma anche leggerezze, confusioni, rischi, erroracci, distrazioni individuali. Teater era partito tutto un po' sgarzulo, all'inizio era felice, si vedeva, guardate come sono cresciuto, guardate che personalità, ed era, insomma, si muoveva bene, era bello contentone di essere tornato a Bologna, mi piaceva come si muoveva, guardate sono diventato grande. E dopodiché poi anche lui, insomma, ha fatto ritardi, confusione, è andato un po' nel pallone anche lui, credo che sia un acquisto positivo, Poi qua fra abbiamo ripreso Teater, abbiamo ripreso l'Azzuzzi, non so Verdi e Pulgar che fine abbiano fatto. Perché abbiamo un'altra domanda? Perché abbiamo solo dei terzini, tutti e quattro che ne fanno una sì e una no? Tutti e quattro. Il nigerino, che non disprezzo così tanto, anche se ieri ha dimostrato di saper attaccare bene, anche se ha dei piedi un po' quadrati, in difesa ha sbagliato sul gol, chiaramente, però sono tutti così, Miranda, Holm, Zortea, ne fanno una sì e una no? Noi abbiamo quattro terzini che vanno a intermittenza, abbiamo due alberi di Natale sulle fasce. Perché questa cosa, soprattutto per la fascia destra, non è stata tenuta in sufficiente considerazione durante il mercato? Cioè, una coppia Zortea-Holm, non si poteva, non c'era di meglio, mi domando, non si poteva, perché Zortea dimostra, poi che spero anche cresca, però la cosa più inquietante di Zortea è che tutto l'anno scorso non è cresciuto, cioè è un giocatore che è adatto a fare il 3-5-2 a quanto pare, cioè a non a stare nei quattro in linea ma a stare in una linea di centrocampo, perché la sua forza è attaccare, e non è migliorato di un grammo in tutto l'anno scorso, è ripartito e non è migliorato di un grammo neanche adesso. Allora, se hai quel tipo di giocatore lì, capisco che ti sei trovato Holm sul gruppone, ma anche Holm bisogna che poi se ne faccia una ragione, che il suo sogno juventino sia infranto, perché gioca con sufficienza e quindi ne fa una sì e una no. E poi non è solo l'unico, troppi palloni ho visto giocati in generale con sufficienza, non ce la possiamo permettere sta sufficienza. Poi abbiamo dovuto ridisegnare il centrocampo all'intervallo, segno che questo centrocampo sono tre partite, si

apro una parentesi, a me piace il Bologna leale e sorridente che, guarda caso vincente, ho visto negli anni scorsi. Se torniamo al Bologna, piagnone che, anche piccoli, il portiere ti va addosso perché gli stai facendo ostruzione, vieni colpito sul petto e stai mezz'ora a rotolarti con le mani sul viso. A me quella roba lì non piace, io quel Bologna lì non lo voglio. Io voglio un Bologna leale e corretto. E questo andazzo, se c'è una tendenza in questa direzione, sarei felice se, e sono sicuro che lo faranno, perché sono persone da Fenucci, Sartori, De Vaio, Saputo, a Tedesco, leali, corrette, che hanno uno spirito sportivo integro e sano. E quindi andate ai ragazzi e dite, per favore, quella roba lì, noi qui. A Bologna, nel Bologna, noi non la vogliamo vedere. La gente che viene colpita al petto e si rotola, mani al viso, lasciamo che queste meschinerie le facciano altri. Noi siamo il Bologna e anche nelle nostre difficoltà, se uno si imbalza sul pallone, non chiede rigore, oltretutto si imbalza fuori dall'area. Per concludere, insomma, c'è tanto da fare e ancora da capire su questa squadra. Io faccio fatica ad avere un giudizio. Mi preoccupa se un allenatore dice che metterebbe la firma sul decimo posto. Allegria, eh? Probabilmente mi preoccupa, se dice così, forse non c'è da aspettarsi di più. Va bene l'aziendalismo, sappiamo che è stato preso, non è stata per lui una sorpresa che venissero venduti due o tre pezzi di quel tipo lì, non è stato turlupinato, non è stato ingannato dalla società, è venuto perché altri davanti a quel tipo di politiche hanno pensato di andare altrove. E se l'amministratore delegato dice che l'obiettivo è stare nelle prime 10, non esulto, non mi rallegro, ma apprezzo quantomeno il fatto che si sia realisti e non si dicano sciocchezze. Non si dicano balle, non si venda fumo, l'amministratore delegato lo può fare. L'allenatore, non pretendo dall'allenatore che prometta di fare chissà che cosa e venda fumo lui con un materiale a disposizione che è quel che è quello che ha descritto la società. Però firmare per il decimo posto, insomma, ti sgonfia un po' il pallone in generale, cioè è come dire, anche domenica andiamo a Napoli. Io firmerei per il pareggio. L'allenatore non lo deve dire. Lo deve dire nel cuoricino suo. Però non lo deve dire che firma per il pareggio neanche a Napoli. Proprio una questione di mentalità. Noi qui siamo già stati abbastanza scottati dall'aver avuto per troppo tempo un pensiero mediocre. E ho paura che si possa tornare a quello troppo facilmente e che si torni così, squadrino anziché squadron, si torni squadrin, proprio dal punto di vista della testa. Il pareggio a Napoli andrebbe benissimo, però prima non si firma per un pareggio. E noi ci siamo affezionati, ci è piaciuto, ci ha conquistato, ci ha inebriato l'idea che finalmente per qualche anno il Bologna non si ponesse dei limiti, avesse la capacità e il coraggio di andarsela a giocare con tutti. Questo ci ha inorgoglito molto. Se torniamo al Bologna che si accontenta e che firmerebbe per il decimo posto e che firmerebbe per un punto in più dell'anno prima, se torniamo a quella mentalità lì, sappiamo che poi i risultati sono proporzionati ad un modo di pensare così, in piccolo. Pippone lungo stamattina, mi rendo conto sulla situazione del Bologna e quindi vado al volo a leggervi i titoli del Carlino, ad esempio Sport, Bologna, un urlo di liberazione o anche un'imprecazione, diciamo, e poi Bologna, un punto di rabbia, si legge dentro, Dobby che riprende il Sassuolo al 91, rosso tedesco, Joy, Saputo, contro Di Bello, e ho detto quel che penso di questo. Poi mi sta anche bene che un presidente si faccia sentire, urli, protesti, per carità, c'è cioè, qui comunque l'idea che vengano qua e facciano come gli pare, senza, se, tanto se non fischio, se faccio un

0: porto al Bologna, se ne accorge nessuno, magari la togliamo questa sensazione agli arbitri, se la togliamo è meglio, però ieri l'arbitro c'entrava poco e niente, ha sbagliato su Libra, sì, e noi momenti prendiamo gol, sì, quindi lì ci stava, ma non puoi dire che il Bologna, nessuno può pensare che il Bologna ieri sia stato danneggiato dall'arbitro. Gianmarco Marchini, derby faticoso, piccolo risponde Doig, anzi ci fa tremare il Dallara. Nel recupero l'Ucraino almeno muove la classifica, polemiche sulla direzione di gara. L'articolo dice: Tedesco si fa espellere, Ferrucci salta in piedi dalla poltroncina, Saputo corre a fine gara all'ingresso del tunnel per affrontare l'arbitro. Raccontata questa prospettiva, uno potrebbe anche pensare che nella gara col Sassuolo sia successa l'apocalisse, per carità. Di Bello ha offerto la solita direzione, secondo Marchini, isterica, urticante, piena di fischi senza senso. Non l'ho vista così, ma niente che abbia inciso sul risultato finale. Esatto, nel 2-2 strappato con le unghie di Dobbich, il Bologna deve prendersela con se stesso per una prova brutta, raffazzonata. La peggiore nel trittico con Lazio e Atalanta, eppure è stata l'unica che invece ha mosso la classifica, un punto piccolo ma pesantissimo che dà morale e forma a 3 mesi di lavoro, toglie un po' di peso a Tedesco che avrà pure ricevuto dalla società un bancomat del tempo illimitato al prezzo delle tante cessioni, ma deve lavorare con le aspettative rimaste alte della piazza e una squadra invece rivisitata verso il basso dal mercato. Come qualità, questa squadra è 2 o 3 gradini sotto gli ultimi Bologna, più vicina al decimo posto che al settimo. Eh sì, è proprio così. È tristemente così, come scrive Gianmarco Marchini sul Carlino. E poi ancora andiamo a vedere al volo le pagelle. Il migliore Dobbich è un 6,5. Il peggiore Hegemon, 4,5 sono i voti di Massimo Vitali, che dà 6 a Skorupski, secondo me è generoso. Holm 6, molto generoso anche questo. Teat 5,5, Alassane 4,5, Odgaard 5, Ferguson 6, Pobega 5, Bernardeschi 6, Piccoli 6,5, Cambiaghi 5,5, poi dei 6 a Libra, Moro e Miranda e anche alla fine a Tedesco. E andiamo a vedere invece il Corriere di Bologna. Con il titolo grande è dov'è? Punto di ripartenza con una bella fotona di Dobbich in reggiseno, questa bella canottierina, questo top che indossano i giocatori. Bologna va 2 volte sotto con Sassuolo, eccetera. Il gol mi fa capire che sto tornando, ha detto l'attaccante. Bologna le due torri, questo è il titolo grande dentro, e poi mi è piaciuto il titolo invece, quindi le parole che ha detto Tedesco, chiedo scusa. Tedesco riconosce gli errori, persi troppi duelli, tutti, concesse troppe ripartenze, dobbiamo lavorarci su. Devo dire che l'analisi di Tedesco alla fine della partita è stata molto onesta e mi dà fiducia. Ho temuto molto che dopo aver letto il giorno prima che firmava per il decimo posto, avevo temuto molto che arrivasse in sala stampa, appunto, parlando di concentrazione, attenzione, un pizzico di cattiveria in più e quelle solite balle lì. Abbiamo una svalangata di messaggi che colpevolmente invece niente, non ho letto e non c'è tempo di leggerli. Lo farò, li lascio in eredità all'amico collega Dario Ronzulli che adesso arriva con la sua ora d'orario, se no magari li riprendiamo domattina per continuare a chiacchierare insieme e detto questo vi auguro una splendida settimana, un fantastico lunedì e si salvi chi può. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli. Eccoci qui, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Ben ritrovate, ben ritrovati con l'Ora Dario. Nuovo appuntamento, nuova settimana insieme con il sottoscritto, come sempre insieme fino alle 12 in questo lunedì 7 settembre alle 8.30 spaccate. In questa mattinata cominciamo la nostra puntata. Naturalmente tanti temi, come sempre del resto il lunedì mattina sono sempre tanti da trattare. Qualcuno bello, qualcuno meno bello, qualcuno amaro, qualcuno un po' che definirei meh. Insomma, ecco, questa è un po' la categoria, è un po' quella lì. Per esempio il Bologna, che ieri comunque ha evitato la sconfitta. Onestamente, visto come era andata la partita e visto anche l'andazzo di questo inizio di stagione, non è certamente un dettaglio secondario. L'ho fatto con i gol di Piccoli e di Dovbyk, quindi trovando anche finalmente i gol dei due centravanti, un 2-2 che permette alla squadra di Tedesco di muovere la classifica. Ne ha parlato abbondantemente Emilio Marrese in A Tempo Perso e naturalmente ci torniamo anche noi tra pochissimo nel corso della mattinata. Parleremo di questo, parleremo anche di quello che è successo nel mondo dello sport, ad esempio Monza, Kimi Antonelli, un trionfo mani basse per il bolognese. Ne parliamo con Carlo Cavicchi, in particolare alle 11.40, come sempre il lunedì post Gran Premio. E poi uno sguardo anche a quello che hanno combinato le nostre ragazze nel volley, una sconfitta in finale dell'Europeo sicuramente amara contro la Turchia, amara se non altro perché davanti 2-7-1 l'idea che le azzurre potessero in qualche modo chiudere i conti credo l'avessimo un po' tutti, ma purtroppo lo sport è anche quello, sono state più brave le turche anche a sfruttare il fattore campo, insomma i 16.000 di Istanbul si sono fatti sentire. E poi un'altra sconfitta amara, e onestamente non so in quanti avessero voluto anche pronosticare questo tipo di situazione, per l'Ital Basket donne, che ha perso in volata contro gli Stati Uniti al termine di una partita giocata con grande coraggio, grande cuore. Davvero si abusa spesso di questo termine, ma francamente per la partita di ieri delle ragazze di Capobianco non saprei quale altro termine utilizzare, anche con qualche rimpianto per diciamo un po' di fischi così fantasiosi, mettiamola così, da parte della terna arbitrale, ma anche la consapevolezza di essersela giocata fino all'ultimo contro le più forti al mondo. E quindi parleremo anche di questo stamattina, oltre naturalmente a tutti gli altri temi su cui vi vorrete concentrare nel corso della mattinata, come sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi do anche una notizia notturna che probabilmente avrete già sentito anche nei nostri spazi informativi, ma lo dico a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze, ovvero che la Fiorentina ha esonerato Grosso e ha richiamato Vanoli. Io onestamente faccio fatica a rimanere serio, Frank, onestamente, perché chiamare Vanoli dopo averlo mandato via in malo modo sostanzialmente al posto di Grosso dà l'idea di come in questo momento, insomma, le idee oltre l'Appennino non è che siano particolarmente chiare e limpide. E d'altra parte insomma, l'avvio della Fiorentina targata Grosso è stato talmente brutto che bisognava fare qualcosa, ma oddio, da qui a richiamare Vanoli, vabbè, ne riparleremo naturalmente se vorrete al 366-402-4022. Partiamo dal Bologna, poi sentiremo naturalmente questa mattina le parole dei protagonisti, a cominciare naturalmente da Domenico Tedesco in conferenza stampa e non soltanto. E anche ai microfoni delle TV, per quella che è stata una partita che il Bologna non ha giocato bene nel primo tempo. Sassuolo ha avuto gioco fin troppo facile a spegnere le poche luci della manovra rossoblù e soprattutto poi a far male in transizione. Un Bologna che è stato anche parecchio sfilacciato in fase difensiva, in fase di non possesso, un Bologna messo male in campo, molto squilibrato, molto sconclusionato in tanti momenti della gara. Meglio certamente nel secondo tempo, meglio certamente nel secondo tempo, non solo per una questione di uomini diversi che hanno giocato, ma anche per come poi sono stati messi in campo, per come hanno risposto anche meglio all'andamento della partita, per come anche il Bologna ha giocato in maniera più aggressiva, in maniera più veemente, mancando ancora, peccando ancora però di equilibrio anche mentale subito dopo il gol dell'1-1, perché il gol di Azic arriva troppo presto, francamente eravamo lì ancora a sottolineare il gol di Piccoli, e il Sassuolo ha avuto tutto lo spazio del mondo, quindi è stato ancora un Bologna con problemi di equilibrio. È un Bologna che però non ha mollato, ci ha provato fino alla fine, ha trovato il gol di Dovbyk, che è molto importante soprattutto per l'Ucraino, evidentemente, per infatti l'esultanza mi sembra assolutamente doverosa da parte sua. Detto ciò, ci prendiamo le cose positive, che sono il pareggio, che sono la voglia di non perdere, la testardaggine da questo punto di vista, però non si può neanche far finta niente sulle tante cose che non sono andate. Per esempio, come dicevo in apertura, del centrocampo, la mediana Ferguson-Pobega, che bene aveva fatto a Bergamo, ieri non ha fatto altrettanto bene, e quindi quel dubbio che dopo Bergamo tanti, me compreso, avevano manifestato, cioè quel tipo di prestazione lì da parte di Ferguson e Pobega è ripetibile con continuità durante l'anno, e la partita di ieri è stato un monito, ecco, al fatto che no, non è ripetibile durante tutto l'anno. C'è naturalmente anche la qualità dell'avversaria diversa, cioè il Sassuolo oggi è più in palla dell'Atalanta, il Sassuolo di Aquilani è più in palla dell'Atalanta di Sarri, e questo naturalmente ha corroborato anche un po' le considerazioni non positive sul Bologna. È un Sassuolo che gioca un buon calcio, è un Sassuolo che, ripeto, ha le idee chiare, è un Sassuolo che magari è ancora un po' farfallone in certi momenti, però sa come muoversi, sa come alternare il suo gioco, sa come anche star dietro e aspettare, anche perché poi lì davanti a Lorienté, che davvero in gran forma, a Bowie che ha fatto una grandissima partita ieri, quasi da centroboa più che da centravanti alla pallanuoto, prendendo e smistando eccetera eccetera, e quindi anche per quello naturalmente bisogna considerare la prestazione del Bologna un passo indietro rispetto a quella di Bergamo per la qualità del gioco prodotta dagli avversari. Detto ciò, è un Bologna che però paradossalmente, pur uscendo con un punto dal Dall'Ara, credo che esca con qualche punto interrogativo in più, anzi parecchi punti interrogativi in più rispetto alla gara con Bergamo, sia per come ha giocato di squadra, sia anche per la prestazione di alcuni singoli. Cioè Eghem ieri inguardabile, Alassane è sicuramente volenteroso, intraprendente, basta, finisce lì, ha degli enormi limiti soprattutto di letture difensive. Ancora, poi siamo a settembre, terza giornata, quindi non sono giudizi definitivi, ci mancherebbe altro. Ieri anche Pobega non bene, insomma sono stati tanti teatri fin troppo intraprendente, fin troppo propositivo. Ecco, tornerei anche, poi andiamo con i vostri messaggi, giusto per chiudere un po' il riepilogo dei pensieri post partita, tornerei anche su una frase che ha detto Tedesco sabato alla vigilia in conferenza stampa. Questa è una squadra costruita per la difesa a 4, la difesa a 3 non la faremo. Adesso vado anzi a recuperare meglio il... ecco, questa squadra è costruita per giocare a 4, i giocatori si sentono confidenti nel giocare così e proseguiremo, poi valuteremo di gara in gara se giocare con il doppio mediano o con il rombo. Io però mi tengo ancora il dubbio, per carità, poi il Tedesco fa le sue valutazioni, è pagato apposta, ci mancherebbe, e ne sa più di me, non c'è dubbio, ma mi tengo personalmente il dubbio che questa squadra, soprattutto in certe partite come quella di ieri, in cui si è trovata fin troppo spesso in difficoltà nelle ripartenze del Sassuolo, questa squadra, magari anche proprio in questo momento, contro determinati avversari, una difesa a 3 che sia più di copertura anche, che permetta certe partite, a Holm a destra e Miranda a sinistra, di spingere con più tranquillità o relativa tranquillità, a maggior ragione giocando con due punte, quindi, come diceva giustamente Emilio stamattina, con la necessità di servirle, viste le caratteristiche delle due punte, con cross frequenti. Ecco, tutto questo io mi tengo il dubbio che una difesa a tre in una partita come quella di ieri poteva tornare utile. Però ovviamente sono le idee del vostro speaker del mattino e non sono quelle dell'allenatore del Bologna, e contano e pesano di più quelle dell'allenatore del Bologna, ci mancherebbe altro. Ah, ecco, altra cosa, poi andiamo con i messaggi. Io non firmo per il decimo posto. Quella è una frase che personalmente di Tedesco non mi è piaciuta. Non si firma per un decimo posto. No, mi dispiace, ma no. Si firma per il decimo posto se sei una matricola assoluta in Serie A che non l'ha mai fatta e che ha voglia di stupire, ha voglia di fare bene. Il Frosinone, che non è una matricola assoluta, ma insomma ci siamo capiti, firma per il decimo posto. Il Venezia può firmare per il decimo posto, il Bologna no. Quella è una frase un po' così, che personalmente mi ha fatto storcere un po' il naso. Allora, andiamo con i messaggi, sono tanti, al 366-402-4022. C'è poco da essere contenti per il pareggio all'ultimo con il Sassuolo. Ad oggi siamo una squadrazza e in casa ormai passano i secoli per la vittoria. Gemme è un disastro a dir poco. Beh, però per il resto tutto bene, direi, questo messaggio della Spartaco di ieri. Ho apprezzato i gol dei due attaccanti e l'onestà di Tedesco in conferenza stampa. Sì, lì anch'io, assolutamente. Il post partita di Tedesco mi è piaciuto molto. Poi lo sentiamo, Lo sentiamo anche abbondantemente questa mattina, lo risentiamo. La cosa buona di ieri sono stati i gol dei due centravanti e Libra, buon impatto sicuramente da parte di Libra, si vede che gioca con la fiducia del mister e dei compagni, che non è poco. Da questo punto di vista è già molto importante. È entrato con buona faccia, con buon piglio, e speriamo che sia un primo tassello di una carriera bella, bella importante in maglia rosso-blu, magari, assolutamente. Il sentimento che si prova davanti a questo Bologna è una gran mestizia, scrive Tommy, poco da salvare, giusto il punto, i due gol degli attaccanti. E poi Steve, col Napoli alla prossima un punto panacea, ma troppi errori in difesa, mi soffermerei sul primo, ma Olme perché lascia passare la palla? A parte quello è stato uno dei migliori, sul primo gol. E scusami Steve, ma sono stato talmente accecato dalla pochezza con cui Alassane è andato a fare contrasto con Cinquegrano che devo andare a rivedere la lezione a cui fai riferimento di Olm. Cioè lì Alassane non può far passare l'avversario così, non può. Paura di fare fallo, ho capito amico mio, però se il terzino, se il difensore, cioè quell'altro già è un po' più grosso di te, insomma, ecco, da questo punto di vista Alassane deve imparare a muoversi parecchio meglio, perché altrimenti diventa complicato, diventa molto complicato tenerlo in squadra. Anche il movimento che fa ora sto rivedendo l'azione. Ah, ma ho capito a cosa ti riferisci Steve, al momento del passaggio di Cinquegrano. Ah, ok. Sì, lì è perché Olma fa l'errore di rinculare troppo, legge male la situazione, non va sul pallone, ma ormai nella sua testa c'è l'idea, l'idea di rinculare in difesa, magari confida che ci sia qualche altro compagno e non legge la situazione. Lì è un errore di lettura di Olma nel non andare sul pallone e di rinculare, lì vai sul pallone, lì la sua preoccupazione è che magari ci sia un avversario già pronto a calciare o magari anche un compagno che possa intervenire, però secondo me è più la prima, rivedendo l'azione, e poi quando si accorge che in realtà Doig è lontano e quindi quella palla può essere contrastata in un altro modo, ormai è tardi. Insomma Steve, ti offro questa mia interpretazione. Marchino Salus, citando il mitologico Civ, prendiamoci sto puntaccio, assolutamente, note positive, gol delle punte, non aver mai mollato, per il resto c'è tanto da lavorare. Poi discorso off topic, bravissimi ragazzi dell'Ital Basket e di coach Capobianco, per me sottovalutato, ma poi ne riparliamo, assolutamente Marchino. Sul secondo gol loro Teat fa una roba che uno della sua esperienza non può mai fare, roba da campionato amatori, scrive Vicky. Sì, Teat ieri, insomma, un po' così. un po' così, troppo esuberante, troppo sicuro di sé. C'è bisogno che sia un po' più concreto. Tommaso, nel basket Murice su Piccoli è sfondamento netto, e nel calcio, ma lo sai che Piccoli era un po' in movimento, non lo so, è un po' da rivedere. Secondo me lì non è assolutamente nulla di nulla, cioè è un contrasto in cui l'attaccante prova a forzare un po' la mano, il portiere, che non è certamente uno che si tira indietro, Muric va un po' a spintonarlo, non è assolutamente nulla di che. Ma proprio nulla di che, cioè fa parte assolutamente del gioco. Ecco, volendo andare un po' più nello specifico, partita di Di Bello ieri non positiva, ma per come ha tenuto la gara, come spesso purtroppo gli capita, cioè un arbitro che fatica a tenere il polso della situazione in certe partite. E comunque sul secondo gol, tornando al messaggio di prima, Teata avrà anche commesso un errore, ma Ebbiam non può difendere così. Hegem non può difendere così, cioè non è proprio accettabile. E poi ma di quei bei 4-4-2 di una volta a due punte, ma l'ha fatto ieri Fabio, l'ha fatto Bernardeschi Libra, poi Mbangula Libra, solo che Libra non è un esterno purissimo, e che aveva secondo me il compito soprattutto di accentrarsi e lasciare spazio a Miranda, però di base era un bel 4-4-2. Sì, assolutamente. Mezz'ora si può fare, ma 90 minuti, palla dritta al centrocampo per Dovvi, che è meglio che crossarla, a differenza forse di Piccoli. Oddio, per 90 minuti fai un po' fatica, Fai un po' fatica, anche perché in attesa di capire che cosa ti può dare Enem, se tu parti con Dovvi e Piccoli, poi non hai alternative in panchina. E nel calcio di oggi avere alternative in panchina con i 5 cambi è a dir poco fondamentale. Quindi vediamo, però magari Enem, scopriamo che è un giocatore che può dare molto più di una mano, perché no? Anche Mattei, che è volenteroso e intraprendente, quello sempre, assolutamente, soprattutto a tavola, d'altronde siamo amici. Dal mio punto di vista, questa squadra così povera tecnicamente non può fare a meno di Moro e Miranda. Nota molto positiva Libra, spero di rivederlo presto, scrive Marco. Poi Alex, Brozovic è svincolato, da noi sarebbe anche a mezzo servizio, fuori categoria, speriamo si rendano conto che è una necessità. Allora, dal punto di vista prettamente calcistico non sarebbe certo male, abbiamo visto ieri quanto un giocatore con meno fantasia di Brozovic come Matic in questo campionato possa tranquillamente dominare. Cioè, ieri Matic ha fatto una partita di enorme spessore, poi è uscito perché non ne aveva più. Non ne aveva proprio più. Non so però onestamente Alex quanto Brozovic chieda, voglia e pretenda dal punto di vista economico. Comprendo tutto, nel senso che la voglia di dare anche un po' di spazio a Libre e a Mondarain, benissimo. Ieri non abbiamo visto l'argentino, ma insomma il concetto resta. Il fatto che la Zuzzi sia piaciuto tantissimo a Tedesco, va benissimo, ci mancherebbe. Dopodiché mi tengo il dubbio che il centrocampo del Bologna abbia bisogno di qualcosa in più, avesse anzi bisogno di qualcosa in più dal punto di vista qualitativo. Però vediamo, siamo alla terza giornata e la speranza è che questo dubbio venga spazzato via in modo positivo, naturalmente. Massimo, che vabbè, me la sono cercata, Massimo, hai ragione. Ieri l'attaccante del Sassuolo ha avuto un ruolo da centro Bowie. Vabbè, me la sono cercata io, Massimo, hai ragione. No, per questa volta ti scuso. Forse per fisicità non era più idoneo l'utilizzo di Elland, visto come si era comportato con l'Atalanta. Beh, certamente Massimo col senno di poi sì. Rispetto all'Eggem che abbiamo visto ieri, era meglio Elland. Questo col senno di poi. Probabilmente avrebbe sofferto uguale Elland, però ne faccio un altro ragionamento, cioè dopo la prestazione di Bergamo un Elland titolare ieri ci stava, poi magari in allenamento non gli ha dato quelle sensazioni così grosse, oppure voleva a Tedesco avere maggiore esperienza lì dietro, insomma altre motivazioni, però ecco, tendenzialmente la prova di Bergamo portava a dare una chance al primo minuto a Elland, questo sì. Molto semplicemente deve giocare Moro, deve giocare la coppia Egg e Melland, deve giocare Miranda, I tristi comprati in sconto all'Eurospin, compreso Teat, si facciano le ossa. No, Marco, scusami, guarda, va bene tutto, va bene che ieri non hanno giocato, eccetera, eccetera. Però ieri è stato molto più tristo Eggem di Teat, se vuoi metterla su questo piano. Teat non è tristo, assolutamente. Non puoi metterlo sullo stesso livello di giocatori rookie, matricole del nostro calcio, tipo Alassane. No, no, Marco, questo proprio no. Sul fatto che debba giocare Moro sono d'accordo, anche perché è l'unico che ha un po' di idee, diciamo, di capacità anche di uscire un po' dallo spartito in mezzo al campo. E non stiamo parlando certamente del miglior Pirlo, cioè stiamo parlando di un buon giocatore che però rispetto ai compagni ha sicuramente caratteristiche di maggior qualità lì in mezzo al campo. Benedeschi riuscirà a fare un gol in campionato? Non segna mai. Se facesse così male Rossellini sentiremo delle belle. Il decimo posto in italiano vuol dire dal primo posto. Il decimo posto in italiano vuol dire dal primo al decimo, facile facile. No, questo proprio no. E detto ciò, a me sembra abbastanza normale che Bernardeschi segni meno di Orsolini, perché Orso è molto più bomber di Bernardeschi. Quando la palla, il suo primo pensiero è tirare in porta. Il primo pensiero di Orso appena riceve è: ok, come faccio a liberarmi per il tiro? Il primo pensiero di Bernardeschi è: come faccio a liberarmi per servire a un compagno? C'è proprio un'attitudine diversa, quindi mi pare abbastanza evidente che dal punto di vista realizzativo, ma anche dal punto di vista dell'approccio al giuoco del football, parliamo di due giocatori molto diversi, Quindi non mi fossilizzerei sul fatto che Berna segni meno di Orsolini, onestamente. Sassuolo è una squadra, noi ancora no, sicuramente la migliore incontrata finora, scrive Igor. Vabbè, sulle tre che hai affrontato, sì, decisamente sì. Più che altro, ecco, una squadra già con le idee molto chiare. Tedesco ha parlato di intensità e anche l'applicazione delle idee, naturalmente. Tedesco ha parlato di intensità, ma ieri non l'ho proprio vista. Non uno, ma tre passi indietro. È apparso chiaro che l'unico modo per far gol era su calcio piazzato, scrive Mazz. Poi, troppi giocatori con la testa da un'altra parte. Cosa intendi, Mazz, con quest'ultimo punto? Sono curioso, in che senso? E poi sì, a un certo punto la partita la potevi sbloccare lì, ce l'hai quella qualità lì potenzialmente, e se riesci a cominciare a sfruttarla, beh insomma, lo prendiamo come un dato positivo, ecco. Però dimmi pure, Mazz, dove avevano la testa secondo te i giocatori? Vabbè, lo capisco la rabbia di Manuel, che scrive: ieri ho tirato tanti di quei nomi a Eggem che se ne arrivano la metà finisce in eccellenza. Sì, ieri proprio, vado a memoria, però onestamente una prestazione così poco convincente di Eggem in maglia rosso-blu proprio no, non me la ricordo. Ormai ce lo stanno dicendo loro, allenatore e società, apertamente, che non siamo messi benissimo. Quest'anno bisogna scordare il passato e non guardare la classifica per vivere bene, Ivan. Sulla seconda sono d'accordo. Sulla prima no, ma non è che ti dicono che siamo messi malissimo, anche perché non lo pensano neanche loro. Non farebbero il bene di nessuno se lo pensassero. Quantomeno, ecco, non ci sono grandi voli pindarici, insomma, ecco, in questo senso. Questo è apprezzabile. Andrea: nessuno si è accorto del comportamento di Saputo fuori dal tunnel, che ha paludito sarcasticamente invito verso l'abito. Andrea, ne hanno parlato tutti già ieri e anche oggi i giornali, quindi no, se ne sono accorti in tanti, questo te lo posso garantire. E poi aggiunge: non mi sembra un comportamento di chi si è stufato di essere presidente di una squadra, forse la nota più positiva dall'inizio di stagione ad oggi. E però se ne sono accorti tutti, Andrea, quindi volevo tranquillizzarti su questo. Mike: quando si abbassa continuamente la qualità a scapito dei numeri, poi i nodi vengono al pettine. Angelo: difesa 3 potrebbe essere una soluzione, nel caso però dove giocherebbero Orsolini, Cambiaghi e Mbangula. Comunque siamo a meno 3 dal decimo posto, c'è tempo per raggiungere l'obiettivo. Questa non è male, Angelo. No, infatti la difesa 3 non è che è la panacea di tutti i mali e deve giocare a 3 Bologna. Dico che è però una possibilità in determinate partite e in determinati contesti. Ieri, per esempio, secondo me ci stava, anche per non costringere Olma a dover ripiegare costantemente per coprire la lentezza di Eggem, e quindi privandoti poi della spinta dello svedese sulla fascia. Qui, per esempio, la prima cosa che mi viene in mente di lettura sulla partita di ieri è una soluzione, nel momento in cui poi giochi con Dovby che è piccolo in campo insieme, secondo me Orsolini sulla destra ti serve il giusto, proprio per quella poca attitudine o minore attitudine di altri compagni al cross e non al tiro. Cioè io non la scarterei a prescindere la difesa a tre, con un assetto poi da valutare dal centrocampo in su. Determinate partite può tornare utile, poi è chiaro che ci sono giocatori che poi fai più fatica a incastrare. Fra i due mesi di cross dal fondo, scrive un ascoltatore, come punizione praticamente. Mauro da Prato, secondo voi sul primo gol Skorupski esente da colpe? Guarda, è un gol sicuramente balordo per tanti motivi dal punto di vista difensivo. Poi alle 10 avremo Gianluca Pagliuca, quindi ci facciamo anche guidare da lui. Io mi tengo il dubbio che Lucas l'abbia vista partire tardi e male perché impallato. Ora magari vado a recuperare anche al volo un replay da dietro porta. Secondo me non la vede partire, quindi quando la vede arrivare non ha il tempo per reagire. Mi tengo questo dubbio. Poteva far di più, si può sempre far di più, non c'è dubbio. Ecco, ieri Skorupski, insomma, all'inizio un po' insicuro su alcuni palloni, su alcune giocate, palla al piede, però la parata su Berardi nel secondo tempo, sono d'accordo con chi come Emilio l'ha definita probabilmente la parata che mette nel campionato Skorupski. Speriamo che sia un po' come l'attaccante che segna un gol, no? Dopo una grande astinenza, Skorupski fa una bella parata su Berardi e speriamo che sia la parata che fa entrare Skorupski nel campionato. Io sul primo gol mi tengo il dubbio che possa averla vista partire tardi e male, perché era parecchio imparlato, non peraltro. Ricordo il Bologna del primo Thiago, le prime partite fino al Napoli, sembrava una squadra di gente presa per caso per la strada. Ricordo una partita scioccante con la Juve, con Bonifazi Sosa coppia centrale, aggiungo. Il primo italiano per molti era da esonerare a ottobre, sulla base di questo non mi preoccupo così tanto di questo inizio, aspettiamo e vediamo come evolve il gioco del Bologna di Tedesco. Ah no, ma questo con me Gianni trovi terreno fertilissimo sul fatto che Tedesco vada atteso, ci mancherebbe altro. Questa tra l'altro era la prima partita del vero Bologna di Tedesco, senza Rò, senza Castro, con Bangulà, eccetera eccetera, quindi con Teata è la prima partita del Bologna di Tedesco davvero, quindi assolutamente diamoci tempo, diamogli tempo, e anche per questo è importante il punto, e poi è vero che ci vuole tempo ovviamente, però comincia ad avere una sconfitta lì, una sconfitta lì, un'altra sconfitta lì e si lavora peggio. Invece comunque hai strappato un punto, l'hai fatto al 91esimo, l'hai fatto con testardaggine, prendi le cose positive, lavori un po' meglio durante la settimana. E questo aiuta, poi che bisogna aspettare che la squadra si intersechi bene con le idee del mister, questo ci sta, ci sono squadre che si intersecano prima, squadre che hanno bisogno di più tempo, speriamo che il Bologna abbia bisogno di meno tempo possibile, ecco. Ieri al 12esimo contrasto vinto su 12 contro Eghem, sono andato a vedere se nel Sassuolo giocasse punta Ibrahimovic del 2008, spoiler no, ma gli assomigliava tantissimo però Michi, gli assomigliava tantissimo, gran partita di Bovi, decisamente. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1,
5: Nettuno Bologna 1,
6: Nettuno Bologna 1,
7: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD e Die Linke scendono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno BSW al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con AfD, perché le altre forze confermano il cordone sanitario. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Oggi è lunedì 7 settembre, invece sembra di essere ancora alla fine di luglio. Le temperature anche oggi andranno oltre i 30 gradi di molto, avremo delle massime di 35-36 gradi come negli ultimi giorni. Ricordiamoci che sono tutti record per settembre. Fino all'anno scorso non si erano mai raggiunte temperature così in settembre, quest'anno praticamente da inizio del mese che tutti i giorni battiamo i record. Le minime, per fortuna, con le giornate un po' più corte riescono a scendere almeno a 20 gradi, quindi di notte c'è un leggero sollievo, ma anche le minime sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra giornata bollente con temperatura massima di almeno 35 gradi. Nel pomeriggio c'è qualche nube in più, qua e là, e può darsi che da qualche parte ci sia qualche piovasco, qualche temporale, ma non cambierà la situazione, perché poi verso sera il tempo migliora di nuovo e le temperature tornano ad alzarsi. Speriamo che nella seconda parte della settimana cambi qualcosa, ma per adesso l'estate è ben lontana da finire. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
1: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 9:05 minuti ancora in diretta con l'ora d'ario, ben ritrovate, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022, tantissimi ovviamente sulla partita del Bologna in primis. Allora ripartiamo da qui. Sul primo gol Teate a centrocampo mette in difficoltà il terzino, scrive Nicola. Sì sì, ma è quello che abbiamo detto, Nicola, cioè un belga fin troppo esuberante, fin troppo voglioso di far vedere. Ma pianino Teate, pianino, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, va con calma, noi sappiamo quanto vali, non c'è bisogno di strafare. Ma davvero Manoli, dopo che, come è stato trattato l'anno scorso, torna a Firenze? Ah, a quanto pare Lorenzo sì, a quanto pare proprio sì. Federico, ieri mi aspettavo Haaland di fianco a Teat, più sicuro, gioca sul suo piede, Eggem male, se non c'erano Holm erano problemi, non è problemi, ma insomma ci siamo capiti un paio di volte. Centrocampo, se Ferguson è lento la manovra non gira, Bergamo è andata meglio, ma ieri troppa fatica. Sì, complice secondo me appunto anche la qualità delle avversarie, degli avversari e anche il dinamismo degli avversari. Decisamente un Sassuolo più pimpante, più armonico anche rispetto all'Atalanta di Sarri, e anche quello ha influenzato assolutamente. Per quello poi con un palleggiatore in più come Moro la squadra un po' ha girato meglio, un pochino però nel complesso del secondo tempo ha avuto sprazzi in cui ha girato molto meglio, nel complesso del secondo tempo un po' meglio rispetto al primo. Ho sentito tanti se quest'anno. Se Ferguson è quello di, allora non c'è bisogno di altro. Se Teat prende in mano la difesa, se Dovbyk torna quello di girone, tanti altri, e questo fa un po' capire che sarà un anno con qualche sofferenza, con faccina sorridente a denti stretti. E ci sono tanti sei sicuramente in questo Bologna al 7 settembre. Ce ne sono in tutte le squadre, non è che il Bologna è l'unica. Devono incastrarsi un bel po' di cose per far sì che il campionato sia soddisfacente. Non è detto che non si incastrino, o non è detto che non basti, non so, il 70% di questi sei per fare un campionato soddisfacente. Atteggiamento molle di Mbangulà, momento in cui bisognava attaccare a testa bassa, scrive Miguel. Diamogli il beneficio del fatto che è appena arrivato, che giocava a destra, che non è proprio la sua fascia, che comunque il finale era anche stato ovviamente di ansiogeno, dovendo recuperare. Dai, diamogli un po' di attenuanti, secondo me ci stanno tutte. Mattia, secondo te va rivalutato completamente Ødegaard? Mi sembra un giocatore molto insipido. Oltre a quei sei mesi nella prima stagione italiana, non è più stato un giocatore all'altezza. Allora, no, insipido no, francamente Mattia. L'anno scorso ha pagato certamente una condizione fisica che durante la stagione raramente gli è stata amica, ed è stata al 100%. Ha comunque fatto i suoi gol. Ecco, che quella prima stagione con l'italiano fosse sopra il proprio livello standard, beh, quello Mattia lo possiamo dare per assodato, ma non è neanche così basso il suo livello. Ieri non bene, ieri ha faticato a trovare gli spazi, ha faticato a farsi servire, ha faticato a rendersi utile, tanto è vero che poi è stato uno di quelli che all'intervallo è uscito per dare qualcosa di diverso alla squadra. Però no, insipido no Mattia, è un giocatore che ha sicuramente vissuto un anno molto al di sopra dei suoi standard, e se pensiamo che debba essere quello sempre siamo totalmente fuori strada, ma può essere un giocatore ancora molto molto utile al Bologna, molto utile. Libera ieri è entrato bene, io lo farei partire dall'inizio, scrive Claudio. E poi sarà un caso nel mondo 4 gol, la Linga 2, Castro, palo e traversa, Però anche piccole Dovbik gol, cioè, a sto punto mettiamo dentro tutti. Poi Dallinga si è anche infortunato già, ho visto che con il Colonia non ha giocato la seconda, speriamo non sia una di grave ovviamente, però adesso poi non ho approfondito il motivo dell'assenza. Ma visto il livello della squadra, è proprio obbligatorio far giocare o Orso o Berna titolari? Ah no, Cristiano, non lo prescrive mica il medico. Se stanno bene tutte e due, io li farei giocare tutte e due. Possono giocare tutte e due. È chiaro che nel momento in cui l'idea tattica di quest'estate di Tedesco, che era un'idea che ci stava tutta, anche per alzare la qualità della manovra per le vie centrali, cioè Berna mezzala, è andata a farsi benedire perché il giocatore non se la sente, e ci sta assolutamente, e allora è chiaro che diventa magari un po' più complicato, un po' più complicato, però sì, ci sta assolutamente, non è mica obbligatorio, anzi Berna può giocare anche a sinistra assolutamente. Addirittura però qualcuno mi spiega l'utilità di Bernardeschi. Amico caro, c'è bisogno di spiegartela l'utilità dell'unico giocatore del Bologna che ha fantasia, che ha estro, che esce dagli schemi? C'è bisogno davvero di spiegarla l'utilità di Bernardeschi? Che non vuol dire che, che tutte le partite che gioca è fondamentale, tutte le partite che gioca è decisivo, tutte le partite che gioca fa assist o gol, no ovviamente, ma insomma, che siamo qui al 7 settembre, dopo un anno, a chiedersi qual è l'utilità di Bernardeschi, beh insomma cascono un po' le braccia, ti dico la verità. Questa squadra deve lasciare palla agli altri, non sa costruire, va ai due all'ora. Se fossimo a Tedesco, se fossimo a Firenze, Cremona, chi è Cremona? Alla sosta sarebbe esonerato. Ti è partito un correttore, niente male, da Tedesco a Cremona. Vabbè, e no, non può permetterselo di lasciare palla agli altri, perché non ha quell'attitudine lì. Non ha quell'attitudine lì. È uno dei problemi in questo momento del Bologna. Cioè, è una squadra che ha l'attitudine ad avere il pallone tra i piedi, ma fatica a crearne qualcosa di buono, con continuità. E non è un dato da poco, in questo momento della stagione. Joel, Bologna ha ceduto i migliori di varie parti, ma ho dei dubbi su Tedesco. Non capisco la società che ha incassato 90, ne ha spesi meno di 30. Vabbè, Giovanni, però, se siamo ancora qua a parlare del bilancio, no? Del saldo del calciomercato, ragazzi, io non so. Allora. Lo diciamo adesso, poi basta, vabbè, lo so che torneranno i messaggi. Io però vi ribadisco ulteriormente che il famoso saldo del calciomercato è un dato farlocco, è un dato diciamo che serve per comodità cronistica, ma non è il vero saldo del mercato. Perché entrano in gioco tanti altri fattori, perché entrano in gioco le commissioni, quando incassi quei soldi, quando li spendi. E poi anche se fosse, non è che una società ha come costo solo ed esclusivamente i cartellini dei giocatori che spende, perché compra. Cioè, non funziona così, io continuo a ribadirlo, però vedo che La cosa non passa. Capisco che è comodo, perché ha la sua comodità sicuramente cronistica, ma non è un dato veritiero. Ecco, se non farlocco, è comunque un dato profondamente parziale. Ecco, mi correggo, è profondamente parziale e ci dice poco e niente. Per avere un quadro completo in questo senso bisogna aspettare che Bologna pubblichi il bilancio, quello è solo quello, poi con quello si fanno ragionamenti un po' più, diciamo, concreti. Ecco. Per dimostrare di essere davvero ancora legato alla squadra, Saputo sarebbe dovuto scendere in campo tipo lo Sheikh del Kuwait ai mondiali 82. Beh, sarebbe stata una bella scena. Devo dire, sarebbe stata una bella scena, però vestito anche da Sheikh, se no che facciamo? La facciamo a metà la citazione? Ah, non va bene. Andrea, anche io ho visto una squadra distratta, poco concentrata, che vive il momento, l'attimo, azione, passaggio occasionali senza schemi. Poi Federico, a me onestamente al momento tedesco non sta piacendo, sembra avere le idee confuse, soprattutto sembra mancare una mentalità offensiva barra vincente, d'accordo con l'idea di 3-5-2 con doppia punta stile Inter. Si deve avere anche tanta qualità lì in mezzo, che in questo momento fa in Moro davanti alla difesa, due mezze ali, una potrebbe essere Bernardeschi, ma non è quel ruolo lì dove deve giocare più avanti, quindi non è così automatico, non è così automatico. Però ripeto, può essere una soluzione che in determinati momenti delle partite può tornare utile. Ecco, non mi fossilizzerei sul fatto che questa squadra possa difendere, debba difendere solo a 4, perché in determinate partite può tornare utile anche un assetto diverso. Tutto qui. Mario, con l'Atalanta abbiamo dimostrato di essere una formazione davvero come si deve. Da un lato mi chiedo perché questo cambiamento e dall'altro continuo ad avere fiducia. Secondo me siamo una buona squadra. Beh, Mario, entrano in gioco secondo me un po' quello che abbiamo detto stamattina, due fattori. Uno, il modo in cui l'avversario sta in campo. Cioè il 4-3-3 del Sassuolo è molto più dinamico oggi di quanto non sia quello dell'Atalanta, quindi ti obbliga anche a far girare il pallone in maniera diversa da quello che vuoi tu. L'Atalanta è stata più passiva sicuramente rispetto alla squadra di Aquilani, e questo naturalmente ha il suo peso. E poi è comunque un Bologna che ha ancora necessità di sistemare le cose. Da Bergamo non è uscita una squadra che ha chiuso il suo percorso di crescita, ha dato sicuramente un bell'input, ma non era chiuso, e quindi ci sta anche un passo indietro da quel punto di vista. Metti insieme le due cose e hai una prestazione di qualità inferiore rispetto all'Atalanta. Poi, siccome il calcio è anche una bestia strana, col Sassuolo hai preso un punto, con l'Atalanta no, perché il calcio è anche questo qua. Escludere la formazione miglior difensore, cioè Haaland, soprattutto il miglior costruttore della difesa, è follia. Ah, cioè insieme, ok. Poi la prestazione di Egan potrebbe variare in base al compagno del reparto, scrive Daniele. Quindi poco feeling con Teat, dici? Vabbè, Daniele, però posso capire poco feeling con il compagno in caso di azioni manovrate o in caso di costruzione, tutto quello che vuoi. Però Egan ha perso una marea di duelli individuali e Azic l'ha passato con una facilità irrisoria. Lì secondo me il compagno di reparto, il feeling col compagno di reparto c'entra proprio il giusto, per non dire nulla. Allora, diamo la linea alla regia, va pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
13: Oh! Ma siamo impazziti!
14: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
12: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
15: Work Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nuovamente in diretta con l'ora Dario alle 9:19 minuti, quindi un pochino prima del solito, ma d'altronde gli argomenti non mancano stamattina, vero Leo Bosello? Buongiorno.
21: Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno a tutti.
3: Allora, ripartiamo ovviamente dalla partita di ieri e da questo 2-2. Come ti ha lasciato?
21: Ma alla fine, riacciuffando un risultato che sembrava difficile da riprendere, riprendendo un risultato e portando a casa un punto che sembrava complicato da andare a conquistare per come si era messa

0: Che quindi poi dopo, per come si era messa la partita, è un punto che anche un po' preso di rabbia, di voglia, il Bologna si è riuscito con grinta e cattiveria sportiva a prendersi. Però sì, ecco, nell'arco dei 90 minuti non è stato il Bologna che speravamo di vedere, seppur nonostante insomma sia vero quello che dice poi Tedesco alla fine, ovvero nelle prime due partite Bologna non meritava di portare a casa 0 punti, non meritava di perdere con la Lazio, non meritava di perdere contro l'Atalanta. È giusto invece che nella serata di ieri, nel pomeriggio di ieri, Bologna insomma abbia preso quello che era giusto che si prendesse, no? E quindi a livello statistico ci può stare il pareggio. È chiaro che Skorupski tiene in vita il Bologna con due parate importanti sull'1-2 e un paio di situazioni in cui Sassuolo non riesce fortunatamente a concretizzare bene perché era già in vantaggio di un gol. E fortunatamente non riesce ad ammazzare sportivamente la partita, meglio per il Bologna che poi, anche con una caparbietà che comunque è un dato importante da sottolineare, tra diverse situazioni non troppo positive da commentare, riesce a prendere un 2-2 e quantomeno insomma toglie la voce zero dalla insomma toglie il numero zero dalla voce punti fatti.
1: Che non è certamente poco, e poi ritrova anche il gol di Piccoli, di Dovbyk,
0: Sì.
1: insomma, soprattutto nella giornata in cui Raimondo fa un'altra doppietta, ecco, sono due gol che arrivano in maniera provvidenziale, ecco, per tanti motivi. Va bene, no, a parte le battute, l'esultanza anche di Dovbyk alla fine dà l'idea, insomma, di quanto questo gol fosse per l'Ucraino, davvero importante.
0: Sì, no, troppo importante, ma infatti glielo chiedevo anche ieri, gliel'ho chiesto anche ieri. Dopo la partita, nonostante mancassero 5 minuti, si toglie la maglia, prende scherzosamente a pugni la bandierina per esultare in maniera abbastanza, comunque, insomma, vera, piacevole, perché? Perché è chiaramente un gol che serve tanto per l'autostima del ragazzo, a prescindere dal valore del gol per il Bologna, che sicuramente c'è, perché non perdere. È importante non perdere dopo due sconfitte di fila è già qualcosa, però sicuramente per Dobic è importantissimo per la fiducia, per quello che comunque insomma dà a un attaccante ritornare a segnare. E statistiche dicono che non succedeva dal 6 di gennaio, quindi ecco comunque una mano psicologicamente cioè, glielo dà questo gol. Piccoli aveva fatto altre reti, ne aveva segnate anche in amichevoli di lusso in estate, però sì, importante veder segnati gol dalle punte. Abbiamo anche visto che è importante che questa squadra sviluppi e arrivi al cross con più frequenza, perché con delle punte del genere vanno serviti in quel modo lì, e quindi poi insomma difficile pensare come possa stare in panchina uno come Miranda.
1: Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022, visto che sono tanti. Di ieri sera salvo solo Libra, Moro, Piccoli, Dobby e Ferguson. Beh, vabbè, non è poco, Mauro, eh? Non è poco.
0: Non è neanche pochissimo. Ci sono state partite in cui secondo me Piccoli ha giocato meglio di ieri, però ieri ha fatto gol, ma spesso è così, cioè gli attaccanti poi a volte fanno partite super ma non segnano, non timbrano, e altre volte invece sono un po' opachi e trovano il gol, colpo di testa davvero attaccante, bravo a direzionare il pallone all'angolino senza insomma neanche doverci mettere troppa potenza, ma precisione è quello che serve. E ancora una volta sì, cioè lui ha fatto un bel gol. Credo che Libera sia stata però la nota più positiva della giornata di ieri in assoluto. Poi ovvio, tornare al gol è importante, segnare due reti dopo che ne hai fatte zero in 180 minuti, però l'ingresso di un 18enne, che ti fa quella ripresa, che ti gioca con quell'energia, tecnica, ma soprattutto, come ha detto anche Tedesco nel post, controllo orientato. Io controlli orientati fatti così bene ieri non ne ho visti tanti da parte dei giocatori del Bologna. Invece lui, con il primo controllo orientato, sapeva già dove spostarsi il pallone, e con quelle giocate lì guadagni tempi di gioco in avanti e sviluppi meglio. Quindi è stato un grande esordio, sperando che possa essere un fattore per questa squadra.

0: Non pensavo, ecco, così tanto fin dall'inizio di questa stagione. Speravo che avrebbe trovato spazio con minutaggio, però vedendolo un ingresso del genere, non puoi non dire che questo ragazzo meriti sicuramente di giocare, perché se entra così non si può dire altro che questo giocatore deve avere spazio, perché sicuramente non bisogna guardare la carta d'identità, ma le qualità che mette in campo.
1: Tanti giudizi positivi sulla prova di Libra da parte dei nostri ascoltatori. Ecco, non proprio gli stessi giudizi sulla prova di Eghem, ma insomma,
0: No,
1: un pochino diversi.
0: probabilmente una delle peggiori partite da quando veste la maglia del Bologna. Ha perso tutti i duelli con Baui praticamente. Forse nel primo tempo ne ha vinto qualcuno in più, però nella ripresa molto molto male. Anche Theat non bene comunque, cioè, va sottolineato che non è che ha sbagliato solo Eghem. Nell'azione del primo gol sbaglia anche Alassane. Quindi comunque Holm ha giocato una partita altalenante, probabilmente meglio nel secondo tempo, sicuramente meglio nel secondo tempo, in cui chiude un paio di volte sull'Orientè e poi vabbè, entra anche bene nell'azione del gol del 2-2, continuando a spingere, cioè Holm sta meglio, ed è vero quello che ha detto Tedesco, nel senso che più ha minutaggio, più riesce a ritrovare condizione e anche capacità di incidere. Però sì, Eghem ha perso tutti i duelli con Baui sicuramente nella ripresa, ne ha persi diversi nel primo tempo, e la situazione con Azic è abbastanza insomma negativa. Sbaglia Theat perché esce male su Baui e gli permette di giocare quella palla poi dopo. Theat sbaglia in un altro paio di situazioni comunque, e poi però perde un contrasto, un rimpallo in cui ci devi mettere la gamba, in cui devi far, secondo me, farti sentire, mettere vigoria e in qualche modo allontanare la minaccia lì con Azic troppo debole in una situazione che ci puoi andare così, forse se sei nella tre quarti offensiva, ma dentro la tua area così sei sul pallone, devi calcare forte
1: Guarda,
0: quella giocata lì.
1: preferisco che il difensore li faccia fallo da rigore, che farsi passare
0: Quasi sì.
1: così.
0: Quasi sì, ma cioè, esatto, però poi comunque sei a contatto sulla palla, no?
1: Sì,
0: Cioè, nel
1: cioè,
0: senso,
1: nel senso,
0: fatti
1: preferisco che
0: sentire.
1: comunque faccia un intervento e magari anche per sfiga dinamica faccia fallo da rigore, piuttosto che farsi passare così, come
0: Sì,
1: fosse
0: sì, sì.
1: invisibile.
0: No, anche perché è stato piuttosto mortificante, perché dopo il gol c'è stato un quarto d'ora in cui il Bologna non è riuscito bene a riportarsi in avanti e abbiamo subito la botta psicologica, perché comunque è stato un andamento emotivo importante, cioè segniamo il gol dell'1-1, 5 minuti di follia in avanti, adrenalina, spinta dello stadio, e poi il Sassuolo che segna l'1-2 ti mortifica, e infatti poi ha avuto il Sassuolo le occasioni per segnare di nuovo dopo la rete di Azic, quindi è stata una situazione abbastanza cruciale. Fortunatamente non lo è stato del tutto per il gol di Dovbyk, però sicuramente Eghem è una delle prestazioni più negative. È ovvio che è facilissimo parlare col senno del poi, però a me ha sorpreso vedere Eghem con Theat. Pensavo o a una conferma Haaland Eghem, visto che hanno fatto benissimo a Bergamo, benissimo, oppure sul centrodestra abbiamo un difensore centrale di prospettiva che sta facendo bene, che è Haaland. Io pensavo che nel caso di un inserimento del belga Theat, a farne le spese pensavo sarebbe stato più Eghem, un po' per la gestione dei due mancini, un po' perché a me Haaland in questo avvio era piaciuto, cioè sia con la Lazio che con l'Atalanta per me ha fatto due grandi
1: Raimondo ha già un prezzo per il riscatto a favore del Frosinone? No, perché
0: gare.
1: in prestito secco, quindi almeno tranquillizziamo su
0: Sì, penso di
1: questo.
0: averlo detto ieri a 100 tifosi. 100 tifosi, tutti a dire: vabbè, ma poi dobbiamo pagarlo. No,
1: No,
0: no.
1: ragazzi, no. Almeno quello non c'è. Almeno quello no, non c'è. Esatto. Ecco.
0: Prestito secco e comunque dai, sì, è ovvio che uno dice ah, lo potevamo tenere, troppo facile anche qui parlare poi, però a prescindere da questo, insomma, chi l'avrebbe detto che segnava 4 gol in 3 partite col Frosinone neopromosso, il Frosinone che, Dario, se non sbaglio, negli ultimi anni in cui è tornato in Serie A, credo sia successo 3 volte. O forse questa è la quarta, non so se è la terza o la quarta volta, però è sempre tornato giù, cioè non è mai riuscito a salvarsi. Sì.
1: No, ma aggiungo anche che la prima esperienza di Raimondo in Serie A a Venezia tutto era stata tranne che positiva, non solo per colpe sue, magari ci mancherebbe, però certo, non c'era un precedente per cui Raimondo ha fatto 12 gol il primo anno in Serie A, dici beh, vabbè, allora puntaci. Certo. Ecco, quindi ci sta anche quello.
0: Cioè, comunque è ovvio, uno dice vabbè, i miei attaccanti fanno fatica, dall'altra parte ne è uno di proprietà che segna col Frosinone, sì, però comunque prende valore, prende qualità, aumenta di esperienza, un giocatore al 100% del Bologna che tornerà in rosso-blu con un contratto prolungato, quindi deciderà il Bologna poi che cosa farne a giugno, e per me non c'è nulla di male. Sarebbe bello ci fosse la regola della Premier, ovvero che poi col Bologna non gioca, ecco, per evitare danni. Questo può essere giusto l'unico punto.
1: Sì, sì, quarto campionato in Serie A del Frosinone, ma sempre con retrocessione immediata dei sociali. A questo punto, visto la partita super di Berna di ieri, perché lui e Cambiaghi avevano un altro passo, ma metterlo dietro Dovbik con il piedino educato, si chiede Fabio.
0: Sì, poi sappiamo che questo tema è stato abbastanza centrale in estate,
1: sì.
0: Nel senso, mezzala offensiva o mezzala che deve fare anche un po' di fase difensiva, comunque era una posizione di Bernardeschi dentro il campo, quella che gli aveva un po' disegnato Tedesco, però abbiamo sentito, saputo che non è così, cioè che preferisce giocare all'ala, perché da lì si accentra col sinistro e secondo me prende quell'incedere, prende quella fluidità di conduzione di palla, di entrare dentro il campo col sinistro che preferisce lui, si sente meglio se parte da destra e si accentra col mancino. Quindi sì, per molti era un'idea valida quella di metterlo sotto punta per palle morbide e per giocate illuminanti verso Dobbic o verso Piccoli, però al momento la situazione ci dice che invece c'è lui che preferisce stare lì, e nel dialogo tra Bernardeschi e allenatore c'è questa preferenza qui. Vedremo poi quando tornerà Orsolini come verrà gestito questa alternanza.
1: Ecco, quello è un altro punto non da poco. Dopo la sosta ci dovremo ci dovremo ragionare. Oh, ieri aveva segnato anche Calafiori, tra l'altro, a proposito di bomber, ecco, però annullato giustamente
0: nella mischia. Però l'Arsenal l'ha vinto lo stesso, perché tanto, figurati.
1: Ma, no, quello...
0: c'è un attaccante che è uno dei più sottovalutati d'Europa, di cui se ne parla troppo poco, che è Kai Havertz, che è veramente...
1: è perché a volte è un po' troppo etereo, troppo etereo nelle
0: troppa
1: partite.
0: Troppa aura.
1: Sì, sì, se la tira troppo, dai, diciamolo come va detto. Poi che sia fortissimo, sono d'accordo. E che ogni tanto però vive... Lo so. Vive in un mondo un po' tutto suo.
0: Sì.
1: Allora, si può dire che Tedesco stia sbagliando gli 11 iniziali? Soprattutto a centrocampo, scrive Nicolò, non so perché usa questo tempo verbale, però vabbè, a Bergamo non mi pare, ecco.
0: No, a Bergamo sicuramente no, diciamo che è stato particolare rivedere Alassane titolare, non che abbia fatto male a Bergamo, cioè ha giocato una partita comunque sufficiente, il nigerino, però tutto sommato Miranda è uno dei giocatori più forti della rosa, è uno dei migliori crossatori della Serie A, in attacco adesso ha i due nove veri, due nove d'area di rigore, due nove che appunto Miranda poi serve con un assist dopo 5 minuti che entra dal corner, e poi Dobby che cicca il pallone sull'1-2 su una palla perfetta di nuovo di Miranda, che magari non sarà al 100%, che ancora non è troppo energico, non è troppo fluido a livello di movimenti in campo eccetera. L'abbiamo visto anche gli anni scorsi, no, Dario, che quando si iniziava un po' così con Miranda, no, ad inizio stagione,
1: sì.
0: Cioè che doveva prendere un po', ingranare. però ecco, la qualità tecnica di questo giocatore, anche se non è ancora al 100% a livello energetico, non so perché poi, però comunque se ancora non è al massimo, per me non può comunque stare fuori. Centrocampo penso fosse giusto ribadire rimettere i tre di Bergamo. Ripeto, la cosa che un pochettino, ma è troppo facile parlare dopo, che mi ha stupito è la panchina di Elland, però comunque c'era la volontà di schierare Teat. A quel punto non so perché Elland giù, che sinceramente per me è stato uno dei più continui delle prime due partite, uno dei migliori a Bergamo, non l'ha fatta vedere a Scamacca, gli si è incollato splendidamente. Non dico che Scamacca sia sicuramente più forte di Bau, anche se in realtà sì, e non è che puoi fare proprietà transitiva su tutti gli attaccanti, tutti i duelli della Serie A, però ecco, vedendo come era riuscito a gestire bene a Bergamo Scamacca e Elland, incollarci Elland su Bowie, magari le cose sarebbero state diverse, anche se pure Eggem è bravo in marcatura, però ecco,
1: non ieri
0: è stato no.
1: Ieri no. Guarda, c'è un messaggio di Miki su cui mi dovrei dare una mano, però chiudiamo con quello, c'entra anche il fantacalcio, ma chiederò un aiuto a te. Mirko, siamo talmente deboli che trovarne tre peggio di noi la vedo dura. Ale!
0: Vabbè,
1: perché Mirko non hai visto Parma Monza ieri, Mirko, a differenza sì. mia, mi sono perso il Gran Premio in diretta per fare quella cosa lì. Vabbè.
0: anche vuoi... il Venezia, diciamo che sia avuto ecco. un sussulto ieri, però vabbè.
1: Ecco.
0: Ma penso ce ne siano un po', dai.
1: Sì, dai, su Mirko, dai. Ma facciamo sto ragionamento a febbraio, quando il Bologna avrà fatto tre punti in tutto il campionato.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: le mani tra i capelli.
1: Notevole lapsus di Nicola, che scrive: ma Freuler, come lo avete visto? Scusate la Ferguson, un lapsus di Nicola non da poco. Tante palle giocate, per me di una lentezza esasperante.
0: Sì, non è stato come quello di Bergamo. Se la qualità tecnica in mezzo a Bergamo per me c'è stata ampiamente. Ieri di nuovo poca freschezza, brillantezza, fluidità nella manovra. Infatti Libra in questo ti ha dato qualcosa in più.
1: Beh, anche un po' Moro, no?
0: Anche Moro, sì, sicuramente, che a livello di geometria è quello più puro a livello di giocate. Per me Ferguson ha fatto un partitone incredibile a Bergamo, come non gli vedevo fare da forse più di un anno, però sì, è ritornato a, cioè, almeno nella partita di ieri, nei tempi, nella velocità delle giocate, anche nella verticalità delle giocate stesse, che a Bergamo invece erano state molte, tante e precise, proprio di palle in verticale, invece tanti tocchi di nuovo in orizzontale, un po' la partita che avevo visto con la Lazio da parte sua, anche se poi nel primo tempo ha giocato davanti alla difesa, mentre con la Lazio c'era più o meno sempre la Zuzzi. Non lo so, speriamo che sia la versione di Bergamo quella aggiornata di Ferguson, e che magari nelle partite contro squadre forti, anche più forti di te, renda meglio in ottica Napoli, ecco, lo dico.
1: Vuoi il messaggio allora di Miki?
0: Certo,
1: in chiusura?
0: Certo, è giusto.
1: Vabbè, a parte c'è, sono altri messaggi anche di giudizi positivi sulla partita di Nicola Moro. E ce n'erano anche un altro. No, aspetta, prima del messaggio di Miki. Holm ieri malissimo, scrive Marco. Giocato così male?
0: No, per me no. Primo tempo magari non bene offensivamente, e su alcune situazioni l'Orientei è andato via troppo facilmente, creando anche quella situazione in cui tira fuori, però lì in realtà la devia un po' Holm, cioè gliela sposta un po' davanti prima che l'Orientei possa calciare sullo 0-0 al decimo, non so se ti ricordi.
1: Sì?
0: Quell'occasione
1: dell'Orientei. Sì.
0: Holm ci mette un po' il piede, riesce a non farlo calciare benissimo, ho visto un replay da dietro in cui in realtà l'ultimo un po' in extremis disturba regolarmente l'Orientè. Poi secondo me nel secondo tempo è riuscito a fare un'ottima partita, cioè nel finale attacca bene sul fondo, arriva al cross in un paio di circostanze. Per me è un giocatore che, se sta bene fisicamente e soprattutto mentalmente, ti può dare una mano. ovvio che i se sono enormi su Holm, sono molti di più che su Miranda, ma 300 di più, però secondo me ieri non ha fatto una brutta partita, cioè credo che sia anche una prova da 6 e mezzo, mi spingo anche a darti questa valutazione. È ovvio che ci aspettiamo ed è giusto aspettarsi di più, però mette il cross del 2-2, chiude in un paio di circostanze in un 1-1 con Lorente nella ripresa quando eravamo a campo aperto, stanchissimi, completamente sbilanciati, ma non lo so, però
1: ne ha fatte di migliori, non c'è dubbio,
0: ne ha fatte
1: quello
0: di migliori,
1: sicuramente,
0: ma certo, però ecco, non butterei la croce su di lui, anzi, cioè prestazioni negative ieri ce ne sono state, come non quella di Holm.
1: Allora Michi, c'è l'asta in ordine di forza, chi sono i primi 5 attaccanti della Serie A attuale? Allora, Raimondo.
0: Allora, Malen,
1: sì,
0: sicuramente è il primo,
1: sì.
0: Poi c'è ovviamente Lautaro Martinez,
1: sì.
0: Sicuramente questi due, poi dopo c'è un po' un vuoto, no? Direi che dopo Lautaro Martinez c'è Marcus Thuram. Siamo a 3, perché Marcus Thuram è comunque quel giocatore lì. Diciamo che Kolumuani è difficile metterlo al momento tra i primi 5. Gonzalo Ramos, aspettiamo un attimo. Mettiamo Højlund,
1: sì,
0: quarto.
1: Sì.
0: E come quinto, dai, forse Gonzalo Ramos. Dai, ci può stare Gonzalo Ramos. Adesso me ne starò dimenticando uno sicuramente.
1: Secondo me ti stai dimenticando Moise Kean al Como.
0: No, scusa, mi sto dimenticando Duvikas.
1: Ah, Duvikas?
0: Duvikas è quinto.
1: Prima di Kean.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì. No, per me Duvikas è impressionante. Poi Kean farà meglio di Duvikas al Como, però non lo so. Duvikas in questo momento per me è clamorosamente troppo forte. Però sì, va okay, bene. Dai, il tandem Duvikas-Kean ci può stare. Forse sicuramente più avanti di Gonzalo Ramos e più avanti di Kolumuani Voltemade, che però ieri è entrato col baffetto e la manica lunga,
1: cioè,
0: il
1: ragazzi,
0: pantaloncino abbassato.
1: Io capisco che giocando con la Juve non susciti grandi simpatie, questo lo posso capire, ma onestamente, ma che personaggio meraviglioso è!
0: Personaggio incredibile,
1: no, ma è straordinario.
0: Calcio, assolutamente,
1: ma subito, chi se ne frega se non segna, cioè è talmente fuori da ogni piano prestabilito anche sui suoi social che non puoi non seguirlo, non puoi non adorarlo. Poi il baffetto, ragazzi,
0: poco da fare. Poi nel mantra è listato come A. Quindi sai mai che faccia la stagione incredibile, prendi un'altra punta centrale, vabbè, nessuno fa il mantra perché è troppo cervellotico, io ne ho fatto uno l'altra sera, però vabbè.
1: No, è bellissimo invece il mantra.
0: Non l'ho preso,
1: è bellissimo,
0: non l'ho preso.
1: Sì. Va bene. Caro Leo, ci sentiamo domani, buona giornata.
0: Ci sentiamo domani, buona giornata a tutti, buon lunedì.
1: Ciao. Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
3: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
4: Ovvio, quello non può mancare mai.
3: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
4: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
3: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
4: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
3: Allora, forza, Immagina Bologna!
5: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
6: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: In Brum Brum. Showroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9:46 minuti, vi preannuncio, ma insomma chi ascolta con fedeltà e pazienza l'ora d'aria lo sa già, che questo sarà poi durante l'anno, il lunedì mattina, lo spazio per quanto riguarda il basket, quindi Virtus e o Fortitudo, in particolare insomma in questa fascia oraria andremo a sentire voci dei protagonisti, a commentare le partite, naturalmente quando la stagione inizierà. Questo non vuol dire che non guardiamo alla Virtus e la Fortitudo finché non inizia la stagione, ci mancherebbe. Oggi alle 18 il bagno di folla per la Virtus alla Porelli, come di consueto l'appuntamento legato alle Vunere. Poi andremo a sentire anche le parole di Demi Scavina dopo l'amichevole contro Trieste, vinta dalla Fortitudo venerdì sera. Una Fortitudo che però deve fare già i conti con un infortunio pesantissimo, che è quello di Umberto Stazzonelli, che ha subito un trauma al ginocchio destro durante la partita proprio con Trieste. L'esito degli esami è rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, tempi di recupero che verranno poi stabiliti con precisione dopo l'intervento chirurgico. Quindi subito brutta tegola, e un abbraccio ovviamente lo mandiamo a Umberto Stazzonelli, l'augurio di rivederlo in campo il più presto possibile. Ci torniamo, dicevo, poi nel corso della mattinata sui temi baschettari, anche in ottica nazionale femminile, dopo la splendida partita di ieri contro gli Stati Uniti. Restiamo adesso sul calcio e sul post partita di Bologna-Sassuolo con le parole di Domenico Tedesco, che ha parlato in conferenza stampa e che andiamo a sentire.
13: Buonasera e complimenti soprattutto per la grande reazione che ha avuto il Bologna. Non si era messa bene la partita, soprattutto alla luce delle prime due, dove meritavate oggettivamente molto di più. Lei cosa si porta di buono questa sera, al di là della reazione caratteriale, perché si sono viste anche tante cose buone in mezzo al campo, chiaramente con degli aspetti da migliorare. Grazie.
14: Ma vorrei innanzitutto iniziare con la mia ultima situazione al 93esimo, perché voglio scusarmi sì, davanti a tutti, soprattutto davanti al pubblico, perché non meritano un mister espulso in questo stadio, in questa situazione, perché loro sono bravissimi, percepiscono un po' la situazione quando bisogna spingere e si meritano molto di più. Io 93 minuti sono stato zittissimo, cosa non facile, lo giuro. Poi al 93esimo ho calciato quel pallone in direzione propria panchina, che non posso fare. Poi sulla partita, allora, sai, se devi reagire significa che qualcosa all'inizio non è andato bene. Noi oggi abbiamo iniziato la partita con le gambe e la mente un po' pesante, perché ho detto alla squadra durante la settimana che dobbiamo allenarci e dobbiamo giocare come una squadra che magari ne ha 4 di punti, 4, 6, ma sicuramente non da squadra di 0 punti. E però a quanto sembra è un po' più difficile, perché avendo non vinto le altre partite o almeno portato a casa un punto, diventa sempre più pesante. Secondo me oggi si è sentito, specialmente nel primo tempo. Abbiamo fatto 3 cambi all'intervallo, anche questo non è un segnale ma positivo, volevamo più energia. Poi nel secondo tempo finalmente ci siamo riusciti dopo 3 cambi, 4 cambi, cambio di sistema, però mica possiamo fare sempre così. Sai, oggi magari nella partita dove meritavamo un po' di meno abbiamo portato a casa l'unico punto.
15: Ciao mister, direi esperimento positivo quello di giocare con 2 punte, Dovbyk e Piccoli insieme.
14: Ma sì, sono contento che hanno fatto gol entrambi, perché se lo meritano. Abbiamo 2 attaccanti sbloccati, molto importante, perché le altre 2 partite magari non abbiamo segnato, non solo gli attaccanti ma tutti gli altri. Però sì, abbiamo concesso anche tanti contropiedi, sai, anche questa è la verità. Non possiamo nasconderci dietro i 2 gol, il primo punto, ma anche analizzare il fatto che abbiamo concesso troppo. Abbiamo perso tanti duelli lì dietro, perché poi quando ti serve il gol magari in fase di possesso organizzi le preventive non con un più uno ma uno contro uno, e le abbiamo perse quasi tutte, questa è la verità. Abbiamo perso tutti i duelli contro l'Orientè, abbiamo perso i duelli, tanti duelli contro Bowie, e poi è difficile, poi è dura. Se loro fanno il terzo gol è finita.
16: Buonasera Tedesco, le chiedo un commento sulla prova di Marco Libra, ma anche sull'ingresso in campo di Moro. Mi pare che entrambi abbiano dato un po' più di freschezza, di fluidità alla manovra, e che abbiano anche provato a verticalizzare un po' più in fretta rispetto a chi era in campo in precedenza.
14: Sì, per me Marco ha fatto un esordio molto positivo, forse anche il miglior in campo nel secondo tempo. È fresco, è coraggioso, primo contatto orientato, crea tanto, anche sul 2-2 mi sa che c'è anche lui di mezzo. Siamo molto contenti di aver fatto giocare Marco, finalmente, se lo merita. Anche Nicola, sì, Nicola sappiamo quello che ci dà, soprattutto in fase di possesso, è forte.
17: Buonasera mister, cosa non la sta ancora convincendo della fase difensiva, appunto?
14: Ma i duelli sono i duelli, alla fine pressiamo bene, pressiamo insieme, pressiamo con la giusta intensità, però il pressing è sempre uno contro uno, e poi dietro dobbiamo vincere i duelli, perché se non li vinci fa respirare la squadra, l'avversaria, salgono e si rendono pericolosi.
18: Ciao, salve mister, le chiedo cosa serve ad Holm per mantenere sempre alta la barra dell'attenzione, visto che ogni tanto ha delle distrazioni, delle amnesie.
14: Ma minutaggio, alto minutaggio, deve giocare con continuità. Adesso è stato fuori anche lui per un bel po' di tempo, ha perso 4-5 settimane di preparazione. Gli serve continuità e noi gliela diamo, cerchiamo di dargliela, gli diamo tanta fiducia, parliamo tanto con lui, parlo tanto con lui e niente.
19: Mando Ilaria, poi chiudiamo, prego.
20: Sì. Salve Tedesco. Ha fatto molti complimenti a Bowie, che è un giocatore, un centravanti di struttura, che gioca anche la palla, che difende bene, rapido, no? Volevo capire se degli attaccanti, ha 2 attaccanti piuttosto simili, lei, se magari prossimamente ha bisogno anche di una punta con altre caratteristiche. Volevo chiedere questo. E poi un'altra cosa, ha fatto grandi complimenti, giustamente, secondo me, insomma, lei è uscito fra gli applausi, no? Il primo punto del campionato, un inizio un pochino complicato, però le prestazioni non sono state disastrose, no? Come in altre piazze. E ieri però ha detto, insomma, sì, no, sono d'accordo con l'amministratore Delgato,
0: fino al decimo posto sarebbe una buona posizione, no? Non è che magari con questo entusiasmo che c'è da diverso tempo Bologna ha un po' allentato un po' magari così quello che la gente vorrebbe segnare, alcuni giocatori dicono vogliono tornare in Europa, il gruppo è stato in Europa molto, in Champions League, in Europa League, tanto questo pubblico qua ha bisogno un po' di sognare, poi sa benissimo che se arriva nono o decimo va bene lo stesso.
14: Sull'attaccante no, non serve nessun altro attaccante, abbiamo preso anche Jay che è qui con noi, che ha altre caratteristiche, attacca molto la profondità, è molto, molto rapido, molto veloce, ma anche gli altri due sono strutturati ma sono anche veloci. Artem sta migliorando settimana per settimana, sono molto contento per il suo gol, anche il gol di Roby, dunque no, tutto a posto, stiamo bene così. Sulla seconda domanda, è molto presto a parlare di classifica, il direttore lo ha fatto giustamente in un altro contesto e io ho ricevuto questa domanda e alla fine si fanno i conti, non alla terza giornata. Secondo me abbiamo ancora qualche punticino in meno di quanto magari la squadra avesse meritato. Andiamo avanti,
1: dice Tedesco, non ci sono tante altre alternative, quindi giustamente il ministro sottolinea questo. Devo dire insomma che è stata una analisi in generale della partita condivisibile insomma da parte di Tedesco nel sottolineare anche le cose che evidentemente non sono andate per il verso giusto, ma anche sottolineando come giustamente questa è una squadra che è ancora in una fase di crescita, di costruzione del proprio io e del proprio essere sostanzialmente, e quindi ci vuole anche un po' di tempo da questo punto di vista per capire meglio quello che va fatto in campo e eseguirlo anche meglio naturalmente in campo. Allora, rapidamente, prima di dare la linea al GR e poi andare al giro di boa della nostra mattinata insieme, andiamo a sentire quelle che sono state le parole sempre di Tedesco per completare il discorso legato al post partita ai microfoni dei colleghi di DAZN. Andiamo a sentire.
21: Dopo lo svantaggio iniziale, una grande reazione all'inizio del secondo tempo, poi sembrava, no, che la partita nel secondo tempo avesse preso la piega della prima parte del primo tempo, ma poi di nuovo una reazione, e poi segnala anche l'immagine, insomma, quando lei è stato espulso, tutto lo stadio, tutta la curva che l'applaudiva, è anche sinonimo di fiducia della nuova piazza nei confronti del lavoro di Tedesco.
14: Ma innanzitutto mi scuso con tutti perché non posso calciare quel pallone, ero convinto che o andavamo 2-1 direzione porta avversario oppure fischiava fallo, secondo me c'era, però al di là di tutto sono stato calmo 93 minuti, è qualcosa di molto difficile, te lo giuro, però al 93esimo ho calciato quel pallone direzione propria, sì. Vedi, non sono solo io, comunque non posso calciare quel pallone, mi scuso. No, lo stadio è eccezionale, veramente è qualcosa di molto positivo, capiscono, percepiscono quando siamo in difficoltà, ci spingono, questa gente merita tanto e spero che noi tutti possiamo ripagarlo.
21: E per la reazione, mister, della sua squadra?
14: Guarda, nel miglior momento nostro loro fanno il 2-1, che lo stadio si era acceso, noi abbiamo finalmente trovato la struttura, purtroppo poi alla fine abbiamo concesso troppi contropiedi, se vediamo la qualità e la quantità dei contropiedi concessi oggi non va bene, per questo motivo penso che dobbiamo essere contenti e soddisfatti del punticino.
21: Ti ascolta mister Tedesco.
22: Cristian Brocchi.
23: Ciao mister, guarda, io parto con i complimenti perché è difficile, negli ultimi tempi è risultato molto difficile trovare allenatori che a gare in corso cambiano anche la struttura della squadra, quindi a me è piaciuto molto il fatto che tu abbia messo dentro il doppio attaccante, perché hai dato un segnale secondo me importante alla squadra, un segnale che non sono i numeri, i sistemi di gioco che fanno la differenza, protagonista, ma magari sono anche gli interpreti o come vuoi portare avanti la gara. Quindi complimenti per la lettura, per la lettura che hai avuto. La seconda domanda che ti faccio, poi mi rispondi te in quella maniera, proprio per questo i due minuti finali, forse dopo l'entusiasmo, no, che avevate creato col gol del 2-2, magari si potevano cercare, anche io che sono contro i palloni, le pallonate, non è questo, ma magari cercare più nei due minuti finali gli attaccanti lì davanti, forse si poteva fare?
14: 100%, ti do ragione su entrambe le situazioni, cioè la prima ti ringrazio, però hai perfettamente ragione che sono i giocatori a decidere l'andamento della partita, decidono loro con la loro mentalità, qualità. Le due punte era un'emergenza oggi, perché non siamo riusciti ad attaccare la profondità, e quello che volevamo fare anche palleggiando nei momenti giusti, palla libera, volevamo attaccare la profondità, e non ci siamo riusciti, non l'abbiamo fatto. Poi alla fine abbiamo deciso di mettere due punte, ovviamente perdi qualcosa in centro e hai visto quanti contropiedi abbiamo concessi, ma sull'1-2 devi rischiare.
2: Ecco, mister, parlava...
14: Sì, alla fine dovevamo buttarla di più.
2: Parlava, mister, un po' anche di queste ripartenze che ha concesso il Sassuolo in generale, insomma, in difesa. Che cosa può chiedere di più ai suoi, visto che, considerando anche il precampionato, soltanto una volta non avete subito gol?
14: Vincere i duelli, perché alla fine se rischi, le preventive non sono un più uno lì dietro, ma sono un uno contro uno, e oggi i giocatori del Sassuolo ci hanno creato troppi, troppi problemi, Lauriente specialmente, ma anche Domenico durante il secondo tempo. Poi Bowie ha vinto tutti i duelli, a me dispiace moltissimo, perché ne abbiamo parlato, abbiamo discusso come difenderlo e non ci siamo riusciti.
2: Mister, invece, tornando all'attacco, ha detto che Dovby piccoli insieme può essere per una situazione d'emergenza, ma potremmo vederli magari in determinate partite anche magari insieme dal primo minuto?
14: Sì, perché no? Sì, ci sta.
3: Artem, primo gol davanti ai tuoi tifosi, insomma, hai passato.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 10:02.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle Regionale d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1. Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
4: Ovvio, quello non può mancare mai.
6: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
4: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
6: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
4: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
6: Allora, forza, Immagina Bologna!
5: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
12: Oh! Ma siamo impazziti!
28: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
11: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario al giro di boa di questa mattinata insieme, lunedì 7 settembre. Ritroviamo con grande piacere Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca, buongiorno.
30: Ciao Dario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, torniamo a sentirci dopo il primo punto del Bologna in campionato, quindi anche con un po' di sorrisi, no? Pochini.
30: Un po' di sorrisi, sorrisini.
1: Sorrisini, dai. Sicuramente l'altra sconfitta non ci avrebbe permesso di fare tante gag stamattina, insomma. Prendiamo il punto e qualcos'altro dalla gara di ieri?
30: Ma beh, sicuramente ieri abbiamo avuto un po' di difficoltà. Sassuolo è una buona squadra, hanno giocato bene, abbiamo avuto qualche occasione, abbiamo rischiato anche di prendere il 3-1 e poi dopo, fortunatamente, anche per merito, siamo riusciti a pareggiare. E poi sinceramente credevo anche nella rimonta completa, negli ultimi 5 minuti. Sai, vedevo Sassuolo un po' in barca, poi c'era il loro giocatore che si era fatto male, quindi giocavano poi in 10 contro 11, capito? Quindi potevamo sicuramente, con un altro po' di fortuna, riuscire a ribaltare la partita, però dai, è andata abbastanza bene lo stesso. Dai, un'altra sconfitta sarebbe stata veramente grave.
1: Un passo indietro nella prestazione rispetto a Bergamo, come stanno scrivendo in tanti dei nostri ascoltatori?
30: Ma sì, però devi anche essere onesto a dire che l'Atalanta, quando ha giocato contro di noi, aveva fatto 3 giorni prima una partita da dentro fuori in coppa, quindi era stanca. Noi abbiamo fatto sicuramente una buona partita, poi probabilmente l'Atalanta in casa ha un gioco più cercare di impostare, insomma, più spregiudicato, ha cercato veramente di attendista, è stato più attendista, e Bologna ha creato diverse occasioni, ha giocato molto bene, perché poi ovviamente Sarri l'aveva impostata così, no? Sapendo che erano stanchi, ha cercato un po' di mantenere la squadra, di non sprecare tante energie, e poi è venuto fuori alla fine, purtroppo.
1: Con Sassuolo è arrivato un pareggio, sono d'accordo con te, infatti l'ho detto anche stamattina, sicuramente Sassuolo di Aquilani sta meglio dell'Atalanta di Sarri, anche un po' più avanti, sì, magari anche nel percorso di crescita.
30: Sì, ma probabilmente anche il fatto che, ripeto, l'Atalanta ha giocato tante altre partite, magari da dentro e fuori in coppa, quindi ovviamente erano anche stanchi qui dell'Atalanta, mentre il Sassuolo era fresco, giocano bene, là davanti l'Oriente, insomma, è un giocatore molto importante. Poi si è fatto male, come si chiama il numero 7, dopo è entrato Berardi, anche altro
1: Volpato.
30: È adattato, poi dopo sì. Non dimentichiamo che dopo c'era anche Dominguez in panchina e non è neanche entrato, quindi la qualità offensiva del Sassuolo è tanta, e quindi insomma aver preso un punto ieri pur non avendo giocato una grandissima partita, diciamo che la prendo come una mezza vittoria.
1: Dai, in questa fase della stagione ci sta, inizio campionato, sì, ci sta. Sì. Senti, non posso non chiederti le tue impressioni su questo inizio di stagione di Skorupski.
30: Vabbè, Lucas ieri secondo me ha fatto una buona gara, alla prima di campionato ha fatto una buona gara, e a Bergamo ha fatto questo errore che purtroppo abbiamo perso, ma ripeto, ribadisco, Skorupski negli ultimi anni è stato uno dei migliori portieri del campionato. L'anno scorso ha avuto 2 infortuni gravi. E la società, secondo me, giustamente insomma, punta ancora su di lui, e bisogna avere la pazienza e il tempo di aspettare che torni in forma, torni quel portiere che è stato negli ultimi anni, che come primi anni ha avuto degli alti e bassi, gli ultimi 2 o 3 anni è stato secondo me un punto di forza della squadra, e adesso, perché ha fatto un errore a Bergamo, insomma, la vedo molto ingiusta, no? Queste critiche, abbiamo in porta una sedia, abbiamo, cioè, veramente è brutto, perché secondo me Lucas ha fatto gli ultimi anni veramente molto molto molto buoni.
1: Io stamattina ho azzardato un paragone, cioè, Luca, mi devi dire la tua, che ne sai più di me su questo, che la parata su Berardi che ha fatto nel secondo tempo,
30: sì,
1: può essere un po' come il gol del centravanti che non segna da tempo, cioè la parata che sblocca, sì, anche mentalmente Lucas in questa stagione. Come la vedi?
30: Sì, non era difficilissima, perché proprio gli era abbastanza centrale, però gli può servire per cercare veramente di riprendere il cammino che aveva interrotto nell'infortunio. Non dimentichiamo che ha avuto 2 infortuni muscolari gravi, insomma 2 lesioni di secondo grado, ha dovuto stare fermo 2 mesi, 4 mesi, ha saltato un intero girone di campionato, quindi a 36 anni, però non dobbiamo dimenticare poi tutto il bene che ha fatto negli ultimi anni qua.
1: Sì, no, questo sicuramente. Senti, sul primo gol è troppo coperto per intervenire.
30: No, sai cos'è? Perché secondo me sul primo gol Holm è stato un po' troppo passivo.
1: Sì, quello sì.
30: Andava un po' più cattivo. Per me era coperto da davanti, perché l'ha toccata ma non è riuscito a tirarla fuori. Secondo me era coperto, perché insomma ovviamente non ero lì dietro, quindi non posso. Però dalla reazione che ha avuto era coperto e è andato in ritardo per questo motivo. Perché secondo me se Holm va più cattivo o si butta a corpo morto, può intercettare. Ha avuto questo tentennamento, si è poi anche un po' girato, la palla è passata lì e Skorupski non ce l'ha fatta prendere.
1: Senti, chiedo anche a te l'impressione che ti ha fatto Libra all'esordio.
30: Ah, una buonissima impressione, ha fatto molto bene, è entrato molto positivo, anche il gol del 2-2 è anche merito suo, perché è venuto da un suo tiro, poi insomma, grande personalità, mi è piaciuto.
1: È piaciuto molto ai nostri ascoltatori, anche nell'impatto che ha avuto sulla partita, anche nella personalità, certo, con cui ha giocato. Che non
30: sì,
1: è...
30: e poi dopo è stato molto bravo anche il mister tedesco, ha visto che le cose non andavano, ha cambiato tra i giocatori. Insomma, quando... io sono d'accordo, quando la squadra non va benissimo, cambiare. Io sono più restio a quando vedo gli allenatori che vincono 1-0, stanno soffrendo, cominciano a fare dei cambi. Io quando la squadra vince cerco di cambiare il meno possibile, perché veramente dopo la snaturi, no?
1: Scusa Gianluca, faccio io la cattiveria. Ogni riferimento ad Allegri è puramente voluto?
30: No, Allegri, Inzaghi, ne ho.
1: Ecco.
30: Anche capito, anche il nostro l'ex allenatore italiano, cioè anche Thiago Motta, cioè nel senso che quando anche le squadre stanno vincendo, stanno dominando la partita, devi cercare di mantenere questo risultato, devi cercare di mantenere tutto, perché basta che cambi un giocatore, cambi l'inerzia. Cioè, e soprattutto quando tu si vince, io insomma, se facessi l'allenatore cambierei veramente il meno possibile. Solo se me lo chiede uno dal campo: mister, devo uscire, non ce la faccio più, allora lo faccio cambiare.
1: Ma come Matic ieri, che credo sia uscito perché proprio non aveva più niente,
30: esatto,
1: da dare.
30: Matic,
1: ma
30: ieri, secondo me Aquilani l'avrebbe tenuto in campo ancora,
1: giustamente,
30: perché è un giocatore fortissimo, ha esperienza, poi ha fisicità, e sono quei giocatori che ovviamente sceso lui, la squadra ha accusato. Poi ripeto, aveva un giocatore meno perché si era fatto male anche
1: Volpato,
30: sì.
1: Con il cambio già
30: Volpato, no, si era fatto male, aveva preso una ginocchiata all'anca, mi sembra, o la schiena, come il loro centravanti.
1: Ah, Bowie. Esatto. sì, che ha fatto una gran partita ieri.
30: Gli ultimi 10 minuti, che era come se non ci fosse stato in campo.
1: Sì. Ascolta, approfitto del messaggio di Fabio che ti chiede se ti piace Franceschelli, anche per chiederti un po' che impressione ti ha fatto la primavera. So che devi vedere la partita venerdì.
30: Allora, Franceschelli l'abbiamo preso da Limolese, è un buon portiere, è molto reattivo, ha giocato molto bene sabato, anche se abbiamo perso 3-0, però ha fatto 2-3 interventi importanti, non ha una grande fisicità per la Serie A, però ha delle grandissime qualità tra i pali. Perché è veloce, rapido, svelto, ha un buon piede, ha un bel mancino. Se avesse qualche centimetro in più sarebbe meglio.
1: E in generale la primavera di Morrone, che impressione ti ha fatto?
30: Ha fatto una buona impressione. Le prime due partite le avevamo vinte, abbiamo giocato contro l'Inter, secondo me abbiamo perso 3-0, ma è una partita strana, perché potevi sinceramente girare dalla tua parte. Ferronato, il portiere dell'Inter, è un altro portiere che mi piace molto.
1: Farronato,
30: fortissimo, altissima, 2 metri quasi, potrebbe giocare anche a basket. ha fatto 2-3 interventi importanti sullo 0-0, e poi dopo allora hanno fatto gol, e poi dopo hanno agito, insomma, così in contropiede. Però il Bologna è una buonissima squadra, anche la primavera quest'anno secondo me ci darà delle soddisfazioni.
1: Confidiamo anche naturalmente le soddisfazioni della prima squadra. Gianluca, intanto grazie mille, ci sentiamo lunedì prossimo come sempre.
30: Va benissimo, buona giornata.
1: Un abbraccio, grazie mille di cuore come sempre a Gianluca Pagliuca, che da questo lunedì torna a farci compagnia appunto lunedì mattina per commentare insieme il Bologna, e poi naturalmente quando inizierà la stagione anche la Virtus. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
0: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
15: Oh, ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
13: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
3: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
17: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
20: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
21: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'ario, 10 e 21 minuti. I vostri messaggi al 366 402 4022 con collegato con noi Filippo Cotti. Ciao Pippo.
24: Ciao.

0: perché a pochi chilometri da noi se la passano molto peggio, hanno cambiato l'allenatore, tu fai gol con i due attaccanti, che è la merce rara, cosa che non succedeva da tanto tempo, poi però in mezzo a tutto questo ci sono degli obbrobri difensivi, ci sono degli errori, ci sono delle giocate da migliorare, però c'è un Bologna che lotta, che vive, che combatte e che ha voglia di non lasciare mai nulla sul campo, quindi questo è un segnale bellissimo, importantissimo. Poi ci sarà modo e tempo, mi auguro rapidamente, di sistemare certe fasi difensive, certe situazioni in mezzo al campo, però questa è una squadra che non molla, è una squadra che è stata accompagnata sempre da un pubblico meraviglioso, dalla curva soprattutto, gli altri settori borbottano, hanno mal di pancia, hanno sempre qualcosa da ridire, però è un Bologna vivo. Ricordo a tutti quando arrivò la prima vittoria del Bologna di italiano, così perché magari la memoria va un pochino rinfrescata. E questa squadra è una squadra viva, è una squadra che lotta, è una squadra che se riesce a mettere insieme il bel gioco, gli attaccanti che fanno gol e una fase difensiva con maggiore attenzione, secondo me potrà tranquillamente stare nelle prime 10 della Serie A. Mi auguro anche un po' prima, cioè un po' più alta, però vabbè, intanto blindiamo la zona sinistra e il Bologna comunque ha mosso la classifica. Magra consolazione, il commento passa questo. Adesso bisogna crescere, bisogna migliorare. Abbiamo anche avuto il grande merito di buttare dentro un ragazzo del 2008, Libra, che ha giocato con personalità, con disinvoltura, quindi riusciamo anche a permetterci il lusso di buttare dentro qualche ragazzo, cosa che non capitava da un po' di tempo.
1: Che ti ha fatto quale impressione?
0: Bene, bene, sul gol comunque si trova nel posto giusto al momento giusto, tira, mette in difficoltà la difesa, verticalizza molto bene. Poi qualcuno mi dirà è piccolino, è gracilino, perché ovviamente tutto quello che viene dal prodotto del Bologna, se era poi buono, l'avevano già venduto, tutte queste luoghi comuni. E mi ha stupito molto, molto, perché in una fase non semplice della partita ha giocato con grande carattere, grande personalità, non si è mai fatto prendere dal panico, dalla paura di sbagliare, deve migliorare qualcosina. Però devo dire che se si mette lì all'ombra di Ferguson e gli altri un po' più grandicelli e li ascolta, Bernardeschi su un passaggio sbagliato lo ha applaudito, lo ha incoraggiato, quindi devo dire molto molto bene.
2: Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Guarda, ti giro questo messaggio perché è l'unico arrivato in questa direzione qui sul tema, e quindi lo leggo perché di fatto è un gronchi rosa. Matteo, giusto lasciare Raimondo maturare in una squadra che conosce già. È l'unico messaggio di questo tenore su Raimondo, tutti gli altri sono ovviamente molto diversi.
0: Allora, sì, allora diciamo il Sartori style che nell'Atalanta ha fruttato tante tante tante tante tante plusvalenze, qualcosa che non si può dire adesso, tanti giocatori venduti senza mai tornare a casa, cioè lui sta facendo quello che ha fatto là. Lascia i giocatori da tutte le parti, poi Raimondo è molto forte, ma è forte perché là non ha pressioni, perché a Frosinone non ha pressioni, perché io mi ricordo, se non sbaglio male, Succi, che giocò nel Bologna, che era di San Lazzaro, se non ricordo male, perché poi la memoria va poi nel mio cassetto, e al Dallara fece malissimo, mentre a Palermo, su altre piazze, qualcosina fece. Quindi bisogna stare attenti perché, sai, là va bene senza pressioni, senza cose. Poi il giocatore è bravo, è forte, già 4 gol. Però quando arrivi al Dallara, a casa tua, a Bologna, dove tutti iniziano a borbottare se sbagli un passaggio, qualcuno dice qua e qualcuno su, ci sono stati anche dei fischi, dei borbotti per Dovbyk, che è appena entrato allo stadio, poi dopo gol, tutto bene. Quindi attenzione, perché Bologna è mamma e matrigna a volte, quindi non sempre ti permette di essere sereno. Poi se sei un bomber che fai gol, lo fai anche nel cortile di casa, come al Dallara, come a San Siro, come a Santiago Bernabéu, cioè, però diciamo che hanno fatto bene a farlo crescere lontano dalla città, perché diventi grande quando esci di casa.
2: Jack, che saluto, l'acquisto di Alassane non l'ho proprio capito. Avrei puntato su Angori, più giovane, già una stagione in Serie A italiano. Oddio, su più giovane, vabbè, controlliamo, ma insomma, comunque, a parte questo, avrebbe puntato insomma, su Angori. Alassane ieri?
0: Male, Alassane.

0: male, il nigerino male, male, 4 e mezzo, male, molto male. E la zona ieri male, malissimo.
1: Non ti è piaciuto? Ho questa impressione qui.
0: Ma neanche all'allenatore, se fa 3 cambi dopo un tempo vuol dire che non gli è piaciuto neanche a lui.
1: Sì, effettivamente. Effettivamente. Sì, un po' morbidino dietro,
0: Morbidino dietro? Abbiamo regalato tutto ieri. Noi per i regali di Natale siamo già a posto col Sassuolo, a posto regali di Natale abbiamo già dato, perché ieri la nostra difesa ha ballato tutti i balli del mondo,
1: Sì, non ci siamo fatti mancare nulla. Mi sono tolto la curiosità al volo. Ancora un poco meno di un anno in meno di Alassane, quindi formalmente più giovane. Ha ragione Jack. Sempre sulla difesa, un paio di messaggi. Se rimpiango Casale, la situazione sta sfuggendo di mano, scrive Alfredo.
0: No,
1: e poi
0: Casale,
1: Luca,
0: no,
1: aspetta,
0: Casale.
1: Aspetta. Poi Luca su Teate, ieri un disastro.
0: Anche Teate male, si è messo male, piazzato male, siamo andati in 3 sulla palla, poi lasciavamo spazi, no, c'è stato un attimo che c'era un'anarchia totale in mezzo al campo, poi alla fine non ho capito se abbiamo giocato a 3, però a sinistra non c'era nessuno, cioè c'è stato un po' di guazzabuglio tattico, poi alla fine tutto è bene perché finisce bene, perché fai gol eccetera eccetera, però sai, quando hai le 2 torri in campo comunque è una bella coperta calda, butti la pallone, sono 2 ragazzoni da marcare scomodi, quindi devo dire che il Bologna ha trovato almeno una soluzione. C'era in studio ieri sera a TRC il buon Torrisi, lui mi diceva: io lanciavo Anderson quando ero in difficoltà, quindi
1: grazie Torrisi, grazie. comodo così. Vabbè. Andrea scrive: Holm con il recupero che ha evitato l'1-3 con il contropiede sulla Rientea ha guadagnato tranquillamente la sufficienza. Concordi?
0: Sì, anche Holm devo dire che ogni tanto era un po' svagato, però ha fatto una bella chiusura sulla Rientea, che è un giocatore velocissimo, ma alla fine Holm, se sta bene, sia gamba sia corsa, è un giocatore che comunque sta in campo molto bene.
1: Davide ha trovato un po' incomprensibile il metro arbitrale di ieri, almeno 20 falli non fischiati da entrambi i lati. Sì, al di là del fatto che insomma, l'indirizzo mi sembra molto chiaro, quello da torsato ai suoi in questo inizio di stagione. Far giocare il VAR proprio se succede dal sangue in su, interviene il VAR, mi pare di capire.
0: Allora, siamo passati dal VAR che veniva utilizzato anche per sapere quante volte dovevamo mangiare, bere, il VAR che veniva utilizzato in modo maniacale, era quasi una telecamera che ti seguiva sempre ovunque, guardavano anche quante volte il giocatore beveva, un'ossessione quasi. Adesso potrebbero stare a casa Dalisone, perché non viene più preso in considerazione. E poi Di Bello è un arbitro, secondo me, devo stare attento a cosa dire, perché veramente Di Bello è irritante. Di Bello è irritante, è un arbitro irritante, non è un arbitro secondo me di grandissimo livello, però è un arbitro irritante. A un certo momento aveva creato una tensione in campo con qualche bisticcio, qualche cosa, qualche valutazione. Poi Tedesco, devo dire che è caduto in questa trappola, si è fatto cacciare fuori, però Di Bello non mi è piaciuto neanche un po'.
1: Fabio ti chiede se 3 punti dopo 3 giornate sarebbe stata la nostra classifica reale o quantomeno più coerente, e poi se le 2 punte che abbiamo visto nel corso della partita può essere un'idea anche dall'inizio della gara.
0: No, 2 punte così all'inizio no, a meno che non lo so se uno può stare, perché rischi che uno poi stia in braccio all'altro, perché sono molto simili quei 2 giocatori lì, quindi dall'inizio non lo so. Però sicuramente hai 2 buone alternative, non a caso hanno fatto gol loro 2, i primi gol del Bologna, 2 attaccanti, lì ci siamo.
1: Si è sentita la mancanza di Elland, scrive Marcello da Reggio, ma in realtà è una considerazione che in tanti stanno scrivendo questa mattina, cioè che la prestazione di, ovviamente la prestazione di Egem non aiuta a non avere rimpianti, quindi ragionando anche col senno di poi, però su Elland insomma sono tanti concordi nei nostri ascoltatori. Tu che mi dici?
0: Elland quando ha giocato non ha giocato male, quindi sì, sicuramente, però è stato preso anche Teat, quindi insomma vanno un po' alternati i giocatori, però effettivamente sì.
1: Faccio sentire un audio al 366-402-4022.
2: Ciao da Luca, ma una domanda per Pippo. Ma io la cosa che a me piace meno della squadra è la lentezza, siamo troppo lenti nell'impostazione della manovra. Cioè, anche Ferguson, che è sempre quello che imposta, è troppo lento, cioè siamo troppo prevedibili.
1: Pippo.
0: Allora, più che lenti, secondo me nell'impostare siamo prevedibili, siamo un po' scontati, non abbiamo quella scintilla, non abbiamo quella cosa, non riusciamo a vedere dei pertugi che ogni tanto vedeva Teate quando saliva con il pallone. Siamo un po' prevedibili, ecco, ci schermano quei due o tre passaggi, quei due o tre giocatori e facciamo fatica a trovare l'ultimo passaggio. Andavamo spesso a sbattere contro la difesa del Sassuolo ieri, sì. Un po' troppo banali e scontati nelle giocate.
1: Meglio con Moro in mezzo al campo?
0: Ma Moro ti dà un pochino più di fosforo, quello sì.
1: Ma vi immaginate se all'inizio del mercato si fosse detto che Raimondo sarebbe stato l'attaccante titolare del Bologna? Scrive Stefano.
0: Ma sì, ma non è questione di titolare o non titolare, appunto, quello che dicevo prima, sì, per sì, non sì. Bruciarlo, appunto, sì, quindi assolutamente.
1: Andrea invece sottolinea una squadra abbastanza priva di tasso tecnico.
0: No, tasso tecnico non è neanche così, perché Bernardeschi, Cambiaghi, c'hai dei giocatori, lo stesso Orso, Bangulà, cioè insomma, no, io credo che questa squadra insomma non sia una squadra così povera a livello tecnico, credo che sia una squadra che necessiti, secondo me, di trovare ancora, di capire cosa vuole esattamente l'allenatore, di capire esattamente cosa vuole l'allenatore, che è un allenatore molto tattico, molto cerebrale, quindi serve capire esattamente cosa vuole lui, poi capire le caratteristiche anche dei giocatori. Secondo me si devono ancora equilibrare tra quello che vuole l'allenatore e le caratteristiche dei giocatori.
1: Luca, su Bernardeschi, da lui mi aspettavo di più, a parte tre partite di Coppa, non ricordo altro, a me solo confusione, poi anche a me cascano le braccia quando lo vedo giocare e sento certi commenti.
0: No, Bernardeschi è un valore aggiunto, è un grande giocatore che ha messo palloni importanti dentro l'area di rigore, non sfruttati dal Bologna, quindi Bernardeschi forever.
1: Credo facesse un po' un riferimento più generico sull'impatto sì, di Bernardeschi sì. A Bologna, ma insomma di fatto a maggior ragione con questa squadra qui, Pippo, o inventa lui o si fa un po' fatica,
0: O inventa lui o inventa lui.
1: Ecco, se la vuoi mettere su questo piano, anche naturalmente. E poi altri messaggi prima di salutarti al 366-402-4022, un altro Fabio, non quello di prima. Cos'altro doveva fare Berna ieri? È uscito stremato dal campo.
0: No, Berna era stravolto, era stanchissimo, una giornata nonostante l'orario, nonostante le 18, caldissima, un pomeriggio veramente africano.
1: Sassuolo aveva più gamba, avrà fatto una preparazione diversa, ipotizza il nostro ascoltatore.
0: No, di fatto il Sassuolo poi ha fatto gol anche su nostri errori difensivi, quindi un pochino più di lucidità, ma niente di più, ecco.
1: Miranda e Moro non possono non essere titolari in questa squadra.
0: A questo punto sì, Miranda me lo aspetto titolare a Napoli, anche Moro credo.
1: Ti è piaciuto nel secondo tempo Miranda?
0: Miranda mi è piaciuto nella misura che comunque ha un piede super educato, ha buttato dentro palloni importanti, ha creato pericolosità, sì, mi è piaciuto.
1: E poi Matte, spostare Ferguson sotto punta al posto di Odgaard e mettere Moro a centrocampo, quindi sacrificando il danese sostanzialmente.
0: Sì, può essere una soluzione che vedremo a Napoli, per me.
1: Quindi un po' più coperta. E la partita di Odgaard?
0: Un passo indietro anche lui, purtroppo un passo indietro anche lui, poi è sempre un giocatore molto pericoloso lì, perché comunque è a piede, è alto fisicamente, scherma gli avversari, però anche lui un passo indietro.
1: Vabbè, speriamo che Napoli e la squadra faccia un passo avanti, Pippo.
0: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì, però ben venga a questo punto, benedetto, bravi a crederci fino alla fine.
1: Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
0: A domani.
1: Grazie, grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 10 e 40 minuti, sempre in diretta su Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati. Allora, alle 11 Andrea Mottola per parlare ovviamente di Bologna-Sassuolo, poi sentiremo altre voci dal post partita. Alle 11.40 Carlo Cavicchi per la Formula 1 e per celebrare Kimi Antonelli. Adesso ci prendiamo una parentesi per parlare di Italvolley e di Italbasket, rigorosamente al femminile, per tornare quindi su quanto accaduto nella domenica di entrambe, partendo dalle vice campionesse d'Europa che non sono riuscite a completare il triplete dopo i giochi olimpici e il titolo mondiale, sconfitte in 5 set dalla Turchia nella finale di Istanbul ieri. Allora andiamo a sentire il commento di Julio Velasco ai microfoni dei colleghi di Sky.
8: Perfezionista no, io sempre dico che chi pretende la perfezione poi fallisce, perché la perfezione è impossibile. Quello che si deve fare è cercare di migliorarsi sempre, avere l'umiltà di imparare sempre, avere una mentalità giusta. Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto se potevano non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, abbiamo giocato male in alcuni momenti, loro hanno giocato meglio, e in altri momenti abbiamo giocato molto meglio noi, però questo gioco è così, bisogna vincere 3-0. Quindi gliel'ho detto, l'ho fatto piangere a Miriam, perché le ho detto quando eravamo lì, le ho detto tu devi essere orgogliosa perché hai una cosa che è fondamentale, che è il tuo spirito e la tua mentalità, quindi è così, noi alcune cose le dobbiamo mirare, ma poi ci tengo a dire due cose molto importanti. Noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, due partite tremende che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché se no quando si vince ci si monta la testa, no, noi siamo i migliori, come mai si perde? Noi non è che abbiamo vinto il mondiale come abbiamo vinto l'Olimpiade, l'Olimpiade è l'eccezione, non è la regola. L'abbiamo vinto soffrendo, oggi non ci è bastato, magari con 3 palle diverse lo potevamo vincere. Questa è la prima cosa. La seconda, che queste ragazze hanno accettato le mie decisioni di cambiamento molto importante, dal riposo a 4 giocatori lunghi pensando all'anno del mondiale e dell'Olimpiade perché arrivino in buone condizioni mentali e fisiche, il cambiamento del ruolo di che? Il cambiamento di posizione in difesa di Fersino, il fatto che Miriam, che era 3 anni fa una giocatrice debole in recezione, che doveva coprire gran parte del campo per impedire che mettesse in difficoltà a Kate. Sono tutti cambiamenti che hanno bisogno di tempo e questa ragazza, invece di dire mamme, ni, momu, si sono messi lì a dare il meglio di loro con queste cose. Quindi su queste cose se l'ho detto prima della finale, prima anche della semifinale, sono cambiamenti che ho deciso io, di cui mi prendo tutta la responsabilità. Loro hanno dato tutto quello che potevano.
9: Che cosa hanno lasciato, che cosa lasciano queste ragazze a Velasco, a livello di allenatore ma anche all'uomo?
8: A livello di allenatore mi lascia la consapevolezza che loro possono migliorare ancora, e questo sono assolutamente convinto, ognuna di loro può migliorare ancora perché hanno l'umiltà, la consapevolezza di essere forti, però l'umiltà di mettersi a imparare, e quindi io sono molto fiducioso per l'anno prossimo e per il secondo anno. E come uomo mi lasciano tante cose, perché io quando le ho regalato i libri ho fatto solo una dedica, diceva in riconoscenza, è stato questo. Io ho avuto 2 gruppi straordinari, uno è stato i maschi, che non dimentico mai, che anche con loro abbiamo vinto un tie break al 15-13 con Brasile nel 90 in una bolgia, 2 palloni, non è che abbiamo vinto 3-0, e questo è un altro gruppo fantastico, tutte le ragazze, quindi l'ho detto prima di entrare, entrate fiere, entrate con la testa alta, abbiamo perso una partita al tie break in un ambiente, poi io dico sempre che i tennisti fanno un gioco terribile perché sono da solo nel campi, no? Molto più difficile essere da solo, però nel tennis uno stornudisce quando uno sta per battere, lo riprovera l'arbitro, noi giochiamo qua che non si sentiva neanche il fischio dell'arbitro, e non è che battevamo in rete abbiamo giocato, sono state brave, abbiamo avuto problemi tecnici che loro hanno difeso in certi momenti decisivi della partita, palloni difficilissimi, e quindi hanno meritato la vittoria, bisogna riconoscere.
9: Francesca?
10: Ma ci sono stati due set perfetti, muro, difesa, battuta, cosa è cambiato negli altri set? Che c'è stato poco cinismo da parte vostra o merito loro?
8: Ma loro no, avevano molti problemi in posto 4 dove noi le muravamo moltissimo, e invece loro hanno cominciato un poco di cambi, che sono entrate giocatrici nuove, e poi hanno cominciato a tirare alto sulle mani, e quello è un colpo che crea molto fastidio, che noi non risolviamo sempre bene, sia a muro ma soprattutto in difesa, che ci scavalga la difesa dopo che tocca il muro, ma credo che abbiamo avuto più problemi quando noi ricevevamo male. Va bene che la recezione deve essere buona, ok, però questa è una squadra per il tipo di giocatrice che abbiamo che subisce un po' di recezione, è inevitabile questo. Il problema è migliorare l'attacco quando non riceviamo negativo, quando riceviamo di palla alta. Questo è un punto del miglioramento tecnico che l'abbiamo affrontato nel tempo che abbiamo avuto, però che dobbiamo continuare, dobbiamo essere più bravi a giocare palle quando la palla si stacca da rete.
1: Marchino suggerisce se si possono mettere in loop, se si può mettere in loop qualsiasi intervista di Velasco. Potrebbe essere una cosa interessante, Marchino, sicuramente non ci annoieremmo. E l'analisi lucidissima del coach al termine della finale, ovviamente con l'amarezza della sconfitta che si percepiva dalla sua voce e anche dal suo volto, ma non gli ha fatto perdere minimamente la lucidità nell'analisi di una partita che lascia sicuramente qualche rimpianto. Scrive Stefano: l'Italia poteva vincere 3-0, hanno gettato il secondo set. dopo aver dominato il primo e poi il terzo, sicuramente anche la gestione un po' di qualche passaggio del quarto set, e poi è quasi impossibile, anzi è impossibile e anche un po' ingiusto ridurre una partita così combattuta in 5 set in un solo momento, però probabilmente la bilancia alla fine ha pesato per la Turchia sul 4 pari nel quinto set, un scambio lunghissimo, quella palla non ne voleva sapere di scendere e alla fine purtroppo è scesa nel nostro campo, quindi 5-4 Turchia, e lì probabilmente la partita è un po' finita anche dal punto di vista mentale, però ripeto, sarà una partita lunghissima e sicuramente, come scrive Stefano, la gestione del secondo set delle azzurre non è stata ottimale, ma resta comunque un altro torneo di altissimo profilo fatto dalle ragazze di Velasco, che però, come abbiamo sentito dalla voce del loro coach, possono ancora migliorare, e può ancora migliorare anche l'Ital Basket femminile, che ieri ha sfiorato quella che probabilmente sarebbe stata una delle imprese più grandi in assoluto nella storia dello sport italiano. Non mi tengo affatto basso. Battere gli Stati Uniti ieri sarebbe stata veramente qualcosa da apoteosi assoluta. Non la più grande, sicuramente nella storia del basket femminile italiano, sicuramente, ma in generale nello sport italiano sarebbe stata una delle imprese più grandi di sempre. E non è successa. Non è successa perché alla fine hanno vinto gli Stati Uniti, non è successa perché un po' di frenesia ancora in attacco in certe gestioni. Sicuramente un arbitraggio più benevole per le statunitensi che per le azzurre. L'ultima azione, ecco, c'era anche un messaggio di un ascoltatore che appunto chiedeva conto di questo, adesso provo a recuperarlo al volo. Eccolo qua. Quando vorrei chiedere il tuo parere se c'era o non c'era il fallo su Zandarasini nel finale della partita contro gli USA. Io non sono riuscito a capire dai video. Non c'è una bracciata forte, Paolo, ovviamente su Zandarasini, questo è evidente. Un contatto c'è. Probabilmente, ecco, diamo gli arbitri il beneficio del dubbio di averlo considerato troppo poco per sanzionare effettivamente un fallo. Cecilia si è arrabbiata tantissimo, poi in conferenza stampa ha chiesto scusa e questo le fa onore. Più che quel non fischio lì, sono stati altri fischi durante la partita che personalmente mi hanno convinto veramente veramente poco nell'andamento della gara, però fa parte anche questo del gioco. Resta una partita straordinaria da parte delle azzurre di Capobianco, veramente straordinaria. Andiamo a sentire un po' di voci del post gara in zona mista: Costanza Verona, Francesca Pan, Mariella Santucci.
11: Ovviamente stiamo giocando contro gli Stati Uniti, quindi sappiamo possiamo potenziare questa squadra, sappiamo quanto è forte. Oggi abbiamo giocato a testa alta, che era un po' l'obiettivo che avevamo oggi prima di affrontare la partita. Diciamo, siamo state molto brave a limitarle, abbiamo difeso molto bene, abbiamo mantenuto il punteggio molto basso, che era un po' l'obiettivo che ci eravamo date. Sicuramente se loro iniziano a giocare in contropiede, in transizione, che sono un po' le loro forze, sarebbe stato molto complicato. Ecco, invece siamo riusciti a bloccare i loro punti di forza.
12: Anche attaccare il pick and roll, tu, Matilde, soprattutto a un certo punto.
11: Sì.
12: Pensi che forse l'abbiamo fatto un po' troppo poco, forse con Mati? Cosa pensi?
11: Ma no, secondo me, diciamo, abbiamo cercato di colpire i loro punti deboli, pochi punti deboli che hanno. Certe volte siamo riusciti, certe volte no. Però sicuramente loro sono molto grosse dentro l'aria, quindi chiaramente entrare dentro l'aria per Mati era complicato oggi, come per me per entrare dentro l'aria.
12: Domani chiaramente è importante. Sì. Abbiamo la certezza della fase finale, però è importante.
11: Assolutamente, dobbiamo vincere contro la Cina domani, quindi la testa è già domani, quindi non abbiamo tempo, ecco, per fermarci.
12: Chiedo un'ultimissima cosa. Sì. Mi parli un po' della difesa di Lorena.
11: È stata enorme, è stata immensa, veramente ha lasciato veramente le lunghe, che sono le più forti del mondo, a pochissimi punti. Adesso non so se Ali a Boston ha segnato, ma forse 2-4 punti. Comunque anche Angel Reese non è mai riuscita a riprendere i suoi soliti rimbalzi che prende ogni volta, quindi è stata veramente immensa. Ma sappiamo che Lorella è la nostra, diciamo, il nostro pilastro in difesa, quindi ha dimostrato ancora una volta di essere a questo livello per un motivo.
13: Credo che sia stato fantastico, eravamo molto vicine, però purtroppo l'hanno portata a casa loro, ma abbiamo acquisito consapevolezza di quello che possiamo fare.
14: Come si reagisce anche quando sembra che, insomma, da un lato il pubblico, insomma, era un po' vero, dall'altro magari qualche decisione chiara? Come avete sentito questo?
13: No, sicuramente è stato bellissimo, è stato come giocare in casa, un pubblico veramente caloroso, un sacco di italiani, ma non ce l'aspettavamo già al primo giorno, cioè più di 1000 italiani ci hanno detto è fantastico, abbiamo sentito tutta la loro energia. Sì, purtroppo qualche chiamata è stata in dubbio, però sono cose che noi non possiamo controllare, quindi dobbiamo sempre pensare all'azione dopo e fare quello che possiamo fare.
14: Ultima cosa, anche l'altro giorno con la Repubblica Ceca ci sei entrato in campo subito, prima pallone toccata tripla, prima pallone toccata in mondiale tripla, insomma sei, arrivi sempre pronta dalla panchina, insomma ti aspettavi appunto anche di essere, appunto reagire così subito appena.
13: Diciamo che io prendo molta energia dalla difesa, mi piace difendere, essere aggressive e da lì poi l'attacco viene. Sono sicuramente contenta dell'esordio con la vittoria che abbiamo avuto, sono contenta per oggi, abbiamo messo in difficoltà le campionesse del mondo e speriamo di continuare così perché avremo un sacco di soddisfazioni secondo me. Grazie.
12: Mi dici qualcosa sulla difesa di Lorena, che è stata credo immensa, ha limitato un sacco le loro lunghe che chiaramente sappiamo essere tra i migliori al mondo, parlami un po' di questo.
13: Lore la conosco da un sacco di anni, si sa quanto è forte difensivamente, è un muro, quindi io non sono stupita perché lei ogni partita che fa difende bene, quindi è una cosa che purtroppo tra virgolette do per scontata perché so che lei c'è sempre, ma sono molto orgogliosa di lei e è abituata a giocare a questo livello, quindi penso questo l'abbia aiutato molto e deve continuare così.
15: Semplicemente hanno fatto un canestro di più di noi, però abbiamo dimostrato davvero tanto, soprattutto a noi stesse, che ora siamo tra le squadre più grandi e possiamo giocarcela con tutti.
16: Avete raggiunto un picco molto alto di livello alla seconda parte del torneo, domani c'è la Cina per chiudere il girone. L'anno scorso avete avuto quella semifinale col Belgio con un po' di rimpianti e poi il giorno dopo eravate riusciti a ripartire bene e prendere la medaglia. Vedi insomma qualche similitudine in quello che dovete insomma provare a fare domani a questo punto?
15: Sicuramente, ma l'Europeo, il Mondiale, tutte le competizioni sono così, una partita il giorno prima puoi perdere di uno, quella dopo la puoi vincere di uno, quindi alla fine dobbiamo resettare ma portarci dietro chi siamo e quello ci aiuterà poi a giocare contro la Cina e contro chiunque giocheremo poi più avanti.
17: Lella, l'anno scorso, se ti ricordi, parlavamo nella conferenza stampa pre-europeo ed eri super emozionata di giocare un europeo a casa tua. Un anno dopo giochiamo un europeo non a casa, giochiamo un mondiale, scusami, non a casa, ma stasera è come essere a casa. Com'è stato stare in campo e sentire così tanto sostegno?
15: Molto molto molto bello, diciamo che sul finale poi abbiamo sentito tutto il tifo a favore, ma per me la cosa che mi fa venire i brividi è durante l'inno sentire tutti cantare, sembrava veramente di essere in Italia, quindi siamo molto felici perché stiamo portando anche tanta attenzione al movimento femminile, questa secondo me è la cosa più importante per noi, perché alla fine con la nazionale la cosa importante è quella, dare spazio a tutte quelle che poi giocano anche negli altri campionati. Quindi sono contenta, eravamo molto, molto stressata all'inizio ovviamente perché è la prima volta per tutte, però oggi abbiamo dimostrato che ormai è superata la paura e ora vogliamo giocare contro tutti.
1: Così dunque Mariella Santucci, abbiamo sentito prima altre protagoniste azzurre, grazie al collega Cesare Milanti che ci ha fornito gli audio delle considerazioni delle ragazze nel post partita. Ecco, quando parlavo di fischi che mi hanno lasciato più perplesso, mi riferivo proprio al quarto di Zandarassini, che sottolinea Stefano, aveva proprio sfondato, insomma, e anche a una stoppata pulitissima di Matilde Villa, che sottolinea Marchino Salus, era pulitissima quella stoppata lì, pulitissima. E invece fischio, ecco, diciamo che quelli più che il non fischio finale, insomma su quello sì, vabbè, non ne farei un dramma. Questi due invece, parliamone molto tranquillamente, ecco. E poi Marchino sottolinea anche Clark un punto, sì, Caitlin Clark un punto e una percentuale dal campo, ora aspetta che vado a recuperare rapidamente prima di dare la linea alla regia per notiziario, sia Caitlin Clark che Brianna Stewart, che sono due tra le giocatrici più forti al mondo e di conseguenza che più forti di questi Stati Uniti, percentuale dal campo veramente irrisoria. Eccola qua, Caitlin Clark 0 su 6 dal campo, Brianna Stewart 1 su 9 dal campo. E la difesa delle ragazze è stata fantastica, giustamente nel post partita è stata sottolineata quella di Lorella Kubai, che sotto canestro ha marcato chiunque, però in generale è stata veramente una difesa memorabile delle azzurre, che stasera tornano in campo contro la Cina e di fatto uno spareggio per il secondo posto, l'Italia già qualificata alla seconda fase, allo spareggio vero e proprio, gli Stati Uniti invece prime e quarti di finale. L'Italia, se batte la Cina, chiude al secondo posto e affronta la vincente di Porto Rico-Turchia del girone C, che giocano alle 11.30, se invece l'Italia perde con la Cina affronta la perdente di Australia-Belgio del gruppo C, che si giocano il primo posto sempre alle 11.30. È chiaro che c'è una differenza non da poco, sulle avversarie, sulla qualità delle avversarie che possono capitare sul cammino delle ragazze di Capobianco, che però francamente non mi sembrano molto condizionabili da chi si trovano di fronte. Ecco, al di là ovviamente poi della difficoltà della partita, che è diversa, conto è Turchia o Porto Rico, un conto è Belgio o Australia, questo è la palissiano. Comunque, vedremo come andrà questa sera, ne riparliamo anche domattina. Adesso la linea alla regia, pubblicità, GR, anzi sport, pubblicità, e poi torniamo per riprendere il filo con i temi di Bologna-Sassuolo. State qua.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, flash sport.
23: Bentrovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes in trionfo a Monza, 60 anni dopo l'ultimo italiano, Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino, ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
24: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
23: In classifica piloti Antonelli a 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Italvolley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta l'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia padrona di casa, ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
8: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto se potevano non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
23: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove, dopo gol e spettacolo regalate da Inter-Napoli e Roma-Atalanta si è conclusa 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa, dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti. Il Milan non meritava di vincere, onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
25: Riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus, e non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
23: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18.30 Cagliari Lecce, alle 20.45 Udinese Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli, artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions, Real Madrid Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo Sampdoria. In caso di vittoria stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozinov, ricoverato in ospedale per un malore e fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis, nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open inanellando la 18ª vittoria consecutiva negli Slam, che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo 3 del mondo ha sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 l'americano Paul. Domani troverà un altro americano, Ben Shelton, che nella notte si è sbarazzato del greco Tsitsipas. Tra le donne avanza la Sabalenka. Infine il basket, mondiali femminili a Berlino, Italia ad un passo dall'impresa contro gli USA, vittoriose 55-52. Stasera alle 20.45 sfida per il secondo posto contro la Cina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
2: Ovvio, quello non può mancare mai.
0: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
2: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
2: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza, Immagina Bologna!
4: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
5: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
18: Oh! Ma siamo impazziti!
26: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in onda con l'ora d'Ario, l'ultima ora insieme con questa puntata in questo lunedì 7 settembre, ma abbiamo ancora tante cose da dire, da sentire, in particolare tra poco poi andremo a sentire anche altre voci del post partita di Bologna-Sassuolo. Alle 11.40 andremo a chiacchierare insieme a Carlo Cavicchi a proposito di quanto accaduto ieri a Monza con la vittoria di Kimi Antonelli e anche naturalmente con un weekend per la Ferrari evidentemente da dimenticare, anche abbastanza in fretta. I vostri messaggi al 366-402-4022 con Andrea Mottola collegato con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
28: Ciao Mario, buongiorno a tutti.
1: Ti sentiamo malissimo però, eh?
28: C'ho questo, purtroppo sono in una zona un po' particolare, spero che mi sentiate meglio.
1: Ci proviamo. Allora, caro Andrea, partiamo dal 2-2 di ieri, ovviamente, del Bologna. Sensazioni che ti lascia, come sei uscito dalla partita?
28: Ma guarda, devo essere sincero, Dario, ci sono partite come quella con la Lazio, come quella con l'Atalanta, che non ti meritavi di perdere. Ieri, se vogliamo, ci meritavamo forse di perdere, perché non so se è stata una nostra situazione che abbiamo cercato strettamente prendere, oppure il Sassuolo è abbastanza arrabbiato per non averla vinta. Quindi, siccome il calcio non è una regola scontata, accettiamo questo punto, anche se i presupposti erano completamente diversi.
1: Sì, le speranze ovviamente in primis erano naturalmente molto diverse. Direi soprattutto, Andrea, che Bologna ha dovuto in qualche modo rimettere mano anche proprio tatticamente alla partita, perché il primo tempo non è stato brillantissimo,
28: No, direi proprio di no. Il primo tempo del Bologna è stato un primo tempo deficitario per tanti, deficitario per tanti motivi. Io comunque continuo a ribadire che il Bologna non può giocare con un centrocampo così senza Moro. Nonostante sia un giocatore che fa delle prove un po' buone, un po' meno buone, un po' scarse, il Bologna, Moro, Ferguson, Bobega è il centrocampo che deve giocare. Io ribadisco, Odgaard lì non ha dato sì qualche segnale a Bergamo, però non puoi cambiare un giocatore in una fisionomia di centrocampo che è il reparto più importante di una squadra. E poi scusa se mi dilungo,
1: vai.
28: Devo esserti sincero che Teate non è che è venuto a Bologna e c'è scritto sui muri che deve giocare, cioè è un acquisto. Però ho visto la prova di Elland e Eggen, io continuavo a far giocare quella coppia centrale, e a sinistra Alassane, che aveva giocato discretamente a Bergamo, ieri ha toppato, e quando è entrato il Bologna con Miranda si è visto un altro Bologna. Non c'è perso. C'è una componente di uno più uno di errori che diventa un problema. Però abbiamo raggiunto il punto, abbiamo fatto il gol sia piccoli che dobri, quindi le punte, i due paracarri, come li avevano detto, due scatti, ieri hanno fatto gol. Quindi aspettiamo, la classifica è quella che è, però sono poi passate tre giornate.
1: No, quello sicuramente, ci prendiamo il punto, anche perché, come abbiamo detto, il calcio è una bestia strana, e quindi nella partita sicuramente giocata peggio delle tre, il Bologna ha recuperato un ponticino che fa sicuramente morale. Oh, tra l'altro, ecco, hanno segnato Dovbi che piccoli nel giorno in cui Raimondo ha segnato altri due gol, quindi almeno abbiamo evitato, insomma, ulteriori problematiche del lunedì mattina, mettiamola così.
28: Sì, no, questi paragoni alimentano, io Raimondo l'avrei tenuto alla fine della stagione, noi siamo contenti che lui faccia gol perché è del Bologna, vedremo, e intanto siamo contenti che lui abbia fatto gol, però gioca nel Frosinone, non gioca nel Bologna, a Frosinone sono meno pressioni, a Bologna sono più pressioni, però io ho visto anche i gol. Insomma, ha fatto anche due bei gol.
1: Sì, c'era anche un ascoltatore che sottolineava come, senza nulla togliere a Raimondo, ma sia stato anche una coincidenza, diciamo, di calendario, perché le difese di Fiorentina e Venezia non sono particolarmente così impenetrabili. Scusa, Andrea, parentesi, la Fiorentina via grosso dentro Vanoli.
28: Un'altra volta Vanoli, ero rimasto via grosso, ho ripreso Vanoli. Sì. Vuol dire che hanno le idee chiare, vuol dire che hanno le idee chiarissime a Firenze. Ah, non gli hanno mica dato tanto tempo a grosso, è tre partite a casa. Allenare a Firenze non è semplice, però vabbè, riprenderà il vecchio discorso Vanoli, vedremo.
1: Si scelta che personalmente mi lascia un po' perplesso, pensando appunto come sia stato anche trattato Vanoli a fine stagione scorsa, ma vabbè, il calcio ormai ci ha abituato a tutto al contrario di tutto, Andrea, lo sai meglio di me. Bob scrive: avete notato che il VAR non interviene più o pochissime volte? Sì, Bob, l'abbiamo notato, l'abbiamo anche commentato, di fatto è un'indicazione molto specifica di Orsato. Come la stai vedendo, Andrea, questa, al di là del Bologna naturalmente?
28: Ma il VAR interviene veramente molto molto poco, e quindi non so se è un bene o un male, cioè, naturalmente chi ha delle presunte ingiustizie la vede male, e chi ne trae vantaggio la vede bene, è una frase scontata, però sicuramente diciamo c'è più competenza dell'arbitro e quindi va bene, vediamo.
1: Se, bisogna, se vuoi stare nei primi 10 devi asfaltare squadre come il Sassuolo, non puoi permetterti di andare sotto ben due volte in casa, scrive Mauro, che però forse il Sassuolo non l'ha visto bene, non lo so. Beh, dimmi tu Andrea.
28: Beh, io il Sassuolo l'ho visto molto bene, l'ho visto molto bene anche perché tutte le volte che il Sassuolo ripartiva si poteva far male, si poteva far gol, perché noi benissimo. Ecco, e qui vado sulla conferenza stampa di Tedesco. A me non piace quello che lui ha detto. Se arriviamo entro le 10 va bene. No, assolutamente. Tu che messaggio mandi ai tifosi, ma anche ai tuoi giocatori? Cioè è un messaggio non sbagliato, sbagliatissimo. Quindi anche lui si deve un pochettino, prima di parlare, deve, poi è la verità, va bene se è la verità, però non dirla, non puoi dire questa frase.
1: Ti faccio sentire un audio al 366-402-4022.
7: Buongiorno Dario, vorrei toccare un argomento un po' scomodo.
1: Vai.
7: Bernardeschi, io credo che Bernardeschi da quando sia arrivato a Bologna abbia cambiato l'identità del Bologna. Piano piano la squadra e lo stesso allenatore precedente hanno dipeso da lui. Allora, bene, peccato che avevi creato un sistema con gerarchie più chiare che permettevano a tutti di esprimere una qualità che tutti avevano. Lui diventa l'accentratore e l'anarchico al quale si rivolge la squadra. Mi siamo gestionati ai tempi di Diamanti. Bene, ottimo giocatore, ma io credo che delle due ci stiamo perdendo noi. Parere discordante, immagino. Riccardo.
1: Sicuramente un parere interessante quello di Riccardo. Andrea, dimmi la tua.
28: Ma se adesso noi andiamo a giudicare, attenzione, rispettiamo tutti i pareri, questo deve essere scontato, però se noi ci permettiamo di pensare che Bernardeschi sia un problema del Bologna in questo momento, faccio fatica a condividere. Bernardeschi sicuramente è un giocatore leader e forse al Bologna manca anche, e Tedesco gli ha dato anche questa possibilità, ma è normale che un giocatore della sua esperienza, delle sue capacità tecniche, sia a un certo punto emotivamente parlando molto preso e certe volte può dare delle indicazioni, ma non è un male se è condiviso con l'allenatore, perché deve essere una cosa negativa? Io non lo penso.
1: Libra ieri ha fatto saltare il banco, quello che ci voleva dopo un primo tempo bloccato. Molto bravo questo ragazzo, io in un anno così di transizione ci punterei tanto, scrive Lorenzo.
28: È vero, ha fatto un buon ingresso, però è giovane e come tutti i giovani bisogna dargli il tempo di crescere, ok? Senza dargli delle responsabilità come immediate, dargli troppa pressione, però sicuramente ha fatto una buonissima gara e io sono molto contento perché è un giocatore, nonostante non abbia un fisico incredibile, ma nel calcio certe volte abbiamo visto in altri giocatori che il fisico conta il tutto.
1: Vediamo anche un po' come si sviluppa dal punto di vista del ruolo Andrea, perché finora, come è normale anche che sia, occupa zone di campo diverse, un po' mezzala, un po' esterno, un po' esterno offensivo, un 4-3-3, insomma ha ancora l'utilità dalla sua, poi, prima o poi credo che però bisognerà in qualche modo inquadrarlo un po' di più, senza spezzargli gli ali ovviamente, ma inquadrarlo un po' di più forse sarà necessario a un certo punto.
28: Sì, è vero, però sai, ha dalla sua che è giovane.
1: È beato lui.
28: E, I giovani si adattano molto molto meglio di uno che ha 30 anni e quindi vedremo, però abbiamo un giocatore che sicuramente può fare bene alla causa Bologna.
1: Gabriele, primo anno in italiano avevamo pochi punti in più con una squadra più rodata, fino a ottobre abbiamo cominciato a vedere il gioco del mister. Quest'anno abbiamo giocatori in entrata che non vengono da stagioni dove hanno giocato con continuità, parlo soprattutto in attacco. Sicuramente in questo momento Tedesco deve fare qualcosa di diverso a centrocampo. Moro l'unico che deve giocare, l'unico che verticalizza.
28: È l'unico che ha un'intelligenza tattica, tecnica, che riesce a far girare la squadra con una velocità maggiore che è quella di adesso. Cioè, a Bergamo il Bologna ha fatto una partita di contenimento e ripartenze, ok? E quindi il pallone, insomma, diciamo, andava discretamente. Quando devi fare la partita hai bisogno di un geometra in mezzo al campo. Io la penso in questa maniera. E quindi secondo me Moro in questo momento diventa giocatore imprescindibile nello scacchiere di Tedesco.
1: Bene, nella luce, ha una qualità fuori portata, può giocare dove vuole, lasciamolo libero di fare ciò che vuole in campo, sottolinea Fabio.
28: Ma lui praticamente fa quello che vuole in campo, perché lui svaria, da destra viene in mezzo, da in mezzo va a destra, poi lo trovi a sinistra. Cioè è un giocatore che praticamente l'allenatore gli dice: guarda, fai una cosa, fai quello che credi. Adesso estremizzo la frase, però è un giocatore che ha una qualità molto molto diversa dagli altri. Quindi ribadisco, se ci mettiamo a giudicare il comportamento, che secondo me è positivissimo, non è negativo, di Bernardeschi, allora sono veramente molto molto preoccupato, perché secondo me dei problemi ne abbiamo da altre parti, perché anche la prestazione di Egger ieri, il secondo gol, ma scherziamo, cioè, ma c'è andato con una naturalezza, con una proprio ho paura di fargli male, ma mai e poi mai devi fare un contrasto soft, mai e poi mai. E come il primo gol che abbiamo preso, che va bene, c'è tutta una componente, però ho sentito poche persone che non hanno evidenziato che anche lì il portiere poteva fare qualcosa di meglio. È una mia impressione, Dario?
1: No, ne parlavamo stamattina, Andrea. Io mi tengo il dubbio che magari lui l'abbia vista partire tardi o comunque l'abbia vista un po', fosse un po' coperto, però è un dubbio, non avendo visto l'inquadratura dalla sua visuale non ho la certezza, quindi possiamo sicuramente parlare di uno Skorupski che lì poteva fare un po' meglio, ecco.
28: Sì, no, ma è vero, ma anche la reattività dei nostri difensori è stato come la mia reattività.
1: Ah no, da quel punto di vista non c'è dubbio.
28: Scusa, una palla che sta andando, Doig è arrivato, ha calciato e Holm e tutta quella tutti quei giocatori lì fermi come delle statuine. Cioè, ma sembrava che ci fosse del fango che avesse tenuto i piedi attaccati a terreno.
1: Sì, allora, decisamente sì.
28: La reattività è vero.
1: Decisamente sì. Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo mercoledì.
28: Assolutamente, Dario, buona giornata e buona settimana a tutti.
1: Grazie mille. Ad Andrea Motto, la pubblicità, torniamo tra poco.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in onda alle 11:21 minuti, sempre su Nettuno Bologna 1, in questo lunedì 7 settembre, day after, dicono quelli fighi della giornata di ieri per quanto riguarda il Bologna, il pareggio 2-2 con il Sassuolo firmato al 91esimo.

0: useful to enjoy football, to just to be available for matches. So I just want to do to give all me for these fans, for these teammates, because this is a very strong group, very strong squad, and we need to just believe, and we need to just a little bit more fortuna for some matches. But I hope we will play good next game against Napoli.
1: Si è molto contento, ha detto chiaramente partendo dalla fine che spera di giocare molto bene la prossima partita contro il Napoli, ma dopo l'infortunio della scorsa stagione a Roma, dopo dei mesi difficili, insomma, crede di aver trovato qui un luogo in cui può tornare a fare quello che sa fare meglio, quindi segnare. A un certo punto serve, insomma, come in ogni partita, un po' di fortuna, però la strada giusta è questa e bisogna crederci, sognare un pochettino di più per riuscire a fare grandi cose qui a Bologna. Dovbik vi ascolta, ragazzi.
2: Cristian Brocchi.
3: Ciao, io è 2 anni che parlo di te e dico che sei, secondo me, un grande attaccante. Mi piacerebbe rivedere in te lo spirito che hai messo nell'esultanza stasera. Ho rivisto quella voglia, quella cattiveria che deve contraddistinguere un attaccante. Questo pensa che possa essere la piazza giusta per te? E più che una domanda è l'augurio di vederti sorridere e allo stesso tempo lottare come hai fatto stasera.
4: We wish you smiling and fighting.
0: Yeah, thank you so much. Yeah, also maybe now it's time to change something, like to celebrate, to enjoy a moment, but I want to be honest personally, you know, when I feel like I want to celebrate, I will be celebrate. So if I feel I don't like to be fake, you know, like today it was celebration what I feel inside my heart.
1: And what do you feel inside your heart? Cosa hai sentito nel cuore?
0: It was very, I was very happy because after this difficult I don't know, 12 months, finally I come back to score and enjoy football.
1: Sì, rispetto a quello che hai detto, Cristian, okay, del fatto che gli hai augurato, no, di poter tornare a vedere un Dovbik sorridente che lotta e che segna come lui sa fare, come ha fatto nella Liga e come deve tornare a fare qui nel campionato italiano, ha detto che quando segna, insomma, fa le cose col cuore, cerca sempre di reagire in base a quello che è il momento. È il caso forse di cambiare qualcosa rispetto ai 2 anni passati, che può avere, no, 2 interpretazioni: cambiare modo di esultare, ma anche cambiare la quantità di gol che ha segnato qui in Italia. Insomma, è anche un Dovbik, no, molto, molto emozionato, che ha esultato in base a quello che ha sentito nel suo cuore, per rispondere alla tua domanda.
2: Così dunque Dovbik al termine del match, abbiamo sentito ai microfoni dei colleghi di DAZN. Sempre a DAZN andiamo a sentire anche un po' di voci dal Sassuolo, così completiamo il quadro degli interventi nel post partita, partendo ovviamente dal mister Alberto Aquilani.
1: Insomma, nonostante è arrivato il pareggio del Bologna verso fine partita col gol di Dovbik, un'altra grande prestazione della sua squadra, anche la calma con cui siete riusciti a tornare in vantaggio dopo l'iniziale pareggio, però insomma avete giocato, la sensazione da bordo campo è che sia stata una partita da grande squadra, consapevole dei propri mezzi. È d'accordo e contento della prestazione del Sassuolo?
5: Sì, sì, dispiace perché siamo arrivati oltre il 90esimo e volevamo portarla a casa. E mi è piaciuto lo spirito anche di sofferenza in certi momenti della partita, mi è piaciuto la gestione, soprattutto come detto dopo il gol, che poi deve essere un po' la nostra forza. Ci sono dei spunti interessanti, abbiamo dei margini importanti di crescita, però usciamo da qui con la consapevolezza che stiamo crescendo.
1: Ti ascolta Aquilani Alberto. Cristian
2: Brocchi.
3: Ciao Alberto, complimenti. Io, guarda, la cosa che mi ha impressionato di più della tua squadra è che ogni volta che recuperavate palla, la prima uscita era sempre un'uscita pulita, attraverso veramente una giocata con una pulizia tecnica importante, con una giocata del singolo, mai buttare via il pallone perché eravate in difficoltà. Anche in uno spazio stretto provavate ad uscire. Quando poi invece dovevate ripartire forte e andare a far male al Bologna, lo avete saputo fare. Quindi questa cosa mi è piaciuta e complimenti. Sei d'accordo?
5: Ciao Cristian, sì, è un po' quello il senso, cioè un possesso poi sterile non ci piace. È ovvio che quando riusciamo a riconquistare la palla, l'idea è proprio quella di pulirla nel primo passaggio per poi capire se dobbiamo gestirla o se c'è spazio di andare subito in avanti. Quindi è un qualcosa che i ragazzi stanno apprendendo in maniera molto veloce.

0: perché è da poco che lavoriamo, e però ti dico che ci sono veramente tanti margini, perché noi abbiamo tante potenziali occasioni da gol che secondo me possiamo sfruttare di più, perché davanti ho giocatori forti, e quindi mi auguro che poi sta consapevolezza entra anche nel carattere di questi ragazzi, perché sono giocatori che possono incidere ancora di più.
1: Guarda, un'altra curiosità, Bovi, come, cioè, stasera secondo me ha fatto un lavoro veramente per la squadra incredibile, no? Sa, a botte, cazzotti, qualità, attaccava lo spazio, veniva incontro, la difendeva, è un giocatore che ti ha dato molto in questa gara, e sono proprio queste le sue caratteristiche essenziali?
0: Sì, sì, è un generoso, ok, un generoso, una forza della natura, si deve pulire un po', deve cercare di entrare anche un po' in un'ottica diversa, che è quella magari a cui era abituato, però è uno che non si risparmia mai, è un peccato perché poi ne ha prese veramente tante oggi, e alla fine non riusciva più a giocare gli ultimi 10 minuti, ma ormai avevo finito i slot, però è un ragazzo che ci sta dando una grossa mano e anche lui ha dei margini importanti ancora.
2: Sì, buonasera Aquilani, diceva lavorate insieme evidentemente da poco tempo, perché comunque è appena arrivato, è, non so se sia il termine giusto dire, stupito da quanto la squadra abbia da subito recepito le sue idee, perché poi in campo, come stavamo anche commentando, si vede una squadra che sembra già pronta ad affrontare diverse situazioni nella stessa partita.
0: Sì, sì, ho la fortuna di aver trovato dei ragazzi seri, dei ragazzi curiosi, dei ragazzi che dal primo giorno si sono messi a disposizione, hanno accettato e hanno condiviso un'idea, quindi questa è la cosa più importante. Quindi è un po' quello che stiamo cercando di fare, è ovvio che deve essere tutto finalizzato al risultato. Oggi siamo arrabbiati, così come lo eravamo a Bergamo, perché secondo me meritavamo qualcosa in più, però la strada è questa, poi ci vogliono i giocatori bravi, io ho la fortuna di avere dei giocatori bravi.
2: E Aquilani dove giocherebbe in questo Sassuolo, in questo centrocampo a tre?
0: Non giocherebbe, stava in panchina.
3: Neviane, ti chiamano tantissimo dalla tribuna, ti vogliono bene pure anche qui a Bologna.
4: No, io ho contratto con il mio club, mi piace molto e non bisogna cambiare niente adesso.
3: Vasile, la terza giornata è la tua fortunata, l'anno scorso segni all'Inter e oggi fai un grandissimo gol anche qui, insomma, nonostante sia arrivato il pareggio è iniziato la stagione in un modo incredibile, assist di tacco contro il Torino, gol in Coppa Italia e gol anche oggi, raccontaci un po' le emozioni.
5: Sì, infatti oggi io pensavo un po' e ho detto che l'anno scorso a terza giornata ho fatto il mio primo gol a Serie A e volevo fare anche oggi, come anche tutte le altre partite, però qualche volta non è possibile, e sono contento di essere qua, ce l'ho un mentor che mi aiuta tantissimo ogni giorno e posso solo
3: vecchio saggio
5: però comunque posso solo migliorare da lui, perché la sua carriera dice di sé, si dice così, sì. Sono contento anche per il mister, perché vuole giocare, penso che siamo una buona strada e cercheremo di continuare così.
6: Così dunque Azic e insieme a Matic, che ieri ha fatto una partita di grande qualità, ma non è una sorpresa onestamente, nel senso che l'ex tra le tante Roma United, giocatore di grande esperienza, di grande carisma soprattutto, e anche di grande qualità, perché poi nel secondo tempo mette in mezzo una palla, un passaggio filtrante in mezzo alla difesa che è di grande qualità, di grande visione anche calcistica, e non è una sorpresa, insomma, è così come non è una sorpresa che 10 minuti dalla fine abbia detto basta, non ce la faccio più, cambiatemi perché sono veramente fuori forma. Chiaro che si può anche pensare a un Matic che domini qui nel nostro calcio, perché è un po' più lento, sicuramente ci sono un po' di questioni che si possono fare da questo punto di vista, resta comunque un giocatore di grande qualità e per una squadra che comunque ha dei giovani interessanti, sia dal punto di vista dell'età come Azic, sia dal punto di vista anche dell'esperienza tutto sommato come Bowie, ecco, avere uno come Matic sicuramente gli torna utile. Oggi si chiude il programma della Serie A, la sfida alle 18.30 è quella tra Cagliari e Lecce, poi alle 20.45 Udinese-Lazio per chiudere questo terzo turno del campionato, che piano piano sta un po' sgranando la classifica. Restano due squadre in testa a punteggio pieno, che sono Inter e Roma, poi un terzetto di squadre in inseguimento, Como, Milan e Juve, ieri pareggio tra le due nello scontro diretto. Piano piano cominciano ad arrivare anche i pareggi nel campionato, che erano un po' latitati nelle prime due giornate giornate del torneo. In coda restano tre squadre ancora a zero punti, che sono Venezia, Genoa e Fiorentina. Fiorentina che è la prima panchina saltata e cambiata in questo inizio di stagione con l'esonero di Fabio Grosso dopo la sconfitta in casa contro il Torino. Al suo posto Paolo Vanoli, non è ancora ufficiale, ma di fatto la scelta della società viola e quella. Primo punticino oltre che per il Bologna anche per Parma e Monza, che hanno pareggiato ieri 1-1, tra l'altro con gol di ragazzini di Belle Speranze, Robinson da una parte e Lontani dall'altra. Tenetelo d'occhio Lontani, è un giocatorino interessante anche in ottica fantacalcio. Pensateci, visto che questa presumo sia settimana di aste in vista della stagione, quindi tenete d'occhio a questo ragazzo scuola Milan. È anche la settimana che poi dà il via alle coppe europee, in particolare con la Champions League. Insomma, ci sono sfide, direi niente male in questi tre giorni: Real Madrid Inter martedì, c'è cioè Liverpool Atletico, Napoli Arsenal mercoledì. Martedì, scusate, Real Madrid Inter, questo è mercoledì. Giovedì c'è la Roma che va in casa del Fener, c'è il Como che ospita il Lipsia, e poi c'è un interessantissimo Manchester United Sava Baku, che è l'altra squadra esordiente di questa tornata di partite di Champions. Ogni tanto sbuca così una squadra nuova all'interno della Champions. Parte la denuncia subito per Dave Trebbi, che scrive: vorrei tenerlo d'occhio ma è Lontani. Denuncia appena, dov'è il pulsante su WhatsApp? Denuncia alle autorità competenti. Eccolo qua, ecco, partita subito la denuncia. L'ascoltatore che mandava il messaggio prima è stato già arrestato. Cheat. Va bene, torno serio per il messaggio di Andy: ammonizioni per maglia tolta, multa per inutilità del gesto. Mi riferisco proprio a Dobby, che sì, effettivamente, veramente una ammonizione gratuita quella che ti prendi in quel caso lì. Capisco la rabbia, la voglia di festeggiare, la tensione, tutto, capisco tutto, però di fatto è anche una regola su cui possiamo anche discutere, anche una regola sulla quale possiamo star qui a parlare, dire che è giusta, non è giusta, eccetera, eccetera. Però c'è, e finché c'è, onestamente, insomma, prendere un giallo così lascia sempre un po' a desiderare. Ecco, su questo sono d'accordo con Andy, ma staremo a vedere un po' quello che accadrà anche su questo fronte. Poi sempre altre questioni al 366-402-4022, scrivete naturalmente la vostra. Tra poco però dobbiamo parlare di Formula 1, che come sempre abbiamo Carlo Cavicchi nel post Gran Premio, e che post Gran Premio, tra l'altro, mica da ridere. Tra poco.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe 12, zona Emilia Levante.
13: Ogni giorno. Chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
15: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Uno dei gran premi più esaltanti, più emozionanti della storia recente della Formula 1, complice naturalmente il fatto che eravamo a Monza, complice ovviamente il fatto che a vincere a Monza sia stato un italiano, roba che non accadeva da secoli più o meno. Carlo Cavicchi, buongiorno.
17: Buongiorno.
6: Anno più, anno meno, insomma, comunque non accadeva da tanto tempo, questo sicuramente.
17: Certo.
6: Ti sei emozionato anche tu?
17: Non accadeva ed è qualcosa di memorabile che resterà nella storia, sono quelle pagine. Adesso chissà quanti anni passeranno perché non ci sia un altro pilota che partirà da in fondo a fare un'impresa del genere, quanti anni un altro giovane batterà questo record di gioventù a Monza di Antonelli, e tutta una serie di record e di cose segnate ieri, e soprattutto una pagina che anche uno vecchio come me che segue le corse da oltre, ben oltre mezzo secolo, per lavoro, non aveva mai visto una cosa del genere, insomma resta un'emozione fortissima e che oggi porterà il fascino di Antonelli, la cosa praticamente trasversale a quasi tutti gli appassionati italiani, meno proprio gli ultimi tenaci che tengono ancora queste divisioni contro o di qua o di là, ma tolti i manichei avremo un Antonelli trasversale su tutto, e questo è straordinario, insomma è l'idolo.
6: Senti, è chiaro che la macchina lo ha aiutato tanto e questo lo sappiamo, insomma che la Mercedes sia una macchina superiore alle altre, questo lo sapevamo già, però cos'è che ci ha messo del suo Kimi ieri secondo te?
17: Ha messo del suo perché non ha fatto nessun errore per cominciare. Se qualcuno l'avesse visto, già la prima curva del via Antonelli è passato per ultimo, cioè ha fatto passare tutti proprio per non avere nessun problema, poi ha cominciato i sorpassi già andando verso la roggia, ma è stato attentissimo a tutto, ha fatto sorpassi anche difficili, non sempre scontati, ma sempre con una precisione, una freddezza e una lucidità. Guardate che è stato straordinario anche quando dalla Mercedes, che è un team serio, hanno dato un team order, come li chiamano, hanno dato un ordine, gli hanno dato di non disturbarsi ma staccarsi da Verstappen, che si era rifatto sotto con i loro sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli. Antonelli si è accodato dietro e ha accettato pur di andare via, quindi lucido fino in fondo sempre, e questa è stata la sua forza straordinaria di ieri. E peraltro in una giornata che secondo me Russell ha dato anche il suo meglio, che è questo, cioè è un meglio da vincere se non ci fosse Antonelli.
6: C'è questo piccolo problema per Russell. Oh, d'altra parte comunque hai descritto quello che abitualmente fa chi come Kimi ha anni e anni di Formula 1 alle spalle, no?
17: Certo. una lucidità straordinaria, strepitosa, che ogni volta ci sorprende di più. Guardate che ha fatto il giro più veloce all'ultimo giro, quando anche tutti gli esperti della televisione ci avevano spiegato: adesso farà fatica a prendere Russell, perché le gomme medie danno il meglio dei primi 10-15 giri, poi calano. Bene, lui alla fine ha fatto il giro più veloce con un tempo straordinario all'ultimo giro, quindi non sappiamo più cosa andarci a raccontare, cioè non sappiamo, e questo è quello che si chiede ogni tanto anche Toto Wolff con gli amici: qual è il vero limite di Antonelli, cioè quanto è veramente al massimo, quanto ne ha ancora, perché l'ultimo giro lui l'ha fatto con il giro più veloce, con già 3 secondi di vantaggio su Russell, cosa doveva, però è così, ne ha, va fortissimo, e lo diciamo da sempre, considerate che Antonelli ha perso 2 gare per problemi di affidabilità della macchina, quindi se no avrebbe un vantaggio ancora più grande. È difficile aggiungere qualcosa a tutto quello che oggi hanno scritto e detto tutti, siamo fermi qui. Il caso Antonelli non è più un caso, è una certezza. Ora soltanto un virus, il colera o una fortuna può fermare la sua marcia, perché è una marcia trionfale.
6: Quello ti volevo chiedere, Carlo, mancano 9 Gran Premi, sono tantissimi, però la vittoria di ieri sa tanto di accelerazione verso il titolo, non di punto esclamativo, ci mancherebbe, però tanto di accelerazione verso il titolo.
17: Ogni gara lui aumenta il suo vantaggio, comunque sia, e questo è il dato di fatto che noi ogni volta diciamo, anche dopo Zandvoort aveva, che doveva essere non la pista, tutto era venuto aumentando il vantaggio sui suoi inseguitori, qui lo fa ancora, e considerate che adesso il suo più diretto avversario è Russell, inutile girarci attorno. Russell a Baku dovrà cambiare lui il motore, e Baku non è Monza, e farà fatica dal fondo a risalire, quindi avrà un'altra gara dove, se non ha problemi, ripeto, solo la sfortuna o cause esterne possono frenare la corsa di Antonelli, e questo bene, è anche giusto, perché un pilota che a questo punto della stagione ha vinto 7 Gran Premi, ne avrebbe vinti 9 almeno, insomma, un dominio talmente sfacciato, è sicuramente il pilota che interpreta meglio questo modo di guidare le automobili, che tra l'altro abbiamo visto come il livello si è alzato di tutti, perché in qualifica abbiamo avuto, a un certo punto avevamo 12-13 macchine in un secondo, quindi erano proprio tutti lì in una pista come Monza, quindi lui ha qualcosa di più, e questo qualcosa di più lo mette giustamente davanti a tutti con un margine altissimo, insomma.
6: Senti, dobbiamo parlare ovviamente anche della Ferrari. Parto da un messaggio di un nostro ascoltatore, Alessandro. Premesso che l'età per vincere il mondiale c'era ancora, ma si può dire che Leclerc ormai ha dimostrato di non aver fatto il salto di qualità mentale? Velocità e talento non si discutono, ma quello di ieri è solo l'ultimo di numerosi errori che a 28 anni non sono giustificabili per un predestinato.
17: Sì, purtroppo il tema è delicatissimo, so che tocchiamo un tasto perché i fan di Leclerc sono ancora una maggioranza e per loro è intoccabile, però è sicura una cosa, è molto sotto pressione Leclerc, soffre moltissimo, e questo si è visto, perché ieri è stata una gara disastrosa in tutti i sensi, dal via, dalla mossa fatta su Hamilton che non deve fare, e poi l'errore che succede. Allora, ogni singola cosa ci può stare nel mondo delle corse, quando però gli indizi diventano molti, ecco che diventano una prova, e purtroppo bisogna accettare anche questa cosa qui. In questo momento il ragazzo per me non è sereno, anche se ha fatto un contratto strepitoso, e probabilmente l'ha fatto per una cosa che ad alcuni risulterà molto sgradevole, mi dispiace anche dirla perché il ragazzo non lo merita, però ha fatto questo contratto di sogno con la Ferrari perché non aveva altre offerte. Il suo problema è che non è sul mercato ricercatissimo come altri. Ora, il mercato è la cosa più seria che c'è al mondo, perché quando si tratta di spendere dei soldi o di fare della roba, chi deve farlo è sempre ipercritico. Se lui non ha il mercato, che altri, io lo metto tra i migliori, no? Quindi, però sentiamo parlare sempre di Hamilton che deve andare via, Verstappen che lo vogliono tutti, Russell che poteva andare, Piastri e Norris e chi viene, di Leclerc non si parla mai, perché della Ferrari a vita, probabilmente perché della Ferrari a vita, per una scelta da entrambe le parti fatta, ma oggi lui soffre di questo, soffre che non si vede, non si sente considerato come lui vorrebbe, patisce molto il confronto diretto, l'aveva patito persino con Sainz, se vi ricordate, e quindi questo può essere un problema. Cioè, i piloti forse più forti non soffrono mai troppo il confronto, e lui lo sta soffrendo molto. Io lo spiego solo così, perché lui non è un pilota che non sa guidare, non è un pilota che non ha coraggio, è sicuramente uno velocissimo, è sicuramente uno pieno di talento, però con dei limiti che vengono sempre fuori. Ciclicamente ci poniamo la stessa domanda, e non è un caso se con quasi il doppio delle stagioni lui ha vinto la metà dei Gran Premi di Vettel che c'era prima.
6: I numeri, quindi, sono implacabili in questo senso.
17: I numeri poi alla fine ci possiamo girare attorno finché vogliamo, ma sono dei dati.
6: Senti, il Gran Premio di Monza di Hamilton,
17: Ferrari,
6: invece comunque, come lo valuti?
17: E l'abbiamo detto già qui diverse volte, la colpa più grande è di non aver mai imposto delle regole, diciamolo pure, come si doveva comportare. La Mercedes l'ha fatto ieri, quando ha detto state buoni per un momento, non vi attaccate, non sono più attaccati due. Quando dice uno devi dare strada, e Russell dà la strada in quel caso a chi va di più. Cioè, bisogna essere chiari, che non vuol dire fare delle preferenze, bisogna fare delle scelte. Quando c'ho delle situazioni bisogna comportarsi in un certo modo, deve essere accettato e chiaro a tutti i piloti. Se questo non succede è molto difficile vincere. Quando la Ferrari vinceva tutto, la Ferrari di Todd, queste regole le aveva chiarissime, ma dal via della stagione. E quindi qui è molto difficile, capisco, solo che oggi è tutta la carica, la caccia a Vasseur, che indubbiamente secondo me non sta pigliando le posizioni e non può dire dopo le prove ma ci vedremo in gara, andremo di più, qui dopo la gara sapevamo che in gara andavamo male, tutto un discorso così. Però io da dopo Todd ho visto Domenicali cacciatelo, Mattiacci cacciatelo, arriva bene cacciatelo, Binotto bisogna cacciarlo via, Vasseur bisogna cacciarlo via. Forse il problema è più in alto di chi è lì sul muretto.
6: Carlo, grazie mille, ci sentiamo lunedì post Madrid.
17: Perfetto,
6: un abbraccio, grazie mille come sempre a Carlo Cavicchi. Allora chiudiamo con un po' di voci dei protagonisti, ovviamente partiamo dal protagonista, quello con la P maiuscola, anzi tutte le lettere maiuscole, ovvero Kimi Antonelli, che ha parlato così prima di salire sul podio, traduzione dei colleghi di Sky.
18: Known for my Italian, but grandissimo.
19: È stato incredibile. Avresti mai immaginato di poter partire dal 19° posto per poi essere il primo italiano da prima che riuscissi io a vincere questo gran premio?
18: Grazie per il supporto. Yeah, unbelievable.
19: Sì, incredibile. Incredibile, sono felicissimo. E non avrei mai potuto immaginare di essere qui quest'oggi. Ma ci siamo riusciti e sono davvero molto felice. C'è tantissimo da analizzare in questa gara e devo ringraziare tutti voi per quella che è stata una gara eccezionale. È successo di tutto fino agli ultimissimi giri. E tu sei andato anche sulla ghiaia in quella prima chicana con un piccolo errore di frenata, poi hai dovuto tornare sotto e rifare il suo passo. Sì, è stato un momento piuttosto spaventoso perché pensavo comunque di poter fare la curva, ma poi quando sono andato sulla ghiaia sono andato dritto e mi sono detto ma forse ho perso la mia opportunità, ma poi per fortuna siamo riusciti a recuperare il ritmo e siamo riusciti a fare di nuovo il sorpasso. Vediamo dal colore del tuo volto e dal sudore quanto hai dovuto lavorare dietro all'abitacolo, ma c'è stato un punto in cui hai detto posso accontentarmi perché è andato comunque bene, oppure sei preferito vincere il Gran Premio? Ma dopo la ripartenza sapevo di poter avere una opportunità per la vittoria, per cui senza dubbio ci ho creduto, specialmente quando mi sono trovato dietro George. Però è stato davvero difficile, perché era difficile prendersi un vantaggio perché anche lui, George era molto forte, però quando io sono rientrato lui è rimasto fuori, alla fine lui ha faticato di più, io con gomme più fresche ho potuto mantenere il ritmo ed è stato bello vincere. Kimi, torniamo per concludere con te. Conosci il rapper che si chiama LL Cool J? Assolutamente no. Lui canta una canzone Something Like a Phenomenon e tu stai vivendo una stagione fenomenale, la tua settima vittoria in Formula 1, ancora una volta descrivici le tue emozioni per aver vinto il Gran Premio in Italia. Beh, è un sogno che si realizza, è una giornata incredibile e non avrei potuto mai farlo senza il mio team, la mia famiglia e tutti coloro che mi sostengono. Ancora mancano alcune gare, per cui dobbiamo tenere la testa giù, ma ora ci godremo la giornata.
20: Grazie.
21: Enjoy the podium.
6: Così dunque Kimi Antonelli, andiamo a sentire anche un po' la reazione in casa Ferrari, ovviamente partendo da Charles Leclerc ai microfoni di Sky, sentiamo.
22: Ciao, prima di tutto volevamo capire come stavi, visto che l'impatto è stato importante, e poi se ci aiuti a capire la dinamica di quanto è successo, considerando che l'hai vissuta da dentro, avevi già il posteriore un po' che non teneva.
23: Sto ok, dice mosso, no? Però non ho tanti dolori, solo con l'occhio all'inizio avevo un po' di problemi, quindi però adesso tutto a posto, sono ok, su quel lato tutto va bene, quindi questo è il più importante. La dinamica, sono andato sull'acceleratore, mi mancava un pochino di potenza, sono andato giù e risù, lì la potenza era un po' di più, ho preso un snap e dopo l'ho persa, però devo guardare i dettagli onestamente.
6: Questo era Leclerc a caldo, naturalmente, dopo l'incidente, soprattutto bene che stia bene e che le sue condizioni siano buone. Questo naturalmente è la cosa più importante di tutte. Sentiamo anche Lewis Hamilton, sempre ai microfoni di Sky, a chiudere questa raffica di voci post Gran Premio d'Italia.
24: Considering the context, the dreams,
19: il contesto e i sogni che avevate,
24: red crowded,
19: e che aveva il pubblico rosso. Sì, siamo molto grati perché questo sono venuti qui, però sono molto deluso, devastato per loro e per tutti quelli che lavorano in fabbrica, perché hanno lavorato davvero tantissimo per portare gli aggiornamenti, abbiamo tenuto le speranze davvero molto alte, con grande positività, grande convinzione, e credo che sicuramente oggi saranno distrutti, e tutte queste emozioni hanno avuto sicuramente, sono state attaccate in modo negativo quest'oggi. Sono contento per Kimi, però insomma per noi è stata una brutta gara. Cosa non ha funzionato secondo te questo weekend per il team? Beh, non saprei davvero cosa dire, avete visto dove siamo arrivati, quindi mi pare abbastanza palese.
23: A parte quel primo giro
19: è difficile per il team quando sono due piloti così forti, però non è potuto esserci una discussione che se ne andrò a posizione campionato, dovevi avere una priorità, e se ci fosse una priorità magari si poteva evitare che ci fosse questa specie di contatto tra di voi, che siete molto vicini. Ma, diciamo che ormai abbiamo andati molto oltre quello che è accaduto, è troppo tardi, ho perso tanti oggi, questo oggi sicuramente, però devo accettarlo e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per continuare a spingere per il resto della stagione. E ora è inutile tornarci sopra.
6: Così dunque Lewis Hamilton a chiudere la puntata di oggi dell'Ora Dario. Ripartiremo ovviamente anche nei prossimi giorni da quello che è successo nel Gran Premio di Monza, ci ritorneremo nel corso della settimana. Noi adesso andiamo la linea alla regia, poi Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. L'Ora Dario torna domani puntuale come sempre a partire dalle 8.30. Grazie, rimanete qua su 21 Bologna 1. Ciao a tutti!
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Bologna 1.
20: Sono le 11:57 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente dell'Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader dell'Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto. Uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
2: Quello famoso per gli abiti da sposa.
0: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
3: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
5: Oh, ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.

0: la moda, prima di tutto Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
1: people. In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
7: .03, mezzogiorno rosso-blu e buon lunedì a tutti quanti. E, partita di ieri del Bologna, ma forse la peggiore delle tre, o comunque al pari di quella in casa con la Lazio. Bologna la recupera col gol di Dovbyk sul finale e prima con Piccoli. Partita strana, e l'ho rivista stanotte, meglio rivederla forse che rimanere con la sensazione dello stadio. Ci ho detto, giusto per puntualizzare, assetto difensivo nuovo con Teat di fianco ad Eghem, entrambi fanno una brutta partita. E giusto un appunto rispetto a quello che dicevo ieri a Non Solo Calcio, e Elland aveva avuto un problemino e quindi la scelta di Tedesco è ricaduta su Teat, che magari sarebbe partito lo stesso, ma di fianco a lui su Eghem, che è spostato a destra. Ieri è andato malissimo, complice sicuramente comunque dal mio punto di vista una partita non bellissima neanche di Teat. Ne parliamo con Pepe Anaclerio. Buongiorno Pepe.
8: Bella Manfre, ciao a tutti, ciao.
7: Allora Pepe, guarda, parto forse dalle scelte, perché comunque stamattina, ieri avevo visto che Elland aveva una fasciatura abbastanza vistosa, mi era venuto un dubbio, perché ieri nell'undici iniziale avevo un po' sorpreso, poi ovviamente col senno di poi ha sorpreso in negativo, siamo tutti bravi. E la coppia, no? La coppia di centrali scelta, Teat con Eghem a destra. In realtà Elland aveva avuto un problemino, non era al 100%, e quindi le scelte di Tedesco sono state quasi obbligate, perché Wittig è rientrato, ma è rientrato da uno stop, e quindi insomma, diciamoci la verità, ero stato un po' critico sul finale nel post partita con Tedesco per questa scelta che non aveva portato granché, però era una scelta praticamente obbligata.
8: Sai, dal momento che noi siamo lì e non sappiamo tutto quello che accade, è sempre complicato, no? Io dico, infatti, poi la frase che provo a dire sempre quando siamo in diretta, bisogna sapere essere lì, consegno del poi, parlare dopo è facile, e vedi che dopo ci sono sempre dei motivi, come quando perché non gioca Miranda, per altri motivi, poi Miranda entra in quella maniera lì e capisci perché non gioca, quindi... è difficile, noi siamo in diretta e ci esponiamo, delle volte io sono sempre, conoscendo il calcio abbastanza, tendo a evitare di farlo, ma capita anche a me, quindi tu non potevi sapere che magari Elland non gioca perché magari ha un problemino, magari non avrebbe giocato lo stesso, questo non lo sapremo mai. Di sicuro è chiaro, sono due mancini, Hegel e Teatti, in teoria dovrebbero essere, gioca uno o l'altro, anche se poi si può giocare anche a destra essendo mancini, Eghem l'ha fatto. Parliamo di questo perché comunque la fase difensiva del Bologna, che soprattutto singolarmente hanno fatto molto male, obiettivamente. Tutto, non ce n'è uno che poi chi più chi meno, quello poi dipende anche dalla squadra, da come si difende. Eravamo a questo punto con le due punte in campo, abbiamo recuperato la partita, ma eravamo veramente esposti a praterie per gli altri, quindi per i difensori è complicato, ma gli errori li avevamo fatti anche prima. Quindi diciamo che in generale, al di là delle scelte di Tedesco ieri, i difensori, sia chi ha iniziato, chi è entrato come Miranda, sia fatto l'angolo, ha battuto l'angolo del gol, ma poi ha fatto tanti errori clamorosi. Quindi diciamo non positiva la prestazione dei, ma io Manfred, mi piacerebbe partire dalla fine, perché al di là di andare certo dentro la partita, che lo faremo, per me l'adrenalina finale, il pareggio in quella maniera, saputo lì a protestare, lo stadio che diventa una bolgia, ci serve come il pane. Cioè, nel senso che noi questo inizio di campionato, che sappiamo benissimo che inizio è stato, sia dentro e fuori dal campo, c'è un pessimismo cosmico, lo stadio si rischia di addormentarsi, oppure qualche fischio, ecco, quell'adrenalina lì ci voleva, con quel pareggio lì, con i due attaccanti che fanno gol. Delle volte il calcio non è solo tattica, tecnica, ci sono anche delle robe che accadono, e quei minuti finali in quella maniera, con la disperazione che c'è stata, per me ci danno una bella botta di energia che ci serviva più di ogni altra cosa, secondo me, anche forse un pizzico, spero, di positività.
7: Allora, rivedendo la partita, alla fine l'ho un po' vista con un po' più di calma anche. Il Bologna fa un buon quarto d'ora, poi prende un gol assurdo, alla fine in contropiede a ripartenza, si era già esposto un'altra ripartenza con Laurentier, riprova a prendere il possesso del gioco, ci riesce anche quasi, poi Sassuolo cresce un po' di più, nel secondo tempo il Bologna reazione, bene, segna e trova il pareggio con Piccoli, per me fa un gran gol mangiandosi Doig, energia, garra, tutto quello che vuoi, prende un altro gol assurdo, il Bologna si spegne di nuovo, e poi sul finale, con la scelta anche di Tedesco di tenere i due lunghi davanti, oggettivamente cercandoli, alla fine sfiora il pareggio con Bernardeschi, poi con Piccoli, dove fa un intervento, credo, Izzes, clamoroso, e alla fine arriva il gol di Dobbik, dopo la bella conclusione di Libra verso la porta. Allora, questa è un po' la sintesi. È apparso un Sassuolo più squadra e un Bologna con un cantiere bello aperto. È vero che Aquilani ha ereditato una squadra che almeno qualche punto fermo se l'è tenuto, no? Per dire Matic, Izzes dietro e via dicendo. Il Bologna no. Però insomma sembra aver fatto un po' un passo indietro rispetto a una settimana fa a Bergamo, ma è anche vero che l'avversario che hai affrontato è un avversario diverso, che ti è venuto a prendere e che ti ha messo comunque in difficoltà. E al di là dei due gol che abbiamo detto, dei due attaccanti tra l'altro, c'era un bisogno clamoroso di vederli segnare entrambi, quindi è arrivata almeno nella stessa partita questo dato positivo. Dimmi la verità, cos'è che non ti piace in questo? Cos'è che non ti torna del Bologna in questo momento? A me non è la partita di ieri,
8: Ma no, guarda, a me sinceramente ti ho detto, per me, a me l'allenatore, a scanso di equivoci, piace molto, è coraggioso, si prende responsabilità, poi ci sono cose che emergono, come tanti parlano, perché non abbiamo rinnovato Freuler, se magari rinnovi Freuler, ammesso che lui volesse tutto questo, mi è sembrato di no, magari non scopri Libra, perché magari non gioca mai, quindi voglio dire, ieri è scoperto questo giocatore che, poi senza esagerare, mi sembra comunque anche lì delle volte delle scelte vanno in quella direzione. A me piace molto la strategia del Bologna negli ultimi anni, quindi non è che qualche partita mi fa cambiare idea, e anche per me gli allenatori azzeccatissimi nelle ultime stagioni, mi sbilancio e magari poi sbaglio, come dicevamo prima. A me piace molto anche come Tedesco interpreta il calcio, come parla, è diretto, è coraggioso nelle scelte. Poi è chiaro che ieri da questo punto di vista hai fatto un passo indietro come prestazione, ma il calcio è stranissimo, hai fatto 0 punti, 2 partite dominate. Ieri è sembrata un po' la partita con la Lazio per ritmi, poi, perché ovviamente puoi giocare a quell'ora lì, conta, non è casuale che a Bergamo fai una partita diversa fisicamente perché giochi alle 8:15, quei geni poi che fanno, sì, dicono non si può sapere, sì, ma giocare alle 3 come ha fatto Fiorentina, cioè, si sa benissimo che adesso è caldo, quindi conta, credimi, se stanchi noi ci uniamo noi, figurati in campo. Quindi il ritmo è stato quello che poteva essere con quel clima lì, però la squadra poi alla fine, ripeto, sono partito da lì perché quella disperazione che non avevo visto in casa con la Lazio nel recuperare la partita, anche se avevi fatto occasioni tante, ieri non c'è stato. Di sicuro dal punto di vista della prestazione hai fatto un passo indietro, però poi io ci vedo sempre dentro cose positive, come piace a me, cioè il fatto che tu puoi, lavorando bene ovviamente con i due attaccanti sei più pericoloso, due davanti che gli fai arrivare la palla bene a loro forte e arrivi a rimorchio, dal fondo se vai a crossare che Miranda lo sa fare, quindi se, ripeto, se dà segnali, non, quelli di ieri non sono segnali, deve dare segnali, noi abbiamo bisogno di lui come di Olmo, ma io chiamo alla responsabilità i giocatori, perché Eggen è nazionale norvegese, non può fare quella partita lì con tutte le attenuanti del caso. Teatte è appena arrivato, sì, ma avete detto lo stesso tedesco che sembra che sia qui e non sia mai andato via, deve fare partite diverse. Olm, Miranda, e quindi Skorupski stesso, sì, ha fatto una parata, ma ha fatto il suo nella prima palla che la mette in fallo laterale, cioè ci sono delle responsabilità di giocatori che hanno potenzialità e che devono dare di più in campo. Per quanto riguarda il resto io sono fiducioso, e quel punto tirato fuori così alla fine mi dà ancora più speranze che anche quest'anno, secondo me, noi ci divertiremo e faremo il nostro.
7: Allora, nel frattempo tanto nervosismo nel secondo tempo, è successo un po' di tutto in una partita apparentemente anche calma, e qui forse la direzione di gara ha lasciato un po' a desiderare.
8: Beh, ma aspetto, sì. Sì.
7: Io non ne parlo, ma per
8: io
7: scelta
8: sì,
7: io non gli do siccome non devono comparire teoricamente, ecco, non gli do questa soddisfazione comunque. E nervosismo, sai, anche Tedesco espulso, poi secondo me molto severa la scelta, comunque espulso perché c'è stata una reazione a un episodio, e lo stesso press, no? Ne parleremo tra poco con Nicola Secchi, che era bordocampista di Dazon, che per la prima volta perde le staffe, a suo modo, niente di grave, però insomma ha aspettato lì nel tunnel l'arrivo di Di Bello con fare ironico, lo applaude e poi lo segue verso il tunnel. E, non usuale, c'è tensione comunque, cioè quello che appare abbastanza evidente è che Bologna in questo momento ha una forte pressione, sente una forte pressione, c'è tensione.
8: Ma quella ci deve sempre essere, ma deve, cioè è proprio la cosa positiva di ieri, cioè nel calcio, e noi abbiamo avuto questo problema tra virgolette nelle stagioni precedenti, dove ci si addormenta, cioè noi allo stadio è come si dice in questi casi, no? Sportivo, quindi si tende sempre a sminuire gli errori contro di noi, ma quell'adrenalina che ho visto negli ultimi, non devi essere disperato per averla, cioè noi abbiamo fatto delle cose straordinarie in questi anni anche per quello, perché ci sono stati allenatori, lo stesso allenatori come Thiago Motta, da partire da Sinisa, quante volte ci siamo sentiti dire che, ma io lo so da solo, che nel calcio in piazze come Bologna, dove si sta bene, dove è, rischi delle volte di addormentarti, di prendere tutto così con filosofia, no? Invece ti ribelli alla sconfitta, ti incazzi, e a me poi non deve essere lui, ma vedere anche il presidente, vuol dire che siamo vivi, vuol dire che abbiamo voglia di fare le cose, vuol dire che non accettiamo passivamente, cioè il calcio non è solo tecnica, fisico, tattica, numeri, e oggi se ne danno troppi. Quella roba lì che io ho visto deve esserci però da subito, senza, quante volte vado negli stadi che bolge, dove poi anche gli avversari magari avvertono tutto questo e sono condizionati. È stato il momento dopo l'1-1 che Sassuolo in area loro erano in confusione perché tu aggredivi, lo stadio rumoreggiava, il senso positivo, e quindi per me quel nervosismo che tu citi, ieri c'è stato nel finale, ma io lo vorrei da subito, noi in casa per un tot di tempo siamo stati un fortino anche per questo. C'è una bolgia al Dall'Ara, se non ricordo male, dalla vittoria in casa con in Champions con Borussia, che ci fu un'atmosfera clamorosa. Da lì in poi cominciamo, non è di secondo piano, invece tante volte si verifica, insomma, che non accade. Quindi il nervosismo, essere lì sul pezzo, incazzarci, cioè, finché l'arbitro non fischia io faccio di tutto per batterti, e quindi insomma devi fare per venire fuori dall'ara con dei punti. E purtroppo sappiamo che invece dal girone di ritorno dell'anno scorso il Dall'Ara è diventato terra di conquista. Quindi io sottolineo ancora una volta questo aspetto, hai fatto bene a dirlo, il nervosismo. Io credo che invece sia volere cambiare le cose, non volere subire l'ennesima sconfitta passivamente, tranquilli, sereni, no, incazzati, perché io voglio vincere le partite. Quindi questo mi è piaciuto molto.
7: Senti, delle cose positive, il tifo, la curva, top, e ovviamente il debutto di Libra. Si dice sempre che la prima è più facile, però insomma è entrato in una partita abbastanza complicata, e ha fatto molto bene.
8: Ma guarda, lo stadio, io ne parlavamo poi noi insomma ieri anche, cioè tra virgolette i problemini, perché dopo si enfatizza chi rompe le palle, però c'è tanta gente che invece sa benissimo che fortuna ha ad avere un Bologna del genere, società. Quindi lo stadio il Dall'Ara delle volte è anche troppo buono, nel senso che l'anno scorso l'abbiamo perso tutte nel ritorno e la gente continuava a stare vicino alla squadra, quindi io non ho mai notato sfiducia al Dall'Ara. Poi durante la settimana si sa che ci sono sempre delle polemiche e anche delle volte eccessive, delle chiacchiere così che non portano a niente. E invece poi gli argomenti seri sono questi qua. Ho parlato prima di Libra, cioè io onestamente non seguo molto storia giovanile, quindi non sentivo parlare. Ieri entra questo ragazzo che tedesco ne aveva già parlato in precedenza nella conferenza, capisci poi tante cose, come ti dicevo all'inizio, cioè quando, perché magari lasci uno spazio a centrocampo, tutti volevano un centrocampista, anche se poi per sostituire Freuler, ma Freuler l'anno scorso ha dato segnali sia che a fine carriera ma anche di non voler rimanere, e hai Ferguson che, se continua così, è il sostituto naturale di Freuler per leadership, e poi hai un ragazzo che l'impatto che ha avuto per personalità e per cose, sì, puoi avere un esordio positivo, ma lui ha dato proprio in un momento delicatissimo, poi si è andato di nuovo sotto, è stato determinante. Chiardici la prima, sì, ma la personalità che ha dimostrato e anche alcune giocate sono da uno che promette bene. Quindi Bologna ovviamente lo sapeva, l'allenatore è coraggioso in questo, e quindi io vedo sempre, questa è una cosa molto positiva che abbiamo scoperto ieri, ma loro lo sapevano già, e è sempre quello il punto, cioè che chi fa quel mestiere lì, chi è dentro a Casteldebole, sapeva già che aveva questo ragazzo da trovargli lo spazio. Poi speriamo che sia l'inizio di una lunga storia positiva con un ragazzo che comunque ieri ha fatto veramente grandi cose, è stato decisivo, e Tedesco lo sottolinea, cioè non è che gioca perché è giovane, gioca perché è bravo, poi è giovane, meglio ancora.
7: Ci sta. Pepe, ti ringrazio. Ci vediamo. Ah no, in studio per Napoli Bologna. Ti do un bacio.
8: Sì, ci vediamo anche prima noi. Ti abbraccio.
7: Forza e coraggio. Ciao.
8: Ciao.
7: Andiamo subito in pausa.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Torna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni.

0: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, secondo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu, le 12.23, i vostri messaggi al 366-402-4022. Stavamo parlando con Pepe Anaclerio della partita di ieri, lui commento ieri per Solo Calcio. Ora invece ci spostiamo dal campo al bordo campo, perché sono con Nicola Secchi di DAZN, ieri bordocampista per DAZN. Ciao Nicola, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
3: Molto bene, tu?
4: Tutto a posto, appena rientrato.
3: Senti, ieri sembrava una partita tutto sommato abbastanza tranquilla, abbastanza anonima, ma poi alla fine è diventata anche un po' più frizzantina anche nei contenuti, no? Intanto il primo gol di Dobbik che si sblocca, l'ha intervistato nel post partita, e insomma Dobbik è un po', volendo, potenzialmente l'acquisto più importante di questa campagna estiva del Bologna, però è ovvio che su di lui ci sono tante attenzioni e preoccupazioni sul suo stato di salute fisico, ma di conseguenza anche mentale. Come l'hai trovato?
4: Allora, intanto molto emozionato nel post partita, ragazzi, questa è stata la mia impressione. Secondo me è un giocatore che negli ultimi due anni ha completamente perso fiducia, cioè ritrovarsi da essere il capocannoniere della Liga a avere difficoltà nel campionato italiano alla Roma è sicuramente complicato, un brutto infortunio anche lo scorso anno che l'ha limitato, però questo ragazzi è un giocatore che se gli arrivano i palloni buoni, ieri almeno altre due o tre occasioni per fare gol, se arrivano questi palloni, se trova la fiducia, è un giocatore che secondo me 12, 13, 15 gol li può serenamente fare in una piazza come Bologna, quindi l'ho trovato onestamente bene, deve migliorare sicuramente tecnicamente perché ha sbagliato alcune cose durante la partita, però poi il gol che fa è un gol davvero centravanti come quello di Piccoli, quindi potenzialmente come blasone è sicuramente l'acquisto più importante. Chiaramente non da sottovalutare anche quello di Piccoli, ragazzi.
3: No, no, beh, io sono d'accordo con te. Poi Piccoli anche lui, che poi è un 2001, è ancora un ragazzo abbastanza giovane, non si può dire che sia un giovane.
4: Maturano sempre tardi, cioè consideriamo anche questo, comunque 25 anni per un attaccante è ancora un'età molto giovane, secondo me, ecco.
3: Senti, ma Tedesco, che alla fine lo vedevamo con questo ragazzo molto posato, che vola alto, un ingegnere, quindi un pragmatico, uno magari non troppo acceso. Alla fine va bene, la prima l'ha presa Tarozzi, espulso alla prima di campionato. A Bergamo ammonito, ieri espulso. Cos'è che l'ha fatto così arrabbiare?
4: Allora, secondo me, impressione mia da bordo campo è che abbia un attimo voluto dare un segnale di scossa all'ambiente. Nel senso, va bene come la sua squadra è entrata all'inizio del secondo tempo, 5-10 minuti fatti molto bene grazie ai cambi che ha fatto, poi si è rivisto per tutto il secondo tempo, diciamo, il copione un po' spento, diciamo, no? del Bologna del primo tempo, e quindi lì secondo me lui ha voluto un po' dare una scossa, soprattutto anche dopo il gol, per dimostrare che comunque c'è il carattere in una piazza come Bologna, ragazzi, con uno stadio che sapete benissimo meglio di me spinge tantissimo. Quindi cosa succede? Per ricostruire un attimo, due falli non fischiati a Libra, soprattutto il secondo, tanto Libra che è entrato molto bene, secondo me, nella tre quarti al posto di Odgaard, può essere una valida alternativa. E al secondo fallo non fischiato, lì ha perso completamente la testa, quindi si è girato verso la panchina. Quei palloni, l'abbiamo visto anche l'anno scorso con Allegri e con altri allenatori, sono appetibili per i mister, quindi diciamo che ha volato un calcio al pallone.
3: Sul cinesino.
4: È andato verso, esatto, sono lì, non ci sono i raccattapalle, quindi diciamo che sono un po' troppo a portata di mano per sfogare le frustrazioni della partita. L'ha calciato verso la panchina e poi lì si è scagliato, seppur da lontano, contro il quarto uomo, insomma ha fatto qualche gesto di troppo, lì si è avvicinato di bello, l'ha espulso. Ma quello che mi ha impressionato, ragazzi, è l'uscita da eroe di Tedesco. Io ne ho parlato nel post partita, nel senso, abbiamo visto quello che è successo a Firenze il giorno prima con Grosso, che tra l'altro è stato esonerato, tutta la squadra sotto la curva che criticava, fischiava Grosso, chiaramente lì è arrivata una sconfitta, qui c'è stato il pareggio in extremis, però a me ha dato la sensazione Tedesco

0: lasciando il campo di gioco del Dallara, insomma, che fosse un po' l'eroe in quel momento, no? Quello che ha detto: questa partita la voglio pareggiare, lascio dentro la seconda punta, nonostante ci sia stato un piccolo equivoco nel cambio perché
1: Sì.
0: avevano sbagliato nella lavagnetta e stavo per uscire Piccoli, quindi la voglio pareggiare a tutti i costi, metto dentro Dovbyk e Piccoli, vengo espulso perché voglio dare carattere alla squadra col fatto comunque di aver messo dentro un ragazzino che era all'esordio con i professionisti ed esce applaudito dalla curva. Per me è un'immagine stupenda. Chiaramente si deve ovviamente condannare il gesto perché non si può calciare il pallone e non si può fare quel macello, diciamo, in panchina. Però a livello scenografico, per dire, secondo me è stata una bella immagine in una piazza che ha bisogno anche di certi gesti e anche di questo entusiasmo, secondo me, dopo averlo un po' perso, dopo tutto quello che è successo quest'estate, insomma, tra mercato e vicissitudini, non so se siete d'accordo da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, direi che la partenza di Rowe è stata la mazzata finale di un mercato molto difficile. E il protagonista del mercato, ovviamente indirettamente, è poi il portafoglio del presidente, no? Di saputo che ieri, allora, d'estate è stato massacrato, ne sono state dette di ogni e va bene. Però ieri, per la prima volta, io non ricordo se con la Roma c'era dovere in quel caso fallo di mano di Lucumi, forse anche lì mi sembra che qualcosa, però ho un dubbio, penso, e non vorrei
0: Sì, ma non a
1: sbagliare,
0: questi livelli, anche se
1: esatto,
0: fosse.
1: che sia la prima volta che ho visto
0: Sì.
1: Saputo perdere le staffe, e l'episodio è abbastanza inusuale, insomma, in 12 anni non è mai successo,
0: Sì,
1: 11 anni e
0: è
1: mezzo.
0: inusuale. Poi, nel senso, abbiamo visto, no, un po' di video che giravano nei social perché le telecamere Lega in quel momento non hanno ripreso quanto stava accadendo. Noi eravamo. I vari giornalisti dei broadcaster stavamo aspettando di fare le interviste ai giocatori del Sassuolo, a Matic e ad Asic, e subito dopo il backdrop degli sponsor, quindi all'ingresso o all'uscita, meglio, del tunnel che porta negli spogliatoi, Saputo ha letteralmente aspettato di bello che uscisse dal campo tra tutti i fischi. Prima gli ha fatto una sorta di applauso davanti e dopo col pollice gli ha detto bravo, bravo, facendo il pollice proprio in faccia a Di Bello, ovviamente senza avvicinarsi, stando insomma lì aspettando che l'arbitro passasse. Però insomma è una scena piuttosto inusuale, non solo a Bologna come mi raccontate bene voi, ma in generale in assoluto, che il presidente venga a fare insomma queste scene. Abbiamo visto all'intervallo di Inter-Juventus lo scorso anno Comolli e per certi versi anche Chiellini perdere un attimo le staffe, no? Con l'arbitro. E il discorso qual è in quel caso? Che non si tratta comunque del presidente, cioè vedere effettivamente il proprietario scendere in campo e andare così dall'arbitro sicuramente è un'immagine che fa effetto, però lo metto dentro insomma al pacchetto tedesco, quindi la voglia di provare a scuotere un ambiente che onestamente è iniziato la stagione, lo sapete ragazzi, con meno entusiasmo rispetto ai precedenti 2 anni.
1: Decisamente sì. E sempre nel discorso un po' ambientale e quant'altro, io te lo chiedo, forse ci dobbiamo anche un po' abituare, va bene, non entro nel merito della buona, non buona conduzione di gara di Di Bello, forse anche gli allenatori si devono un po' abituare a questo nuovo regolamento, ma soprattutto nell'interpretazione del gioco che Orsato sta portando, perché c'è un cambio radicale. Siamo alla terza, diciamo che se due indizi non fanno una prova, però il terzo incomincia ad essere una prova, è cambiato molto l'interpretazione del
0: Però
1: gioco.
0: ragazzi, la terza mi è cambiato radicalmente, cioè si è discusso tanto anche ieri del possibile pestone di su Colomoni di De Winter, se non sbaglio, ieri in Juventus Milan. Quello è un episodio. Ieri, secondo me, quell'episodio lì ci fa capire tanto del metro arbitrale, e poi torniamo a Bologna. Perché quello è un episodio che, secondo me, Orsato considera da moviola, non da VAR in campo, che è una cosa diversa, cioè è un mezzo fallo, è un mezzo step on foot. Non voglio codificare le cose, voglio lasciare che l'arbitro decida in campo e tutte le cose che non sono clamorose ed evidenti o che hanno bisogno di più telecamere per essere cercate, io al VAR non ci vado nemmeno. Questo fa parte di un metro arbitrale che accompagna il nuovo regolamento, che ovviamente cambia completamente. I mezzi falli tendenzialmente non vengono fischiati. Poi ieri ci sono stati degli episodi dubbi da una parte e dall'altra, sicuramente. Il secondo fallo su Libra, quello che appunto ha fatto scattare tutto lo stadio, per me è fallo tutta la vita, anche perché guadagni una punizione in una buona zona del campo, puoi mettere la palla in mezzo, sta finendo la partita. È anche vero che insomma ci sono state anche altre occasioni, forse era quella di Cinquegrano verso il primo tempo, se non ricordo male, comunque delle piccole spinte magari non fischiate, sempre riguardanti dei calci di punizione. Però ecco, il metro arbitrale è questo: i mezzi falli non esistono più, o è fallo all'80-90% o non viene fischiato, quindi ragazzi si gioca così, e gli arbitri devono avere anche il polso della situazione e capire quando una roba è tra virgolette richiesta dallo stadio di casa, perché non è facile anche per un arbitro arbitrare con tutti poi tifosi, no, che ti urlano dietro, e quando invece effettivamente fallo. Io credo che l'errore di Di Bello ieri sia stato: lo stadio spinge tanto, non voglio diciamo accontentare per così dire il tifo casalingo, fa un errore secondo me piuttosto grossolano su quel fallo, perché lì con due centravanti in mezzo magari butti la palla dentro e riesci a vincere la partita.
1: Ci può stare.
0: È veramente cambiato, ragazzi.
1: Però
0: l'abbiamo visto ieri molto bene.
1: Ma certo, va detto, l'anno scorso quel mezzo pestone su Bowie lo fischiavano, eh? C'era da
0: sì,
1: prendersi paura, così come forse anche un piccolo contatto, ma c'era su Ferguson, probabilmente
0: sì, esatto.
1: Addirittura quello che è ancora più lieve sì. Di quello di qua, probabilmente te lo fischiano. Quindi posso dire, ci vorrà tempo? È la proiezione
0: sì.
1: Di quello che era Orsato quando era in campo, che dicevamo tutti è il migliore. Allora, per diventare
0: esatto.
1: Orsato, tutti serve un po' di tempo, però io apprezzo lo sforzo. Questo
0: sì, no, esatto,
1: lo dico
0: soprattutto, ragazzi, no, infatti fai benissimo e sono d'accordo, perché Orsato diciamo che anche in campo a livello comunicativo non è che fosse un arbitro che scendesse particolarmente a compromessi, ecco, cioè insomma anche la comunicazione in campo ce la ricordiamo di Orsato, bella diretta, volavano spesso parecchie parole ed un metro insomma che ha funzionato quello di Orsato, quindi bisogna fidarsi. Non è mai stato storicamente, da quando è stato inventato, un amante del VAR Orsato, tra le altre cose, quindi giustamente questa è l'impronta che vuole dare lui. La sensazione che ho io, ragazzi, è che sia un metro molto più europeo, ma non europeo nel senso di dire sì, in Europa si gioca, proprio europeo nel senso di competizioni europee. Quante volte abbiamo visto dei falli di mano, degli episodi netti, che per noi erano netti nel campionato italiano, non essere rivalutati al VAR in Champions League o in Europa League? Tantissime volte, cose plateali successe che per noi erano da VAR, in Europa non si andava. Quindi io credo che Orsato stia cercando di omologarsi all'utilizzo della tecnologia e del VAR come si fa nelle coppe, che è una scelta che ci può stare, chiaramente ci lascia un po' spiazzati, perché l'AIA deve prendere una direzione, non si può passare dalla moviola al nulla cosmico. Credo che come in tutte le cose alla fine ci debba essere una via di mezzo, però come dicevi ben tu prima e concordo, apprezziamo lo sforzo, perché se i risultati sono dei 2-2 così belli da tifosi, ovviamente da tifosi imparziali, un tempo di gioco aumentato in media di 12-13 minuti a partita, queste cose, ragazzi, non possono che giovare e fare bene al nostro campionato.
1: Sono d'accordo con te.
0: Sarà difficile abituarsi, ma è così, insomma. Cioè, meglio questo che il metro precedente, secondo me. Poi nel lungo andare, come vi dicevo prima, la via di mezzo sarà la soluzione migliore.
1: Senti, Nick, che partita ti danno? Cosa farai il prossimo
0: la
1: weekend?
0: Con il nostro amico Alessio De Giuseppe facciamo Torino-Roma. Alla prossima.
1: Roma da scudetto,
0: facciamo,
1: è da gara vera.
0: Ma sapete che il ritmo di quelle tre, ragazzi, il ritmo di gioco e il ritmo di e la sicurezza che hanno in campo, per me in questo momento è quasi inarrivabile. Roma, Como e Inter sono per me, continuano così, poi ovviamente il banco di prova saranno le coppe, però la Roma, se stanno bene e gestiscono le 8-10 partite minimo di Champions League, vanno avanti fino alla fine. Poi, come al solito, se l'Inter fa 90 punti, non si prende. Però già se l'Inter 83, 84, 85 punti, secondo me ne possiamo riparlare. Però sì, un ritmo straordinario, ragazzi. Se giocano così è complicata per tutti.
1: Senti, ti seguo insieme ad Ale con Roma-Inter, che
0: sì.
1: Scusami, Torino, che poi tra l'altro Torino-Roma, che è il nostro prossimo avversario, andiamo a Napoli,
0: sì.
1: Poi dopo arriva il Toro, sento già odore di decisiva per decidere un po' come andremo in vacanza nella pausa nazionale. È
0: sì,
1: stato un piacere.
0: Torino squadra, è una squadra complicata, ragazzi, quindi
1: abbastanza.
0: Anche difficile da leggere, soprattutto
1: abbastanza.
0: Fare delle prestazioni molto, molto particolari secondo me la giornata, ecco, vedremo.
1: Un grande abbraccio, grazie mille a Nicola Secchi da Zona.
0: Un abbraccio a voi, sempre un piacere. Buon pomeriggio, buona giornata.
1: A te, ciao. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
7: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Amore, ho una sorpresa.
9: Un viaggio?
8: No, ho chiamato Polisi.
9: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
8: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
9: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
8: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, le 12.41, spazio ai vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo fatto un pochino un riassuntino della partita, cosa bene, cosa male, con Pepe Anaclerio e poi Bordocampo, che ieri comunque ci ha dato della croccantezza. E ieri tra l'altro è stata la prima puntata di Non Solo Calcio, per noi è un esperimento, è un po' un work in progress, e dove tra l'altro abbiamo fatto le pagelle. Nelle pagelle io... mi sono un po' lasciato andare forse su qualche voto col senno di poi, rivedendo la partita poi in TV, ma vabbè, ci può stare, però magari le facciamo insieme, facciamo così, anche se a me le pagelle in realtà non piace farle, e comunque le regole sono: non si va sotto il 5, non si va sopra il 7, come il mio prof di filosofia, che funzionava come metodo per me. E quindi ne è venuta fuori una partita dove secondo me tutto il reparto difensivo alla fine ha ripreso l'insufficienza. Il primo tempo di Holm per me è stato irritante in tutti gli aspetti, il secondo tempo ha salvato il Bologna. del reparto difensivo, forse io, qualcuno Miranda, io no, e qualcuno nessuno, io forse del reparto difensivo salvo Holm e basta. Però è stata una partita abbastanza così. Comunque parto da qui perché questa premessa, per il messaggio che arriva. Ciao Manfred, non è una critica ma avrei qualche dubbio. Ieri la prova di Alassane è stata un po' opaca. Per me è il peggiore in campo, per qualcuno non è andato neanche così male. Ho sentito quelli di Dazon che dicevano non mi è dispiaciuto. Boh. Cioè l'intervento difensivo sull'azione che porta al gol è l'offio. Non è colpa sua, per carità, perché poi ce ne sbagliano in 26. Se vogliamo anche tutta la panchina, la rosa e chi era in tribuna, ma partiamo da lì. E sbaglia un gol su una palla di Bernardeschi da solo davanti alla porta. Non dico che devi far gol, ma non mi mandare la palla in calcio d'angolo, no? Sembra che avesse uno spigolo nella testa, quindi comunque sbaglia un gol, per me pesante, e quindi per me è stato nel primo tempo il peggiore, no? Ma era in buona compagnia. E tu dici che ragazza a gamba e a livello tattico sembra essere sul pezzo, sicuramente da quel punto si sbatte, ha una bella gamba, ha anche recuperato due palloni importanti in riaggressione per permettere a Bologna di avere comunque opportunità di ferire. Però sinceramente ragazzi, cioè, su Miranda io devo dire, per me c'è qualche refuso del mercato. Siccome io credo che Bologna abbia detto di no alla Juve per lui, e non so quanto sia vera la questione Cabal, che se Cabal fosse venuto a Bologna Miranda sarebbe andato lì, questo non lo so, io l'avrei fatto, perché Bologna deve rifondare. Ne parlavamo prima che iniziasse il mercato, no? E però Miranda non può stare in banca, dai, oggettivamente, insomma, in un Bologna che ha perso qualità, laddove c'è qualità devi andarla a recuperare, no? E quindi cross di Miranda, e infatti non a caso da un calcio d'angolo arriva il suo assist. Però l'ingresso di Miranda, diciamo che è stato un po' un diesel. L'anno scorso era partito male, Sabrina ieri a Non Solo Calcio lo ricordava, ed è vero, i motivi erano diversi. Secondo me il mercato ha un pochino spinto Tedesco e Miranda nel dirsi aspettiamo un attimo prima di ributtarti dentro. La vedo così, se no non me lo spiego. E va bene, comunque, quindi spero che mi spiego meglio. Ci sono tanti ragazzi più giovani e forse con prospettiva migliore, dici, di Alassane, da pescare dalla B alla C, per non parlare di un ragazzo in casa come Corazza, ce l'avevamo già, condivido il prestito, però a questo punto si poteva risparmiare qualcosa per tenere un ragazzo da far crescere, forse di miglior prospettiva, non lo so, vedremo Alassane dove arriverà, sicuramente a margini di crescita in questo momento per me, e se non gioca è solo una questione di lavoro del settimanale o di salute. Buongiorno Manfred, ieri un brodino, meglio di niente, ma gioco di una lentezza patologica, hai ragione, motivo è perché chi ha palla non sa che cosa fare, tu come lo spieghi? Ma intanto i tre che sono partiti ieri, diciamoci la verità, Pobega non ha fatto bene, Odgar tiene troppo pallone, Ferguson come... Io penso che Ferguson sia l'unico mediano vero in questa rosa, non ne vedo un altro, non, aspettando a Mondaraj di capire quanto può essere mediano per uno che soprattutto ha fatto l'interno. Quindi da Lewis in questo momento l'interdizione, la velocità di arrivare sulle seconde palle, le letture, secondo me adesso è la parte dove... E ieri non l'ho visto male in questo. È un po' lentino a far girare il pallone, però diciamo che ieri Bologna, dopo aver preso gol, il Sassuolo era messo bene dentro, la metà campo, non c'erano spazi, provava a ribaltare da una parte e dall'altra, forse in maniera un po' più lenta, e le cose non sono funzionate molto. Nel secondo tempo, con la qualità di Libra, indiscutibile, perché ha dato vivacità, freschezza e anche qualità nelle giocate, soprattutto in transizione, mi sembra, chiedo anche a voi, è tra i migliori Libra ieri, senza dubbio, e quella di Moro in Bologna è un po' più cresciuto, Poi però riprende gol e il discorso si ripete. Sassuolo messo bene nella propria metà, quindi è anche difficile, quindi la valutazione secondo me è un po' diversa. Con l'Atalanta eri sullo 0-0 e l'atteggiamento anche dell'Atalanta ti concedeva qualcosina di più. Il peccato capitale è aver preso due gol così, ragazzi, abbiamo preso di 4 gol, non se ne fanno 2, quindi io non capisco come abbiamo fatto a comprare Alassane perché tecnicamente e tatticamente non sembra un professionista, addirittura, adesso esageri, inoltre passare da Rowan Bagula è deprimente, anche qua ha giocato 2 minuti. Il cross a rasoterra mi ha fatto perdere la voce ieri. Va bene, era appena entrato e poi dai un attimo tempo, appena arrivato, dai un attimo di tempo, mamma mia. Buongiorno ancora, grande Anaclerio, concordo perfettamente con lui, è il migliore insieme a Bazzani. Bene, sono contento, io diciamo a Pepe. Ciao Manfred, io bevo 2 bicchieri mezzo pieno. Queste partite qui l'anno scorso le perdevamo tutte, quindi speriamo si amalgano i nuovi. Steve 72. Ma al netto che il problema di Haaland ha scombinato un pochino il piano, perché io mi ero anche illuso, ho detto boh, forse Haaland è un po' più lento di Eggen, Sassuolo ha questi 3 piccoli davanti veloci, boh, e ha provato Teat e Eggen per cercare. Eggen poi è lento, lo sappiamo, però magari nei primi 4-5 passi ci ha sempre dimostrato che riesce a recuperare sull'allungo, che non può star dietro a Lorientier, per dire. Io pensavo fosse proprio un adattamento magari al tipo di attacco che andava ad affrontare. No, quindi superato l'impasse, i nuovi che siamo, sicuramente Teat si deve diventare leader di questa squadra, difensivo deve crescere un bel po', ci può stare, la prima, il ritorno in Italia è un calcio diverso, non era una partita facile, però io ieri Teat qualcuno gli ha dato, l'ha visto bene, io no, devo essere onesto, ma niente di male, la prima. E Eggen ha fatto la peggior partita per me da quando a Bologna, e secondo me non è un caso. Superato questo qua, capendo che Haaland aveva un problema, basta, eravamo in emergenza, l'abbiamo capito così. E per il resto i nuovi si devono un pochino inserire. Mondarainen non ha visto il campo e quindi lo dobbiamo aspettare per capire quanto potrà aiutare. Io da lui mi aspetto molto. Non possiamo sbagliare un acquisto in un mercato dove hai speso meno di 20 milioni, ne hai messi 10 su Mondarainen, fondamentalmente contando i bonus. Non puoi sbagliarlo, no? Quindi da lui mi aspetto molto. E lo aspetteremo. E da lì capiremo che centrocampo viene fuori. In questo momento, in certe partite, la qualità proprio delle giocate di Moro, che comunque almeno verticalizza, cambia gioco, secondo me diventa indispensabile. Io non sono un suo grande fan, ma è così. Libra in transizione mi sembra a campo aperto un bel giocatore che può starci, almeno in questa fase. E quindi insomma, secondo me il tedesco centrocampo lo deve ancora un po' trovare le linee giuste. Un'altra cosa, io vedo Bernardeschi, ho visto Bernardeschi, non so voi, nel primo tempo scambiarsi il posto con Odgar continuamente, quindi va bene che non vuol giocare lì in mezzo, ma se poi alla fine si cambia posto continuamente con Odgar, secondo me poi alla fine tutta sta storia di far l'interno non la riesco neanche a capire, tanto lo fai da una parte o dall'altra, ti inverti, boh. È da capire anche questo, quindi insomma mi sembra che Bologna sia proprio un cantiere aperto. Al netto di tutte le considerazioni tecniche, mi ha colpito il crollo fisico della squadra, anche chi come Moro era entrato nel secondo tempo. Come te lo spieghi? Secondo me è un po' di io vedo il Bologna che quando prende gol ha un po' di abbattimento, secondo me fa parte un po' della tensione che c'è, dello scetticismo di cui parlava anche Orso, lo sentono. Quindi insomma si sentono un po' sotto esame di brutto, questo non aiuta, però il Dallara ieri per me ha dato una grande mano, e se fossimo tutti come il Dallara secondo me ci sarebbero molti meno problemi oggi in generale. Questo è quello che penso, ma lo sapete. Capitolo tifo: nel 2026 Bologna ha vinto 3 volte in casa, Udinese, Bran e Lecce. Il pubblico è influenzato da questo oltre che da uno spettacolo modesto, il pubblico di casa no, perché ci sarà anche qualcuno che borbotta nei distinti, in tribune, quello che vuoi, ma pubblico di casa no. oltretutto sono sicuro che possiamo fare molto meglio. Siamo in una situazione un po' di difficoltà per le cose che sono successe nel passato e stanno tamponando una situazione non semplice, così la vedo da fuori, poi non conosco bene le dinamiche, ma mi ricordo che l'anno scorso è citato Brown. Quindi per me, tutto sommato, il tifo, se vuoi parlarlo, social, robe varie, populismi vari che li fomentano, è un conto. Ma lo stadio non si batte, non si batte. Mi tengo questo, che sono punti. Infatti uno ne arriva a Firenze che fischia e contesta, esonera l'allenatore a furor di popolo dopo tre partite. C'è chi vuole invidiare quella roba là. Io la schivo come se fosse il male del calcio, lo è, infatti. Ho notato un particolare che per molti non hanno considerato: al momento dei due gol nessuno è andato ad abbracciare né Piccoli né Dovbik. Dan, l'ho notato anch'io, speriamo che sia semplicemente un po' di tensione e uno scarico di stress. Signor Malfredi, le entrate del Bologna quest'anno sono state nettamente superiori alle uscite. The Troublemaker. Le entrate del Bologna ancora? Vabbè, ragazzi, cioè, ve l'hanno già spiegato, non se ne può più. E comunque sarà sempre così e continuerà ad essere così. Ed è sempre stato così. Continuerà. Fatene una ragione, io me la sono fatta e la vivo meglio di te. Buongiorno, sono Gabriele. E premesso che sono molto dispiaciuto per la cessione, cioè sarà così anche l'anno prossimo, te lo dico adesso. Quindi tienti salvati i messaggi, così li puoi mandare anche l'anno prossimo. E, sono Gabriele. Premesso che sono molto dispiaciuto per la cessione di Rowe, perché è un giocatore di qualità. La squadra gioca molto bene. Molto meglio di come gli stessi giocatori giocavano con Italiano. A volte la presunta lentezza di qualche giocatore è una fase preparatoria alla giocata. Spesso gli esterni si accentrano aspettando il taglio e i movimenti degli attaccanti e centrocampisti. Ricordiamo che l'anno scorso erano quasi tutti lanci lunghi su Castro, alto 1,60 m, a qualche centimetro in più, dai. È un calcio bellissimo quello che propone Tedesco, non quello isterico e confusionale di Italiano, mio personale parere. Gabriele, son gusti. Per me Italiano ha proposto a tratti un Bologna disarmante, in senso positivo, e clamorosamente divertente. Sembrava potessimo asfaltare tutti, questo è successo soltanto meno di un anno fa. È vero che per farlo, secondo me, deve avere una condizione atletica altissima, ha i suoi vantaggi. Quello di Tedesco ricorda, per certi versi, quello di Thiago, più ragionato, movimenti diversi. E anche interpreti che però lo devono esaltare. In questo momento, secondo me, non riusciamo ad esaltarlo bene. Quello che mi è piaciuto ieri di più, che cerchiamo la prima punta. E anche Dovbik non l'abbiamo cercato troppo, questa palla alta che lo mette più in difficoltà, ma con la palla a rasoterra profonda, e lui a proteggerla. È indietro, si vede, però quando prendi uno che fa 24 gol in Liga, vedi perché ieri ha segnato al 93esimo. Poi speriamo che sia un ottimo inizio e che questo gol gli dia una grande mano. Secondo me a Dovbik dovremmo stare tutti vicini, perché lui è fondamentale per noi quest'anno. Siccome un ragazzo abbastanza che si fa trasportare, così ce lo descrivono, no? Ma l'hai sentito anche ieri nelle parole che ha detto, l'ha un po' confermato, no? E, dai periodi alti e bassi e tutto, siccome noi in questo siamo bravi a Bologna, secondo me se riusciamo a remare tutti nella stessa direzione, lui ha bisogno di sentirsi la fiducia addosso, no? Quindi ieri ci ha dato una mano lui, vediamo di dargli una mano anche noi. Definirlo paracarro o fittone, come due o tre hanno fatto qua, direi che non è l'approccio giusto, però fa parte del DNA del bolognese col sopracciglio all'insù. Ce l'abbiamo, ci dobbiamo convivere, va bene, pazienza. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
25: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
26: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
27: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
28: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sportivamente classica, sono le 13.01, buon pranzo a tutti e poi ritorniamo sui vostri messaggi al 366 402 4022, dove siamo arrivati? Qui. E, no, qua non mi pare ci sia. Ah no, qua aspetta. Cantiere aperto ma anche poca qualità, l'ha detto Tedesco stesso, che non abbiamo vinto un duello individuale. Beh, i duelli individuali non è che li vinci solo per qualità, anzi ho visto dei giocatori abbastanza scarsi, non perdere neanche uno. Quindi non andrei a vedere queste due cose abbastanza vicine, sinceramente. Poi c'è pressione qui, guarda Firenze che dopo tre giornate smolla grosso e l'invidi? Ti chiedo, sei uno di quelli che l'invidia? Ce ne sono qua, eh? L'invidi? E poi scrivi, non mi pare che ci sia mai stato quel clima qui a Bologna. No, non c'è stato, ma quest'estate è stato il punto più basso dal mio punto di vista sotto certi aspetti in generale di questa piazza, il più basso. Basta ricordarsi bene, avere dei punti di riferimento. Per come sono andate a finire le cose e quello che si è detto per tre mesi, secondo me siamo veramente stiamo raschiando il fondo del barile in tutti i sensi, eh. Buongiorno Manfre, volevo chiederti un parere su una questione che ho notato ieri sera. Dopo i due gol del Bologna nessuno è andato a complimentarsi con Piccoli o Dobby, che anche tu lo sottolini, tipo classica esultanza che si fa quando uno segna, ma tutti erano pronti a rimettere palla in gioco. Vedi questa cosa come una furia agonistica del tipo che abbiamo pareggiato, ora andiamo alla carica? Io l'ho vista più così, sinceramente. Oppure segno di un gruppo disunito? Secondo me no. Per me in quel momento l'ha tagliato corto. Inoltre mi è piaciuta la conferenza stampa di Dobbik di fine partita, anche a me molto. Io sono affezionato, ma è ovvio, ormai avete capito, c'è qualunque giocatore che per me è in difficoltà e io gli tendo la mano, e quindi è più forte di me. Quindi su Dobbik in particolare, visto che comunque è uno che può spostare da una parte all'altra, perché la stagione del Bologna passa attraverso anche i suoi gol, senza togliere niente a Piccoli, che passano attraverso i gol di Piccoli, perché per ora sicuramente è così. Dobbik è importante, come sta lo abbiamo visto, mentalmente credo che abbia dato una mano. Comunque sono contento per lui e per Piccoli, sono contento che sei contento. Avanti Bologna, ciao, buon lavoro Davide da Casalecchio, buon lavoro anche a te. E spero sia stata l'ultima volta dove giocatori come Miranda, Moro partono dalla panchina. Vedo la gestione troppo confusa e con un bel problema: 3 partite, 2 rossi e 1 giallo nello staff. PS, ovviamente Ibra Libra va fatto giocare al posto di uno spento, ti è partito il T9, è inutile da mesi Odgaard. Ma Odgaard per me aveva fatto bene a Bergamo, io non ho visto male lì, però era una partita diversa. Ieri ha fatto fatica, però vedo che lui e Berna, se siete d'accordo, magari sbaglio io, si scambiano spesso posizione. Berna è molto libero di muoversi, lui come esterno secondo me è meno efficace, quando gioca vicino alla punta secondo me è molto di più, tiene un po' troppo il pallone, un po' troppo, e migliorerà. Poi nei 3 centrocampisti in questo momento, forse a Bologna, per come stiamo giocando, Odgaard non è proprio l'ideale. Se gioca lui però motivo l'avrà Tedesco, no? Si vede che gli altri in questo momento sono un po' più indietro. E grazie Alessandro. Abbiamo pareggiato al 92,30 e l'inerzia era dalla nostra e con 2 punte in campo. Perché nei rimanenti 2-30 minuti non abbiamo crossato palla in aria per cercare la vittoria all'ultimo, come ad esempio a Roma? Grazie Alessandro. Ma quegli ultimi 2 minuti e mezzo, anche a me, io non ti nascondo che pensavo che potessimo farcela. Era troppo, non meritato. Però sì, peccato quella transizione di Libra dove per me fallo c'era, perché c'erano 2 dentro l'area, lì al limite, ed erano Dobbik e Piccoli. Poi comunque la palla, per fortuna, nel contropiede, nella ripartenza, finisce nell'esterno della rete. Per me lì dovevi buttare 2 palloni dentro, hai ragione. Invece siamo sempre stati lì a farla girare un po' troppo. Secondo me lì bisogna avere la sensazione di buttarla come va, no? Ci può stare, non piace a nessuno il calcione dentro l'area, però con quei 2 valeva la pena provarci. Peccato. Buongiorno Manfredi, ti sottopongo il mio pensiero. Vista l'inefficienza del sistema sanzionatorio UEFA, aspetta, sulla Roma si decide a ottobre se non sbaglio, nel far rispettare il fair play finanziario non si potrebbe tentare un sistema di premialità? È follia ipotizzare delle wild card sottraendo posti alle qualificazioni delle 3 coppe europee? Da affidare direttamente a squadre che rispettino i vincoli? Direttamente così e non la classifica, dici tu? No, credo che sia impossibile. Un posto in Champions da affidare alla più virtuosa delle squadre con valore di rosa superiore a 250 milioni due posti in Europa League per le squadre con valore fra 150 e 250 milioni, non è male. Michele da Cervia, bravo, ti sei studiato, per me sarebbe bellissimo, ma secondo me è fantasia. Audio.
0: Io non sono un tecnico e non mi permetterei neanch'io mai di dire una cosa diversa. Sabato però Tedesco ha detto che questa squadra è nata per giocare a 4. Secondo me, mio modesto parere, con gli uomini che ha, secondo me invece è nata per giocare a 3, perché così tre centrali difensivi, sfrutti anche Wittig, metti in gioco tante cose, che tanti giocatori che secondo me a 4 rimangono un po' indietro. Va bene, grazie mille Fabio.
1: Non sei l'unico a pensarlo, non mi ci metto nel mucchio. Il Bologna di base gioca a 4 come concetto, come idea, no? Ma nasce dalla direzione tecnica e arriva fino in fondo. Quindi Tedesco risponde così, immagino, per un concetto, per un'idea. Poi lui dice: questa squadra è stata costruita, grazie a Dio, seguendo quell'idea. Qualcuno pensa che con l'arrivo addirittura di Teat, perché no? Hai dei centraloni che sicuramente a tre hanno giocato e possono far bene. Si può anche fare. Hai dei giocatori e degli esterni, dei quinti, che quasi sono più quinti che quarti, è vero. È ovvio che devi pensare cosa fare poi di Cambiaghi, che potrebbe fare eventualmente il quinto. Sì. Orsolini, dove lo metti? Berna lo puoi mettere anche dietro le punte, lì se ne farà una ragione, se no non gioca. Però dove tiri da una parte perdi dall'altra, secondo me. Quindi hanno le loro idee, no? Hanno le loro idee. È ovvio che poi, se non fosse accaduto l'imponderabile con Rowe, figurati, cioè, cosa fai? Metti però Rowe vicino all'attaccante, non l'ha mai fatto, perché come 9 in Inghilterra con la maglia dell'Under 21 giocava da solo. Quindi è un po' quello, secondo me, che porta il tutto a dire: guarda che noi a tre, sta squadra non è stata pensata per, no? La vedo così, poi non lo so. Ciao Manfredi, pur giocando maluccio si è portato a casa un pareggio meritato nei numeri, sì. Cioè, il paradosso della partita di ieri, che vai a vedere i numeri di fine partita, sono tutti a favore del Bologna, anche ISG. Quindi alla fine l'ho rivista per quello, perché quando ieri sera in post partita abbiamo visto i numeri, Max incomincia a leggerli e dico: pensavo molto peggio. E quindi comunque il pareggio è giusto, per carità, oltre no, mai nella vita. Per me la peggiore delle tre, per me la peggiore resta quella con la Lazio. Per qualcuno è la peggiore delle tre. Secondo me abbiamo fatto due passi indietro, o un passo indietro rispetto all'Atalanta, dove però hai visto che l'Atalanta ha un altro approccio, ti lascia giocare di più, e poi lì non sei andato in svantaggio. Qui l'hai fatto due volte, tutte e due le volte nel tuo miglior momento, per me. E insomma, diventa poi difficile quando c'hai 11 giocatori sotto palla, bravi, organizzati, perché diciamoci la verità, cioè, sono bravi, eh? Per me ieri è stata la squadra migliore che abbiamo affrontato nelle prime tre partite, l'ha dimostrato sul campo. Poi Aquilani, io lo adoro, già lo adoravo come giocatore, e mi sembra che stia facendo veramente bene, è in questo inizio, poi si vedrà. Comunque col Napoli partirai con Miranda e Libra, Stefano da Imola, non lo so, vediamo. E Miranda sicuramente, se sta bene e a posto con la testa, perché per me è soltanto una questione di testa e allenamento, non vedo altro, gioca sempre lui, dai. Ciao Manfred, grazie, sono contento. E vabbè, lascia perdere i distinti centrali. Comunque va bene criticare, ma che senso ha insultare i giocatori dopo tre partite? Vabbè, ogni tanto purtroppo viene fuori così. E che senso ha venire allo stadio per questo motivo? C'è bisogno che tutti, stampa, influencer compresi, appoggino la squadra. Secondo me questo è il momento dove bisogna compattarsi dopo un'estate abbastanza drammatica da questo punto di vista, su tutti i fronti, giusto o sbagliato, fate quello che volete. Sicuramente sì. Sì, perché sennò si complica ancora di più di quanto non se la sono complicata col mercato, a cui abbiamo dato 4. con la partenza di Ro, ovviamente. E, ma se il chairman fosse un po' nervoso per il fatto che si rende conto che con le sue scelte ha imposto una cura un po' troppo radicale al mercato del Bologna? Del resto, i momenti peggiori non l'avevamo mai visto reagire così, a mia memoria, Stefano da Castenaso. A mia memoria non abbiamo visto neanche una campagna nei suoi confronti ostile così palese e sciatta. C'è chi l'ha paragonato a Guaraldi più di una volta, c'è chi dice vattene, legittimo è, per carità, però è un po' sciattino, soprattutto perché bisognerebbe capire quali sono le alternative, ma va bene tutto, io l'ho già detto, io non, per me l'errore di Saputo è stato non vendere 2 anni fa, però chi c'è che la compra? Questo è un po' il tema, no? Quindi finisce un po' tutto lì. Se vogliamo fare 5 anni con Saputo, vattene, prego, avanti. Poi vediamo dove arriviamo. Solo in Italia uno scarso come Orsato può arrivare così in alto. Ottimo. E, beh, non la vedo come te. Mi ricordo di Sinisa che nel descriverlo come uno che lascia correre molto, per me ha sempre lasciato intendere una stima del metro. E quindi anche della direzione. Oggettivamente Orsato è stato il più bravo di tutti negli ultimi anni, poi ha dovuto mollare, però sono gusti. Buongiorno Manfred da Pietro. È proprio vero che il mercato ti rovina? Oggi è una voce calma e pacata, sei una persona nuova, buona trasmissione. Io non lo farò mai più. E buongiorno, praticamente il tuo ospite di Dazzone ha detto che Di Bello, no, non ha mai detto che Di Bello è in malafede, oh, visto che ha fischiato per dar contro ai tifosi. No, non ha detto così. Lui ha detto non mi lascio trasportare, lui si è messo ha detto probabilmente Di Bello non si è lasciato trasportare dal clima di quel momento, in quel contesto dove c'era tutto lo stadio a spingere, e lui ha cercato di tenere questo metro molto largo nel lasciare correre, questo era il senso, hai frainteso. I primi 2 falli appena incominciata la partita fatti da Sassuolo erano da cartellino giallo, sì, in effetti sì, quelli su Holm dici, ce n'era uno su Holm e uno su Berna quando è scappato via, purtroppo Matic andava, giocatore sublime, e andava ammonito anche per me. Poi parlano di credibilità del calcio, per l'amor di Dio. Ciao da Cristian, non ti è piaciuta la direzione? Comunque non è piaciuta neanche a me. La direzione che ha dato Orsato mi sta piacendo, anche a me. Dai, meno VAR, mezzi falli lasciati perdere, farei addirittura di più. Userei il VAR per quelli che, ad esempio, si portano le mani al volto quando vengono colpiti al petto. Guarda, posso dire fuori 5 minuti e squadra in 10, sarebbe bello. Sono d'accordo con te e noi lo facciamo troppo spesso. Holm, quando lascia andare via Laurenté, veramente mi è venuto da pensare il peggio. Piccoli che prende il colpo, aveva ragione, su Muric, ma si mette le mani al volto e lo prende in pieno sterno, mettiti le mani sullo sterno. E sinceramente rimpiango Motta in questo, e spero che Tedesco si recuperi da Motta questa questione. Noi non simuliamo, a prescindere da tutto. Sarebbe bello, e di Motta è una delle cose che rimpiango veramente di più. E ieri in questo non mi sono piaciuti. Miranda lo fa spesso, Holm mi sembra che lo faccia spesso, e sono già troppe. Manfred, ma come mai una volta sì e due no non funziona YouTube? Unica nota positiva, ci sta lavorando Barbut, ci stiamo lavorando. Una unica nota positiva, Roberto Little by Little e Artemio Gambone Ucraino, Dovbik, che si sono sbloccati, alle PR, sì, ci metto anche Libra. Sono le 3 cose positive. Se vuoi vedere una quarta, è che abbiamo recuperato 2 volte la partita e non c'era ancora successo. Un po' per tempo a Bergamo e un po' per reazione, cioè per capacità di reagire. Lo facciamo ancora un po' a singhiozzo. È una squadra a cui manca fiducia per me.
3: Posso dire una cosa sui gol di Piccoli e Dobbik? Anche Dallinga pensavamo si fosse sbloccato,
1: In che senso? No. Perché non ha segnato ieri? Non ho guardato.
3: No, sì, nel senso che sono i primi gol. Aspetta, vediamo.
1: Vabbè, però un po' di entusiasmo.
3: No, sto scherzando. Era ovviamente una battuta, ho messo anche la campana.
1: Ci sta. L'entusiasmo della tifoseria cala grazie a un non mercato della società che dice che se arriva tra le prime 10 è un successo. Purtroppo aumenta il pessimismo, mi sembra normale. Un abbraccio Luca. Guarda Luca, io so che a tutti preme questa cosa ed è stato anche un po' il discorso dell'estate, che uno non deve dire puntiamo all'Europa sennò prende in giro i tifosi. Io lo vedo solo però in questo contesto del calcio, cioè se io vado in azienda dai miei ragazzi e dico puntate al massimo, poi arriviamo dove arriviamo, non prendo in giro nessuno e credo in quello che dico. Nel calcio se lo fai prendi per il culo qualcuno, per me è una roba, bueno, non posso dire niente, tanto ormai è pensiero condiviso. Quindi fare un passo indietro, e ci sta perché nella cronologia degli eventi, tra l'altro, perdi Rowe, automaticamente sei meno competitivo, per me. Poi magari lo diventi di più perché Rowe ti spacca lo spogliatoio, io non so che cosa potrà, però per me sei meno competitivo. Quindi da proviamo a puntare le 8 sperando che qualcuno davanti sbagli, siamo passati a se entriamo nelle 10 io giocando bene sono contento. Queste sono state le due dichiarazioni. Posso dire? Io avrei ridetto esattamente le stesse cose. Proviamo ad entrare nelle 8 sperando che davanti qualcuno sbagli, punto. Non fanno niente di male. La vita per me deve essere così. E solo nel calcio si fanno continue polemiche, prese in giro, robe varie. Ma ragazzi, ma socio, che pesantezza. Andiamo in pausa, va.
28: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ciao Manfred, sono Busso, buongiorno. Vorrei riflettere insieme su questa cosa. Allora, un conto è giocare 4-3-3 con Orsolini e Rowe, quindi sostanzialmente tre esterni d'attacco veri che danno un certo tipo di pericolosità alla squadra. Un conto è giocare con Bernardeschi e Cambiaghi, che hanno le loro qualità, ma di sicuro non sono pericolosi quanto gli altri due e rendono molto meno pericolosa la squadra. E quindi io credo che sia una riflessione da fare per il futuro di questa squadra, perché se no davvero, avendo anche pochi centrocampisti col gol addosso, rischia di diventare un problema. Ti ascolto, un saluto.
11: Ci sta, infatti il problema di Rowe è un problema che non doveva capitare.

dentro, l'unica materia in cui ci davamo dentro era storia e filosofia. Un motivo ci sarà, magari non promuove la mediocrità, no? Cosa ne dici? Ti do il mio punto di vista. Dare sotto il 5 per me è un'umiliazione, è infierire, non ha motivo, è già un'insufficienza ed è sei insufficiente, punto. Non dare sopra il 7, secondo me, compensa l'altro motivo. Promuovere la mediocrità è un termine che io odio, e chi lo usa con così tanta passione tendenzialmente dimostra sempre un lato mediocre della propria vita. L'ho riscontrato empiricamente. Quindi Ocio, tu fai come vuoi, quando parli con me, per me ho sempre questa sensazione. E ciao Manfred, Miranda ogni anno parte male ed io vorrei capire cosa combina in ferie, anzi vorrei andare in ferie con lui. Boh, non ne ho la più pallida idea, secondo me questa volta il mercato conta. Poi magari sbaglio, è una sensazione, però per me sì. E guarda, di quello che dicono lì non me ne frega niente. Ho già attestato con mano, mi è bastata. Basta così. Ma alla fine Berna ha trovato la posizione in campo? Te l'ho detto, ieri mi sembra di no. Sì, perché comunque ha una qualità indiscutibile. Comunque tu dici, personalmente credo che abbia fatto tantissima confusione, che non capisco perché, visto che si è rifiutato di giocare a centrocampo per preferire la fascia ieri, continuava ad accentrarsi e ad abbassarsi per prendere palla. E se guardi, Odgar andava sempre nella sua a prendere la sua posizione. Magari è voluto, eh? Però ecco, se questo è il punto di partenza, forse magari ci arrivano con Berna interno, non lo so. Risultato una gran confusione. William, tifoso del Bologna Arsenal, sono d'accordo con te. Poi devo dire che Berna fa un assist, ragazzi, sbaglia un gol per me clamoroso, perché perde un tempo sul tiro, è andata così, e parlo sul finale, prima del pareggio, però dà una palla alzando la testa proprio perfetta per Alassane, che purtroppo colpisce proprio male. Sbagliare, postarci, capita a tutti, per carità, però così, un po' peso. Sufficiente Miranda, Libra? Tu dai sufficiente Miranda e Libra. Io a Miranda ho dato il 6 per l'assist, Libra 6 e mezzo. Male tutta la difesa? Ho dato male a tutta la difesa, sì, portiere compreso, 5 e mezzo io ho dato a Skorupski, coi piedi male. Dicono che fa una parata che salva il risultato, era molto vicina, era molto centrale, visto da dietro era molto centrale, visto invece dal vivo sembrava una parata pazzesca, è una gran parata lo stesso, però 6 e mezzo Dovbik, il migliore Piccoli, 5 Tedesco, Egem, Teat, Pobega, Ferguson dai 5, tu vedi? Ho un amico che ti abbraccerebbe in questo momento, non lo può vedere, e invece io gli ho dato 6 e mezzo, forse ho esagerato, perché per me, ritorno a dire, l'unico mediano che vedo del Bologna è lui, oggi. Con la palla, ieri meno bene di Bergamo. Ciao Manfred, però devo dire è quello che ha corso più in campo di tutti. Poi bisogna vedere come corri e quant'altro, però questo secondo me è incoraggiante. Cioè lo vedo, per ora lo vedo bene, sta bene. Insomma, non era scontato visto l'anno scorso. Comunque il problema non sono i nuovi, mi aspetto di più dai senatori che non garantiscano continuità di prestazione, Simone, sicuramente. Impressioni di settembre, cambiare la strada vecchia per la nuova non sempre porta bene, Elland Teat, Eggem Teat. Vabbè, non ho capito in che senso. Scusatemi, mi sono affogato. Forse il Bega si può vedere come terzino? Ci ho pensato. Raimondo prossima plusvalenza rossoblù? È molto probabile. Speriamo, anzi, fermiamoci qua. Bene Libra e Moro, e ottimo i gol delle punte. Sì. A parte le punte, nuovi innesti non pervenuti e non entrati. Spero nel rinnovo di Sartori, ma sono dubbioso. Speriamo. Vediamo.
Ciao Manfredi, avendo visto anche le altre squadre, al di là delle della posizione finale, per te questo Bologna ha le potenzialità di arrivare a quota 55 punti?

0: grazie, spero, vediamo, non ne ho la più pallida idea. Ero fiducioso con Raw, senza Raw si è complicato parecchio, però ciao Manfred, speriamo in Limra Bonda Rhein, perché a mio avviso il punto debole è il centrocampo, speriamo bene, in questo momento sicuramente sì. Chiedo anche a te l'utilità di Bernardeschi in questa squadra. No dai, a parte tre partite in Coppa, nient'altro, non sono d'accordo, davvero, per niente. Per me è il leader tecnico, proprio, a questo punto sì. E lo sta facendo anche bene, si sbatte, corre, torna, fa tutto quello che può, fa un po' di casino, però bisogna capire anche quanto è d'accordo Tedesco in questo. Mi sembra di sì, perché in questo momento mi sembra proprio lui che prende l'eredità di Tedesco in campo, eh? Quindi per ora non vedo problemi. E ciao Manfred, penso che Tedesco debba capire bene la qualità dei suoi giocatori, non deve essere facile prendere in mano una squadra completamente nuova, sono d'accordissimo, spogliata dei migliori, sono d'accordissimo, e con giocatori che non sembrano essere per 8/11 il massimo della qualità. In questo momento ci sta. In definitiva, diamogli tempo e riparliamone dopo una decina di partite. Questo va fatto per forza. E premesso che di ieri ho visto solo il secondo tempo, Teat mi è sembrato preda di ansia da prestazione, un po' anche a me, mentre Eggem ogni volta che lo vedo mi dà sempre la sensazione di essere fuori equilibrio e mai deciso. Beh, ieri per me è stata la peggior partita di Eggem con la maglia del Bologna, in assoluto. Teat sul secondo gol fa un errore enorme, guarda, non ne parliamo. Poi stasera lo vedrò meglio con Bazza, però per me battezzare così gli ha lasciato tutto l'interno, cioè. Poi Eggem ci mette del suo perdendo quel ripallo, diciamoci la verità, il pallone rimane lì fermo, non viola ogni legge della fisica, però sbaglia, ma nasce tutto da Teat, non puoi dargli il centro così, cioè veramente è stata, da lui non te l'aspetti, ecco, da lui no, eh? Può capitare a tutti di sbagliare, però insomma un errore così grosso la prima, dove dovresti avere una concentrazione un po' più alta, no? Insomma lì fa veramente un... Comunque non può non fermarsi e mettere in offside il giocatore del Sassuolo, ma non solo, anche come va su quella chiusura. Lasciare in pacca Miranda è un mistero arcano, ve l'ho detto, penso che sia un po' la testa legata al mercato, un po' da smaltire. Soprattutto con i centravanti che abbiamo, li ha messi in porta due volte, Libra partitaccia. Libra partitaccia? Non sono d'accordo. Moro ha fatto girare la palla 10 volte più velocemente. Ciao Tromba, sono veramente d'accordo invece su Moro. Almeno ha un tempo in meno, c'è poco da fare. Sinceramente molto preoccupato, è migliore allo stadio, un pubblico molto commovente che ha una pazienza inverosimile, questo è sicuro. In questo momento siamo imbarazzanti, spero che Tedesco faccia un miracolo, Mirko. Io aspetterei un attimo, poi vediamo, magari hai ragione, però gli darei un attimo di tempo per mettere un po'. Mi sembra che non abbia trovato ancora molto la quadra, mica per colpa sua, un po' per il contesto in generale. Dai ragazzi, se è partiti su un'idea e in due settimane da quando Berna dice non me la sento succede di tutto, perdi Berna a centrocampo, Ro davanti, è proprio, si è rotto il piano, eh? Quindi secondo me devono un attimo trovare la quadra. Non deve essere facilissimo, quindi io un attimo aspetto e poi vediamo cosa viene fuori. Però quello che si erano messi in testa durante l'estate è andato tutto quanto in fumo, eh? Non tutto, però un bel pezzo, e neanche così poco rilevante. Quindi in effetti per questo alla Sam era quasi meglio tenere Corazzino, dici tu. Invece penso che abbiamo fatto benissimo a dare in prestito Raimondo, e spero di vederlo di venderlo a 50 milioni alla Palestra, la vedo difficile, senza farlo tornare a Bologna. Joe, secondo me per Raimondo vedremo come va il suo anno a Frosinone, che tra l'altro gioca da Dio, gioca veramente bene, e Raimondo anche ieri ha fatto un gol di una bellezza, cioè. E quindi vediamo, non è per me l'attaccante giusto per il Bologna, ma proprio come struttura, come tipo di attaccante, a meno che il Bologna non giochi con due punte. Però per tutto quello che abbiamo detto prima, difesa a 4, difficile giocare con due punte, a meno che non fai un 4-3-1-2, e allora cambia tutto, ma non, con tutti gli esterni che hai, a meno che non li vendi tutti, con Orso che ha firmato fino al 2000 e passa, cioè, cos'è, 31? Sì, diventa un po' difficile immaginarlo, no? Ciao, possiamo dire che i gol di ieri che abbiamo preso erano tutti parabili? No, perché anche quello che segna Doig per me comunque è difficile, perché è un rigore e poteva chiudere meglio il primo palo, sì, ma era comunque coperto, quindi no. Il secondo arriva tu per tu e oggettivamente devi fare un bambino, quindi a Skorupski non do colpe sui gol. Per me le scelte coi piedi bisogna migliorare, cioè, siccome l'ha fatto quando c'era Thiago, lui può far meglio. Comunque, non trovate che siamo un po' lenti e di conseguenza prevedibili? Sì. Manfred Miranda ha iniziato così anche lo scorso anno, sì, lo diceva anche a Sabri ieri, ve lo dicevo, non te lo ricordi, ancora fuori condizione così come Moro, se no penso che il mister non se ne priverebbe, sono d'accordissimo. Con Moro la palla gira al triplo della velocità, sono d'accordissimo, rispetto a Ferguson, anche se è vero che in fase difensiva Ferguson è 10 spanne superiore, è tutto lì. E questo è un dato non di poco conto, ma infatti devono giocare insieme, o comunque, sì, per me devono giocare insieme. E poi ti ripeto, aspettiamo a Mondragon, vediamo come va. Libra era la prima volta più facile, però per me è un giocatore che a campo aperto fa, e quindi vedrei. E poi... ricordo tutti i commercialisti di mercato: Mancini, Chiodi, Savoldi, Ramirez, Diamanti, Tare, Anderson, eccetera. Non è il caso di farla finita e tifare per la crescita di quelli che sono arrivati? Dario, non è Ronzulli. Avete rotto le scatole anche quando viene venduto l'Oviso. È che di calcio i tifosi capiscono poco. Vabbè, vedremo, dai. L'importante, ragazzi, è non guardarsi indietro. L'ho scritto a uno prima, sennò si va a pigliare un palo, ma anche un gradino. Di solito quando uno cammina indietro non ci deve guardare. Questo per me vale per tutto, poi vedete voi di fare come cavolo vi pare. E dov'è? Grazie per l'informazione su Elland. Guarda, dovere, più che altro potevo farlo forse ieri sera, ma i tempi non sono stati proprio ottimi, perché il tempo, quindi stamattina ho capito meglio perché. Non l'avevo sentito e capito il perché, ma allora Vitic non è ancora recuperato post infortunio, secondo me è indietro. Ho visto che si era scaldato e stava per entrare, anzi l'aveva chiamato e quasi non si era scaldato, se non insieme nelle rotazioni normali. Boh, vedremo. Bene Libra, ma il colpo di tacco spero non sia un'abitudine fino a se stessa. A volte i compagni lo volevano servire in movimento che fermo. Più movimento dici che è fermo, va bene. Alessandro da Castel Pietro, sono contento della fisicità di Dobby, che piccoli devono abituarsi a servirli in continuazione e miglioreranno i risultati. Sì, secondo me hanno fatto tutte e due una buona partita. Per me ieri Dobby è andato meglio di altre, però per me a Dobby quella palla gliela devi sempre dare strisciata e bassa. Sulle palle alte lo vedo più in difficoltà, non ce l'ha, mi sembra, come caratteristica, nonostante una fisicità della Madonna. Ho sentito addirittura che dobbiamo ripartire da quando ci siamo messi a due davanti con i due armadioni. Sì, se vogliamo prendere 15 gol a partita in contropiede. Sì, eravamo senza filtro a centrocampo, hai ragionissimo, l'ho pensato anch'io. Quindi, calma. E non ho capito cosa è successo tra Italiano e buona parte dei tifosi. Nulla. Se quello che si è visto nelle ultime tre uscite con Tedesco è anche solo minimamente paragonabile a una singola partita giocata con Italiano, io non capisco nulla di calcio. Non ti ricordi le prime 10 però, io ricordo di una partita a Como ripresa da Ealing Junior, che tira, tra l'altro fa, scopriamo dopo, il gol della domenica, perché segna di Mancino all'incrocio dei pali, una partita che abbiamo giocato clamorosamente orribile, finisce 2-2, aveva accorciato Castro. E quindi non ti ricordi bene, secondo me, l'inizio di Italiano, quindi c'è ancora un po' di speranza, mettiamola così. Ma perché non tentare di fare rientrare Carson? Lasciamo perdere, ormai è andata, basta. Anche lì non guardarti indietro. Tu dici non è indietro, lo so, però decisione presa, mi pare palese. Audio. Andiamo in pubblicità.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
11: Ovvio, quello non può mancare mai.
10: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
11: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
10: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
11: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
10: Allora, forza Immagina Bologna!
12: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ciao Manfred, guarda, ieri ero abbastanza teso, cioè nel senso che mi aspettavo più o meno questa partita e soprattutto mi ha dato un po' fastidio nei distinti che si pensava più a guardare quello che ha fatto l'arbitro, che è indecente come sempre, tanto quando viene qua ma anche in altre partite, quello lì, che i problemi che ha Bologna, che è il centrocampo che è lentissimo, non produce gioco, dà pochi palloni agli attaccanti, protegge poco con la difesa perché Ferguson, che pur ha giocato abbastanza bene, è lento, e gli altri due nel primo tempo erano fuori posizione, quindi secondo me Tedesco deve lavorare tanto lì, perché le due fasi, cioè quella difensiva e quella d'attacco, ne risentono. Ciao Zinone.
0: Ciao Zinone, guarda, alla fine ti dico, cioè, centrocampo lento, lentissimo, sono d'accordo con te, non produce, sono d'accordo con te, poi vai a vedere e non capisci. Tiri in porta 5, quindi malissimo. Male, perché per quello che hai prodotto 21 tiri totali. 21. Il Sassuolo viaggia su una media migliore, ma perché comunque ha prodotto occasioni secondo me migliori, anche se su XG comunque 21 tiri 5 in porta per il Bologna, 15 a 6 per il Sassuolo. E X gol Bologna 1.9, Sassuolo 1.4. Pensa te. E nonostante abbia avuto due occasioni clamorose, secondo me quella di Laurentier per esempio nel primo contropiede prima del gol di Doig, no? Mi sembrava valesse un bel po'. È vero che Bologna ne ha avute due o tre clamorose, quella di Piccoli secondo me su Izes, non so neanche se Piccoli tocca il pallone o Izes lo anticipa, non so se viene conteggiata, però quella è clamorosa, quella di Dobbik che liscia, clamorosa, quella di Berna, clamorosa, quella di Amondarain, clamorosa. Insomma, cominciano un po', no? Quindi che non produciamo, io non sono così d'accordo. Non riusciamo però a produrre in velocità, che mi sembra che l'intensità sia un po' la medicina della squadra di Tedesco. Cioè lui ha detto: cosa ti aspetti di quest'anno della tua squadra? Che sia intensa. Ecco, da questo punto di vista io guarderei un attimo appunto il centrocampo, bravissimo come dici tu, come avete detto più o meno tutti, e la velocità, no, del fraseggio per liberare prima un po' più di spazi. Diventa anche difficile andare a trovare un tiro da fuori come ha fatto 21 volte, no? Quante volte ci ha provato Cambiaghi? Ma tirare da fuori e beccare il corridoio giusto quando ce ne hai 11 in 20 metri tra tre quarti difensiva e area di rigore, insomma. E in questo Motta fu un professore, noi entravamo in porta con la palla, quindi da qualche parte il corridoio si apriva. Qui siamo ancora abbastanza lontani e la qualità nella velocità proprio per aprire quegli spazi, anche se ho visto qualcosina di buono, soprattutto nel primo quarto d'ora. Riguardatela, se fate caso, un paio di movimenti Berna-Odgar secondo me non sono neanche stati male, ed è per quello che vi dico che questo scambio di posizione tra uno e l'altro, e quindi forse per questo gioca Odgar come interno, non è un caso, c'è una cosa che cerca. Però stasera lo chiedo a Bazza, che di sicuro è meglio che io non mi lanci in queste cose. E buongiorno, abbiamo un grosso problema tra i pali, ma la società non ne ha mai parlato e continua a non parlarne. Male male, Dave. E non ho visto il problema grosso tra i pali ieri nelle parate, sicuramente coi piedi per me non bene. E formazione a Napoli: Skorupski, Holm, Holland, Teat, Miranda, Moro, Pobega, Ferguson, Cambiaghi, Dobbik, Berna? No, per me Dobbik è ancora dalla panchina e parte Piccoli, penso. Più o meno potrebbe essere questa. Tedesco è un po' alla caccia anche del suo 11 titolare, l'ha detto, no? Bello far vincere gli allenamenti, però trovare uno zoccolo duro e mettere in crisi magari questo mi diventa un po' più facile, no? Ecco, questa ricerca mi sembra ancora abbastanza lontana. A centrocampo, non c'è nessun mistero di spogliatoio, guardate la fisicità di Libra dopo il 2-2, scatta verso il centrocampo appena sente il fischio dell'arbitro per non perdere tempo e cercare di vincerla. Vale lo stesso ragionamento per l'1-1. Poi se a Bologna vogliamo cercare misteri e complotti dappertutto, io mi arrendo. Fabio da Rovigo. Tu dici per l'esultanza, scusami, mi ero perso, adesso ho capito. Sì, anch'io l'ho letta come te. Ma avevamo voglia di ripartire, provare. Ciao Manfred, come mai? Ma come e che si ricomincia già a rompere un giocatore della Fortitudo? Ma come mai? Ciao Giorgio. Tra l'altro dispiace tantissimo perché è crociato la stagione andata, purtroppo. Quindi è rotazione in Bologna e la Fortitudo perde. Sì, non ci voleva. È un po' condivisa perché a Sassari mi sembra che sia successo uguale, Pesaro uguale. Diversi giocatori operati nella pre-season già. Quindi da dove inizia? Ferguson sarà anche un mediano, dici tu, ma non credo un regista basso, troppo lento di pensiero e non gioca mai di prima, tocca la palla sempre troppe volte, chiaramente solo il mio pensiero, Gianluca. No, ma non sono lontano da te, per me può crescere e per me è il Ferguson di oggi, che ha perso un po' di gamba, può essere un ottimo mediano. Se deve farlo da solo come vertice basso, i tempi di giocata secondo me hai ragione, percezioni può crescere, non si diventa da oggi a domani. E poi lui era un interno, nasce come un interno, noi abbiamo visto anche Sublime sotto punta o comunque trequartista, ma è un interno. Però avendo perso un po' di gamba e velocità, io lo vedo come mediano, bene anche, magari con uno di fianco come Moro andiamo un po' meglio. Poi se ci fosse qualcosa di più di Moro, ma io su Moro, vi ripeto, spero proprio di avere una percezione completamente lontana dalla realtà. Direi basta giocare con una punta fuori ruolo. Ormai abbiamo capito che 2 anni fa Odgar è stato un caso. No, per me non è stato un caso. Per me lui è quello, è il suo ruolo perfetto. Il problema è che ti servono poi 2 mediani dietro, una difesa che tenga l'urto di un Bologna a trazione 4 giocatori offensivi, perché aveva sotto punta, punta e 2 esterni. Comunque bisogna investire su Libra, molto più adatto a quel ruolo, anche se piccolino. Gianluca, sono d'accordo comunque che Libra per me, vediamo, era solo la prima volta è più facile, vediamo come va. Però può prendersi il suo spazio, anche per me abbiamo difensori da giocare più a 3 che a 4, ma poi dove mettiamo Orso, Cambiaghi eccetera, bravo, la domanda è quella. Poi se guardi le statistiche, chi gioca 3-5-2 non vince mai nulla, nemmeno in Europa, Gianluca. Vediamo, perché Gasp... Vediamo, alla Roma fa un po' di tutto, quindi non lo so. Secondo me saper fare tutto aiuta, quindi a me piacerebbe vedere un Bologna ogni tanto che si attrezza anche a 3, perché ci sono motivi che lo spingono. Per me, a me piace vedere cambiare, non sono uno fissato sul... Comunque, non so se il tema è già stato affrontato, ma a voi piace questo calcio fatto di cucce e spintoni? Cioè, se deve essere così, a gennaio prenderei Martin Castrogiovanni. Ah, Max da qui sotto, perché fanno correre molto. A me sì, Max. È più europeo. In Inghilterra avete letto, no? Che facevano le scommesse tra di loro di quando poteva arrivare il primo fischio. L'anno scorso vi dicevo che avevo visto una partita, non mi ricordo quale, mi lasciò impressionato, credo giocasse la Aston Villa contro non ricordo chi, e passarono 26 minuti prima di un fischio, di un fallo, una roba del genere, e rimasi impressionato. Dissi, in Italia ne fischiano 8 in 26 minuti, quindi non mi dispiace. Poi è questione di gusti, certo un calcio più fisico e questo limita un po' di cose, però ne premia altre. Quindi quello che ho visto io di differente dalla partita con l'Atalanta è che Sassuolo è riuscito ad uscire in modo pulito dai nostri pressing, mentre l'Atalanta non ci ha capito nulla. Sono d'accordo, anche se sono d'accordo, Sassuolo ha fatto una bellissima partita, ha giocato meglio di noi. Poi le statistiche ve le ho lette, non ho detto quelle del Sassuolo, sono leggermente superiori a quelle del Bologna, ma poi la percezione finale è che Sassuolo fosse più squadra di noi, oggi. Vediamo domani, però ecco, sulla produzione in realtà è che cosa produci, che poi alla fine 2 gol ha fatto e 1.9 di XG, io poi queste cose guardo fino a un certo punto, però vuol dire che qualcosa c'è, no? E quindi aspetto un attimo e vediamo di capire come riusciamo a sfruttarlo. Di Bello arbitro e Pairetto quarto uomo, i due peggiori, va bene. Se Rolf fosse stato venduto prima, Dominguez sarebbe rimasto, per me sì. A Bergamo l'Atalanta era sulle gambe per la partita di Coppa, speriamo sia così. Per il Napoli comunque ci vuole un centrocampo atletico. Sì, sicuramente sulle gambe per la partita, poi il Napoli ha dei problemi dietro, ha tanti infortuni, vediamo. Manfred Buenasdia, posso fare complimenti ad Aquilani? Devi, mi unisco. Per me l'ha incartata bene, ciao Marchino Salus, sono d'accordissimo con te. Beh, comunque anche Berardi ha provato a fare il furbo, ma quando ha capito che sarebbe dovuto stare fuori un minuto si è rialzato subito, l'ho vista e sì, comunque noi per me possiamo essere migliori. Se potessi dare un suggerimento a Tedesco, gli darei questo, l'unico che mi permetto, perché è una cosa non tecnica e quindi glielo direi, non farli buttare giù, e chi si butta giù sta fuori. Secondo te perché Tedesco ha fatto giocare due centrali di piede sinistro quando hai anche due centrali di piede destro? Questo non l'ho capito. Saluti Massimo, te l'ho detto prima, mi ha scoperto stamattina io che Haaland non era a posto e Vitic è ancora un po' indietro perché ha avuto un infortunio che l'ha tenuto un po' fuori, sta recuperando ma non è al massimo, e quindi ha scelto quello che secondo lui era migliore da mettere di fianco a Teat. Basta, così l'ho capita. Ieri invece ero un po' perplesso anch'io. Ciao Manfred, purtroppo forse gli viene chiesto di mettere le mani al volto perché per quei tipi di contatti l'arbitro dovrebbe fermare il gioco. Andrea, io non lo so, però in ogni caso in questo con Thiago io ho visto una squadra migliore. Sale Mekkers, ogni tanto gli scappava, però quello migliore da questo punto di vista che ho visto negli anni dopo Milan e Roma era quello a Bologna. Si è limitato anche lui, si è sforzato. Magari lo avete già detto, ma secondo me la presenza di Moro in questo momento in mezzo a campo è necessario. Rudy non lo vede ancora bene. Pepe Bazzani parere tecnico del campo e Manfredi parere trio sostituto. Grazie, se lo dico è a loro. Grazie mille. E Robby, socia, che pesantezza d'applausi, potevi chiudere quel messaggio solo con... Grazie. Sì, sono pesanti comunque. Ciao Manfred, visto che dicono che siamo da nono decimo posto, ma perché non fanno giocare tutti i giovani? Tanto al massimo arriviamo dodicesimo o tredicesimi, che non cambia nulla, tipo Skorupski via e fai giocare Pessina e poi prendi... Ma secondo me c'è tempo per tutto. C'è tempo per tutto. Mi rendo conto che cambiare troppo sarebbe stato troppo un rischio, tra l'altro. Io però in questa stagione, se vedo un Bologna piano piano rifondato, però anche per fare quelle cose lì serve un po' di tempo, quindi io penso che possano rifare grandi cose, ci credo, anche coi paletti che hanno messo. Di sicuro Bologna non può correre e non vuole, perché non vuole, con chi ci mette tantissimo, 140 il Como, 130 la Fiorentina, deve inventarsi qualcosa di diverso, se togli 1-0 addirittura, no? Siccome l'hanno fatto e l'hanno fatto anche bene, secondo me possono rifarlo. Certo non è facile, ma il presupposto che è mancato per me fin qua è la forza di riuscire a trovare l'allenatore giusto che ti dia anche quella continuità. Quindi io in Tedesco spero moltissimo. Sapete che ero stato un po' freddino, però io sto vedendo uno che comunque ci sta mettendo del suo dentro. Cioè Bologna gioca in modo completamente diverso, questo non si può dire, e non sarebbe accaduto se non fosse stato bravo, penso io, almeno la vedo così, nel farsi capire in questo, no? Quindi mi sembra uno che piano piano ce la potrebbe anche fare. Non dico niente, cioè siamo in un calcio che dopo tre giornate manda via l'allenatore, cioè, tre giornate, tre partite gli è andato. Ora di loro non parleremo tutto l'anno perché ci prendiamo solo dei dispiaceri ed è scritto. Però scusa Manfred, si parla sempre che il presidente abbia dovuto mettere 15 milioni. Si parla sempre? Sempre? Io ho solo sentito deve rientrare. Non doveva rientrare? Il suo unico interesse era rientrare. Non doveva rientrare? Il mio parere però è che ha comprato per 20 e venduto per 70. I costi sono frutto di cattiva gestione societaria, speriamo invertano la tendenza. I costi sono frutto di quello che ognuno può pensare e quello che non è. La situazione di fatto è questa. E parlare per tre mesi di un saputo che vuole rientrare, magari gli girano anche le palle ed era più nervoso del solito per questo, no? Quando ne devi mettere 15 e ti dicono che invece stai facendo della cassa, insomma, no? Forse anche colpa nostra, no? Evidenziamo tanto quando Skorupski sbaglia, ma quando effettua una parata che salva il risultato non se ne parla. Marco, no, ne ho parlato, poi forse l'ho sottovalutata io, non lo so. Comunque Luca non ha fatto una brutta partita, semplicemente secondo me è in un momento dove deve cominciare a ritornare ad essere quel portiere che dà sicurezza a tutto il reparto. Lo è stato, deve tornare ad esserlo. Tornerà ad esserlo? Ah, vediamo, lo scopriamo solo vivendo. Ci sentiamo domani, ragazzi, un bacione, ciao.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 14.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Germania sotto shock dopo il travolgente successo della AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti, non sono sufficienti per formare un governo nel Land, ma stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con la AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatie. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remanè. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
22: Per me rimane anche ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno dato oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
21: Ed è tutto da Nicola De Muro.
18: Nettuno Bologna 1.
23: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
24: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
25: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
26: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
25: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
26: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
25: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
27: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
28: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
27: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
28: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
27: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
29: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
31: Il biliardo è la tua passione?
2: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 14.03, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Dobbiamo fare dei saluti di chi ci ascolta, di chi ci saluta in giro.
6: Sai, io ho 7 anni con un altro microfono, mo con questo microfono qua. Ciao, Leo Vicari, quasi gol, prima puntata della settimana. Salutiamo Marco e la sua balotta, che è stato molto carino salutarmi. Ho offerto anche da bere al barazzo l'altra sera. E poi Roberto, Elettra e Gianni, che così ci siamo fatti un incoraggiamento e un forza Bologna al semaforo prima di andare allo stadio. L'altro giorno c'era la partita Inter-Napoli, no? Sbaglia il gol Anguissa, e io la stavo vedendo in un pub, e quello di fianco a me si volta e mi fa: dai, era giusto che finisse 2-2. Io in quel momento mi esce, senza neanche troppa volontà, dalla bocca, ma mi esce una cosa che probabilmente è il rigurgito di tutti gli anni che ho seguito il calcio, e gli ho detto: guarda che il calcio non è giusto. E 8 secondi dopo ha fatto gol l'Inter. Quindi io, questo è un presupposto, secondo me, da cui noi dobbiamo partire. Cioè, il nostro principio... Ah no, beh certo, ma delle volte meglio, eh. Oh, fra, se era giusto ieri vinceva Sassuolo, eh. Quindi dai, insomma, cioè, quindi noi cerchiamo di fare a patti con questo. Aggiungo un altro argomento. Ah, passo indietro rispetto a Bergamo. No. A Bergamo abbiamo fatto 0 gol, i nostri attaccanti hanno fatto pena e il nostro portiere ci ha fatto perdere la partita. Ieri il nostro portiere ha salvato il risultato e i due attaccanti hanno fatto 2 gol. Quindi anche lì, qual è il concetto di passo avanti e passo indietro? Abbiamo fatto pure punto ieri. Ecco perché io in quest'anno, che sarà un po', forse un po' così, un po' tortuoso, un po' in salita, io dico: non incancreniamoci, non fossilizziamoci, non cristallizziamoci sul il calcio ha delle regole di giustizia. No, il calcio ha delle regole tutte sue. Chiamiamole giustizia, chiamiamola etica, chiamiamola amoralità o moralità, come volete, ma il calcio con la giustizia non c'entra niente. Voi prendete il Bologna di Bergamo e il Bologna di ieri, sono due facce completamente opposte della stessa medaglia. Sta di fatto che ieri abbiamo fatto punto, abbiamo sbloccato gli attaccanti e abbiamo probabilmente ritrovato il nostro portiere, se mai lo avevamo perso. Cosa preferite, il Bologna di Bergamo o il Bologna di ieri? Raga, io preferivo il Bologna di qualche mese fa, però abbiamo questo e io preferisco il Bologna di ieri. Cominciamo? Dai!
1: Quasi gol, presentato da...
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne.
0: Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
9: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et che pe, u carot.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
6: Sì, le 14.08, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, cominciamo una nuova settimana che culminerà col match del Bologna a Napoli. Abbiamo un sacco di cose da dirci, ho un sacco di messaggi vostri da settimana scorsa e tutti i tronisti da contattare, a cominciare dal nostro capitano Luca Sgarbi. Ciao Lu, come stai?
12: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.
6: Ciao Luca, allora...
12: Volevo fare un piccolo inciso prima di iniziare a parlare di calcio.
6: Ma ci mancherà, l'ha già fatto anche Francesca Bolognini, un piccolo inciso su di te che non rispondevi.
13: No, cioè siamo arrivati a dei livelli, Luca, vero, indicibili. Cioè, adesso non solo non rispondi al secondo squillo, adesso appare proprio no answer
6: in inglese.
12: La Bologna secondo me vorrebbe incidermi con un colpo.
6: Sì, esatto, un'incisione a mo' di dentista senza anestesia. Esatto,
12: tipo un film dell'orrore. Con la chiamata che si chiama, come con il film che si chiamerebbe Radio Call. Radio Call.
6: Va bene. Radio, non radio, no, cioè nel senso,
13: sì,
6: no, cioè,
13: radio,
6: non,
13: radio.
6: Non andiamo
13: radio.
6: Anche nella religione a quel punto, è così.
12: No,
6: la chiamata
12: no.
6: di dell'altissimo, no, la chiamata, no, quindi. Allora, no. Incidici, Luca.
12: No, incidici. Voglio fare solo una piccola cosa, visto che comunque Radio si occupa tanto di Bologna e di cose bolognesi, e nella nazionale italiana di basket femminile ci sono diverse ragazze di Bologna, alcune sicuramente. Ieri hanno sfiorato un'impresa clamorosa ai mondiali, per poco l'Italia non batte gli Stati Uniti, che come nel maschile battere il Dream Team, le distanze sono quelle, e veramente credo che quella sia un'eccellenza, lo sport italiano, come la squadra di pallavolo femminile, come la pallavolo, il calcio purtroppo siamo più indietro, nel basket maschile siamo più indietro, però c'è, secondo me c'è spazio anche per esempio per il calcio, se si passa dalle idee, dalle cose virtuose, dalle persone che hanno un progetto, che hanno una visione, non il progetto sbandierato lì come tante volte ne abbiamo parlato noi, così come una parola vaga solamente per far crescere il livello della discussione con una parola e basta, ma un progetto vero, quando si mettono in moto dei circoli virtuosi come quello del basket femminile negli ultimi anni, poi i risultati possono arrivare, anche se magari il materiale umano non è chiaramente all'altezza degli Stati Uniti, ma non è neanche all'altezza chiaramente della Francia o di squadre di quel livello lì, non che siamo molto sotto, però sicuramente non siamo paragonabili a livello di talento, ma quando ci sono le idee, le persone giuste, poi si innescano dei meccanismi virtuosi che possono portare a cose incredibili. Ieri l'Italia per poco non batte gli Stati Uniti, quindi riguardando anche ragazze bolognesi che ci sono in quella squadra, mi sentivo di far questo perché
6: ma
12: veramente...
6: grazie, ma che carino, sì, cioè sai che no, con me poi... cioè, trovi una sponda morbida, però non ti posso ributtare indietro niente, lo sai che io sono purtroppo molto il peggiore sono. Cioè io sono
12: nel
6: parlare degli altri sport, io sono il peggiore. Ecco,
12: sì. No, però vista la portata della situazione, cioè in un momento in cui il basket italiano oggettivamente per esempio fa fatica e fa fatica da decenni, trovare un fiorellino nel deserto come la nazionale femminile, quello che sta facendo da 2 anni questa parte, è un piccolo segnale, un piccolo grande segnale di speranza. E ieri chi ha visto quella partita lì insomma ha visto che poteva essere, e veramente quasi è stata comunque l'ennesima l'ennesima impresa dello sport italiano, per dire sempre che i meccanismi virtuosi partono dalle persone, dalle idee, da queste cose qua. Cioè, può essere così per il Bologna, come può essere così per il calcio italiano, per la nazionale, per qualsiasi sport voi da casa magari apprezziate o seguiate. Ecco.
6: Apprezzano intanto quello che stai dicendo tu, ecco, ti arriva un bravo da Corrado, ecco, per quello che hai detto.
12: Ora passiamo alla Fiorentina e a Tedesco.
6: Sì, no, guarda, no, io passo dal giorno dopo Bologna-Sassuolo. Sì. Che giorno è il nostro giorno dopo? Ovvero, allora, io ho detto prima, secondo me è stato il calcio, che non è uno sport giusto, se cerchiamo la giustizia dobbiamo andare da un'altra parte, ok? Il calcio è uno sport che ti permette in 7 giorni di fare la prestazione di Bergamo e di chiederti come hai fatto a perdere, poi di fare la prestazionaccia di ieri, però trarre estremamente più dividendi. Con le due punte che si sono sbloccate, il portiere che ha fatto un paio di parate, anche se alcuni non sono d'accordo, dopo vi vado a leggere, cioè tutto quello che era andato bene a Bergamo ieri non è andato, e tutto quello che non era andato bene a Bergamo ieri è andato. Abbiamo fatto il primo punto dell'anno in quel modo lì.
12: Sì, allora secondo me va tarata la prestazione del Bologna anche rispetto all'avversario, e dico una cosa paradossale. No, dico paradossale.
6: Ah, non eravamo più abituati a farlo quasi, eh? È vero?
12: No,
6: erano anni che non lo facevamo, hai ragione.
12: Sì. No, è tarata anche sull'avversario, perché l'Atalanta che è sfidato comunque usciva dalla partita di Coppa, che è stata una partita giocata veramente.
6: Quarta partita in 11 giorni e mezzo. Fatto, sì.
12: Sì, non era assolutamente brillante, ma non solamente per discorsi di intensità eccetera, ma perché c'è un trapianto importante lì da filosofie di un tipo a filosofie di un altro tipo, insomma non è immediatamente percepibile quello che Sarri chiede, ci sta che sia così, il progetto deve essere valutato forse un pochino più avanti, quello di Sarri, quindi secondo me l'Atalanta a dispetto del nome, a dispetto del fatto che sicuramente arriverà sopra il Sassuolo, era più digeribile per il Bologna in questo momento che non in Sassuolo.
6: Nel dubbio, Luca, noi lo dicevamo da mesi, io non credevo a Sarri all'Atalanta, dico perché va nell'unica squadra che gioca sicuramente di giovedì, che va avanti tanto, nel dubbio ha già cominciato a lamentarsi. Nel dubbio le argomentazioni sono già quelle: noi riusciamo ad allenarci il giovedì e non è possibile, i calendari, è il 7 di settembre.
12: Sì, no, se ti sottrai, poi, cioè, non puoi stare dentro al gioco, lucrare in senso buono, in quanto professionista, dal fatto di essere un partecipante al gioco e poi lamentarti del gioco stesso, perché il gioco stesso, cioè, voglio dire, è come i giocatori di NBA che si lamentano delle 82 partite, ma gli stipendi che hanno sono commisurati al fatto che loro giocano 82 volte, se giocassero 45-50 volte gli stipendi sarebbero adeguati diversamente, per una questione di sponsor e di diritti televisivi, quindi è sempre il solito discorso, io non ci faccio neanche troppo caso a lamentele di questo tipo da parte di chi fa parte del gioco, perché a quel punto lì gli dici ok, facciamo che se adesso prendi 10, domani prendi 6, 7, facciamo forse 6, ti
6: no,
12: va
6: ma
12: bene?
6: Anche la lamentela dell'allenatore del mercato aperto, dici ma non devi dirla ai giornalisti, tu esci dalla sala stampa e vai a bussare al primo piano della palazzina dove siamo,
12: subito
6: perché
12: lì,
6: subito lì vai dal presidente a dire dai, ritiriamoci. Ecco, invece no, al presidente va bene, a te no. Quindi forse anche noi della stampa dovremmo cominciare a dare meno risalto a queste lamentele. Lasciano molto il tempo che trovano. Sì, esatto, sì. Frivolezze, esatto.
12: Sì, sono il calcio che guarda l'ombelico, il calcio che guarda dalla testa al suo ombelico.
6: No, ma
12: e
6: poi
12: dice che il problema è l'ombelico.
6: Ma sì, ma poi tutto questo populismo, dai, insomma, se va là che se non andasse bene vi fermereste.
12: Ci metto, quando vogliono risolvere veramente le cose ci mettono 30 secondi. Che per chiudere il ragionamento, Leo, solo una roba, secondo me paradossalmente in questa fase era un pochino più indigesto il Sassuolo di quanto non potesse essere l'Atalanta, per una serie di motivazioni, quindi il fatto che il Bologna abbia ottenuto il punto, diciamo, se doveva prendere il punto era più logico lo prendesse a Bergamo, condivido, ma non mi sorprende troppo il fatto che il Bologna la cui prestazione, parliamoci chiaro, è più o meno sempre stata quella. Perché io non ho, io l'ho vista con l'Atalanta, ho visto una prestazione del Bologna che andava ad incidere nelle carenze che l'Atalanta ha. Ieri invece, secondo me, più o meno a livello assoluto la stessa prestazione, ma contro una squadra che stava un po' meglio, è un po' più, va un pochino più a memoria, ha delle individualità che possono darti fastidio, perché non è il Lecce, il Sassuolo, è qualcosina in più. Ieri è arrivato il punto che non è arrivato a Bergamo, però non mi ha sorpreso il fatto che il Bologna, questo Bologna qua, abbia fatto molta meno fatica con l'Atalanta che con il Sassuolo. Magari fra tre mesi non posso fare questo ragionamento, perché l'Atalanta avrà dispiegato tutto il suo potenziale, mentre Sassuolo rimane una squadra da decimo, undicesimo posto, secondo me. Purtroppo non mi ha sorpreso ieri quella prestazione del Bologna, per una serie di motivi tecnici di cui poi magari parleremo.
6: Lo facciamo tra pochissimo, andiamo in pausa e tra un minuto torniamo.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
17: Imagine there's no heaven.
18: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
17: Imagine all the people.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
23: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
31: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 14:21, Leo Vicari, quasi gol, il giorno dopo di Bologna-Sassuolo, il meno 6 è da Napoli-Bologna e stiamo cominciando anche a familiarizzare un po' con quello che sarà il nostro, con quello che sembra poter essere il nostro campionato, un campionato in cui il Bologna deve ancora adeguare, a mio avviso, se stesso a alla propria, alla conoscenza del sé. Ok, secondo me il Bologna ancora non si conosce, e noi tantomeno, però possiamo già trarre a mio avviso qualche indicazione, spero che lo faccia anche l'allenatore e riparta non dai dogmi e dalle teorie, ma dai giocatori più forti e più in forma. Luca Sgarbi con noi, ciao Luca.
0: Ciao, e se al Bologna convenisse non partecipare alla Champions League?
6: Quei famosi...
0: societario. Sì. Dai, prendiamo in giro una persona che magari ci sta ascoltando, però era un po' una follia, dai, quella. Condivisa da molti, per carità.
6: Purtroppo anche il realismo più realista del re, magari dell'amministratore delegato, se parla solo Fenucci rischia che il messaggio sia quello, perché quanti messaggi il giorno dopo la conferenza di Fenucci venerdì, io mi ricordo quanti messaggi, anzi giovedì stesso, che dicevano: allora non ho capito, cioè noi siamo andati in Europa che non volevamo andarci, allora l'Europa è una è perdere, l'Europa è peggio per una squadra, no, è peggio se la fai male, sì, è peggio se tu ti approcci male, come forse un pochino abbiamo fatto noi, non è stata virtuosa, ma l'obiettivo deve essere quello. In questo senso ti leggo un messaggio, Luca: credo che per produrre ricchezza e quindi introiti

0: quello è un passaggio che non è immediatamente facilmente realizzabile, mettiamola giù così. Cioè io non incolpo troppo, guarda, vado forse controcorrente rispetto a molti, io non incolpo troppo il Bologna per aver fatto due campionati che non è che fossero il top proprio del protagonismo a livello di Serie A, perché non è facile fare quella crescita che ti porta a poter gestire in quel modo le due competizioni. Non vuol dire poverini, sono stanchi, c'hanno la trasferta europea, vuol dire che gestire due competizioni per poter performare tu al meglio non è facile subito da fare, e ci sono miliardi di esempi di squadre, alcuni molto drammatici. Mi ricordo l'Union Berlino in Germania quando ha fatto la Champions, ha fatto
1: un anno
0: che è stato pazzesco in negativo. Poi ci sono degli esempi invece, diciamo, più blandi, ma comunque più o meno io credo che se ci fosse un'analisi di tutte le squadre che non sono il Real Madrid, l'Inter o il Barcellona o lo United, per dire, se tu analizzi tutte le altre che vanno in Europa, un contraccolpo c'è sempre. Quindi io questo non lo imputo al Bologna. Dall'altro lato, l'altro discorso è legato all'obiettivo. Cioè l'obiettivo, torno per la milionesima volta, fissare un obiettivo che in Italia è visto come praticamente quasi il fumo negli occhi, non è propriamente una cosa che è contraria ai principi dello sport, disdicevole, una sboronata, come
1: sì,
0: si può dire,
1: sì, pericolosa, parte. Pericolosa, okay. Sì.
0: Se io dico l'obiettivo, perché se tu fissi l'obiettivo, ci può stare che l'obiettivo lo raggiungi o che l'obiettivo non lo raggiungi, ma se l'obiettivo non lo raggiungi, ma come, hai dichiarato l'obiettivo e non l'hai raggiunto, allora presti il fianco alle critiche. Allora è più facile invece fare tutte quelle robe, ma non alludo Fenucci o al Bologna, dico proprio in generale.
1: Ma io sì, senza problemi, perché lo sanno benissimo che noi li criticavamo per anni, li ha criticati anche Sinisa Mihajlovic dicendo: oh, ma se mi dovete dire che devo arrivare decimo, sto a casa con mia moglie, cioè l'ha detto anche Sinisa.
0: Esatto.
1: Quindi ecco, il dire a questa piazza, noi proveremo a vincere, l'obiettivo è vincere tutte le partite, allora è già fallito l'obiettivo, ecco. Cercheremo di entrare nei primi dieci, però, che non vuol dire firmare per arrivare decimo, a me sembra di sì, però... Quindi è vero, sono tutti giri di parole labirintici che in questa piazza abbiamo familiarizzato già con loro in questa piazza.
0: Ma guarda, allora Bologna è stata per anni, per decenni intorpidita in una situazione in cui non c'erano non si potevano, non si volevano obiettivi, e infatti l'intorpidimento è stato il lascito più pesante, negativo, nocivo che 15-20 anni di calcio fatto in quel modo 20, hanno 20. Portato alla gente di Bologna. Quindi quello, lì ci siamo. Il problema che non devi mai scordare è che comunque siamo la terra del Gattopardo, di Machiavelli, di tutti quelli lì. Non è una fighettata, lo siamo davvero. Quindi le dichiarazioni da noi in primis, cioè da noi una prima fila, adesso scherzo, una prima fila è politica.
1: La prima fila della
0: tribuna stampa è una questione politica. Questo è, ovviamente sono scherzoso, però in realtà le dichiarazioni ci giochiamo un po', perché insomma faceva anche un po' sorridere quella cosa lì, quindi non vado oltre. No, però è per dire che le dichiarazioni sono tutte imperniate ad un gusto da prima repubblica, capito?
1: Sì.
0: Sono tutte democristiane. Sì. Cioè il calcio in Italia è sorprendente. Io guarda, una cosa, ma di una cosa, e lo ripeto perché l'ho detto l'anno scorso alla fine della stagione, io sono contento della squadra che tifo, che ha la maglia nerazzurra, per mille motivi, ma ce n'è uno soltanto di cui in questo momento vado particolarmente fiero, che perlomeno è una società che in questa fase storica sta più o meno quasi sempre dichiarando l'obiettivo. Altrove invece si continua a dire i quarti posti, quelle robe lì, cioè veramente la tariffa minima. Quello per me non è sboronaggine, mancanza di essere oculati o dire posso vincere facile, quindi posso lasciarmi andare, come se guidassi il Real Madrid in Serie D in Italia, dico devo vincere perché arrivare secondo non è impossibile. No, secondo me invece è un segnale positivo, capito, quello che viene da dentro il sistema. Cioè non vuol dire che tu devi, cioè, dichiarare un obiettivo, ripeto, non è sboronaggine. E dall'altro lato si può anche essere un pochino più forti con se stessi del dire se lo

0: chiaro e non lo raggiungo, poi me lo imputeranno, capito? Perché quello
1: sono
0: è il
1: d'accordo,
0: motivo.
1: Sono d'accordo. Anche
0: può
1: perché se tu
0: un po' meglio di così,
1: guarda,
0: dai,
1: te la, sì, poi te la, guarda, poi vi dico anche questo. Allora, facciamo il Bologna perché è un po' il nostro tema, no? Ma se il certo. Bologna dici, ma posso dirti anche la Fortitudo, no? Posso dire la Virtus magari meno, perché devo ancora capire che cosa dirà la a cosa ambirà la Virtus quest'anno. Fortitudo vuole andare su. Ok? Se la Fortitudo fa una squadra per andare su e per un fischio sbagliato, un infortunio antipatico, e un
0: solito americano che succede qualcosa a metà,
1: l'americano che si spacca la mano, un tiro che all'ultimo secondo gli altri fanno e fanno canestro da metà campo, se non vai su per quello, nessuno ti imputerà mai di aver fallito l'obiettivo. Perché? Perché hai fatto la squadra adatta per poterlo raggiungere. Non essendo matematica lo sport, non è detto che se fai tutte le cose fatte bene il risultato arrivi. Però sentire il Bologna che vuol vincere tutte le partite, che vende 4 dei 5 giocatori migliori e che mi parla di decimo posto, io mi è sembrato di tornare a 5-6 anni fa con la, permettimi, con la vecchiaia e con la saggezza che però oggi, che non avevo prima. Quindi io non sono sorpreso, sono sorpreso di chi si sorprende.
0: E credo anche che la gente in generale, cioè proprio intendo proprio l'opinione pubblica, le persone che seguono lo sport e una squadra magari in particolare, siano anche un po' migliori di quello che il dirigente di turno non creda. Cioè io non credo che viviamo in
1: questa
0: un'epoca
1: è una cosa,
0: così
1: questa è una cosa molto vera. Questa è una cosa molto
0: così
1: vera,
0: drammaticamente,
1: sì,
0: così drammaticamente ottusa,
1: sì,
0: da non capire
1: dogmatica,
0: che se tu mi dichiari,
1: sì,
0: un obiettivo,
1: esatto,
0: poi dopo,
1: sì,
0: alla fine dell'anno ti vengo a cercare a casa perché l'obiettivo non l'hai raggiunto.
1: Dai, veramente,
0: per un palo,
1: sì, sì, sì,
0: o un canestro da centrocampo.
1: Guarda,
0: cioè,
1: avevamo un direttore sportivo, avevamo un direttore sportivo che quando disse ai colleghi mi chiedete perché non l'ho preso io quell'attaccante, era Piontek l'attaccante, no? Se vi avessi portato Piontek qua, cosa mi avreste detto contro? Niente, ti avremmo detto contro. Niente. Hai portato Santander e non ti abbiamo detto niente, no? Quindi non ti avremmo,
0: certo,
1: detto niente.
0: Non è morto il mondo domani.
1: Non è esatto. Specialmente sì, qua nessuno si sarebbe macchiato di questioni odiose dal punto di vista civile o penale. Ci saremmo rimasti male se avessi sbagliato un attaccante, come ti avremmo osannato se ne avessi preso uno fortissimo. Fine. Il calcio è questo, smettetela, protagonisti del calcio, di ritenervi un po' più, no? Un po' più depositari della verità, delle semplici persone come noi. Partiamo con i messaggi, Luca, con questo ascoltatore che, tornando alla Prima Repubblica di cui hai parlato prima, o comunque di una Prima Repubblica ancora, di profumi di Prima Repubblica calcistica perlomeno, sì, dice: allora, un 9 ieri ha segnato di testa, un altro in mischia, per un attimo ho pensato di essere nel 1996 e di essere in Prima Superiore e di avere ancora tutti i capelli. Luca.
0: Sì, effettivamente, sai che io la cosa che ho pensato quando ieri ho visto, cioè quando ha fatto il gol del pareggio dopo, e ho pensato, ho detto, beh, ha segnato 2-9 proprio, diciamo, banalizzo, all style, anche se
1: sì,
0: poi hanno ognuno le sue,
1: sì,
0: caratteristiche.
1: Ma sono anche, sì, fatti fisicamente all style.
0: Esatto, all style.
1: Ma
0: sì,
1: Dovbik,
0: sì,
1: ma io non l'avevo mai visto campi, Dovbik da vicino, io non l'avevo mai visto, ma con questi pantaloncini portati in maniera ascellare praticamente, perché se li tira su quasi fino all'ombelico, quindi sembra che abbia anche questo sederone che non ha invece, è come si vestivano negli anni Ottanta.
0: Sì, beh, volte madre della Juve.
1: Volte madre della Juve, esatto.
0: Sembra
1: Rudi,
0: cioè,
1: Föller,
0: riporta,
1: esatto.
0: Sì, ma mi riporta i tempi in cui Hasselhoff cantava sul muro di Berlino quando si stava scretolando, volte madre. Cioè, però è bella anche,
1: sì,
0: così, perché,
1: ma certo,
0: cioè, rifiuto proprio massimamente l'omologazione per forza. Cioè, quando vedo le ragazzine vestite tutte allo stesso modo, un pochino di lacrimuccia mi scende, perché dico, ma non ti dico che devi andare vestita come Edith Piaf negli anni 30, però ogni tanto qualcuno che magari fa qualcosa di diverso non mi dispiacerebbe. Nel calcio uguale, cioè viva anche la diversità. Ma guarda, l'ha detto in una banalità clamorosa che ha detto volendosi disimpegnare da una domanda, Sarri, nel pre-partita quando gli presentavano lui contro Gasperini, cioè, ha detto la, la base di tutti i ragionamenti, che è quasi una banalità, cioè non esiste un modo di vincere, cioè, si può fare la barricata, puoi giocare bene a calcio, puoi usare un 9 fisico, puoi usare un 9 di movimento, puoi fare tutto quello che vuoi, ma ogni squadra può avere la sua ricetta. Se la ricetta del Bologna è quella di avere due 9 che possono, diciamo, coesistere alternandoli, o magari coesistere anche davvero, non lo so, e sono un po' old style e non sono il 9 di movimento che non tira mai in porta, ma può esistere, perché è calcio quella roba lì, eh? Cioè non è che c'è la costruzione dal basso per forza. Secondo me il fatto che ci sia la costruzione dal basso e che nasca la costruzione dal basso è un'evoluzione del calcio, ma non è detto che vada bene a tutte le squadre e non è l'unica filosofia di certo. Cioè, viva le idee, capito? Anche se l'idea è un'idea un po' datata, un'idea intendo, no? Se è tutto datato è un problema, secondo me. Sì. Se un'idea è tradizionale, non è sbagliata se funziona.
1: Sono d'accordissimo, anzi, in un calcio che si è trincerato dietro veramente a dogmi e a teorie che non hanno, tante di loro, avuto poi la riprova. Da quant'è che parliamo di costruzione dal basso, Luca? Allora, costruzione dal basso delle volte può essere utile, se la sai fare, sì, esatto, però tanti allenatori l'hanno presa per buona anche non avendo il materiale adatto. Avevo un ecco, l'ho trovato il messaggio, un messaggio di Marco che dice: buon pomeriggio, ma chiedere di buttare la palla in area alla vecchia maniera quando manca un minuto e mezzo è chiedere qualcosa di sbagliato? Perché a me Delio Rossi 11 anni fa mi disse sì, perché non si gioca così a calcio. Io mi permetto oggi di dire: eh no, si gioca anche così a calcio.
0: Beh, le squadre, quello che mi viene da notare è che, cioè, dipende come butti i palloni e che cosa c'è dentro l'area, perché dentro l'area puoi trovare la squadra forte che gli ultimi due minuti ti mette lì e comincia a buttare palloni dentro, ma è talmente forte che il buttare palloni dentro può essere una strategia. Io tifo una squadra che tante volte butta palloni dentro, certo, ma spesso ha la struttura per farlo, certo, soprattutto magari, certo, in Italia. Se invece buttare palloni dentro diventa Bologna-Celtic dell'anno scorso di Europa League, in cui sono stati recapitati dentro 71 milioni di cross, ma c'erano due giocatori dentro contro 8 del Celtic, allora quello magari ha una razza, c'è un'idea diversa, cioè è un'idea più sbagliata. Cioè, il punto è: viva le idee, non esiste qualcosa di sbagliato. Se tu hai la struttura, gli uomini che accompagnano l'avversario ormai trincerato, non è che serve il giro palla perché è moderno, può essere efficace ficcare dei palloni dentro. Se loro sono in 10 dentro e tu vai dentro in 2, se ficchi i palloni dentro, viene da sé che è molto difficile creare qualcosa. Negli ultimi minuti non è per me...
1: Conta anche l'elasticità l'elasticità dell'allenatore, sì, beh, che ti deve permettere di farlo.
0: Allora, non c'è... Poi, guarda, se sei modernissimo come allenatore, come concezione, ma sei altamente dogmatico, no buono per me, no buono. Allora, come se sei dogmatico e sei vecchio, ancora peggio, cioè, ecco perché in Italia, diciamoci la verità, siamo tante volte il problema è che siamo dogmatici rispetto agli anni 70-80 delle idee del calcio. Allora, quello è un altro problema.
1: Ti seguo sul dogma perfettamente. Allora, ho mandato un messaggio su Instagram a un luogo che si professa contemporaneo, a un luogo che si professa quasi avanguardista. Il luogo contemporaneo e avanguardista, se gli scrivi su Instagram, ha il risponditore automatico dicendo: vai a consultare il nostro sito. No, ragazzi, no, dai, così non va bene, però, cioè, perché appunto non sappiamo applicare quello che siamo alle necessità e alle esigenze di quel momento. Ha stra ragione Luca. Mi fermo e arrivo tra poco, vi leggo a Luca Sgarbi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh, ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
6: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
12: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
11: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
12: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
11: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
13: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:42, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, voi al 366 402 4022, Luca Sgarbi, un sacco di messaggi. Lu, ci sei? Ciao.
0: Sì, ciao ciao.
1: Concordo totalmente con voi, se non si va in Europa ma sei provato bene comunque. Se avessero venduto o preso giovani di valore per riaprire un ciclo sarei stato almeno curioso. Così però mi hanno tramortito anche quella, la curiosità. A 50 anni sto sentendo una delusione enorme, dice questo ascoltatore. Come gli rispondi, Luca? Ci sta un anno di delusione, ci sta un anno di in cui sei un po' atrofizzato, no. L'hai passato tu? Con l'Inter?
0: Sì, quello sì. No, io non un anno, io facciamo anche 5 anni, cioè 5-6 anni, perché sì, cioè, allora l'era, diciamo, fissiamo il
1: Cooper Mancini,
0: come...
1: Cooper Mancini. No,
0: lì era un rilancio continuo, perché lì avevi una delle squadre oggettivamente più forti d'Europa e ti trovavi in un campionato in cui ne avevi due che erano persino più forti di te. No, il periodo post triplete, non immediatamente post triplete perché c'è stato ancora qualcosa, ma il periodo che è andato dal 2012-2013 fino a che non è arrivato Spalletti, quello è stato un periodo pazzesco in negativo, cioè lì era il periodo in cui veramente vedevi la Poel di Bersheva venire a vincere 2-0 a San Siro e faceva gol Lucio, sì. Maragnao, eh. Sì. Cioè per dirti, sì. Cioè, ecco, abbiamo visto quella roba lì e non è stato un unicum, cioè beccavi l'Eintracht Francoforte e pensavi Devo essere perfetto, perché se non sono perfetto passa loro, infatti passavano loro in scioltezza, capito, senza neanche andare troppo in difficoltà, cioè voglio dire, e delle volte non andavi neanche in Europa, cioè voglio dire, quindi anni del genere ne abbiamo attraversati, in cui c'era Schelotto sì, titolare, ma tutto rispetto
1: a decidere il derby, sì.
0: Sì, Schelotto con giocatori del genere, Obi titolarissimo, cioè con tutto il rispetto per giocatori che ci stavano in Serie A, ma la maglia dell'Inter era una, doveva essere, perché è stata anche quello, ma doveva essere un'altra cosa. Quindi io per tornare al Bologna dico, e per tornare ai casi come quello del Bologna soprattutto, perché non voglio mai andare troppo nello specifico, è proprio un paradigma complessivo, questo è il punto, cioè la gente tante volte, la maggior parte delle persone, io credo che non sia non in grado di capire, la gente è in grado di capire, basta comunicare precisamente la filosofia che accompagnerà quell'anno, puoi essere d'accordo, puoi essere in disaccordo, sì, ma se comunichi con precisione, nessuno può venire a dire che, oddio, mi hai raccontato una cosa non vera. Il problema dov'è, secondo me, si annida quando non c'è chiarezza, per cui la società dà dei segnali che non sono positivi, come dici tu, ho cinque giocatori forti, ho cinque giocatori che si vanno sopra gli altri, diciamo ne cedo quattro, tu stai comunicando qualcosa. Poi però se tu comunichi qualcosa senza comunicarlo, cioè i tuoi atti, i gesti comunicano qualcosa, poi però non vai e spieghi, guardate stiamo facendo questo, questo e questo, sottotesto, portate pazienza, ma lo spieghi precisamente, no, butti altro fumo, perché poi diventa andiamo per vincerle tutte, il decimo posto e tutte queste robe qua, capito? Cioè hai diciamo una disillusione iniziale, quasi un ma come, mi hanno ceduto quelli forti, poi però non è accompagnata dall'unica cosa che servirebbe, la chiarezza, è accompagnata da una cortina fumogena verbale in cui non ti viene spiegato bene che cosa si sta facendo, perché sicuramente c'è una filosofia dietro. Se tu potresti anche cedere dei giocatori forti, ma se vai a spiegare che la filosofia dice che questo è un anno in cui vuoi costruire, vuoi fare delle cose,
1: sì, ricostruire, io ci sto ricostruire, sì, però
0: esatto, tu ci stai, però te lo devono dire, sì. perché se ti cedono i giocatori comunque forti, e ci sta che vai a prendere, perché magari questo era il momento di cederli come timing, certo. Perché Bologna rimane una società, certo, comunque privata, non un ente benefico, quindi ci sta che io li ceda, però poi il Bologna non è solo una società privata, è anche un patrimonio collettivo di 30, 50, 70, 100 mila, 200 mila persone che allo stadio e fuori lo seguono. Quindi
1: il capitale sociale.
0: Ecco, esatto, sì. Devi fare una cosa sola, spiegarglielo. Però se poi non puoi spiegarlo, cioè non vuoi spiegarlo, perché l'idea è se spiego, mi prendo una responsabilità, spendo una parola e non la mantengo, poi dopo mi vengono a cercare alla fine della stagione per dirmi hai fallito, e allora che figura ci faccio? È molto meglio stare sotto, ma non mi si vede, cioè è il contrario del se arrivo in ritardo mi si nota, no, è il sto lì.
1: A proposito di cinema di Venezia e di Nanni Moretti che ci torna dopo più di 30 esatto, anni, così.
0: Cioè lì la filosofia, Leo, è dico delle cose ma senza sostanzialmente dirle troppo chiare, perché se le dico sfumate, ma allora, nessuno fra 5-6 mesi può venirmi a dire qualcosa.
1: Allora, per me la conferenza dell'altro giorno è stata chiara, ma come sempre quando parla soltanto il capo azienda mi manca la parte di campo, e quindi la conferenza è stata chiara ma non è stata totalmente completa per quanto mi riguarda, con tutto che con l'esperienza di questi anni ce ne sono state di peggiori, cioè delle volte in cui io sono uscito e mentre i colleghi della stampa dicevano ma tu domani come titoli, ma voi come titolerete, ma qual è l'argomento, io uscivo e dicevo ma dove sono stato io gli ultimi 27-28 minuti, cioè che cosa mi hanno detto, cosa potevo chiedere in più, allora, tante cose, ecco, cosa potevo chiedere in più?
0: Voglio individuarti un
1: sì, poi andiamo con i messaggi che ne ho tanti, sì, per
0: sì,
1: te
0: sì. No, un terreno, cioè per analizzare le conferenze stampa, quando capita quella cosa lì, chi fa la conferenza stampa dovrebbe ricordarsi secondo me una cosa precisa. non stai facendo la conferenza stampa come rappresentante di una società di seconda categoria in cui evidentemente il business non c'è. C'è un'altra cosa, c'è lo sport, c'è il dilettantismo, c'è l'aggregare le persone. Quindi non stai rappresentando una seconda categoria, una terza categoria dove non c'è business. Però non stai neanche facendo, non sei neanche il CEO di Google o di IBM o di Amazon che va a spiegare agli azionisti che cosa sta avvenendo. Cioè vivi in quel terreno intermedio dove sì sei business, ma sei anche qualcosa che però profuma di prato verde.
1: Sì, cioè, sì, sì, sì, sì, che è quello che allora non, io lo dico sempre, io sono il peggiore dell'otto di questa era, esatto, però io cerco di riportare sempre tutto ai giocatori, al prato, all'esperienza di andare allo stadio, alla partita, al gol, alle emozioni, alle gioie. Tra un po' tu lo sai uscirà un mio prodotto editoriale, no? E che verte proprio a quello, al tornare a quella cosa, quella cosa semplicissima, sul fossolo, sì, esatto, sì, sul fossolo. Saluti dalla Val di Funes, ci dice Fabio che ci manda una foto, ciao, grazie per seguirci da lontano, fedelissimo. Buongiorno ragazzi, una considerazione sul Bologna di quest'anno, ci scrivono, trovo l'allenatore funzionalissimo a quello che la società ha impostato per quest'anno, un po' alla Thiago Motta, oddio, un po' alla Thiago Motta 4 anni fa, quando arrivò e dove i budget non erano ancora così definiti per fare le determinate squadre o squadroni. Questo punto, questo allenatore ha il coraggio di buttare dentro, senza guardare alla carta d'identità o al valore tecnico, i giocatori. Un po' mi ricorda Thiago, ma vedo molta più empatia nei confronti della città e di chi tifa. Viva Bologna, viva Tedesco, dice Ricky. Scusa, dice, per la punteggiatura ho dettato il messaggio. No, mi va benissimo come messaggio. Andrei cauto, Ricky. Faccio prima rispondere Luca Sgarbi.
0: No, andrei molto, allora guarda, voglio fare il democristiano, ma andrei cauto anch'io, cioè nel senso che
1: sai che per me la Thiago Motta c'è solo Thiago Motta.
0: Sì, sì, no, no,
1: io non ho ancora trovato uno alla Thiago Motta per dire oh dai, se non è zuppe pan bagnato. La Fiorentina pensava di aver preso un altro Thiago Motta con Grosso, durato
0: sì, sì, no, perché poi Thiago Motta è quello che è arrivato in Champions League, ma è anche quello che ha fatto il capitano a rotazione alla Juventus,
1: sì,
0: che, alla Juventus, sì, che doveva ricostruire. Quindi sì, cioè, sì, non vuol dire che accanto a ogni pregio ci deve essere per forza un simil difetto, però significa che ci sono tanti aspetti positivi, ma poi c'è un personaggio che è talmente particolare per cui lui è andato alla Juventus in ricostruzione e ha detto io sono Thiago Motta e faccio il Thiago Motta fino alla fine, e lì hanno detto sì, però questa sarebbe la Juventus, quindi ci sono delle logiche dove forse noi non siamo ancora
1: non si erano messi d'accordo prima, no?
0: No, e quindi no, volevo dire non voglio fare il democristiano nel senso che prego che non venga mai messo in dubbio chi è Tedesco e da dove arriva e che carriera ha fatto. Non perché la carriera debba essere esibita come la Madonna Pellegrina, perché poi conta quello che fai da oggi in avanti. Però comunque ci vuole sempre una forma, diciamo, minima di rispetto nel dire non è che hai preso un improvvisato, hai preso un allenatore dalla Serie C scommettendoci, che non ha mai fatto niente se non allenare qualche anno in Serie C, ma tu ci scommetti che lo rispetto, ma evidentemente è un curriculum diverso da quello di Tedesco. Quindi da un lato il rispetto per cosa ha fatto quella persona lì, su quali panchine si è seduta, perché non gliele hanno regalate, ovviamente. Dall'altro lato però c'è anche da analizzare quello che viene fatto, perché se lui è funzionale a un progetto di un certo tipo, questo ancora non mi è dato a saperlo perché nessuno mi ha spiegato forse con molta chiarezza cosa vuole fare il Bologna, e forse non lo faranno neanche mai perché magari non si sentono tenuti a farlo, e ci sta. Però quello che ho visto io sul campo in queste prime giornate non mi pare il modo di intendere troppo il calcio di Tedesco, e non mi pare neanche troppo un modo funzionale per creare un calcio di qualsiasi tipo, capito? Siamo ancora in quel territorio in cui io non ci vedo il Bologna di Tedesco, da un lato.
1: Io spero di non vederci il Bologna di Tedesco. Io vedo giocatori che ce la mettono tutta, forse non tutti convintissimi di quello che stanno facendo.
0: Esatto, lo vedo anch'io. Gli esterni, comunque, chi ha sempre fatto, chi ha sempre dovuto fare la differenza nel Bologna come intensità, come tante cose che andavano fatte sul campo, non li sto vedendo, ecco, troppo convinti, coinvolti. Cioè, sto vedendo, ieri ho visto una squadra che di cui il Sassuolo ha disposto con abbastanza facilità, ecco, scusa per l'italiano,
1: ci mancherebbe, anzi sei perfetto, no, per il mio, ecco.
0: No, però ieri il Sassuolo secondo me ha disposto un po' troppo del Bologna, a prescindere dal fatto che poi è finita 2-2 e conta anche un po' quello oggi, però ha disposto un po' troppo a piacimento del Bologna rispetto a che cosa è il Sassuolo, la forza che ha, che c'è, ma non parliamo di quella che alla fine del campionato arriva alla terza in classifica, e quindi è per quello che secondo me c'è un margine verso il futuro, perché non può essere quella roba lì il Bologna, ci può anche stare che non sia quella roba lì, ma dall'altro lato bisogna poi che ci sia una chiarezza su quello che il Bologna deve diventare, sul campo intendo, non in società o sul fissare obiettivi, perché non ho visto troppa né chiarezza né convinzione.
1: Vocale.
15: Ciao, buongiorno. Il passo avanti e il passo indietro si riferisce proprio a quello che hai detto tu all'inizio della puntata, cioè che col Sassuolo meritavamo di perdere e a Bergamo no. Quindi fondamentalmente c'è stato un passo indietro, perché se meriti di perdere... Buona giornata, ciao.
1: No, è proprio il contrario di quello che penso io, cioè merito di perdere secondo quale parametro? Cioè il calcio ha un... Cioè, sì. Esatto, è un parametro estetico. Sai quante cose nella vita uno dice, però ti sei impegnato di più, hai più merito, poi arriva quello all'ultimo secondo e ti frega. Credo che il calcio sia il risultato. Poi noi ci aggiungiamo tutto il resto, no Luca? Noi ci mettiamo del nostro, noi ci mettiamo il modo sentimentale in cui lo seguiamo, il modo passionale, il modo malato a volte, ossessionato in cui lo seguiamo. Ma quello che rimane nella storia e negli archivi del calcio è il risultato, eh?
0: Sì, perché allora da un lato il sono contento della prestazione dei ragazzi, conta solo la prestazione dei ragazzi, non mi ha mai troppo funzionato a me. Dall'altro lato vedere squadre che giocano un calcio che non ha un grande senso e che è solamente basato sul lucrare un episodio, secondo me è un calcio che non porta da nessuna parte sul lungo periodo, che è quel che conta, ti può dare qualche risultato sul breve, frutto anche un po' di casualità, però sul lungo periodo non ti dà niente. È chiaro che il calcio è quella zona intermedia che oscilla tra la valutazione del nuoto sincronizzato e chi vuole lucrare sul singolo episodio giocando mezz'ora invece che 90 minuti. Cioè bisogna sempre tenere conto di quella roba lì. Cioè non vedo futuro se una squadra non ha, coglie risultati forse anche un po' casuali, ma dall'altro lato se una squadra fa vedere sempre una roba bellissima da 10, voto 10 per nuoto sincronizzato, ma non coglie mai risultato perché c'è un problema legato magari una volta alla disavventura di un difensore che si dimentica una marcatura, cioè robe singole intendo, non funziona neanche quello.
1: Cioè, esattamente Luca, un messaggio sul nuoto sincronizzato che dice: il calcio non è nuoto sincronizzato, non vince chi fa la migliore prestazione, vince chi fa più gol degli altri.
0: Sì, esatto, però spesso il fare più gol degli altri, cioè se tu fai 22 tiri a 3, ci può stare che quella c'è, cioè una volta dove vince quella che ha fatto 3 tiri in porta, ma io statisticamente mi prendo sempre quella che fa 22 tiri, e per fare 22 tiri, a prescindere come ci arrivi a fare quei 22 tiri a 3,
1: ecco, esatto, proprio
0: no, quei 22 tiri significa che c'hai una chiarezza,
1: arrivo proprio all'ultimo, con questa mania, poi abbiamo 30 secondi Luca, con questa mania, sbaglio io a dire mania, va bene, questa tendenza di numerificare tutto, di classificare tutto, di renderci ogni dato possibile e immaginabile, noi siamo sicuri che i 22 tiri che vengono segnalati siano 22 occasioni da gol, siano 20, ecco, no,
0: non lo so, cioè, no,
1: perché può, poi no. Arrivano oggi, guardiamo sempre meno il tabellone e guardiamo i dati, no, o quello che dice l'allenatore, abbiamo tirato 20 volte in porta, magari parate, l'altro portiere ha fatta una di quei 20 tiri in porta.
0: No, cioè, no, io intendo per banalizzando e andando al sodo di quei 22 tiri a 3, intendo se una ha creato un volume di gioco e di pericolosità sì. molto superiore all'altra, io mi prendo quella lì, perché magari, cioè, il calcio, essendo basso punteggio, può sì. far vincere, io ho visto una squadra, il Napoli, mi ricordo una volta che ha perso una partita in
1: Spezia.
0: Casa con
1: lo Spezia di Motta,
0: può avvenire anche di perdere 1-0 con 30 tiri a 0 sì. Quindi sì, tendenzialmente se uno fa 30 tiri io mi prendo sempre, ma 100 su 100 quello che fa 30 tiri. Questo per dire che una prestazione come quella di ieri, per tornare al messaggio, ti può portare il punto, perché magari il punto ci salta fuori nell'economia del fatto che non giochi contro una squadra che, pur giocando meglio di te, ti ammazza perché è molto più forte di te. Sassuolo è una squadra che non è più forte del Bologna, quindi è per quello che viene il 2-2. Quello che però so io è che se replichi quella prestazione lì ad libitum all'infinite volte, il Bologna non fa molta strada con quella prestazione, che pure ha generato un punto. Cioè,
1: ci siamo. Ti abbraccio, Lu, ci sentiamo in settimana e qua ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Sì, ciao a tutti, ciao.
1: Ciao. Luca Sgarbi con noi tutte le settimane, tra poco un altro che c'è come tutte le settimane, Bruno Bartolozzi.
16: Quasi gol, presentato da
17: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia.
18: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
19: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Averto Totide, anche al sabato a pranzo.
20: Et capè, Ucarot.
21: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
23: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
24: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
26: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
27: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
28: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove.
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, ah, sì.
4: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Già, 15.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, grazie, siete in tanti al 366-402-4022 anche oggi, e anche oggi con noi c'è Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno, come stai?
8: Ciao, buongiorno, bene, bene, abbastanza bene.
1: Bene, bene. Bruno, prima una nota di colore, ma il nuovo centravanti della Juventus quanto è uguale a Rudi Völler? Perché altri ci dicono Proasca, Schachner, io Völler subito ho detto, poi ognuno ha i suoi riferimenti.
8: Vediamo se riesce a emulare la carriera di Rudi Völler.
1: Tedesco vola, sì.
8: È un po' difficile.
1: Allora, Bruno, parti tu, parto io con i vocali. Che giorno è il giorno dopo del primo punto di questo campionato, dai?
8: Sì, è un giorno in cui, diciamo, il bilancio è hanno cominciato a segnare tutti gli attaccanti, e meno male, e però il Bologna ha preso solo un punto in casa con una rivale diretta, almeno sulla carta, no? Quelle carte dove ci si mettono dove Tedesco metterebbe le firme.
1: Senti, è la cosa che dice anche il Sassuolo oggi, secondo te? Abbiamo preso solo un punto dopo la partita di ieri.
8: Il Bologna può dire abbiamo preso solo un punto, nel senso che più di un punto secondo me probabilmente non lo meritava neanche Bologna, diciamo,
1: lo so, diciamo, però il calcio è questa roba qui, cioè, ecco perché io
8: però il Sassuolo può dire abbiamo buttato due punti, però è come il Bologna può dire abbiamo buttato il punto di Bergamo.
1: Bruno, prima di andare nettamente sul Bologna, ti chiedo anche la situazione di Firenze.
8: A Firenze, ecco, lì è un posto dove non hanno festeggiato neanche per le plusvalenze, quindi diciamo che da questo punto di vista è andato proprio male.
1: Ma ecco, cioè, ma per tua esperienza, ma che cos'è un esonero alla terza giornata?
8: È un esonero dove, diciamo, intanto una dirigenza debole che non ha saputo programmare neanche questo tipo di gestione, perché è evidente che mandare via un allenatore vuol dire che hai proprio l'idea che hai fatto una scelta sbagliata, o dei giocatori o dell'allenatore, e che quindi le due cose non possono stare insieme, ma è frutto di un errore della dirigenza. Quindi da questo punto di vista, insomma, è chiaro che è una stagione nata nel modo peggiore, e soprattutto l'idea che non si sappia da quale parte ricominciare, e questo è, hai dissanguato le casse societarie, hai fatto investimenti un po' cervellotici,
1: aggiungo, hai fatto una festa del centenario rivedibile.
8: Sì, anche perché ogni giorno c'è quello non è venuto per questo motivo, quello non è venuto, e c'è anche da dire che il centenario purtroppo capita non in ragione della squadra che costruisci, ma alla scadenza di 100 anni.
1: Sì, non per forza il centenario lo devi festeggiare dopo Fiorentina Frosinone, ecco, questo magari cioè, a me sembra di rivedere certe cose che ho visto a Bologna, no? Cioè, c'è un bivio, puoi fare le cose bene o puoi farle maluccio, e mi sembra che la Fiorentina a diverso tempo le faccia maluccio.
8: Cioè, Maluccio con una sfiga che ti insegue, perché poi le cose ti vanno anche male, anche quelle che potrebbero andare un po' meglio, quindi quando c'è un concorso di errori sicuramente poi c'è un allineamento magnetico che concorre ad amplificarli, ad aumentarne la portata e la profondità, cioè a gettare le premesse per nuovi errori se non si guarda un po' oltre e ci si limita a tamponare i danni che sono stati arrecati.
1: Bruno, tanti messaggi sul Bologna. Io ti sottopongo la mia tematica di oggi, che era: io mi sono tenuto, rispetto a tanti miei colleghi, un pochino più in mano dopo la partita di Bergamo, perché io così contento della partita di Bergamo non lo ero perché quando 8 giocatori ti fanno stropicciare gli occhi, ma i 3 che sbagliano totalmente la partita sono il portiere e i 2 attaccanti, poi rischi di uscire con 0 punti, come siamo usciti anche in quel caso con la sfiga che ci ha visto benissimo ieri. Paradossalmente il portiere, poi c'è anche chi non la pensa così, io sì, però il portiere ha fatto 2 interventi decisivi, gli attaccanti hanno fatto un gol a testa e siamo usciti con il rinfrancati forse anche dal primo punto stagionale, nonostante tantissimi altri giocatori abbiano giocato sottotono, abbiamo visto anche una brutta squadra. Quindi il calcio è anche questa materia qui, Bruno. Mi tengo il punto di ieri, me lo tengo.
8: No, per forza.
1: Ah no, vabbè, ok, sì, ok, non glielo posso dare indietro.
8: Non glielo ridiamo indietro, ma anche perché è l'unica cosa che, oltre ai gol dei 2 attaccanti, che ci fa un po' sperare, perché se guardiamo il primo tempo, sia il ritmo di gioco ma soprattutto la qualità del gioco, il primo tempo non c'è da salvare niente. Il Sassuolo poteva segnare e risegnare, e soprattutto il Sassuolo ha fatto vedere che cosa significa essere una squadra. Avevano le catene sulle fasce che funzionavano, i nostri venivano bypassati regolarmente, insomma la qualità del centrocampo del Sassuolo, che non è, diciamo, il Bayern Monaco, il Real Madrid, sì, sebbene abbia perso, insomma la qualità è superiore a quella del Bologna, proprio la qualità tecnica, e non ci capitava da tanto.
1: Hai ragione, Bruno, hai ragione. Hai ragione, anch'io voglio riportarla purtroppo su questa evidenza. Il Bologna ha ceduto qualità, non eravamo più abituati.
8: Noi abbiamo Pobega, che poverino non è solo lavoratore, ma gli capita un'occasione, fa quello che fa a centrocampo, non è in grado di fare il mestiere del centrocampista, è un leader, poi Ferguson, che ha recuperato un po' di dinamismo, ma l'uomo d'ordine non è in grado di farlo, perlomeno rispetto a chi aveva in mente e davanti agli occhi Freuler, e Moro non ha l'energia, e probabilmente però tenere Pobega e non Moro, sì, Pobega lo puoi tenere contro l'Atalanta in trasferta, però se ti serve qualità, ci serve uno che di qualità ne abbia. Allora francamente quello è un problema irrisolvibile, perché lui è questo qua,
1: Bruno.
0: franco.
8: Cioè, il Bologna è questo. Non è che trovi qualche altro.
1: Il Bologna oggi è questo. Il Bologna oggi è questo. Sì, il Bologna oggi è questo. È vero. Devo ancora capire se tante altre squadre del campionato di Serie A sono così più forti del Bologna.
8: Sì, sicuro il Sassuolo al centrocampo sembra superiore perché esce Volpato, entra Berardi. Comunque i giocatori di centrocampo contati nel Sassuolo, perché a un certo punto quando si sono fatti male non ne hanno avuto più nemmeno loro, e il Bologna ha vinto perché il Sassuolo ha ceduto da un punto di vista proprio numerico, non ce la faceva più a resistere. Però
1: il Sassuolo è una squadra che la partita di ieri doveva vincerla 3-1, non 2-1. Cioè, se vai sul 3-1, lo dice anche il nostro allenatore, sul 3-1 è finita. Non sono stati capaci di fare il terzo gol, e ci sta che Dovbyk ti punisca poi,
8: Sì, sì, è così.
1: Zambo ti dice: perché Bowie non l'abbiamo preso noi, l'attaccante del Sassuolo? Mi è piaciuto ieri quell'attaccante, mi è piaciuto.
8: Sì, mi è piaciuto perché è vero, molto bravo, però è un altro di quei giocatori che non fa gol. Cioè, va bene per le partite fuori casa, va bene per far giocare i Berardi, gli esterni del Sassuolo, per gli inserimenti da dietro, però poi bisogna fare anche gol. È stato bravissimo, appartiene alla categoria di quei centravanti che gol ne fanno pochi, combattono, lottano, aprono gli spazi. Cioè, anche Dobby, che quando sta bene è in grado di far quei gol, o magari c'è anche dei gol, qualche gol in più. Però ecco, questo è un ottimo giocatore quando tu è un ottimo giocatore per esempio per le squadre italiane.
1: Sì. Che comunque si è andato a tutelare con Vlahovic, nel dubbio, insomma. Ciao, ascoltandovi pensavo che per qualche ragione mi risuona di più considerare il pareggio come buono, perché hanno fatto i primi due gol del Bologna i due nuovi attaccanti e la squadra, piuttosto che per il primo punto in campionato. Ha senso? Io ho detto no, gli ho scritto no a questo ascoltatore, i punti prima di tutto. Poi a corollario c'è anche gol di Dovbyk, gol di Piccoli, e ci siamo sbloccati in campionato, si è anche sbloccato il nostro allenatore.
8: Io lì su invece non sono d'accordo sul fatto che si sia sbloccato l'allenatore. Per me lui,
1: no, che ha fatto il primo punto, Bruno, ha fatto il primo punto in Serie A, sì, dai, per quello.
8: Però si è incastrato. Ieri è una partita dove l'allenatore è stato surclassato dall'allenatore avversario, che è un allenatore di prime esperienze, ma di buona esperienza di Serie A. Tedesco, la squadra di Tedesco messa in campo nel primo tempo è nettamente peggiore da tutti i punti di vista tecnico, tattico, soluzione di gioco di quella del Sassuolo. Quindi io sono abbastanza chiaro, sempre meglio prima i punti, perché immaginiamo che cosa sarebbe successo se non fosse arrivato quel gol di Lo, che giornata sarebbe stata e come avremmo preparato la partita di Napoli.
1: Immaginiamo, no, non lo immagino, cerco di non immaginarlo.
8: E allora, siccome quell'aria pesante ce l'ho negli ultimi 7-8-10 minuti, io insomma dico meno male sono arrivati questo gol e questo punto, e meno male abbiano segnato anche gli attaccanti. Ha ragione il nostro ascoltatore, è un fatto molto molto importante a sentirsi la mancanza. Ieri Dovbyk è entrato anche bene facendo le cose, facendo quello che il centro boa delle squadre di pallanuoto,
1: sì. Sì.
8: Aprendo gli...
1: Bruno?
8: Sì.
1: Aprendo gli spazi, ti ho perso su aprendo gli spazi. Ecco, ti sono chiusi i tuoi. Vai pure avanti.
8: Aprendo gli spazi, mi senti ora?
1: Sì.
8: Sì, aprendo gli spazi, incontrandosi nella difesa avversaria e creando quello
1: Niente, non sento, sento male Bruno Bartolozzi. Andiamo un attimo in pausa e lo richiamiamo subito dopo.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:20, Leo Vicari quasi gol, ci siamo rimessi in contatto con Bruno Bartolozzi, che dovrebbe esserci. Bruno?
8: Eccomi qui, sì sì.
1: Ok, perfetto. Allora, andiamo con i messaggi. Torno anche un po' sulla conferenza di Fenucci con questo messaggio. Scusate, spero di aver capito male io, l'obiettivo di quest'anno è arrivare ottavi, decimi. Com'è possibile fare passare questo messaggio con i giocatori in campo che mi chiedo come ci vadano, con che stimoli affrontano un campionato senza obiettivi? E se per caso fossimo in zona Conference League, cosa facciamo? Rallentiamo? Perché sembra che non vogliamo andare in Europa. Spero di aver capito male e che la favola non sia finita. Bruno?
8: La favola un po' è finita, nel senso che una volta
1: le favole finiscono, le favole finiscono,
8: certo, poi c'è una pausa e si possono ricominciare, però la favola dal punto di vista dell'obiettivo in Europa, l'obiettivo è tentare di andare in Europa, questo non l'hanno più detto. Quando il tedesco dice firmerei per un piazzamento fino al decimo posto, è ovvio che dice firmerei per il decimo posto, perché l'undicesimo posto non firmerebbe, il nono e il decimo sì, quindi vuol dire che a lui starebbe bene arrivare il nono e decimo, e questo è un cambio di rotta rispetto a quello che si era pensato prima.
1: Sono abbastanza d'accordo che non ne farei una questione di puntiglio. Quando si dice vorremmo stare nelle prime 10, vuol dire che va bene anche il decimo posto.
8: Vuol dire che il decimo posto va bene, cioè vuol dire che se alla fine della stagione il Bologna arriva decimo e qualcuno dice qualcosa e loro dicono beh, l'avevamo detto che volevamo arrivare entro i 10 posti. Tra l'altro c'è anche da dire che proprio per come si sta conformando il campionato è chiaro che questa è una soluzione diversa da quando si diceva faremo di tutto per arrivare lì in alto, se qualcuno cede lì davanti posizione ci infiliamo, oppure due anni fa si dice il nostro obiettivo è vincere la Coppa Italia, lo dissero, eh?
1: A me lo dite, cioè, dopo anni che ho rotto le scatole sulla Coppa Italia, è proprio così, proprio così. Il discorso di Fenucci è sicuramente ineccepibile, ti dicono, Bruno, sotto il profilo numerico, e di solito i numeri non mentono. Quindi sicuramente dopo le avventure europee il Bologna ha un monte ingaggi raddoppiato da 40 a 85 milioni, resta la contestazione di merito, cioè tecnica. Con un monte ingaggi di oltre 80 milioni hai messo in pista una squadra forse da decimo posto, Bruno.
8: Questo è un problema, eh? Anche perché alcuni investimenti sono stati sbagliati. Ora abbiamo sugli attaccanti, Dallinga non è stato un grande investimento, Carlson non è stato un grande investimento, cioè non si sono rivelati tali. Cioè ci sono i pro e i contro,
1: sì. Le grandi operazioni, con tutto che si può sbagliare nel calcio, no? Anche, cioè, sì, questo io
8: è stato le grandi operazioni di mercato, Ndoi e Calafiori, cioè i più grandi successi apparentemente economici, poi non si sono rivelati tali proprio perché, ecco, lì il Bologna si è mosso più sulla qualità tecnica, nel senso ha individuato dei calciatori di grandissimo livello che poteva prendere a certe condizioni. E allora se prendi i giocatori a certe condizioni, ma tecnicamente è una squadra più forte, può valere.

0: credo che questa sia anche una piazza matura in cui si è reso conto che se lui era brutto e cattivo e l'Atalanta diceva ti do 26 milioni, il Bologna non lo dava via. Bologna ha fatto un prezzo, l'Atalanta ha detto sì, è per quello che è andato via, non perché era cattivo.
1: No, no, infatti è la stessa cosa che accadde con Retegui. Il Genoa fece un prezzo, l'Atalanta disse sì, e il Bologna allo stesso prezzo
0: ci sta, cioè io ci sta.
1: 6 milioni in meno.
0: Ci sta, quello che ad oggi vorrei diventasse un nuovo argomento è quanto forte Mbangula. E invece ho qualche dubbio, ma anche qualche dubbio sul tipo di scelta e come tempistica, perché a molti ricorda la scelta Ealing Mbangula, no? Che non c'entra niente in tutto questo, però a molti lo ricorda. Il giocatore che sboccia in una big, però poi non mantiene lo sboccio che ha avuto.
1: Vediamo, ieri è chiaro, ha giocato così pochi minuti, ma è stato anche molto disordinato. Speriamo che possa dare continuità al rendimento e alle attese che tanti hanno di lui.
0: Messaggio assolutamente in controtendenza, che leggo volentieri comunque. Se si prendono prospetti, la società viene accusata di alto rischio. Se si prendono giocatori fatti e finiti, l'accusa è zero pianificazione. Il Bologna invece oggi è un mix perfetto tra giocatori fatti e finiti e nuovi talenti. Società sempre molto chiara che vuole provare a entrare nelle coppe.
1: Allora, molto teoricamente sulla carta, i giocatori fatti e finiti quali sarebbero?
0: Effettivamente non è rimasto neanche uno, tranne Bernardeschi e Orsolini. Oggi di leader il Bologna non ne ha.
1: Ma neanche di giocatori che si possono dire adatti ad entrare nelle coppe. Quali sono? Orsolini è un giocatore.
0: Abbiamo tanti buonissimi comprimari, secondo me.
1: Esatto. Ed è il motivo per cui noi, quando tu hai una squadra di 6-7 giocatori di buon livello che possono competere per le coppe, puoi inserire 2-3 prospetti o 2-3 giocatori che in quel contesto danno un rendimento maggiore. È capitato proprio al Bologna con Fabian, ma con tanti altri calciatori, lo stesso Urbanski, che sono stati giocatori importanti, ma perché circondati da calciatori di livello certo. I giocatori di livello certo, per poter competere per le coppe, il Bologna forse ha Bernardeschi.
0: E come rispondi perché alla nostra amica che dice Ferguson?
1: Ferguson sta lentamente. Il problema di Ferguson è quello di Dobic. Ed era lo stesso di Calafiori. Non sempre i giocatori che hanno subito infortuni molto molto importanti tornano subito a un livello, a livello di prima.
0: Ma può anche essere che non tornano quelli di prima, Bruno, e dobbiamo abituarci anche noi e loro, tutti dobbiamo abituarci al fatto che potremmo rivedere un grande Ferguson, ma non quello di prima.
1: Soprattutto se gli si cambia ruolo, e quindi lui non solo deve tornare
0: e compagni, ruolo e compagni.
1: Intorno, perché un conto è giocare con Freuler, è un conto è giocare con Pobega.
0: Anche Moro, dicono, ha dimostrato di starci nelle coppe. No, ma amica, Bruno non sta dicendo, io e Bruno, perché la vediamo allo stesso modo, non stiamo dicendo che non abbiamo giocatori che possono starci. Stiamo dicendo che abbiamo però tenuto tantissimi comprimari. Tantissimi
1: comprimari che possono starci da comprimari ce li abbiamo.
0: Esatto. Esatto, e li tengo volentieri anche, però è il primo anno.
1: Non abbiamo quei 6-7 giocatori certi.
0: Esatto. Esatto.
1: Nelle coppe, sai che mantengono il livello delle coppe.
0: Sì. Finalmente qualcuno che lo dice: Tedesco firma per il 10° posto, significa che anche per lui è più facile che arriviamo sotto? Il calcio poi è una scelta non esatta.
1: È anche un buon argomento. Dire io mi assicuro di arrivare con una firma. Lui dice magari arrivassimo tra i primi 10, firmerei. E ha ragione il nostro ascoltatore, perché

0: coglie un retropensiero, un non detto dell'allenatore. Ha veramente ragione il nostro ascoltatore, cioè, perché questo è un elemento da fallacia logica, perché se tu mi dici io firmerei per arrivare fra i 10, perché tu temi che possa anche non andare così. Quindi dice, ma io me lo prendo questo decimo posto, il nono, magari l'undicesimo no, che me lo gioco, però me lo prendo adesso, perché prenderselo adesso significa essere sicuri che non vada peggio. Questo dice il ragionamento di Tedesco.
1: Allora, qua anche questa di Moro lo avevamo letto. Ecco, poi c'è un messaggio molto sarcastico, Bruno, che dice: però abbiamo i conti a posto, fantastico. Mi sveglio tutte le mattine raggiante perché la prima cosa a cui penso è quella. Poi, però, mi rattristo perché mi vengono in mente i tifosi del Como, poveretti, ci invidieranno tantissimo. Ma sono tifosi, quindi con un basso quoziente intellettivo e non capiscono. Forse non hanno la nostra fortuna di avere qualcuno che gli spiega perché e come devono essere contenti ad avere i conti a posto. Se qualche tifoso del Como mi vuole chiamare, lo posso aiutare in questa sua tragedia. Va bene, lo prendiamo, Beppe, va bene, lo prendiamo come un messaggio molto sarcastico, totalmente sarcastico. Bruno, se vuoi commentare, però, allora, il calcio è anche fatto di questo, è anche fatto di sarcasmo, quindi io l'ho letto questo messaggio, forse un po' troppo sarcastico, ma ci sta, dai, insomma, non prendiamocela per questo in nessun modo.
0: Anche perché è come dire, perché c'è pure qualcuno che ci dice: oh, che bacchetta, ma perché siete così aspri verso il Bologna? Hai conti a posto? E tutte quelle che i conti a posto non ce l'hanno, per esempio i tifosi della Roma sono imbestialiti per il fatto che la Roma ogni anno debba lottare con i profili UEFA e FIFA per mantenere la squadra. Infatti quest'anno abbiamo visto che disperazione, perché poi male si poteva prendere anche buttando lì sul piatto quello che ha messo la Roma, bastava arrivarci prima. Tra l'altro noi quella squadra la seguivamo proprio perché era una nostra avversaria.
1: Ma scusa, io credo invece che il nostro allenatore voglia fare l'underdog, tenendosi poi la carta della sorpresa.
0: Perché regalare i punti prima? Cioè, questo non si capisce, perché se fosse un'operazione a costo zero, visto che siamo esperti in bilanci, se dal punto di vista tecnico del campionato fosse un'operazione a costo zero, cioè giocare male prima, non avere idee, non avere gioco, se fosse una opzione che non comporta nulla, va bene, ma questo poi comporta che tu hai meno punti. E qual è il fine del fare l'underdog in questa maniera? Non è meglio prendersi prima i punti se le risorse ce le hai? E tra l'altro il fatto di dire, mi ricorda, adesso la butto in politica, ma mi ricorda Occhetto, che quando
1: Occhetto, sì,
0: diceva sempre prima delle elezioni come andrà il risultato, e diceva 2-3 punti meno di quelle che potevano essere le aspettative, perché in questa maniera poi se il risultato fosse stato deludente nessuno gli poteva dire nulla. È un'operazione furba, ma furba fino a un certo punto, perché poi a volte le tendenze si allineano con le tue prospettive.
1: Esatto, esatto, che è quello che abbiamo vissuto noi per un sacco di anni. Arrivare, cioè Bologna ne è la capitale calcistica di questo, di arrivare a marzo e smettere di giocare a pallone con la fame.
0: E questo è purtroppo un problema, che se addirittura tu lo anticipi a settembre, insomma non è che hai combinato granché, hai fatto un capolavoro di motivazionale, no?
1: Allora, se vuoi che davanti sbaglino, di sicuro però non gli vendi i tuoi giocatori migliori, dice questo ascoltatore. Presente quella dichiarazione?
0: L'argomento che ho usato la settimana scorsa: tu hai venduto i tuoi tre migliori a tre delle squadre impegnate nelle coppe. Se tu volevi partecipare alle coppe, non aumentavi.
1: Bruno, tu l'hai venduti a chi ti dava quella cifra?
0: Okay, però
1: non c'è stata un'asta per nessuno di questi tre, eh?
0: No, c'erano quelli che quello voleva Castro e ha preso Castro, quell'altro voleva Lucumì da mesi e gli hai dato Lucumì, poi è arrivata l'Atalanta, quindi tu hai piazzato ciascuno dei tuoi tre giocatori, per siccome a te piacciono le coppe, li hai mandati uno in Champions League, uno in Europa League e l'altro in Conference, pensando di poter lottare per recuperare già una differenza che tu hai rispetto a quelle che queste coppe le hanno guadagnate. Quindi tu, per metterti in scia e approfittare degli errori dei concorrenti, per non sapere leggere e scrivere, gli hai dato i tre migliori a ciascuna delle tre che occupano una dei posti in coppa. Insomma, non mi pare una grande intuizione questa, no?
1: Aspetta, che c'è un messaggio di Manfred che dice: ma non era fino a una settimana fa un problema dire che si puntava all'Europa perché si prendeva in giro il tifoso? Ora è un problema motivazionale parlare di decimo. Però aspetta, Bruno, l'avevi detto tu? Io sicuro non l'ho detto. Cioè, io punterei allo scudetto. Io direi tutti gli anni punto allo scudetto. Cioè, quindi, anche perché se mi dice l'amministratore delegato, noi puntiamo a vincere tutte le partite. Vinci lo scudetto, se vinci tutte le partite. Quindi, per me a calcio non devi avere paura di dire che punti in alto. Certo, devi poi far seguire le tue azioni per fare in modo che i fatti possano collimare con i tuoi obiettivi, con i tuoi traguardi.
0: Però ci sono dei problemi qui, perché tu all'inizio della stagione, quando si formava la squadra, non l'hai detto che puntava al decimo posto. Tu devi dire, e questa è la cosa che è mancata completamente al Bologna, devi dire: ma noi siamo una società che sta vendendo i migliori perché ci sono delle ragioni di bilancio che ci obbligano a farlo. È inutile pensare in grande, c'è una rifondazione da capo. Volete partecipare al progetto di questa rifondazione? Cerchiamo di costruire con i giovani, i talenti. Allora così si costruisce una comunicazione organica, ma non si costruisce certo facendo finta di niente, poi all'ultimo momento, a campagna abbonamenti abbondantemente avviata e conclusa, dire: no, speriamo arrivi il decimo posto. Ma non mi va bene questo discorso, devi essere coerente, perché tu in testa il piano ce l'avevi. E se avessi avuto il piano in testa davvero, così come si è, ti è sfuggita di mano la situazione, perché a questo punto non puoi dire: Rovo voleva andare via. No, ma se tu hai un piano per tornare in Europa, Rovo spieghi esattamente che cosa sarebbe successo, pazienta, quest'anno torniamo in Europa anche grazie a te e poi vedrai.
1: Sì, secondo me certe volte non sono neanche necessarie le spiegazioni. Cioè, io per me Rovo ha fatto bene andare. Aspetta, per me Rovo hanno fatto. Aspetta, l'ho detto a me, non a te, Bruno. Scusa, cioè, aspetta, rewind. Allora, io avrei tenuto Rovo, però il Bologna non è mio, ok? Quindi io devo anche venire a patti con questo. Non è di un altro il Bologna. Avrei tenuto Rovo, sì, con i soldi degli altri l'avrei tenuto. Poi però penso. È calcistico quello che è successo? Sì, è calcistico. Quindi io ero già bello preparato eventualmente al fatto che potevano arrivare a chiederti Rowe nella vera settimana del calciomercato, che è l'ultima. Io sposto il mio occhio di bue, in termine cinematografico e teatrale, no? La luce, io la sposto sulla mossa successiva, ovvero Mbangula. Cioè, Rowe va via, prendi i soldi che vuoi, lui non voleva più stare qua, non sarebbe andato avanti, raccontatemi tutto quello che volete e vi credo. È Mbangula che al momento mi lascia un po' perplesso.
0: Cioè, anche perché quando è andato via Arnautovic ha preso Zirze?
1: Quando è andato via Arnautovic tu avevi già Zirze.
0: Sì, quando tu hai, diciamo, puntato...
1: Hai preso Van Hooijdonk.
0: Hai preso
1: Vanhooydonk, sì, esatto. Sì.
0: E comunque, un giocatore noto e di prospettiva. Cioè, tu hai convinto Zirkse a restare, su di lui hai fondato una squadra, ma siccome, ecco, attenzione, tu hai agito prima, quando sapevi già che Arnautovic sarebbe potuto andare via, e lo hai tenuto in quell'anno in cui Zirkse ha cominciato male e ha continuato, diciamo, con qualche riserva, qualche dubbio. Poi Arnautovic si è fatto male e lui è andato avanti. Poi è così, però sembrava quasi un eccesso che tu avessi un talento di questo tipo messo lì. Cioè, forse non sarà un vero talento, però ti sei premunito. Cioè, il Bologna ha sempre fatto delle mosse precedenti che si cautelavano rispetto a quello che poteva succedere. Nel caso di Rov, no.
1: Bruno, grazie, noi ci sentiamo settimana prossima. Devo chiudere, scusa, sì, al volissimo.
0: La stessa cosa, lo sapevi da 6 mesi che sarebbe andato via.
1: Grazie Bruno, ti leggiamo su Stadio e ci sentiamo qua settimana prossima. Bruno?
0: Sì.
1: Ah, ciao, non ti avevo sentito.
0: Pensavo non ci fosse più la linea. Ciao,
1: un abbraccio. Bruno Bartolozzi, ciao, con noi tutte le settimane, con i vostri tanti messaggi, li leggo dopo, me li tengo anche per settimana prossima. Arrivo tra poco con Dario Teri.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, Leo Vicari, quasi gol, ciao! 366-402-4022, siete in tanti e andiamo a salutare anche Dario Teri che non sento da una settimana e passa. Ciao.
0: Buongiorno
1: Dario.
0: Tutti bene?
1: Come andiamo? Benino, bene, dai, benino. Dai, facciamo, cerchiamo di... Raccontaci Dario, sei andato allo stadio, hai visto un gran match, hai visto? O è sembrato a me, perché io l'ho visto senza commento, avevo fatto anche una birra e mezzo, quindi no, cioè, quindi le cose sono anche un pochino più... Ho letto, mica detto la camomilla, va bene. No, dimmi, com'è stata a viverla allo stadio Inter-Napoli?
0: Molto bella, molto molto bella, devo dire. Bella partita e bel finale.
1: Viva il calcio, ecco, no, esatto, cioè viva il calcio, viva la sportività, cioè era 2-2 quella partita lì, poi il calcio è uno sport non giusto e quindi è finita 3-2, quindi è 3-2.
0: Perché non è giusto?
1: Perché non è giusto il calcio, se vuoi la giustizia vai da qualche altra parte, il calcio...
0: Appunto, tu vai da qualche altra parte.
1: Ma il calcio è uno sport mefistofelico, lo sai anche tu, dai, cioè uno sbaglia il gol...
0: Consumi qualcosa ultimamente?
1: Non vedo perché tu dica solo ultimamente, cioè a questo punto, dai. No, però non è vero che è giusto, Dario, puoi giocare malissimo e vincere, no?
0: Infatti domenica non abbiamo giocato malissimo, abbiamo vinto.
1: Va bene, ok. Sulle... Allora, che si interrompe si interrompe il segnale antenna nel momento in cui c'è il cross da destra del Napoli, non mi ricordo di chi, Anguissa sta per colpire il pallone, 9 su 10 diciamo fa gol.
0: No? Sì, non l'ha fatto.
1: È per quello che dico.
0: Mi sembra un attimo, non so come dire, particolarmente negativo su certe cose, però vabbè,
1: no, io dico invece che no, cioè, se per te il calcio è giusto, abbiamo due concetti diversi di giustizia su quello, ecco, insomma.
0: Ma scopri oggi che il calcio è giusto, non ti ha fatto bene le vacanze te.
1: No, il calcio non è giusto ed è quello che mi piace del calcio. Io devo seguire sempre le cose, le regole, il ligio e così via, sai che Maroni, scusa, è detta come, ecco, insomma, per me il calcio non è giusto e lo seguo per questo. Lo seguo perché il Bologna va a Bergamo, domina la partita, però l'attaccante sbaglia i gol, il portiere sbaglia la parata, vince l'Atalanta.
0: Fa parte del gioco, non è che siete gli unici al mondo, cioè non è che succede solo a voi.
1: Appunto, allora abbiamo due concetti diversi di giustizia. Cioè ieri 1-1, no? L'hai vista Juve Milan ieri? Immagino di sì.
0: Sono addormentato al 10 minuto.
1: Anche loro credo.
0: Non sono nel successo collettivo addirittura. No, è una partita invedibile.
1: Dopo tre giornate, ti ricordi tre giornate fa quando ti ho detto chi vince lo scudetto e tu mi hai detto ti dico l'Inter, ma non perché sono interista, ma perché
0: l'Inter è la più forte, però non è mica detto che sono interista, non hai detto che in questo momento fosse la più forte, ma mancano 38 giornate per quelle di te.
1: Testa a testa con la Roma?
0: La Roma non è scarsa per niente, anzi è buona. In questo momento sta dando dimostrazione, l'anno scorso ha fatto bene.
1: Mi ha fatto una grande impressione. L'hai vista Roma-Atalanta?
0: No.
1: Io l'ho vista, mi ha fatto un'impressione che non mi faceva da tempo.
0: Non ero in contemporanea con il Milan, per cui sono mio.
1: Non eri in contemporanea con il Milan.
0: Non ero in contemporanea con il Milan.
1: No, era il giorno prima. Come faceva
0: essere... non guardo il calcio minore.
1: Tu stavi tornando a casa da San Siro tu.
0: Ero ancora a San Siro.
1: Eri ancora a San Siro? Sei ancora a San Siro?
0: Non mi muovo perché chiaramente fino a non mi dice sulla cosa qua. Ma battute, il Milan non l'ho visto. Scusa, il Milan, la Roma non l'ho vista. Lo so che ha giocato bene.
1: Sai cosa? Che secondo me è anche uno di quegli ingredienti, non dico segreti perché utilizziamo troppo sta parola segreti. Allora, un ingrediente di una big è che togli uno, magari anche un grande giocatore, ne entra un altro. E il livello è lo stesso.
0: Ah beh, questo è un dato di fatto. È vero. Poi girati bene, cioè, la Roma sta giocando bene. Perdeva però, se non sbaglio, 1-0.
1: Perdeva 1-0, perdeva 1-0, sì.
0: E devi girarti anche bene, come da tutte le squadre, non solo la Roma. Chiaramente perdeva 2-0 alla 35esima,
1: certo.
0: Alla 2.
1: Certo.
0: Certo. Fortuna, bravura e crederci. Per cui è andata bene sia l'Inter che la Roma, giocando bene per entrambi.
1: Senti, che Napoli hai visto che il Bologna gioca col Napoli domenica prossima?
0: Col Bologna, secondo me il Napoli, se il Bologna gioca normale, fa anche una bella partita. Non ho visto un Napoli, ha fatto un buon primo tempo e un buon metà secondo tempo, poi lo incidiamo. però mi è sembrato un po' meno, come può dire, meno valido dell'anno scorso, ecco, in questo senso.
1: Anch'io vedo una squadra meno frizzante. Poi è chiaro, ai colpi, ai giocatori. Allora Dario, non vedo la scossa positiva del nuovo allenatore nel Napoli.
0: Ci ha perso subito.
1: È vero, è vero, è vero. Sì. Eh beh, solitamente arriva il nuovo allenatore, ti porta anche, permettetemelo, il nuovo allenatore delle volte porta anche un po' di sorte. No?
0: Sì, sì, sì.
1: Quando non te la porta, vedi grosso alla Fiorentina, poi chiamano, chiamano quello poi dell'anno scorso. Che cos'è? Lo chiedo anche a te: cos'è un esonero dopo tre giornate? Ti sorprende a te l'esonero? Cioè, Gasperini, Gasperini all'Inter dopo tre giornate, se non sbaglio.
0: Mi sembravano già troppe, forse, no? Quattro, forse.
1: C'era anche la coppa, forse. Avete fatto anche una.
0: No, non c'era la coppa, non c'era la coppa. Per me non c'era la coppa.
1: Ah, solo
0: se c'è la coppa, no, c'è la coppa UEFA, c'era la coppa UEFA.
1: Sì.
0: Ho giocato contro dei turchi, se non sbaglio. Se non mi ricordo male, mi ha fatto 0-0 in casa.
1: Comunque, cioè, il tifoso in genere, ma anche se non tifa Fiorentina, ci dobbiamo sorprendere.
0: No, rimani abbastanza. No, anche perché vincevo 1-0 fino alla 10 della fine, oltretutto.
1: Vero.
0: Stava giocando male.
1: Vero, vero. Poi il contrapasso ti fa gol l'ex, quello che hai mandato via. Perché ha fatto,
0: sì, un gol spettacoloso comunque.
1: Fatto gol, Mandragora, sì, ah certo.
0: Un gran gol, veramente un gol fantastico. Lui l'ha visto, che ha chiesto anche scusa, non so se l'hai visto.
1: No, va bene, sì, però hai mandato via uno che da centrocampista ha fatto 17 gol in due anni.
0: No, no, ma difatti, no, ma hai ragione, sto dicendo che lui è stato anche carino perché ha chiesto scusa quando ha fatto gol, perché gli è piaciuto fare gol alla Fiorentina.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi. Perché è un personaggio comunque mi sembra molto valido, non è uno che effettivamente chissà che cosa, poi uno che c'è un bel tiro e comunque ha preso un gol che l'ha messo in croce, incredibile.
1: Ah, sì, sì,
0: per giornate,
1: ah, ma quando te le cerchi poi le trovi delle volte.
0: Sì, sì, sì. No, ecco, ti stupisce che al terzo della terza giornata un allenatore venga mandato via, perché
1: hanno
0: i suoi idee, indubbiamente. Però
1: no, sai Dario, da un lato può anche essere visto mi metto dalla parte del tifoso, no? Non della, sì, Fiorentina, ma del tifoso in generale, può essere almeno è un bagno di umiltà da parte della dirigenza, perché dice ho sbagliato, almeno
0: sì,
1: quello
0: sì, vale tutto, però rimani basito perché hai mandato quello,
1: sì,
0: via, sì, l'anno scorso,
1: sì, sì,
0: che sa per andare in B, si è salvato, lo mandi via. Prendi un altro, questa è la terza giornata e metti quello l'anno scorso, per carità, liberissimi, fa quello, uno rimane abbastanza colpito, giustamente uno fa quello che vuole in casa sua, lui ha fatto forse anche bene a fare così, però uno che non ci pensa, è rimasto un po' colpito in questo senso, non è che ti cambi la vita, ma ci stanno.
1: Allora Dario, messaggi per te: dopo anni e anni di fantacalcio sono riuscito a disintossicarmi, ero arrivato fammi finire il messaggio, poi mi dici. Ero arrivato al punto di tifare per un attaccante che avevo in squadra sperando facesse più di un gol addirittura contro la mia squadra.
0: No, quello mai.
1: Dimmi Dario, dimmi.
0: No, io non, cioè, gioco il fantacalcio da 20 anni, più che altro negli anni 90, per cui siamo l'anno solo, non lo so, giocavamo già ai tempi, però il fantacalcio è fantacalcio, è chiaro che poi ognuno ha i suoi tifo per una squadra, io personalmente non ho mai tifato, cioè non ho mai giocato con giocatori per cui una squadra in cui non tifo, cioè, Milan e Juve non aveva avuto un giocatore Milan e Juve.
1: Politica societaria questa, no? Cioè, politica tua, politica tua, cioè tu non deroghi mai da questo.
0: No, fisso, io sono giocato senza il mio milanista, è una scelta mia personale, non posso, malato come sono di calcio, godere se mi segna un milanista o un juventino, non posso godere. Ma questa è male, se parte le battute, no, ci sta.
1: È una, no, ma a me piace chi a quel punto dice: gioco a fantacalcio, però lo faccio a modo mio, non lo faccio per vincere, lo faccio per.
0: Lo faccio per vincere.
1: Sempre. Vinci?
0: Sì, ho vinto abbastanza.
1: Bravo.
0: Sono molto bravo. Scherzo, dai, no, ho vinto come vincono gli altri, non è che ci vuole anche molta fortuna. E riconosci un po' il calcio, d'accordo, però comunque è divertente. Quindi se tutti gli amici ti insulti con gli amici, ma è divertente questa cosa.
1: Ma riuscite a insultarvi ancora? Cioè, avete ancora la stessa fotta di anni fa?
0: La stessa, scusami?
1: La stessa voglia, la stessa passione di anni fa?
0: Sì, perché? Siamo tutti amici da...
1: No, bellissimo. No, no, no, per il fantacalcio. Quindi io a un certo punto mi accorgo che l'avevo persa. Perché magari la perde uno, poi ti metti tu a prenderlo in giro il lunedì e lui non ti risponde perché ha altro da fare e roba del genere. Bello. Oh, ti invidio, veramente. Bravi.
0: No, non sono un gruppo di malati di testa.
1: Continuate. Certo, certo, continuate così. Che portiere hai?
0: Non lo so, perché adesso devo ancora settimana prossima facciamo l'asta. Adesso non so che portiere prendere, sono un attimo in dubbio. Devo controllare chi prende. L'anno scorso avevo,
1: no, pensavo quanti soldi hai, ecco.
0: Da tutti abbiamo 300, metti 350 milioni, miliardi, non so quello che vuoi. Che ho aperto di soldi quando compro l'autarmi, come l'ho aperto nel 250 e ho finito da finire il gioco, cioè devo sbattermi dall'inizio. No, comunque abbiamo 300-350 crediti, per cui valgono per tutti, si comincia subito settimana prossima.
1: Divertitevi.
0: Ma basta, una roba da osteria dell'ultimo, non so come chiamarla.
1: E tu non bevi e tu non bevi neanche, pensa mo.
0: Ma sono stemio.
1: Ecco, esatto, cioè pensa mo. Tu produci, ecco sì, esatto, cioè tu produci di tuo.
0: Siamo amici da 20 anni, per cui ci conosciamo la vita, ci diventiamo un casino, scusate il termine.
1: Stupendo, stupendo, io ti faccio i miei complimenti, perché si cambia, no, in 20 anni, invece voi questo
0: sì,
1: vi siete...
0: uno o due, voglio dire, siamo sempre in 8-10 e giochiamo, nel senso, poi facciamo due fantacalcio, non uno.
1: Bella, l'anno prossimo se decade qualcuno di voi mi intrometto io. Premetto che tengo per il Bologna, ti dicono, però quando vado allo stadio vedo i giocatori anche dell'altra squadra di un certo livello, io mi diverto, sempre e comunque, sono solo io, però preferisco vederli tutti in campo, anche gli avversari, quelli buoni e poi vincere. Dario.
0: Ecco, mi sembra un ragionamento più che valido. Poi puoi avere simpatia e antipatia come lo io, ma però comunque la certezza di vedere qualcuno di buono ce l'hai, anche se è contro di te o se è uno che non ti va bene, non soffre, ma comunque giocatori forti che non giocano con te, preferiresti averli o non averli, ma non si può negare che sono giocatori di un'altra categoria, che per uno sia che ti fa per una squadra che per un'altra, dici, vabbè, comunque poi è chiaro che giochi con gli amici, te arrabbi se perdi o meno, te arrabbi, hai da dire se perdi o meno, ma comunque riconosci il lavoro di un giocatore.
1: No, esatto, io ne faccio una questione di veramente di rango, cioè quante volte, Dario, noi abbiamo visto Totti, per dire, no? Cioè,
0: io Totti c'avevo
1: proprio voglia di vederlo, devo dire la verità. Ecco, c'avevo voglia di vederlo, come avevo voglia di vedere altri campioni conclamati, Ronaldinho, io c'avevo voglia di vedermelo allo stadio, per dire. Se invece riteniamo tutti, ecco, tutti no. Però i big, Beckham fece il primo gol a Bologna, ad esempio, no?
0: Sì.
1: Io avevo la curiosità di vedere Beckham, perché io in quegli anni non vedevo un calcio di livello al Bologna.
0: Hai ragione, sì. Questo ti aiuta o peggiora, nel senso che ti aiuta a voler vedere di nuovo quello che c'è, e peggiora perché ci rimane male che non lo vedi nella tua squadra.
1: Sì, poi certe volte mi piaceva vedere anche i miei impegnarsi contro di loro, sì. Fare un po' il Davide contro Golia, cioè teoricamente sì, anch'io se c'è il big mi va bene. Non ritengo, ecco, a differenza magari di dove ci ha portato il calcio italiano negli ultimi anni, Dario, non ritengo che tutti quelli ritenuti big siano veramente dei big.
0: Che sono talmente big che non andiamo neanche ai mondiali.
1: Sì, oppure anche, cioè, oggi io vedere la rosa della Juve, ieri l'ho vista un po' Juve-Milan, no?
0: Ma sai che non ne ho conosciuti?
1: Ma allora, ogni
0: quanti erano? 10-15?
1: Io ogni 10 minuti...
0: Non sapevo neanche di fosse.
1: A parte che sono d'accordo. E ogni 10 minuti, perché
0: senti,
1: non ne riconosci il calcio. Cioè, un tempo tu vedevi Kakà, ne dico uno. Sì. Vedi Kakà, anche se tu eri lontano dalla TV, tu vedevi che era Kakà quello, da come toccava il pallone, da come si muoveva. Vedo tanti giocatori uguali. E poi è una partita, quella di ieri, un tempo Juve-Milan, ma fermava l'Italia un tempo, Juve-Milan, di domenica sera.
0: Ma fermato, che sono addormentati tutti ieri sera.
1: Cavolo, io ogni 10 minuti ero sul cellulare, io. È vero. Mi sono reso conto anch'io. Per me ieri, cioè, Kolo Muani è un bravo giocatore, per me non è un big.
0: Cioè, ma io poi non li conosco neanche tutti ormai, dire, sono uno che dire, vive di queste cose qua.
1: Il fantacalcio, certo, ecco, insomma, quindi.
0: Fantacalcio di Gazzetta, vecchi tempi, cose del genere, però ci sono giocatori nella testa o visto giocare o che tutto giocano, ma alcuni che non sa neanche da dove provengono.
1: Che bello
0: essere negativo,
1: No, sono d'accordo. Poi ci sono anche dei cavalli di ritorno che non ti aspetti. Cioè, ieri, cioè, il Milan giocare con Chukwueze, che a me non dispiace come giocatore, sia chiaro, però giocare con Chukwueze significa che dopo tanti anni hai trovato un allenatore che lo valorizza, oppure che non hai trovato niente di meglio sul mercato. E quindi è anche un po' così, anche il nuovo. La nuova traccia che ti sta dando il calcio italiano. Dario, prima di salutarti leggo questo messaggio. 30 anni di fantacalcio, sempre con lo stesso gruppo di amici. Nel 96 mi laureavo, ancora oggi ci vediamo a fare l'asta. Bello questo messaggio.
0: Grandioso, voglio un applauso a parte mia.
1: Grande, Marco si chiama. Dario,
0: applauso, okay.
1: Grazie.
0: Eccomi.
1: Grazie
0: a voi, vi raccomando. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Facciamo ovviamente una capatina a Milano anche settimana prossima. Ciao Darione.
0: Okay, d'accordo, un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Ciao.
1: Mi fermo, arrivo tra poco, vi ascolto e vi leggo.
11: Quasi gol, presentato da
12: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
13: Et capè, u carot.
14: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
15: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
16: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
19: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
18: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
19: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
18: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
20: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
21: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
20: Wow, sanno anche volare.
21: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
22: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
23: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
24: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
3: Ovvio, quello non può mancare mai.
2: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
3: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
2: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
3: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
2: Allora, forza Immagina Bologna!
4: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 16.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Facciamo l'ultima mezz'ora scarsina, quasi, dai, insieme. Vi ascolto e vi leggo. Cominciamo da questo vocale.
25: Ciao Leo, sono Massimo, buon pomeriggio.
1: Ciao.
25: Stavo ascoltando, prima che cominciasse la pubblicità, diciamo quello che stavi dicendo relativo al discorso generale sul Bologna di queste partite. Tu hai fatto un raffronto dicendo il Bologna ha perso ieri col Sassuolo, abbiamo pareggiato. Beh, a parte che sono poi anche due squadre abbastanza diverse, anche a livello secondo me di quello che sarà poi il finale di stagione, la posizione che avranno. Poi voglio dire, cioè, onestamente ieri speravamo tutti che Bologna vincesse giocando in casa con Sassuolo, che voglio dire, non credo che il Bologna debba temere il Sassuolo, così come non deve temere l'Atalanta, chiaramente, però se giochi a Bergamo è un discorso, se giochi a Bologna in casa con Sassuolo, con 30.000 persone, minimo uno si aspetta di vincere, poi per carità è andata grassa che abbiamo pareggiato all'ultimo minuto, quindi benissimo, però mi sembra che sia un raffronto che non regge, se mi posso permettere, grazie, buona trasmissione.
1: Massimo, allora, il calcio è quella roba lì però, Cioè, qua io torno ai messaggi che mi arrivavano settimana scorsa e la settimana prima, quando volevamo razionalizzare il calcio. Sicuramente è vero, l'ho detto anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci, dicendo solitamente poi a vincere sono sempre quelle che hanno fatturati maggiori, però qua stiamo andando oltre. Io vorrei evitare che anche a Bologna ci trasformassimo come in quelle piazze un po' snob, in cui quando andiamo allo stadio siamo sicuri di vincere per status. Per me ieri c'era quasi un solo risultato logico, ma il calcio non è logico, ok? Per me ieri il Bologna era, a differenza anche di quello che dicevano i bookmakers fino al giorno prima, che era un Bologna dato a 2,5 e 2,10, a inizio partita il Bologna era calato a 1,90 e c'era fiducia, no? Nel Bologna, io avevo molta fiducia nella possibilità di uscire dallo stadio con 3 punti. Sì, non è sempre così, sia chiaro, non è che perché uno è tifoso allora è fiducioso, anzi no, ho provato sbagliando a razionalizzare un mio sentiment, facciamo così, ecco, che mi aveva accompagnato verso la partita allo stadio. Dopo aver visto il primo tempo, ho parlato con un collega e gli ho detto: questa partita è in tutti i sensi nelle mani del Sassuolo, perché se il Sassuolo al 70esimo ha fatto il secondo, è finita. Se il Sassuolo magari sbaglia 2 gol, è la tipica squadra che non è in grado di mettere in ghiaccio una partita e quindi in qualche modo di nuca, di fianco, di sedere, il Bologna riuscirà a pareggiarla. Poi le cose sono andate diverse, perché poi abbiamo pareggiato, si è riusciti a prendere quel gollaccio che è stato un bel gol anche, perché è stato un bel gol il 2-1 del Sassuolo, e poi l'abbiamo pareggiata esattamente come pensavo l'avremmo pareggiata, ovvero con loro che sbagliano il 3-1, perché Skorupski fa bene ma loro lo sbagliano il 3-1, e vanno in banana. Vanno in banana perché non riescono a continuare, anche per una questione nervosa, anche per una questione di, oh, perché no, di forza, di qualità, di robustezza, di spessore, di struttura. Non riescono a far sì che la partita fosse finita anche se mancava qualche minuto.
0: Ed è stato bello riuscire a riprenderla. Poi è un bello il 2-2 in casa col Sassuolo? No, non è bello. Sono d'accordo con te. Però è stato bello far vedere che eravamo ancora vivi. E dopo due sconfitte, dopo la cessione di tutti questi giocatori, dopo una presa di coscienza che solo la società sembra aver fatto per ultima, mentre invece la gran parte della tifoseria la presa di coscienza l'ha già accolta, che sarà un certo tipo di annata, ha già accolto che certi giocatori difficilmente saranno una sorpresa eccezionale. Siamo pronti a esaltarci per Libra, che ha fatto due begli stop orientati. Siamo meno pronti a ritenere che Alassane sia uno che non abbiamo capito noi. Abbiamo capito un po' Alassane, abbiamo preso un giocatore insomma che ha certe caratteristiche, sicuramente di corsa, che piace tanto agli allenatori moderni. Tecnicamente ci sono due categorie di differenza tra Miranda e Alassane. Ha fatto un po' paura vedere Alassane ancora ieri titolare, lo ammetto. Non è a livello della Serie A adesso Alassane. Miranda mi fa arrabbiare delle volte, ma Miranda è a livello della Serie A, è uno dei migliori piedi della Serie A, Miranda. Vedere un allenatore che lo mette in discussione perché Alassane difende meglio, abbiamo visto come difende meglio ieri Alassane. Il primo gol è tanta roba sua. Quindi io sono molto contento che la gente a Bologna si stia rendendo conto e in qualche modo accolga che quest'anno bisogna voler bene a questa squadra e che questa squadra deve rispondere a una sola richiesta: fate di tutto per farvi volere bene. Vocale.
5: Buongiorno Fabrizio da Bologna. Buongiorno. Ovviamente ci vuole della pazienza, insomma. Sì. La squadra si è molto indebolita, ma più che altro, oltre che indebolirsi, secondo me ha perso proprio punti di riferimento, ha perso proprio dei leader. Ogni reparto aveva il suo leader: Lucumi, Freuler, Castro, che è un gran lottatore, e adesso noto che sono spauriti. Ferguson è un capitano silenzioso, vedo che non c'è più qualcuno che si possa prendere nella difficoltà la squadra sulle spalle e indicare la direzione. Squadra vuota. Manca della grinta, manca della forza, manca un condottiero, manca tutto, purtroppo, tranne il nostro entusiasmo, perché anche ieri stadio bellissimo, però siamo molto delusi.
0: Allora, io penso che l'entusiasmo possa calare, ma non la coscienza e la consapevolezza. Quindi ripeto, quest'anno c'è da voler tantissimo bene, secondo me, al Bologna, che però deve fare di tutto per meritarselo questo bene. Noi abbiamo un grande condottiero, trascinatore, uomo fondamentale e anche esaltante, secondo me, che è Federico Bernardeschi. E in attesa del ritorno di Orsolini, quindi della principale bocca da fuoco che abbiamo, perché è il miglior italiano degli ultimi 4 anni a gol, e sono d'accordo, ci manca, io settimana scorsa dicevo qualità. Non riesco a dire che manca grinta questo Bologna, manca un po' di forza, quello sì, anche secondo me.
7: Ciao a tutti, sono Giovanni. Volevo dire, nella partita di ieri, proprio per la presenza assieme dei due centravanti, ho visto che sia Holm che Miranda sono due giocatori che alla fine vanno sul fondo e crossano, e sono quelli giocatori più utili per loro, tant'è che buttando la palla in mezzo abbiamo fatto varie occasioni. Infatti l'allenatore dopo un po' ha tolto anche una delle due ali, ha messo Libra e Moro, perché tanto non servivano, servivano i terzini, chiamiamoli fruttificanti, che andavano sul fondo a crossare. Holm nel secondo gol del Bologna fa una cosa buonissima, fa un gran cross e Libra tira e poi dopo fa gol dopo, ma il movimento di Holm è perfetto.
0: Giovanni, tu hai detto una cosa giustissima, l'hai detta meglio di come l'avrei detta io, con una differenza: che per te questo è un pregio,
1: Per me è un rischio che ci prendiamo. Noi un anno e una settimana fa avevamo 7 esterni. Oggi ne abbiamo 1. E il fatto che abbiamo tolto dei giocatori che a un certo punto non servivano, perché tanto quelli che fanno i cross li abbiamo e sono Olmo e Miranda, ieri col Sassuolo con questa volontà, con questa disperazione che abbiamo anche messo in campo, che mi va bene, che mi va bene, molto meglio rispetto all'apatia o al dover per forza applicare schemi che sul 2-1 in casa sotto contro il Sassuolo non hanno senso di esistere. Ieri abbiamo cominciato a farli spiovere finalmente questi cross, cosa che non abbiamo fatto le prime 2 giornate di campionato. Quello che ti dico io, Giovanni, è: noi siamo sicuri che contro qualunque avversario Olmo e Miranda siano sufficienti per imperversare sulle fasce? Io no. Prima mi ha scritto un ascoltatore che se riesco vado a recuperare, eccolo qua, vado a recuperare questo messaggio, perché lui diceva se giocassimo a 3 con Teat libero, centrale, comunque centrale, con i 2 norvegesi di fianco, Zortea, Moro, Ferguson, Miranda, Cambiaghi, Piccoli, Bernardeschi. Personalmente non mi esalta, poi ha un senso, ci possono stare sicuramente. Lui dice: io lo farei perché se no secchiamo uno dei nostri 3 bravi difensori. Ecco, io non partirei dalla bravura dei difensori, partirei dal problema di questa squadra, che è, dopo aver venduto Rowe e Castro, secondo me, che è quello di fare gol. Come facciamo a fare gol con le punte che abbiamo? Secondo me sarà un po' più facile che noi facciamo gol se riusciamo a, dico inventarci, ma è sbagliato, non è un'offesa all'allenatore, ci mancherebbe, se riusciamo a studiare, a mettere in pratica un Bologna non solo capace di giocare in una maniera, ma che può far gol con le 2 punte, che può far gol con il fantasista dietro le punte, che può giocare in certi momenti addirittura quasi 4-2-4 o 3-3-4, perché dobbiamo fare forcing, perché dobbiamo osare là davanti. La mia preoccupazione è che noi abbiamo pochi uomini votati al cross e 2 centravanti che vivono di palloni che vengono dalle fasce laterali. Ecco perché il tuo entusiasmo, Giovanni, che mi hai scritto prima, me lo tengo, visto che abbiamo fatto punto comunque ieri negli ultimi minuti, ma è anche una preoccupazione per il futuro. Cioè, secondo te andiamo a Napoli e Miranda e Holm vanno sempre sul fondo e buttano in mezzo i palloni? Io vorrei che avessimo anche dei centrocampisti e degli attaccanti in grado di farlo. Ieri abbiamo visto Moro andare in fascia a un certo punto, mi ha fatto un po' di tenerezza vedere Moro tentare di superare un uomo in fascia, non è il suo. Ecco perché mi sembra che questa squadra abbia dato un po' per scontato che intanto giochiamo 4-3-3, no, forse per fare gol dobbiamo averli tutti e 2 in campo, le 2 punte.
8: Buongiorno Dario, vorrei toccare un argomento, non sono Dario, ma lo stesso, un po' scomodo. Bernardeschi, io credo che Bernardeschi, da quando sia arrivato a Bologna, abbia cambiato l'identità del Bologna. Piano piano la squadra e lo stesso allenatore precedente hanno dipeso da lui. Allora, bene, peccato che avevi creato un sistema con gerarchie più chiare che permettevano a tutti di esprimere una qualità che tutti avevano. Lui diventa l'accentratore e l'anarchico al quale magari si rivolge la squadra. Mi sembra stonato ai tempi.
1: Per fortuna
8: diamanti.
1: Che c'è.
8: Vero. Bene, ottimo giocatore, vero. Ma io credo che delle 2 ci stiamo perdendo noi. Parere discordante, immagino.
1: No, non ti preoccupare, ma figurati, è un tuo parere. Io dico per fortuna che abbiamo Bernardeschi. Tu fai che non abbiamo Bernardeschi. Pensa se non abbiamo Bernardeschi oggi, perché tu mi dici: ah, è troppo accentratore, poi gli altri. Gli altri sono questi oggi, però. Io vedrei una squadra molto scolastica, vedrei una squadra incapace di guizzi, vedrei una squadra alla disperata ricerca magari di 1000 palloni scaricati su, su Ferguson, su Odgaard, che ieri secondo me ha pagato con la sostituzione, ma per il fatto che il Bologna non funziona. Io non ho ancora capito dove Tedesco vuole che Odgaard giochi, poverino. Tutti i palloni che arrivano a Odgaard sono spalle alla porta. Per fortuna che Federico c'è adesso, no? Per fortuna, ti so che ti ricordi, per fortuna che Silvio c'è, ecco, no? Per fortuna, con la signora, hai presente il video della signora? Meno male che Silvio c'è, ecco, cioè, meno male che Federico c'è, eh? Io avevo anche, adesso vi racconto un mio pensiero dell'orrore, che ho pensato, ma se a gennaio arriva al Napoli e dice... ti do 8 milioni per Bernardeschi, ma tu cosa fai? Cioè, hai ragione, hai fatto un paragone che non mi era venuto ieri, quello con Diamanti. Ma per fortuna che c'era Alino in quella squadra di onesti mestieranti di cui nessuno era leader e nessuno ti poteva garantire la permanenza in Serie A. E infatti non te l'hanno garantita. Quindi... insomma, io ci sto ad accentrare tutto con Berna. L'ascoltatore dice da 7 esterni a 1 perché? Ah, perché Orsolini è rotto, perché hai Cambiaghi, che è quello, perché Bernardeschi non fa l'esterno, questo mi sembra evidente che da quando c'è il nuovo corso non fa l'esterno, e Mbangula è un esterno per modo di dire, c'è un esterno Mbangula, insomma... è un esterno molto moderno per modo di dire, secondo me Mangulà con la fascia laterale di fianco c'entra abbastanza poco, poi vediamo, non hai esterni che ti buttino in mezzo al pallone, non hai ali, non hai tornanti, non hai giocatori votati al cross, quindi ne hai uno che è eventualmente Cambiaghi. Vocale.
9: Ciao Leo, allora ciao. Ti avevo chiesto il per quale motivo alla fine delle partite non vengono più messi i numeri degli abbonati effettivi e gli spettatori paganti nelle note,
1: sì,
9: nei tabellini, mettono solo le reti, però spettatori paganti e abbonati non ci sono, non si trovano, perché?
1: Non lo so. Mi cogli impreparato, domani ti prometto che oggi faccio i compiti e domani ti do una risposta.
10: Buon pomeriggio Leo, dico una cosa, ieri all'80esimo si sentivano rumors di contestazione, per fortuna il Bologna è riuscito a raggiungere...
1: Sì, puoi dirmi delusione, contestazione addirittura.
10: L'ho vista abbastanza male. Andiamo a Napoli, sarà durissima. Buona giornata da Zola, da Manuel di Zola.
1: No, ok Manuel, però forse utilizziamo due termini diversi per dire la stessa cosa. Secondo me contestazione è eccessivo. Ieri ho visto allo stadio, io ho visto uno stadio partecipe, ho sentito uno stadio partecipe, poi la curva è una cosa, i distinti un'altra, la tribuna è un'altra. Ho visto diverse persone perdersi il gol di Dovbyk perché sono usciti prima, affari loro, ognuno fa le proprie scelte, ognuno ha le proprie esigenze, senz'altro. Non mi è arrivata quella sventola di vento di contestazione che altre volte ho percepito molto di più.
11: Massimo da Bologna, il discorso del decimo posto di Fenucci che ha dichiarato, ieri allo stadio c'è stata qualche discussione e alcuni sono d'accordo che lui abbia detto questa cosa perché è stato chiaro, io sinceramente non sono assolutamente d'accordo perché non dà nessuna spinta alla squadra, se né ai giocatori né all'allenatore, non avere un obiettivo e dire basta arrivare decimi per me non è una spinta assolutamente, né per il giocatore né per la squadra né per l'allenatore.
1: Allora cerco di essere chiaro ma anche sintetico. Io tendenzialmente a secco la vedo come te, poi però ci sono un sacco di altri fattori, ovvero ogni giocatore dovrebbe essere in grado, visto che hanno entourage anche molto larghi e portafogli molto larghi, tasconi molto larghi, no? con quello che guadagnano per dargli calcio a un pallone e per reggere le enormi responsabilità di chi dà calcio al pallone,
0: non devono avere bisogno tutti i giorni di qualcuno che li motivi. Io lo so anche perché io ne avrei avuto bisogno in certi momenti della mia vita, di qualcuno che si rendesse conto che avevo bisogno di motivazione, e non c'è stato. Ma la situazione è completamente diversa da un calciatore. Un calciatore hanno deciso di essere le aziende di loro stessi.

0: no? Molto più monocorde, molto meno ritmato, balli poco con Fenucci, no? E il tifoso secondo me si meriterebbe anche uno sboccio, dai, chiamiamolo così, alla bolognese, uno sboccio da parte di qualcuno dell'area tecnica, di Sartori ad esempio, perché Di Vaio intanto parla di Sartori, dell'allenatore stesso, dei capitani. Su questo sono d'accordo con te, però la sposto, non il giocatore, il tifoso secondo me ha bisogno di credere in qualcosa, di credere che credano anche in qualcosa di più.
1: Infatti finiti Ferguson, Orsolini, Bernardeschi, Olteat, Gorowski, anche Vittorio, un giocatore fatti finito 99, cioè, non sono giocatori fatti finiti, vabbè dai, ma a volte facciamo veramente apposta.
0: Io però non ho capito questo vocale, io non ho capito, scusa, questo vocale, non ho, parli del fatto che noi prima parlavamo di giocatori fatti e finiti e non riesco a riprendere il discorso, probabilmente riguardo al fatto che i nostri giocatori fatti e finiti però non sono dei leader e in Europa oggi sarebbero comunque dei comprimari. Quello, scusa, domani magari scrivimi qualcosa o mandami un altro vocale, non sono riuscito a comprenderlo questo.
2: Ciao Leo, io non ho capito che perché una volta che è entrato Dobbik, quindi riempivamo l'area, una volta fatto gol non avevamo continuato a crossare in mezzo.
0: Non sei il primo che me lo scrive.
2: Nel recupero e siamo tornati indietro, spazi là dentro, che magari
0: io provo a darti una
2: spizzicata.
0: Guarda, io provo a darti una spiegazione, perché in questo weekend ho visto anche tantissimi altro calcio a sprazzi, magari non partite intere, ma altro calcio in cui anche le squadre che non seguo quotidianamente dicevo: ma perché non la metti in mezzo? Perché la metti in mezzo? Sai cosa? Sai che gli allenatori da 10-12 anni a questa parte hanno offuscato la mente dei giocatori che hanno paura a crossare la palla perché è palla persa? Sai che non sappiamo più crossare? In Spagna crossano pochissimo. Avete visto Alassane ieri e a Bergamo i 2-3 cross che ha provato a fare con la gamba rigida? Cioè non si crossa così. Mi sembrano giocatori fortissimi nel guadagnare la posizione, ma scarsissimi nel fondamentale del cross. Uno che è migliorato molto, ad esempio, Fundoie, che giocava laterale e non sapeva crossare il pallone se non con lo scavetto. Fundoie ha lavorato molto sulla tecnica e ha imparato anche a tirare di collo oltre che di piatto. Ma i giocatori di oggi non sanno crossare rispetto ai giocatori di ieri.
3: Buongiorno, Ale da Bologna.
0: Ciao.
3: Mi riferisco all'ultima chiamata. Non hanno detto di arrivare decimi, è stato detto di arrivare entro le 10, ecco. Entro i primi 10. Quindi primi 10 c'è tutto dentro, ci può essere decimo, può essere sesto, settimo. Chiaro che alla luce di quello che abbiamo visto in tre partite si fa fatica a pensare con ottimismo, però secondo me da lì a dire dobbiamo arrivare decimi è diverso, cioè, non ha detto questo. Ha detto
0: no, allora, a parte che dobbiamo non è stato detto
3: squadre.
0: Dobbiamo non è stato detto. Io ti dico una cosa, a te piace una persona ad esempio e dici usciamo insieme una di queste sere e questa persona ti dice entro 10 mesi ti do una risposta, tu puoi anche sperare che te la dia domani. Secondo me sta mettendo le mani avanti per dire può darsi che non è la prima voglia che ho o la prima speranza che ho quella di chiamarti a breve. Credo sia più facile che ti chiamo tra 10 mesi, forse. Cioè non è un obiettivo, signori, le prime 10 non è un obiettivo calcistico, lo dicevamo per tanto tempo. Se voi ritenete che il Bologna sia stato furbissimo a dire no nelle prime 10 vuol dire anche vogliamo vincere lo scudetto, per me dire nelle prime 10, cioè per me un obiettivo è dire vogliamo andare in Europa, dire vogliamo arrivare nelle prime 10 vuol dire che se sei arrivato decimo al Bologna va bene. Secondo me, vi ripeto, è pericoloso perché non è un obiettivo sportivo e quando non giochi per un obiettivo sportivo, abbiamo visto tantissimi campionati in cui i giocatori a un certo punto hanno meno grinta, poi se questo

quella è la realtà, io l'accetto perché siamo già un po' vecchi e ne abbiamo già vissute di queste cose. Le lotte contro i mulini a vento io non le faccio più. Cioè, se il Bologna ritiene che sia giusto dire alla piazza arrivare nei primi 10, con la piazza che crede che arrivare nei primi 10 voglia dire strizzare l'occhio ai primi 4, per dire, perché comunque i primi 4 stanno nei primi 10, per me dire voglio arrivare tra i primi 10 vuol dire che se arrivo decimo mi va bene. Io lo dicevo ai miei genitori, dai, io vorrei prendere tutti dei bei voti, poi però se prendo 6, cioè, non è che potevano arrabbiarsi, no? Cioè, mi sembra sempre che nel calcio italiano miriamo alla sufficienza. Guardate un'altra cosa, poi devo chiudere, scusate. Guardate da quando il calcio italiano è decaduto, da quando le big hanno cominciato a dire vogliamo arrivare quarti, e non ci arrivavano neanche, magari. Un tempo le big dicevano noi vogliamo vincere lo scudetto, non avevano paura di dirlo. Oggi abbiamo una gran paura di fissare un obiettivo e non mi spiego perché, oppure me lo spiego ma non è sufficiente per convincermi. Io vi aspetto domani, se volete ragazzi, mi porto dietro tutti i messaggi che non ho letto, vi lascio a Francesca Bolognini, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Ehi, Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
11: Due biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre!
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
15: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
17: Ben trovate all'ascolto della Cina in onda. In occasione del 70° anniversario del programma per bambini Small Horn, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni e invitato gli operatori culturali a creare un numero sempre maggiore di opere che trasmettano il vero, il bene e il bello che i bambini possano amare. Andato in onda per la prima volta nel 1956, Small Horn è stato il primo programma radiofonico della Repubblica Popolare Cinese dedicato ai bambini in età prescolare. Oggi un marchio che integra radio, televisione, nuovi media e stazioni di diffusione scolastiche. Il 3 settembre a Vladivostok il vice premier cinese Ding Shuixiang ha preso parte alla sessione plenaria dell'11° forum economico orientale. Ding ha ricordato i frequenti incontri tra il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin che hanno fornito una guida strategica per approfondire il partenariato globale di coordinamento Cina-Russia. Il vice premier cinese ha inoltre proposto un maggiore coordinamento tra la strategia di rilancio della Cina nord-orientale e lo sviluppo dell'estremo oriente russo, la creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole e l'aumento degli scambi culturali tra i giovani. Ha inoltre copresieduto con i vicepremier russi la 13ª riunione del Comitato per la Cooperazione negli Investimenti e la 23ª riunione del Comitato per la Cooperazione Energetica Cina-Russia. Sodiq Safoyev, primo presidente del Senato dell'Uzbekistan, ha dichiarato in una recente intervista che la politica cinese verso l'Asia centrale dimostra che un grande paese di influenza globale come la Cina è in grado di trattare gli altri paesi partner su un piano di parità, rispettando tutte le parti e tenendo conto delle loro preoccupazioni. In qualità di partecipante alla costruzione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Safoyev ha affermato che l'organizzazione non è un blocco diretto contro altri paesi, ma mira a unire tutti i paesi per affrontare insieme le sfide del mondo contemporaneo. Il gala di metà autunno 2026 si terrà il 25 settembre sembra Huainan nell'est della Cina. Lo spettacolo si sviluppa intorno alla luna e ha come filo conduttore i sentimenti, mettendo in luce la civiltà cinese e trasformandola negli auguri per la festa di metà autunno. La luna piena, la serenità delle persone, un buon raccolto e anche la prosperità del paese, tanto che quest'anno la festa tradizionale cade in prossimità della festa nazionale cinese del 1 ottobre. È salito a 43 morti e 519 dispersi il bilancio della colata di fango in Nepal che ha colpito il valico di Girong nella regione autonoma cinese dello Xizang, secondo i dati aggiornati alle 18 del 5 settembre. La Cina ha invitato i giornalisti stranieri a recarsi nell'area per seguire le operazioni di soccorso. Su richiesta della parte nepalese, il governo cinese ha inoltre inviato in Nepal esperti per il soccorso in tunnel e l'identificazione tramite DNA, oltre a fornire aiuti materiali d'emergenza. Nella fase successiva si procederà ad una valutazione approfondita dei rischi e del ripristino del valico. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
6: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
15: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
18: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
19: Oh! Ma siamo impazziti!
20: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
18: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
21: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
22: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
23: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
22: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
26: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, 16:41, lunedì 7 settembre 2026, aspetto i vostri messaggi come sempre fino alle 18 al 366-402-4022 per parlare un po' della partita settimana che poi ci porterà a Napoli contro il Napoli, partita che devo dire la verità mi preoccupa abbastanza perché vedo ancora un Bologna proprio abbastanza ancora un po', forse a volte un po' in confusione, un po' ancora macchinoso, tanto macchinoso. Poi nella partita di ieri, se non altro, è arrivato un punto, ma devo dire la verità che mi scoccia un po' essere felice per il punto, cioè vorrei essere felice per una vittoria più che per un punto, però tant'è, terza di campionato, al momento non si era ancora riusciti neanche a portare a casa un punto e quindi come si dice, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Poi però, e tra poco le andremo anche a risentire le parole di Tedesco in conferenza stampa, Tedesco nel post partita, con la sua pacatezza che non ha avuto in campo almeno in un frangente, perché si è rimediato il cartellino rosso, mi è sembrato abbastanza innervosito anche lui su alcuni errori che ha notato, alcune cose non fatte bene evidentemente, che ha notato anche lui in partita da parte dei suoi giocatori, no? Sulle preventive, sul fatto che non si è riusciti mai a vincere un duello con alcuni giocatori, insomma, è stato anche abbastanza preciso, no? Nel suo descrivere, diciamo così, la partita da questo punto di vista. E quindi adesso tra poco l'andremo anche ad ascoltare. Il lato positivo è sicuramente che intanto le due punte hanno segnato, sia Piccoli che Dovbik. Dovbik, al di là del gol, che sono molto contenta che l'abbia fatto, sicuramente la sua esultanza ci ha dimostrato quanto magari abbia anche un po', a prescindere da quello che lui abbia detto nel post partita, che non ha mai avuto troppa pressione nel sapeva di tornare eccetera eccetera, va bene, però secondo me la sua esultanza era proprio anche un po' tanto di liberazione, no? Perché sicuramente non ha passato dei mesi semplici, soprattutto dopo l'infortunio, però a livello, diciamo così, fisico e atletico, comunque bene che si sia sbloccato, perché sappiamo quanto è importante per un attaccante il gol. Non lo vedo ancora assolutamente al pieno della sua forma fisica, però sicuramente magari un pochino mi dà più fiducia che possa eventualmente anche un po' accelerare, no? Il processo di ritorno alla forma migliore, cosa che fino alla scorsa partita, devo dire la verità, un po' mi preoccupava, perché lo vedevo veramente molto molto indietro, e quindi mi stavo chiedendo anche un po', no, quanto tempo ci sarebbe voluto per rivederlo alla forma top. Sicuramente il gol, almeno a livello mentale, è qualcosa che a un attaccante serve sempre tantissimo. Stessa cosa vale per Piccoli, che anche se fisicamente sicuramente sta meglio di Dovbik, però appunto anche dal punto di vista mentale sicuramente importantissimo che si siano sbloccati. Difesa sicuramente molto peggio di quello che era stata a Bergamo contro l'Atalanta, al netto anche ovviamente di una squadra molto diversa che abbiamo affrontato, perché l'Atalanta aveva creato poco e niente obiettivamente nella scorsa partita. Il Sassuolo ha fatto molto di più di quello che ha fatto l'Atalanta. In tutto ciò, appunto, ribadisco, vedo un Bologna ancora molto molto macchinoso e ancora forse un po' fumoso in quello che cerca di tradurre in campo. Detto questo, sicuramente la partita di domenica prossima contro il Napoli, per la squadra che è il Napoli, sicuramente mi preoccupa abbastanza, ma insomma c'è una settimana di allenamento e spero che venga fatto un certo tipo di lavoro ovviamente in vista della partita di domenica. Prima però di andare ovviamente con tutti i vostri messaggi, 366-402-4022, che vedo già arrivare e vi ringrazio, e di andare a commentare, andare nei dettagli anche di quella che è stata la partita di ieri con Manuel Minguzzi, come ogni lunedì dalle 17, andiamo a sentire un po' di parole dei protagonisti dalla partita di ieri, e andiamo a sentire, iniziamo con Tedesco in conferenza stampa.
1: Buonasera e complimenti soprattutto per la grande reazione che ha avuto il Bologna. Non si era messa bene la partita, soprattutto alla luce delle prime due, dove meritavate oggettivamente molto di più. Lei cosa si porta di buono questa sera, al di là della reazione caratteriale, perché si sono viste anche tante cose buone in mezzo al campo, chiaramente con degli aspetti da migliorare. Grazie.
2: Ma vorrei innanzitutto iniziare con la mia ultima situazione al 93esimo, perché voglio scusarmi sì, davanti a tutti, soprattutto davanti al pubblico, perché non meritano un mister espulso in questo stadio, in questa situazione, perché loro sono bravissimi, percepiscono un po' la situazione quando bisogna spingere e si meritano molto di più. Io 93 minuti sono stato zittissimo, cosa non facile, lo giuro. Poi al 93esimo ho calciato quel pallone in direzione propria panchina, che non posso fare. Poi sulla partita, allora, sai, se devi reagire significa che qualcosa all'inizio non è andato bene. Noi oggi abbiamo iniziato la partita con le gambe e la mente un po' pesante, perché ho detto alla squadra durante la settimana che dobbiamo allenarci e dobbiamo giocare come una squadra che magari ne ha 4 di punti, 4, 6, ma sicuramente non da squadra di 0 punti. E però quando sembra è un po' più difficile, perché avendo non vinto le altre partite o almeno portato a casa un punto, diventa sempre più pesante. Secondo me oggi si è sentito, specialmente nel primo tempo. Abbiamo fatto 3 cambi all'intervallo, anche questo non è un segnale ma positivo, volevamo più energia. Poi nel secondo tempo finalmente ci siamo riusciti, dopo 3 cambi, 4 cambi, cambio di sistema, però mica possiamo fare sempre così. Sai, oggi magari nella partita dove meritavamo un po' di meno abbiamo portato a casa l'unico punto.
3: Ciao mister, direi ciao. Esperimento positivo quello di giocare con 2 punte, Dovbyk e Piccoli insieme.
2: Ma sì, sono contento che hanno fatto gol entrambi, perché se lo meritano. Abbiamo 2 attaccanti sbloccati, e molto importante, perché le altre 2 partite magari non abbiamo segnato, non solo gli attaccanti ma tutti gli altri. Però sì, abbiamo concesso anche tanti contropiedi, sai, anche questa è la verità. Non possiamo nasconderci dietro i 2 gol, il primo punto, ma anche analizzare il fatto che abbiamo concesso troppo, troppo. Abbiamo perso tanti duelli lì dietro, perché poi quando ti serve il gol magari in fase di possesso organizzi le preventive non con un più uno ma uno contro uno. E le abbiamo perse quasi tutte, questa è la verità. Abbiamo perso tutti i duelli contro l'Orientè, abbiamo perso tanti duelli contro Bowie, e poi è difficile, poi è dura. Se loro fanno il terzo gol è finita.
4: Buonasera Tedesco, le chiedo un commento sulla prova di Marco Libra, ma anche sull'ingresso in campo di Moro. Mi pare che entrambi abbiano dato un po' più di freschezza, di fluidità alla manovra, e che abbiano anche provato a verticalizzare un po' più in fretta rispetto a chi era in campo in precedenza.
2: Sì, per me Marco ha fatto un esordio molto positivo, forse anche il miglior in campo nel secondo tempo. È fresco, è coraggioso, primo contatto orientato, crea tanto. Anche sul 2-2 mi sa che c'è anche lui di mezzo. Siamo molto contenti di aver fatto giocare Marco, finalmente, se lo merita. E anche Nicola, sì, Nicola sappiamo quello che ci dà, soprattutto in fase di possesso è forte.
5: Buonasera mister, cosa non la sta ancora convincendo della fase difensiva, appunto?
2: Ma i duelli, alla fine pressiamo bene, pressiamo insieme, pressiamo con la giusta intensità, però il pressing è sempre uno contro uno, e poi dietro dobbiamo vincere i duelli, perché se non li vinci fa respirare la squadra avversaria, salgono e si rendono pericolosi.
7: Ciao. Salve mister, le chiedo cosa serve ad Holm per mantenere sempre alta la barra dell'attenzione, visto che ogni tanto ha delle distrazioni, delle amnesie.
2: Ma minutaggio, alto minutaggio, deve giocare con continuità. Adesso è stato fuori anche lui per un bel po' di tempo, ha perso 4-5 settimane di preparazione, gli serve continuità e noi gliela diamo, cerchiamo di dargliela, gli diamo tanta fiducia. Parlo tanto con lui e niente.
5: Mando Ilaria, poi chiudiamo, prego.
8: Sì. Salve Tedesco. Ha fatto molti complimenti a Bowie, che è un giocatore, un centravanti di struttura, che gioca anche la palla, che difende bene, rapido, no? Volevo capire se degli attaccanti, ha 2 attaccanti piuttosto simili lei, se magari prossimamente ha bisogno anche di una punta con altre caratteristiche? volevo chiedere questo. E poi un'altra cosa, ha fatto grandi complimenti, giustamente, secondo me, insomma, lei è uscito fra gli applausi, no? Il primo punto del campionato, un inizio un pochino complicato, però le prestazioni non sono state disastrose, no? Come in altre piazze. E ieri però ha detto, insomma, sì, no, sono d'accordo con l'amministratore Delgato, fino al decimo posto sarebbe una buona posizione, no? Non è che magari con questo entusiasmo che c'è da diverso tempo a Bologna ha un po' allentato un po' magari così quello che la gente vorrebbe segnare? Alcuni giocatori dicono vogliono tornare in Europa, il gruppo è stato in Europa molto, in Champions League, in Europa League, tanto questo pubblico qua ha bisogno un po' di sognare, poi sa benissimo che se arriva nono o decimo va bene lo stesso.
2: Sull'attaccante no, non serve nessun altro attaccante, abbiamo preso anche Jay che è qui con noi, che ha altre caratteristiche, attacca molto la profondità, è molto, molto rapido, molto veloce, ma anche gli altri due sono strutturati ma sono anche veloci. Artem sta migliorando settimana per settimana, sono molto contento per il suo gol, anche il gol di Roby, dunque no, tutto a posto, stiamo bene così. Sulla seconda domanda è molto presto a parlare di classifica, il direttore lo ha fatto giustamente in un altro contesto e io ho ricevuto questa domanda e alla fine si fanno i conti, non alla terza giornata. Secondo me abbiamo ancora qualche punticino in meno di quanto magari la squadra avesse meritato. Andiamo avanti.
26: Queste le parole di Domenico Tedesco in conferenza stampa. Avete sentito un po' i vari punti che ha toccato, anche di quello proprio che non gli è andato bene, di quello che ha visto, no? in partita, uno su tutti per esempio proprio tutti i duelli persi, lui fa riferimento proprio anche a tutti i duelli persi con Lorient e Bowie che ci hanno fatto abbastanza penare, devo dire la verità, nella partita di ieri. Continuiamo con le parole dei protagonisti, poi ovviamente arriviamo ai vostri messaggi, alle vostre considerazioni al 366-402-4022 anche con Manuel Minguzzi nella seconda parte. Andiamo però a sentire anche uno dei due autori dei due gol del Bologna, e cioè Artem Dobbik.
9: Artem, primo gol davanti ai tuoi tifosi, insomma, hai passato due anni non semplicissimi, arrivi qui, segni un gol davvero centravanti, ci racconti le emozioni che stai provando in questo momento? Such a great goal, the first one in your new home here in Bologna. What's on your mind after whatever you've been through in the last 2 years in Rome that maybe probably you didn't do as well as you could do and as you wanted to? Just tell us your emotions about that goal.
10: No, of course, I'm very happy to score my first goal here because after serious injury, after last hard season in Rome, it means a lot for me because I come back to training, first of all, to enjoy football, to just to be available for matches. So I just want to do to give all me for these fans, for these teammates, because this is a very strong group, very strong squad, and we need to just believe, and we need to just a little bit more fortuna for some matches, but I hope we will play good next game against Napoli.
9: Si è molto contento, ha detto chiaramente partendo dalla fine che spera di giocare molto bene la prossima partita contro il Napoli, ma dopo l'infortunio della scorsa stagione a Roma, dopo dei mesi difficili, insomma, crede di aver trovato qui un luogo in cui può tornare a fare quello che sa fare meglio, quindi segnare. A un certo punto serve, insomma, come in ogni partita, un po' di fortuna, però la strada giusta è questa e bisogna crederci, sognare un pochettino di più per riuscire a fare grandi cose qui a Bologna. Dovbik vi ascolta, ragazzi.
11: Cristian Brocchi.
12: Ciao, io è due anni che parlo di te e dico che sei secondo me un grande attaccante. Mi piacerebbe rivedere in te lo spirito che hai messo nell'esultanza stasera. Ho rivisto quella voglia, quella cattiveria che deve contraddistinguere un attaccante. Questo pensa che possa essere la piazza giusta per te? E più che una domanda è l'augurio di vederti sorridere e allo stesso tempo lottare come hai fatto stasera.
13: We wish you smiling and fighting.
10: Yeah, thank you so much. Yeah, also maybe now it's time to change something, like to celebrate, to enjoy a moment, but I want to be honest personally. You know, when I feel like I want to celebrate, I will be celebrate. So when, if I feel I don't like to be fake, you know. Like today, it was celebration. What I feel inside my heart.
9: And what do you feel inside your heart? Cosa hai sentito nel cuore?
10: It was very, I was very happy because after this difficult I don't know, 12 months. Yeah, finally I come back to score and enjoy football.
9: Sì, rispetto a quello che hai detto, Christian, okay, del fatto che gli hai augurato, no, di poter tornare a vedere un Dovbyk sorridente, che lotta e che segna come lui sa fare, come ha fatto nella Liga e come deve tornare a fare qui nel campionato italiano, ha detto che quando segna, insomma, fa le cose col cuore, cerca sempre di reagire in base a quello che è il momento. È il caso forse di cambiare qualcosa rispetto ai due anni passati, che può avere, no, due interpretazioni: cambiare modo di esultare, ma anche cambiare la quantità di gol che ha segnato qui in Italia. Insomma, è anche un Dovbyk, no, molto, molto emozionato, che ha esultato in base a quello che ha sentito nel suo cuore, per rispondere alla tua domanda.
26: E questa era, queste invece erano le parole di Dovbyk in conferenza stampa. Come un po' avevamo detto prima, la sua esultanza, insomma, l'ha fatto vedere che aveva evidentemente bisogno di liberarsi un po', no? Di un po' di pressione, un po' di tutto quello che magari ha accumulato, no, in questi mesi, nella sua permanenza a Roma, pre post infortunio, dove sicuramente è stato un giocatore molto molto diverso rispetto a quello che sicuramente è stato invece in Spagna. Quindi assolutamente benvenga, ovviamente il gol sia di Dovbyk che di Piccoli, ce li prendiamo tutti e due molto molto volentieri e in maniera molto molto felice. Da qui a dire però che ho visto nella partita di ieri con il gol un Dovbyk rimesso in forma, no, decisamente no, perché lo vedo comunque ancora molto indietro. Poi ripeto, a livello mentale è sicuramente una buonissima cosa e che aiuta anche nel recupero da tutti i punti di vista, e quindi insomma questo, per questo bene così. Andiamo con una piccola pausa pubblicitaria, al rientro andiamo su tutte le vostre considerazioni, su tutti i vostri messaggi al 366 402 4022, anche con Manuel Minguzzi. A tra poco.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
11: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17. Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
17: Calcio stasera, gli ultimi due incontri della terza di Serie A alle 18.30 Cagliari, Lecce alle 20.45 Udinese Lazio. Si gioca anche in Serie B alle 20.30 Palermo Sampdoria. Chiude il terzo turno. Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Domani l'Inter nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, farà visita al Real Madrid, che in panchina ha proprio lo Special One.
19: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco, gente che difende l'Inter prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
17: Mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Tennis, c'è un solo azzurro ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Nella notte italiana Luciano Darderi affronta il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Nettuno Bologna 1. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
27: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
27: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
27: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
14: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della Protezione Civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
15: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Rieccoci in studio, 17.05, pomeriggio in rosso-blu, insieme fino alle 18, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e come ogni lunedì ben ritrovato anche a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
20: Ciao Fabio, buon pomeriggio.
26: Allora, guarda, inizierei subito con questo messaggio di questo ascoltatore che dice: comunque Bowie me lo ricordavo più bravo a suonare invece discreto giocatore.
20: Lo sapevo che sarebbe arrivato.
26: Mi sto ma non riesco a smettere di ridere. Si sente?
20: Sì.
26: Allora, tolte le battute, diciamo così, parto come sempre con te, Manuel, anche un po' dall'analisi, dal tuo commento e dalle tue considerazioni sulla partita di ieri, che devo dire la verità non è stata una bella partita. Vedo un Bologna ancora molto molto macchinoso e mi fa fare un po' delle considerazioni rispetto alla partita precedente contro l'Atalanta. Cioè, nella partita precedente contro l'Atalanta sicuramente forse a livello di gioco abbiamo visto un Bologna migliore rispetto a quello che invece è stato ieri. Però mi viene in mente che forse la riuscita migliore, diciamo così, del gioco che avevamo visto lunedì a Bergamo rispetto a quella di ieri al Dall'Ara contro il Sassuolo è anche merito, frutto, causa, vedetela come volete, dell'avversario che avevamo di fronte, cioè Atalanta, che assolutamente ha fatto poco e nulla se non il tiro di Samardžić che poi è andato in porta, e un Sassuolo invece che ha fatto nettamente molto di più.
20: Ma guarda, il Bologna ieri, ma lo ha detto anche Tedesco, che secondo me è stato molto lucido,
26: sì,
20: in questa partita, almeno in conferenza stampa, dopo non l'ho sentita le TV, ma in conferenza stampa ero
26: lì. Ti sento un po' gracchiare, non so se hai delle cuffiette.
20: Aspetta, che provo a togliere il wifi e vado con la linea mobile.
26: Dai,
20: mi senti
26: provi
20: meglio?
26: Sento gracchiare sotto, non so come.
20: Non lo so, gli auricolari sono sempre quelli, non lo so.
26: Va bene. Vai pure.
20: Guarda, Bologna alla fine l'ha ribaltata, l'ha pareggiata. Togliendo.
26: Manuel, prova, fai una cosa, prova a togliere le cuffiette, farmela normale, vediamo se sono quelle.
20: Aspetta, mi senti così?
26: Nettamente meglio. Cambia cuffie. Aspetta. Cambia cuffie.
20: Dicevo, Bologna l'ha pareggiata mettendo, diciamo, un po' di caos dentro la partita, cioè
26: sì,
20: ha tolto quello che era lo spartito tattico su cui Sassuolo aveva trovato i riferimenti giusti, ed è andato molto più di inerzia, anche con un pizzico di fortuna, perché poi Sassuolo poteva fare il terzo. Insomma, Olm ha salvato un contropiede, un paio di parate di Skorupski, cioè l'aver messo due punte ha riempito l'area, sicuramente ha sbilanciato la squadra, ha incrinato un po' di certezza al Sassuolo e l'abbiamo un po' pareggiata così, non tanto con un'idea di gioco, con un'organizzazione, con, diciamo, una costruzione. Per cui sicuramente, come dicevi tu, l'Atalanta è una squadra oggi che ti lascia sicuramente più giocare rispetto, sì, a quello che fa Sassuolo. Questo ci può aver favorito. Sassuolo per me è anche più in forma come gamba, come condizione fisica. L'Atalanta poi l'abbiamo incrociata anche a cavallo del preliminare di Conference, questo ha sicuramente inciso. Però ecco, io ho sempre la sensazione che a questo Bologna manchi poi, diciamo, quella scintilla di qualità, quella miccia, quel qualcosa che, insomma, accendevano un po' Castra, accendevano un po' Rowe, un po' Orsolini al massimo della forma. Oggi siamo molto ancorati a quello che fa Bernardeschi, sostanzialmente.
26: Ecco, anche da questo punto di vista, hai l'impressione che manchino un po' dei leader trascinatori, come poteva essere magari un Freuler, no? Quelli che un po', intendo a centrocampo, poi magari in difesa appunto anche un Lukumi, cioè quei leader in reparto che trascinano anche un po' gli altri giocatori, e che in questo momento, forse, come hai anche un po' detto tu, l'unico che può esserlo è effettivamente Bernardeschi, che il suo sicuramente lo fa, che ha un piede eccezionale, assolutamente sì, ma che poi arriva forse al 60°, 65°, che è veramente molto molto stanco. Anche perché mi dà l'idea, Bernardeschi, almeno nella partita di ieri, in queste ultime partite, di dover fare veramente tutto il campo.
20: Sì,
26: ma tutto il campo nel senso non fascia, cioè mezzo fascia, di su, di giù, destra, sinistra.
20: Sì, sì, sì, guarda, Bernardeschi secondo me è anche giusto che vada a calpestare un po' le zolle che vuole, dove c'è spazio, dove sente di poter organizzare anche lui un po' di manovra, dare qualità, velocizzare la trasmissione del pallone, perché diciamo è uno di quelli che ogni tanto la giocata in verticale me la prova, noi spesso andiamo in orizzontale, facciamo il giro palla difensivo, cerchiamo degli sbocchi, non li troviamo. A me sembra proprio che manchi proprio la giocata, cioè quel nella zona di rifinitura dai 16 metri in avanti verso la porta ti serve un guizzo, ti serve qualcuno che salti l'uomo, che tiri in porta, che inneschi gli attaccanti, lì stiamo un po' mancando, perché un po' siamo stati depauperati dal mercato, un po' ovviamente siamo ancora in una fase di apprendimento di quelli che sono i nuovi dettami di Tedesco, che sono diversi da quelli di Italiano, che insomma andava subito sulla verticale, sì. Noi invece oggi palleggiamo un po' di più, e quindi siamo probabilmente in quella fase che avevamo vissuto anche prima con Thiago Motta, le partite iniziali, e anche le prime partite con Italiano, dove eravamo un po' spaesati, perché vedevamo un Bologna che sembrava un po' disorganizzato su alcune cose. Quindi questo è un processo che richiederà tempo, però sul fatto che ci manchi un po' la giocata di qualità davanti a me sembra abbastanza palese.
26: Sì, al netto che oltretutto, cioè, comunque anche quando arrivò Italiano nel dopo Motta, che all'inizio appunto vedevamo dei giocatori abbastanza spaesati rispetto a come erano abituati a giocare con Motta e come invece era l'idea di calcio di Vincenzo Italiano, mi sembra di ricordare, ma magari la mia memoria fa difetto, che comunque dopo un tot di partita Italiano scese a miti compromessi e miti consigli anche con la squadra, per cercare di far quadrare un po' meglio il tutto.
20: Beh, sicuramente
26: cioè, non rimase lì sul suo, nella sua idea iniziale, diciamo così, in toto al 100%, perché all'inizio si vedevano veramente tanti giocatori abbastanza spaesati. Poi è chiaro che è rimasto con la sua idea di gioco, Vincenzo Italiano, che era totalmente diversa rispetto a quella di Thiago Motta. Però se non altro, dopo tutta quella fatica iniziale, mi sembra di ricordare che comunque qualcosina un po' più sulla pelle dei giocatori aggiustò. Poi dopo negli anni no, ritornò al suo credo calcistico totale.
20: Beh, diciamo che il dialogo con i giocatori da parte dell'allenatore deve essere costante, un compromesso devi trovare, ma non devi mai perdere di credibilità, sì, e fare in modo che poi la decisione passi dai giocatori.
26: No, questo è vero.
20: La decisione deve prendere l'allenatore. Io credo che Tedesco ce l'abbia, diciamo, la personalità per fare questo, anche per curriculum, perché poi comunque insomma anche nel Belgio, pur non avendo ottenuto grandi risultati, però ha dimostrato all'occorrenza anche di andare in rotta con big della squadra che magari non riteneva in quel momento utili, funzionali, o che magari stessero creando dei problemi. Quindi da quel punto di vista mi sento abbastanza tranquillo, però è logico che stiamo un po' tornando al calcio, non dico di Motta, però ecco, l'idea di palleggiare un po' di più anche in orizzontale io la sto vedendo rispetto, sì, al calcio verticale, sì, d'italiano, sì. Per cui lì secondo me passeremo un'annata dove allo stadio qualche mugugno sul fatto che ogni tanto passeremo in orizzontale meno in verticale, io lo senti, mi aspetto di sentirlo, ecco.
26: Guarda, vero, e io no, allora io non disdegno in realtà il calcio mottiano, diciamo così, un po' con tanto possesso palla, anche tanti passaggi in orizzontale, la costruzione magari che a volte può sembrare un po' esasperata per tenere palla, per cercare di aprire le difese altrui e per poi andare in porta. Anzi, a me piace quel calcio, il calcio di Motta, vabbè, lo sappiamo tutti che squadra c'era, come era allenata, che cosa stavamo facendo noi, soprattutto nel suo ultimo anno, no? L'anno in cui abbiamo conquistato la Champions. E sicuramente Tedesco ricorda un po' di più questo che il calcio d'italiano, e io di questo ne sono contenta. C'è però per me a questo punto un inghippo, e non da poco, Manuel, che tu un tipo di calcio del genere, che è un calcio giusto, che è un calcio in realtà efficace, l'abbiamo visto con Motta, ma devi avere soprattutto lì davanti i giocatori giusti per metterlo in pratica. Cioè noi con Motta avevamo gli Zirkzee, Ferguson di un certo tipo, Freuler, cioè c'era un certo tipo di qualità che riusciva ad interpretare al meglio quel tipo di calcio. Purtroppo oggi con Tedesco, che ha un po' quel tipo di calcio e che per me è un calcio assolutamente efficace, ma se non hai i giocatori che riescono ad interpretarlo al meglio, anche qualitativamente parlando, fai molta, molta, molta, molta fatica a trovare poi i gol, le costruzioni.
20: Eh beh, sai, Fra, quella squadra lì di Motta, quando arrivò quinta, che sarebbe poi dovuta arrivare terza, se non avesse cestinato gli ultimi 100 minuti di campionato, era arrivata a valere più di 300 milioni, dati Transfermarkt. Oggi Bologna vale 100 milioni in meno, sì. Quindi la qualità è inferiore, questo è un dato di fatto quasi incontrovertibile. Poi dopo ci può essere nel corso della stagione la crescita di qualche giocatore su cui magari oggi insomma storciamo un po' il naso, ci mancherebbe, però non è un Bologna da primi 3, 4, 5 posti, quindi di conseguenza Tedesco prova a fare il suo calcio ma con giocatori meno di qualità. Siccome siamo in una fase dove sai, se fossimo a rischio retrocessione direi badiamo al sodo,
26: sì,
20: insomma,
26: sì,
20: gli appelli,
26: sì,
20: calcistici lasciamoli. Siamo in una fase di costruzione, credo che non ci siano particolari rischi là di dietro nel caso in cui la stagione non dovesse andare benissimo. Si può dare un po' di tempo a Tedesco,
26: sì, no, questo indubbiamente, questo sì.
20: diciamo, glielo do soprattutto per un motivo, perché poi c'è una sosta lunga dove sicuramente noi perderemo qualche nazionale che verrà convocato, ci mancherebbe, però sono 3 settimane di lavoro dove Tedesco può metterci dentro qualche concetto in più, e ad ottobre magari ritroviamo un Bologna diverso da quello che vediamo oggi. Poi dopo, sul fatto che sulla carta oggi non ci sia la qualità necessaria per assaltare i posti europei,
26: no, beh, questo l'ho dato per scocciato, l'ho dato già per assodato, sì.
20: Ma d'altra parte
26: mi ci sono rassegnata,
20: se l'obiettivo è stare vagamente nelle 10 ed esprimere un calcio gradevole, insomma significa che neanche la società ha posto l'Europa come obiettivo, e quindi di conseguenza poi ci si adegua anche sul campo, cioè poi non che i giocatori scendano in campo svogliati, questo no, però sai, un conto è se ricevi input dall'alto di un certo tipo, se ricevi invece l'input di un campionato diciamo tranquillo rischi un po' di adeguarti, ecco, a quella posizione di classifica a metà.
26: È la mia più grande preoccupazione di quest'anno, perché soprattutto negli ultimi anni, allora nell'anno va bene, nell'ultimo anno di Motta secondo me ci ha pensato tanto Motta a dare determinati obiettivi e una determinata fame ai giocatori in campo. Poi negli anni successivi ci sono state la Champions, c'è stata l'Europa, c'è stata la Coppa Italia, cioè sono stati dati, no, dei desideri, degli obiettivi, no, alla squadra che voleva perseguire. Il rischio quest'anno, come dici giustamente tu, di parlare di un campionato in cui si cercherà di arrivare entro le prime 10 posizioni e quindi di base non hai un obiettivo chiaro e fatto e finito ed esplicito, e in più sa un po' appunto di campionato tranquillo, il mio grande timore è arrivare poi a marzo, aprile, come spesso purtroppo abbiamo visto, in cui si è più o meno lì e quindi un po' si sembra che possa finire la stagione. Non vorrei rivedere quel Bologna che magari gioca di nulla da aprile in poi.
20: Per me un po' il rischio c'è, nel senso che per carità, può succedere di tutto, e le sorprese in un campionato comunque difficile come la Serie A ci sono sempre, insomma stiamo vedendo anche adesso con la Fiorentina che addirittura è tornata da Vanoli in ginocchio sostanzialmente, quindi per carità, ecco, però ci sono state delle annate precedentemente in cui avevo sensazioni diverse, cioè che Bologna covasse la voglia di essere protagonista in un qualche modo. Oggi io, anche per le dichiarazioni, per i non obiettivi che non sono stati comunicati, non ce la vedo questa voglia di sorprendere, partendo ovviamente dal fatto che poi noi, ricavi o non ricavi, 2 big all'anno vi cediamo sempre, quindi insomma sono un po' le solite storielle. L'andazzo è questo da quando più o meno ci siamo qualificati alla Champions League, sì. Però un conto è quando Italiano arriva e dice: ci siamo chiesti con la società come riportare i bolognesi in piazza, ed è un messaggio. Un altro è dire: beh, se arriviamo nelle 10 e esprimendo un calcio gradevole siamo contenti, certo. Insomma, è un messaggio diverso.
26: Assolutamente sì. Piccola pausa e poi rientriamo con anche i messaggi dei nostri ascoltatori, a tra poco.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
21: Via! Show!
22: Ah, così non ci riuscirai mai.
4: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
5: Con un po' di sale sulla coda?
4: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
22: Oh, ma siamo impazziti!
23: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
21: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
24: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: 17:22, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rossoblu, 366 402 4022. Collegato con noi ancora Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Di nuovo ben ritrovato Manuel.
28: Ciao Fra.
26: Allora, ti faccio subito una domanda che è arrivata dall'aiuto col pubblico, qui di fronte a me, nella fattispecie. sugli svincolati, prenderesti uno svincolato degli svincolati? Prenderesti qualcuno dalla lista degli svincolati ad oggi, visto che quello che sta, almeno quello che sta passando in questo momento, poi magari non sarà così, è che comunque manchi forse un po' di qualità in alcune zone del campo.
28: Brozovic è ancora svincolato.
26: Penso di sì, Brozovic è ancora svincolato, sì.
28: Pensierino
26: ce lo faresti?
28: Ce lo farei, però credo che sia tarato su ingaggi per
26: troppo
28: noi
26: alti. Ci può stare. Andiamo con i messaggi 366 402 4022. Iniziamo con questo vocale.
29: Buon pomeriggio. Allora, diciamo che ieri forse è stata la peggior partita delle tre del Bologna, anche la cosa positiva è che abbiamo preso un punto. Un'altra cosa positiva è che hanno segnato due a centravanti e hanno fatto due gol da centravanti, e il ragazzino lì, Libra, mi è piaciuto tantissimo, però come gioco abbiamo fatto un passo indietro rispetto a Bergamo, forse anche due.
26: Io ripeto che la partita di ieri, in cui sicuramente è stato un Bologna visivamente, scenograficamente, mettetela come volete, peggiore di quello di Bergamo, secondo me sia anche un po' frutto proprio del diverso status dei due avversari.
28: Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore, secondo me come prestazione è stata la peggiore delle tre. Perché insomma, se noi fossimo al posto del Sassuolo saremmo abbastanza arrabbiati per non aver segnato il terzo e non aver portato a casa la partita, perché insomma ad un certo punto loro veramente avevano le praterie. Ecco, una cosa che diciamo mi porto via da ieri sicuramente è il fatto che abbiamo segnato due gol e che abbiamo reagito due volte allo svantaggio. Però per me ragione è Tedesco quando dice che tutti i duelli li abbiamo persi.
26: Sì, è vero, questo, era molto arrabbiato, cioè, nella grave sua pacatezza, che in conferenza mi fa, io lo adoro perché in conferenza stampa è estremamente pacato e tranquillo, poi però si è preso un rosso perché è impazzito in panchina. C'è stata anche una scena, io l'ho vista in televisione la partita ieri, che proprio ha fatto l'italiano con la manina del ma che cavolo guardi. Non so rivolto a chi, ma mentre usciva proprio l'italiano.
28: Sì, no, guarda, mi sorprende come abbia un po' questa doppia
26: personalità. Sì, assolutamente.
28: Vabbè, probabilmente da tedesco effettivamente ha imparato, cioè ha un po' l'anima italiana, ma anche un po' di freddezza teutonica.
26: Esatto, esatto.
28: Questo mix è quasi esplosivo.
26: Infatti.
28: Quando esplode, poi esplode.
26: Esatto, esatto, esattamente. E andiamo ancora con i messaggi e anche con questo vocale.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Il nostro mister, se vogliamo, somiglia un po' a Motta, ma il calcio mottiano aveva molti, molti più inserimenti da parte dei centrocampisti.

0: si avvicina un po' di più, perché noi rispetto all'italiano meno lanci lunghi sulla verticale e soprattutto meno cross, quindi fraseggiamo di più. Poi che dentro il fraseggio non ci siano i medesimi concetti del calcio di Motta, sì, però siamo meno improntati al lancio lungo e meno improntati al cross dal fondo, che poi secondo me con Piccoli e Dovbyk magari qualche cross in più.
1: Esatto, ci starebbe.
0: E poi soprattutto sono d'accordo con te, chi si inserisce dai nostri mediani?
1: Io ripeto, non sono uomo di calcio, non faccio l'allenatore, non faccio il direttore sportivo, quindi sicuramente sarò limitata io, se sia Tedesco che Fenucci dicono che non c'è assolutamente bisogno di un centrocampista, per me sì.
0: poi va ricordato che il primo Motta faceva giocare Ebisch, era attaccante esterno.
1: Sì, esatto. Cioè,
0: per dirti proprio come eravamo fuori da qualsiasi
1: calcistica. Esatto, esattamente. Esattamente. No, ma lì era un visionario, un qualcosa di particolare. Sì, sì. Steve 72, ciao Francesco e Manuel, in questi inizi di campionato stanno andando bene le squadre che hanno cambiato poco, dopo la sosta inizierà il vero campionato. Altra cosa, ieri in campo col Sassuolo c'erano alcuni dei giocatori che potevano venire qua, Bowie, Leisen, Torsvert.
0: Ma Bowie a me è sempre piaciuto, quindi sì, è un giocatore che avrei preso. Leisen non lo so, nel senso che alla fine non è esattamente Lukumi, e comunque nel finale è andato un po' in difficoltà anche lui, sì. Quando gli abbiamo messo lì le due punte ha fatto tanta fatica, sì. Quindi Leisen punto interrogativo. Bowie invece è un attaccante che io avrei preso, perché nel secondo tempo va detto, ma si è portato a scuola Teate.
1: 10 milioni mi dicono Bowie, Bowie.
0: Sì, i costi erano inferiori a quelli.
1: Esatto. Però da dare subito, forse. Non lo so.
0: Sicuramente il Verona avrebbe chiesto una cessione definitiva all'oggi. Piccoli lo paghiamo tra un anno con i soldi di Rowe che arriveranno tra un anno.
1: Esatto. Luca dice: Teat ieri è stato un vero disastro, ha scombussolato una difesa che in due partite aveva concesso poco o nulla e tolto tranquillità al centrocampo. Sei d'accordo? Secondo me io ho avuto la sensazione che la prestazione di Teat sia passata un po' meno nel piano negativo, perché quella di Eggem è stata estremamente negativa.
0: Esatto, per me Eggem ha veramente fatto fatica. Perché è un giocatore che insomma sugli uno contro uno non è perfetto, cioè la perfezione non esiste, però in campo aperto fa fatica, in costruzione fa fatica, in marcatura a volte fa fatica. Per me Teat era partito bene nel primo tempo, nel secondo col Bologna molto sbilanciato in avanti e quindi con costanti uno contro uno per i due centrali ha fatto fatica perché insomma Lukumi su alcune letture è ovviamente un difensore più forte, non a caso è andato alla Juventus, invece Teat dopo essere andato all'estero è tornato qua e quindi una certa differenza ci sarà, però credo che sulla difesa alla fine Tedesco possa
1: ci si possa lavorare, sono d'accordo,
0: rimettendo dentro innanzitutto Miranda titolare, non che Miranda sia un grande difensore però
1: crossa almeno quando sta bene crossa e ha un buon piede, e nel momento in cui tu hai due attaccanti come Piccoli e Dovbyk, se servono i cross
0: sì, e poi secondo me con Miranda il primo gol non lo prendiamo.
1: Può essere.
0: E per me la lunga ritornerà a titolare Elland, mentre Teat, essendo insomma fedelissimo diciamo di Tedesco anche dalla nazionale, essendo mancino, essendo comunque un giocatore rapido, per me rimarrà titolare.
1: Quindi secondo te tu ti immagini una difesa che potrebbe essere quella titolare nei centrali di più un Elland Teat che Elland Eggem, o allora, Eggem Teat ovviamente.
0: Io se fossi oggi allenatore del Bologna ti dirò passerei a un 3-4-2-1, però siccome Tedesco ad oggi non sembra intenzionato a fare questo, per me la difesa titolare è Holm, Elland, Teat, Miranda.
1: Anche perché mi sembra che nella conferenza

0: Conferenza stampa prepartita gli è stato chiesto dell'eventuale passaggio a tre e Tedesco a domanda ha risposto: questa squadra è stata costruita per giocare a quattro.
1: Sì, quindi penso che rimarrà così, però sai, alla lunga sono poi sempre risultati a dirti cosa fare.
0: È vero.
1: Quindi se piombi in una crisi senza fine, l'opzione cambio modulo poi.
0: Buongiorno, l'ossatura di una squadra sono, per come capisco il calcio, portiere, centrale, centrocampista, centravanti. Questi devono essere buoni per forza, a parte Piccoli, gli altri sono riserve non titolari.
1: Ah beh, l'ossatura l'abbiamo persa tutta, c'è poco da dire.
0: Castro, Freuler, Lukumi.
1: C'è rimasto Skorupski, che non è però lo Skorupski di due anni fa, causa infortunio dell'anno scorso, che ovviamente gli ha fatto perdere un po' di ritmo, un po' di certezze, un po' di sicurezze. Poi per me nel secondo tempo fa un paio di parate importanti.
0: Sì, sì, quello è vero.
1: E alla fine gli ho dato 6, nonostante l'incertezza sul primo gol. Però non è quello di due anni fa. E tutto il resto invece è cambiato.
0: Sì.
1: E quindi oggi il cambio Lukumi Teat non è migliorativo. Il cambio Freuler-Ferguson forse siamo alla pari. Anche se eravamo partiti con le Azzuzzi, e quello sarebbe stato un cambio, diciamo,
0: non alla
1: così,
0: pari,
1: esatto. Non alla pari. E Castro, insomma, è sempre Castro, non un bomber.
0: Però è uno che ti fa un certo tipo di lavoro lì davanti.
1: Poi se Dovbik mi riesce a fare quel lavoro che ha fatto ieri spalle alla porta e mi segna anche qualche gol, posso anche cambiare valutazione, perché insomma Dovbik è pronti via, anche ieri aveva ciccato due sinistri.
0: Sì, ed è il suo piede.
1: Il terzo l'ha messo dentro e devo dire che ha aperto degli spazi alla fine della fiera.
0: Sì.
1: Quindi ci può stare se torna in una condizione insomma accettabile, vicina, un po' più vicina al 100%, potrebbe anche Dovbik andare a sopperire alcune mancanze offensive che abbiamo.
0: Fabri 75 dice: Alassane non si può vedere andare in contrasto così sul primo gol, troppo molle. Alassane, dicevamo prima, speriamo che torni a giocare Miranda in forma, perché ad oggi Alassane, gran corsa, velocissimo. Però
1: allora i limiti difensivi me li avevamo già prospettati quando è arrivato, insomma, qualche osservatore me l'aveva detto che insomma difensivamente parlando Poi noi abbiamo a Bergamo mi era piaciuto, ma avevamo visto, come hai detto tu anche prima, un Bologna al cospetto di un Atalanta ad aspettare. Ieri che invece Sassuolo un po' ti è venuto a prendere, anche nella gestione del pallone, al di là degli aspetti difensivi, ha fatto fatica.
0: Molta fatica.
1: Ha fatto fatica,
0: sì.
1: Perché quando sei pressato ti ci vuole visione, ti ci vuole tecnica.
0: E ti ci vuole velocità di pensiero e di azione, che io avevo già visto anche a Bergamo, che non aveva. Che doveva pensarci molto a scegliere che cosa doveva fare con la palla tra i piedi.
1: Esattamente. Poi io non so perché Tedesco lo abbia scelto per due volte di fila al posto di Miranda, però sono abbastanza convinto che dalla prossima tornerà Miranda.
0: Fabrizio da Roma dice: al di là delle problematiche di bilancio, che comunque condivido, il calcio è anche sognare. Quest'anno io non sogno, la squadra è sinonimo di un voglio ma non posso, tanto valeva investire sui giovani senza assumere impegni gravosi per i prossimi anni. Manuel, è un concetto che tanti dei nostri ascoltatori un po' hanno detto, ma anche forse alcuni di noi condividono, io un po' condivido, nel senso, se effettivamente, no, come ci ha raccontato anche Fenucci, ci sono questioni di bilancio, di tutto quello che vogliamo e ne abbiamo parlato, allora nell'anno di, come l'ha chiamata lui, no, di ricostruzione, avrei forse puntato a quel punto più su magari più giovani che con meno pretese anche a livelli di ingaggio e di spese, invece che andarsi comunque a sapere di dover spendere abbastanza, sia a livelli di ingaggio, vedi Dovbik, sia a livello anche di quelle che potranno essere gli obblighi di riscatto o i diritti, cioè un po'.
1: Fra quello che ho cercato di dire più o meno per tutto il mercato, che è mancata un po' di progettualità, perché cioè, se io pensano ai diritti di riscatto che abbiamo il prossimo anno, che sono 12 Mbangula, 15 Teat e 17 Dovbyk, a quelle cifre lì sono quasi certo che Bologna non li riscatterà.
0: Assolutamente no, esatto.
1: Quindi in questa stagione,
0: ripeto, a meno che Dovbyk non ti faccia un 25 gol improvvisamente, torna in forma al 1000 per 1000, 25 gol, a quel punto lo riscatti.
1: Lo so, però con quali soldi Bologna riscatta Dovbyk?
0: Non lo so.
1: Ha già 18 impegnati per piccoli, gliene arriveranno una trentina per Rò in obbligo di riscatto. Se partiamo tutte le volte da meno 60, anche se Dovbyk fa 25 gol, 17 milioni non li spendiamo. Cioè, a me questa storia dei ricavi, per carità, l'amministratore delegato ha tutto il diritto di spiegare la sua visione, io però non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché nell'anno in cui i ricavi europei ce li abbiamo avuti, abbiamo comunque sempre fatto due cessioni.
0: Sì.
1: Quindi, indipendentemente dai ricavi europei o no, il Bologna, una volta nato in Champions, ha cominciato a vendere e a monetizzare il parco giocatori di qualità che aveva, con la differenza che quest'anno hai anche fatto meno investimenti su giocatori di proprietà tuoi.
0: Sì.
1: Perché non, cioè, a parte Mondragon, tutto il resto è un riscatto il prossimo anno, uno obbligato, ma gli altri tre no. E quindi significa che non hai proprio costruito tu una nuova nidiata di possibili plusvalenze future, perché quelle grosse sono finite.
0: Sì, sì, è vero.
1: Non c'è molto da dire.
0: Ti vado verso i saluti, questo ascoltatore che dice Tiago alla viola, no, direi proprio di no, dovrebbe arrivare Vanoli alla viola, anche perché poi prima leggevo che ha parlato anche il procuratore di Tiago Motta, che ha detto veramente non abbiamo ricevuto nessuna richiesta, neanche nessun sondaggio da nessuno, quindi dovrebbe arrivare Vanoli. Però insomma, la Fiorentina che pronti via tre, quando noi diciamo ma dopo tre partite non si può giudicare come sarà tutto il campionato, c'è chi evidentemente invece lo fa ad un certo punto, esonerato grosso.
1: Ma guarda, devo dirti la verità, se fossi stato direttore sportivo l'avrei fatto anch'io, perché l'ho visto in difficoltà, non solo come risultati e proposta calcistica, perché anche col Toro sostanzialmente non ha quasi toccato palla la Fiorentina, ma anche a livello comunicativo. Grande difficoltà a spiegare la difficoltà, cioè
0: le problematiche,
1: le problematiche, cioè non mi sembrava proprio un allenatore in confusione, e forse anche che non è riuscito a guadagnarsi
0: la fiducia dello spogliatoio.
1: E questo per l'allenatore proprio ti taglia le gambe immediatamente, e comunque un direttore sportivo, che piaccia o non piaccia, ma di lungo corso come Parati ci si
0: lo capisce,
1: accorge.
0: Certo, ti chiedo l'ultima cosa prima di salutarti. Domenica arriviamo noi a Napoli con questo Napoli, che ne pensi? Chiaro, presto, c'è tutta la settimana, tutto quello che è, però io l'ho già detto, è una partita che mi preoccupa, ma vabbè, in questo momento.
1: Allora, ti dico la verità, le partite contro Allegri a me non preoccuperebbero tanto, perché non apprezzandolo particolarmente, sempre con questo gioco un po' di rimessa, non mi farebbe paura, però è logico che Napoli viene da due sconfitte.
0: La qualità ce l'ha.
1: La qualità ce l'ha, anche se insomma c'è qualche assenza. Vero è che giocano in Champions League in settimana, quindi comunque arriveranno un po' più stanchi di noi. Giocano in casa, la vedo difficile fare punti, però tatticamente, tecnicamente parlando, io se devo scelgo Tedesco come allenatore rispetto ad Allegri.
0: Sì, tutta la vita.
1: Almeno sono d'accordo. Allegri, poi l'Allegri di 10 anni fa che mi arriva in finale di Champions è un altro discorso.
0: Certo.
1: Questo Allegri,
0: sì, sì,
1: nel calcio di oggi fa tanta fatica. Poi penso che vinceranno loro, così a sensazione.
0: Manuel, grazie mille, ti risentiamo domani ovviamente e giovedì con Dario Ronzulli nell'ora Dario, e noi ci risentiamo lunedì prossimo con il Napoli sul groppone.
1: Allegria.
0: Ciao Manuel, grazie, ciao, buon bravo. Proseguimento. Ciao, ciao, ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, pausa, poi rientriamo per l'ultima parte.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
9: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
8: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Punto bizza. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:44, ultima parte di pomeriggio in rosso-blu e come sempre, come spesso almeno accade, faccio iniziare prima a lavorare Frank Loretti. Ciao Frank.
13: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, prima di andare su di noi e sulla partita di ieri.
13: Su di noi.
0: Un bel po' di nuvole per quanto mi riguarda oggi, poi
13: anche sulle, anche sulle teste degli amici fiorentini, dato che mi pare
0: ecco.
13: Ignazzi in arte pupo sia tifoso ecco. Della Fiorentina.
0: Volevo iniziare proprio da lì. Hai avuto paura ieri di vedere Thiago Motta nuovo allenatore?
13: Beh, assolutamente
0: Fiorentina.
13: Una paura
0: dopo la paura di Zirkzee alla
13: Beh,
0: Fiorentina.
13: Dopo Zirkzee anche Thiago, però pare 0 su 2, quindi pare
0: Canovi ha detto non abbiamo avuto nessun contatto.
13: Ma infatti comunque io finché non vedo
0: Vanoli ufficiale,
13: Paolo,
0: Vanoli
13: Paolo.
0: Però c'era l'Irwigo di Fabrizio Romano.
13: Ma finché non lo vedo io non sono sereno. È chiaro che comunque con l'Irwigo un po' di serenità. Vabbè,
0: dai.
13: No, andiamo oltre.
0: Che ne pensi dell'esonero di Grosso alla terza giornata?
13: Che è giusto così, perché è un allenatore per me non adatto ad allenare la Fiorentina, che comunque è una squadra importante del nostro campionato, e quindi giusto fare così. Mi meraviglia un po' che Paratici, esonerando Grosso, quindi ammette di aver sbagliato.
0: Beh sì.
13: Perché dopo subito
0: sì.
13: Quindi mi meraviglia questo, però giusto perché gli investimenti alla Fiorentina sono troppo importanti per non dare subito una scossa, per non fare subito qualcosa di diverso. Ecco, non avrei forse affidato la squadra a Vanoli, però comunque.
0: A chi l'avresti affidata?
13: Non lo so. Beh, vabbè, se sono direttore sportivo chiamo Thiago Motta, cioè, sì. Quindi però Vanoli.
0: noi tifiamo per Vanoli alla Fiorentina.
13: Noi tifiamo per Vanoli alla Fiorentina, certo.
0: Andrea che chiede: ma Saputo prenderà una multa per l'applauso all'arbitro? Non lo so, forse non lo so, può essere. Ma ha letto questo messaggio a proposito, perché poi andiamo anche poi sul campo, però ti chiedo anche un po' come hai visto la direzione arbitrale ieri.
13: Beh, malissimo, ma è un arbitro scarso Di Bello, quindi cioè, non poteva essere buona la direzione. Cioè, quando c'è Di Bello la direzione non può essere corretta, fatta bene, non, no.
0: Però mi sembra che in generale, al di là di Di Bello, ovviamente, che poi certo, al di là del singolo, mi sembra che un po' i canoni e le direttive arbitrali siano cambiate all'inizio di questa stagione, e questo io lo trovo una cosa positiva.
13: Eh beh, le partite sono,
0: cioè, del fischiare meno,
13: divertenti.
0: I falletti non falletti non si fischiano, sì, cioè... sì.
13: Poi lì è chiaro che subentra la capacità dell'arbitro, cioè quando è fallo bisogna fischiarlo, quando c'è una situazione a metà è giusto lasciar correre, qui subentra le qualità dell'arbitro, che in Di Bello, mi dispiace se ci sta ascoltando, ma secondo me non ci sono tanto.
0: Allora andiamo anche sulla partita, iniziamo anche con questo vocale.
14: Buonasera Francesca, sono Giorgio Bartolini di Baricella.
0: Buonasera Giorgio.
14: Ti volevo chiedere una cosa. Io dico che secondo me il risultato che abbiamo fatto con il Sassuolo, il 2-2, piuttosto che niente, è meglio piuttosto, e accettiamo il 2-2. Grazie e buona serata.
0: Allora, che il piuttosto che niente sia meglio piuttosto, siamo d'accordo in generale. Io però ho iniziato così, me lo prendo, dopo le due sconfitte, zero punti, la terza partita, almeno non riesco a, rischiavo anche di andare sul 3-1, finisco con un 2-2, quindi prendo un punto, sicuramente meglio un punto di zero, però vorrei cominciare anche a vincere, cioè non è che sbavo per il pareggio.
13: Sì, anche perché poi bene il punto, perché comunque eri a zero, quindi muovere la classifica per la prima volta fa bene a prescindere. Però abbiamo pareggiato al 90esimo, non abbiamo vinto al 90esimo. Quindi
0: no, esatto.
13: Abbiamo pareggiato al 90esimo dopo aver fatto una partita brutta, perché Bologna ieri ha giocato una partita brutta. Quindi le statistiche magari possono anche dire qualcosa di diverso, però il Sassuolo è stato in vantaggio sul Bologna per, andando a memoria, non ci ho guardato, ma in totale secondo me saranno 60-70 minuti in vantaggio. Vorrei vedere che Bologna non abbia qualche statistica a favore, come gli expected goals, che
0: sì,
13: sono 2 in favore del Bologna e 1,40 del Sassuolo. Sinceramente me ne frego, cioè io quello che ho visto ieri è una partita brutta, giocata male, perché si giocava sia contro la squadra migliore delle tre che abbiamo affrontato finora, nettamente anche, e poi anche perché manca, per me, proprio chiaramente della qualità questa squadra. Cioè ieri Libra entra, contentissimo io, al 46esimo, fa le sue cose, perché le cose che fa Libra ieri sono, fanno parte del suo bagaglio tecnico, e sembra, non so, sembra Iniesta. Cioè nel contesto di ieri Libra sembra Iniesta, che fa sì una buona partita, è entrato bene, era l'esordio, quindi comunque ci sono cose da valutare per aumentare, comunque gasarsi ancora di più. Però Libra ieri fa qualche controllo orientato bene, qualche passaggio in verticale bene, perde qualche pallone, comunque entra nel,
0: ma che
13: entra
0: ci
13: nel
0: sta,
13: gol del 2-2.
0: Cioè ragazzi, quando si mettono dentro i giovani io mi aspetto che possano anche sbagliare, anzi è appunto è quello che tu non puoi dare,
13: ma
0: sul groppone tutta una squadra,
13: ma
0: a un ragazzo così giovane.
13: Ma è normale che uno sbagli a prescindere dal fatto che sia giovane o meno, però fa quei due o tre stop orientati liberandosi subito dell'uomo quando controlla il pallone, e io dico, a me viene la bava alla bocca, proprio faccio così, cioè guardo e mi sembra un alieno, capito?
0: Sì, sì.
13: Perché in un contesto dove quella giocata lì non c'era nessuno, cioè nella nostra squadra, non solo a centrocampo, ma nella nostra squadra, cioè uno che la può avere è Berna, ma comunque Berna viene molto incontro, cioè non ha quel cioè ieri gli ho visto fare quelle due o tre giocate che mi sembrava un extraterrestre Libra, che ha fatto sì una buona partita. Io non esagererei dall'altra parte dicendo che ha fatto abbiamo già un fenomeno.
0: No, ma anche perché
13: per
0: la prima volta che sbaglia una partita, e può capitare con i ragazzi giovani, allora poi lo mettiamo già subito alla gogna. Non deve succedere questo.
13: E lo dico da grande sostenitore di Libra, perché per me adesso è, anche prima, per me dovrebbe essere Libra più altri 10 già da Napoli, Libra titolare sempre, considerando il mercato da 4 che è stato, almeno utilizziamo questa situazione, questo brutto mercato, per far giocare i nostri giocatori più giovani. Cioè, fosse per me, io vado con Libra più altri 10, vado con Amondarain, vado con Enem, cioè sì. Enem magari non titolare, ma comunque
0: però lo faccio giocare, gli do spazio.
13: Cioè, quindi utilizziamo questo mercato che non ha soddisfatto nessuno, credo. Se siete soddisfatti del mercato, scrivete numerosi per favore, perché voglio vedere quanti siete e capire come mai siete soddisfatti. Però, cioè, siamo in un contesto dove la qualità per me latita ampiamente, cioè in maniera veramente importante. Cioè, io di giocatori che saltano l'uomo, che creano l'occasione con un passaggio in verticale o con appunto l'uno contro uno, io non ne vedo.
0: Io ad oggi, con questa squadra qua, con questo mercato fatto, devo dire la verità che la fiducia che ripongo che si possa migliorare, vedere qualcosa di meglio, è tutta sull'allenatore, sì, che possa far crescere determinate dinamiche di gioco e la qualità di alcuni giocatori, perché ad oggi la qualità solamente di alcuni singoli effettivamente manca. Quindi
13: certo.
0: Quanto tempo date a Tedesco se non si vince con il Torino? Grazie, arrivederci. E col Napoli neanche la conto. No, io a Tedesco do tutto il tempo del mondo. Cioè, io spero, cioè, oddio, nel senso, chiaro che se arriviamo a gennaio che abbiamo pareggiato 3 partite, perso tutte le altre forse, cioè, però non mi aspetto questo. Cioè, io in Tedesco, devo essere sincera, credo molto nel suo lavoro.
13: Ah beh, io tantissimo, cioè io l'unica situazione in
0: quindi
13: cui
0: non mi sto a mettere il punto quanto tempo tempo do a Tedesco.
13: No, cioè a gennaio,
0: cioè lo mando via
13: 6 punti.
0: Esatto,
13: cioè abbiamo
0: esatto,
13: 6 punti,
0: ma in
13: gennaio,
0: una situazione proprio emergenziale, incredibile, alla Pippo Inzaghi,
13: non,
0: ecco,
13: esiste,
0: ma non...
13: lo trovo veramente l'ultimo dei possibili problemi.
0: Anche secondo
13: cioè
0: me.
13: Cioè proprio l'ultimo, anche l'ultimissimo.
0: Secondo me. Eggem non mi è piaciuto per niente ieri, troppi errori commessi e troppo lento. Opinione vostra, dice Davide da San Lazzaro. Vai Frank.
13: Non posso non essere d'accordo. Io sono stato ovviamente rimasto sorpreso dai suoi primi 3-4 mesi con la nostra maglia, poi dopo le sue prestazioni sono andato un po' incalando. Devo dirvi che non è un difensore che mi piace particolarmente, purtroppo. Poi fiero di sbagliare, cioè ovviamente felice di sbagliarmi, non fiero, felice, felicissimo di sbagliarmi a fine campionato, a fine stagione, ma anche per me il mondiale, tutti dicono mondiale ha giocato bene, per me no. Cioè, per me non ha fatto un gran mondiale Eggem. Ho visto tutte le partite della Norvegia, l'ho sempre trovato non pulito, non particolarmente solido, se non in una partita. Ma non ieri è stato probabilmente il peggiore in campo. Ha detto che comunque il suo compagno di reparto per me ha fatto una partita piuttosto insufficiente. Uh-huh. Cioè da 5 Eggem 4 e mezzo, perché sotto vabbè non ci andiamo. Teat per me 5. Cioè, poi è un giocatore che è appena arrivato, possiamo dargli tutte le scuse del mondo, ma ieri
0: però è un giocatore che conosce il campionato italiano. Esatto. Cioè, non è il classico giocatore che viene dall'estero e dice si deve ambientare nel campionato italiano.
13: Esatto. Insomma, ieri Teat male.
0: E conosce anche l'allenatore, quindi le richieste.
13: Ieri
0: anche
13: Teat male. Teoria. Cioè, quel esagerare nell'andare in anticipo, cercare l'anticipo, se non funziona, non andiamo in anticipo.
0: Io però quello me lo ricordo già da quando era qua il primo anno, che si piaceva molto su quell'aspetto lì, ed quella, era quello in cui faceva l'errore.
13: Lui quella giocata lì a lui piace molto perché si gonfia dopo.
0: Esatto. Quindi, però me lo ricordo già proprio al primo anno, quando era ancora un pischello più giovane,
13: perché
0: diciamo
13: uno
0: così,
13: che si carica con queste giocate qua, e lo capisco anche, cioè capisco il giocatore che ha bisogno di fare la giocata di un certo tipo, quella un po' non fuori dagli schemi, però quella che ruba l'attenzione, no? L'anticipo per il difensore è quella cosa che ti fa tirare tutti gli occhi su di te, e lui ha bisogno di quella giocata lì. Il problema però è che se tu mi fai le spallate su Bowie e vedi che ci rimbalzi contro e perdi il tempo, non la fare più, perché l'aveva già fatta prima di quella del secondo tempo, dove poi Bowie lo butta via nuovamente e dà la palla a Azic in uno contro uno con Eggem. Poi lì c'è un errore da parte di tutti, perché non può essere che siamo schierati, abbiamo l'uno contro uno con Eggem che comunque perde il contrasto, e poi c'è Azic che fa gol. Però Teat male, cioè ti deve dare teoricamente Teat anche quello scatto in avanti, quel prendere metri in avanti che faceva Lukumi, per essere chiari.
0: Teat non
13: che
0: è
13: ieri
0: Lukumi
13: non ha mai fatto. No, però a livello di caratteristiche è una cosa,
0: sì,
13: che lui dovrebbe fare.
0: Sì,
13: ieri
0: sì,
13: non
0: sì
13: l'ha mai fatto.
0: Sì, sì, sì. Ciao Nettuno Bologna 1, Libra ieri bene, ma potrebbe fare la fine di Dominguez, vi ricordate gli esordi? Spero di no, ciao Enrico. Io non voglio che ci sia neanche il pericolo di rischiare di fargli fare la fine di Dominguez, cioè è un ragazzo che viene dalla primavera, è molto giovane, ha sicuramente delle qualità, non può essere che nella partita di ieri ha fatto bene. Ci saranno sicuramente dei momenti e delle partite in cui lo vedremo magari spaesato, in cui farà tanti errori, però siamo sempre lì, è banale, sempre il solito discorso banale, se non si dà neanche la possibilità ai ragazzi giovani di sbagliare delle partite e poi li si accantona subito, allora non facciamo giocare i giovani.
13: Ah no, beh, certo, cioè io dopo che l'ho visto entrare, cioè,
0: le sbaglierà delle partite, ragazzi, non è che da ieri Libra farà tutte le partite perfette, le sbaglierà delle partite,
13: vabbè, certo.
0: Se ne sbaglierà,
13: speriamo meno possibile,
0: certo,
13: in ogni
0: però...
13: caso io dopo che l'ho visto entrare sotto nel punteggio ieri al 46esimo, io me lo aspetto titolare a Napoli, cioè io voglio vedere, cioè il mio desiderio quest'anno è vedere giocare Marco Libra 30 partite.
0: Il più, sì, il più possibile.
13: 30 partite.
0: Anche perché.
13: Perché è forte, perché è un giocatore bravo, perché è un giocatore unico all'interno del nostro centrocampo, cioè con quelle caratteristiche lì non ci sono altri giocatori.
0: E ieri mi è piaciuto tantissimo Dominguez, che è andato ad incoraggiare Libra al suo ingresso. Va bene, non l'avevo notato.
13: Nemmeno io.
0: Va bene.
13: Grande Benzo.
0: Poi su Alassane, il colpo di testa sbagliato su una palla d'oro di Bernardeschi, e il nigerino l'ha sparata lontanissimo dalla porta. Che cosa ha sbagliato? Peccato, dice ciao Andrea. Sì, io mi sono messa le mani nei capelli quando ho visto quel colpo di testa, ragazzi. Tra l'altro, su veramente su una roba meravigliosa di Bernardeschi. Era perfetta quella palla.
13: Ne ha fatte di cose peggiori, Alassane.
0: Non ti è piaciuto, Alassane?
13: No, beh, ha giocato molto male, cioè, ha fatto molta fatica a stoppare il pallone, buoni inserimenti in avanti, ma cioè, anche quello che fa sul gol, cioè ragazzi, sul gol dell'1-0 loro, lì basta accompagnare, non mi viene il nome del terzino del Sassuolo, comunque il terzino del Sassuolo che ha messo il pallone in mezzo, basta accompagnarlo. Invece di entrare lo accompagni, tu gli chiudi la giocata, non fa niente. Cioè è una cosa abbastanza facile di lettura.
0: Frank, grazie, tra poco.
13: Ciao,
0: con Simone Onestini, sì. E lui è peggio di me, che vi terranno compagnia fino alle 19. Io vi ringrazio, vi saluto, appuntamento con la sottoscritta domani alle 16:30. Grazie, ciao a tutti.
15: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 17:59.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti, nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, l'ho detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura, è quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
15: Nettuno Bologna 1. In Brum Brum.
17: Showroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
22: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
23: Oh! Ma siamo impazziti!
24: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
22: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Questo programma è presentato da...
27: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno Liukenit nostrano?
28: Sì, mi devi credere!
27: Lunedì?
28: O Liukenit di Crescentine!
27: Ah, bene! Martedì?
28: O Liukenit bolognese, lasagne, tagliatelle!
27: Tutto illimitato?
28: Sì!
27: Mercoledì?
28: O Liukenit di carne alla griglia!
27: Giovedì?
28: Tomahawk!
27: Illimitato?
28: Sì!
27: Prenotare subito!
28: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
26: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
13: Eccoci qua, ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera anche a te, caro Simo. Simone Onestini, insieme a Frank Loretti. Ciao, Simo.
29: Buonasera, Frank.
13: Lui è peggio di me. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Ne stanno già arrivando, quindi vi ringraziamo già preventivamente per la vostra partecipazione. Tra circa 10 minuti ci collegheremo con Alessio Torri, che è a casa Virtus, perché oggi c'è la presentazione della squadra. Quindi saremo con lui. Faremo qualche minuto insieme a lui per commentare un po' quello che accade a casa Virtus, tra l'altro con Alessio, che dovrebbe fare o aver già fatto delle interviste, contributi che ascolterete nella giornata di domani. Quindi mi raccomando, rimanete sempre su Nettuno Bologna 1. Simo, lascio a te l'analisi sulla partita, poi dico anch'io la mia, ovviamente, su quanto è successo ieri. Bologna-Sassuolo 2-2.
29: Ah, analisi sulla partita, punticino, un puntasso. io sinceramente ho visto un'involuzione da un punto di vista dell'approccio, da un punto di vista della tensione della partita. E rispetto alle prime due, secondo me sono entrati con un piglio diverso, che francamente non mi è piaciuto tantissimo. Però poi hanno avuto il grande pregio, la grande dote di portare a casa il minimo sindacale, cioè quel punto che ti serviva per comunque muovere la classifica, perché sennò diventava veramente anche anche difficile, no, giustificare il fatto che serve tempo, però bisogna anche non perdere tempo. Quindi sì, visto che le prime due sono andate come canta la curva, così, direi che portare a casa un punto è stato fondamentale.
13: Intanto è arrivata l'ufficialità di Paolo Vanoli, nuovo allenatore della Fiorentina,
29: ecco.
13: Che l'aspettavamo. Riguardo a quello che dici, io sono abbastanza d'accordo. Aggiungo sul discorso dell'approccio, però secondo me è dipeso anche dal fatto che abbiamo incontrato tra le prime tre La squadra che sta meglio, perché il Sassuolo secondo me sta nettamente meglio della Lazio, che vabbè, quello è evidente, soprattutto rispetto alla prima partita e alla prima settimana di campionato, e anche meglio dell'Atalanta, che non vedo bene. Ho visto tutte e cinque le partite dell'Atalanta di questa stagione e non mi sono piaciute, quindi io credo che questo sia dipeso anche da un buon atteggiamento del Sassuolo proprio in apertura. Ecco, il Sassuolo è venuto a prenderci abbastanza alto, a farci giocare meno, con più pressione, quindi secondo me quello che dici è corretto, lo condivido, ma dipende anche dagli avversari. Sul resto della partita per me poca roba, cioè troppa poca roba. Qualche occasione l'abbiamo creata assolutamente, oltre ai due gol segnati, quindi bisogna comunque cercare di essere un po' più precisi, un po' più concreti, ma vedo io continuo a vedere difficoltà. Cioè, ieri giocavamo contro una squadra ben messa in campo, come vi avevamo detto entrambi la settimana scorsa, perché il Sassuolo è una squadra sia di qualità ma anche ben allenata, perché Aquilani è un bravo allenatore, bravissimo allenatore, aggiungo.
29: Questo è oggettivo.
13: Ma ieri ho visto poco Bologna, nel senso che diversi giocatori, io continuo a avere dubbi su diversi giocatori che comunque possono essere buoni giocatori, ma giocano in alcune posizioni che dovrebbero secondo me essere determinanti. Alassane ha fatto una brutta partita, Pobega per me ha fatto una brutta partita, i due centrali hanno fatto una brutta partita, Eggen più di Teat, ma anche per me Teat non ha giocato bene, anzi ha giocato male. E poi davanti Berna ieri non ha risposto secondo me troppo positivamente, per me non ha fatto una bella partita neanche Berna. E Cambiaghi, arrivo a Cambiaghi, che dovrebbe teoricamente essere titolare di questa squadra sulla fascia sinistra. Io continuo a vedere sempre quel giocatore lì, ovvero quel giocatore che sicuramente ha tanta corsa, che ha lo spunto uno contro uno quasi ed esclusivamente quando si allarga, va a pestare la linea perché si allunga il pallone per mettere in mezzo, però alla fine poca ciccia, cioè poca concretezza, poco proprio.
29: Guarda, cioè, Frank,
13: io continuo a vedere un giocatore che dovrebbe essere titolare di questa squadra dopo che è andato via Rowe, e non mi dà la garanzia che possa fare la differenza per 38 partite come dovrebbe essere teoricamente un titolare.
29: Ma allora guarda, partendo dal presupposto che secondo me sugli esterni Bologna oggettivamente non può avere titolari, perché comunque tu puoi giocare con Bernardeschi, puoi giocare con Orsolini, prima avevi Rò, adesso hai anche Mbangula che comunque ieri ha giocato fuori ruolo, perché lui
13: sì, non gioca a destra,
29: non gioca a piedi invertiti, gioca da quell'altra parte, quindi bisogna anche fare quei ragionamenti lì, no?
13: Sì certo.
29: E quindi la titolarità è discutibile. Poi vedi, il bello è che ognuno la vede a modo suo, nel senso che tu adesso hai citato un sacco di giocatori, io ti dico, a me Odgaard ieri non è piaciuto.
13: Sì anche Odgaard
29: non ho capito,
13: non l'ho citato perché non l'ho praticamente visto.
29: Guarda,
13: cioè, per quello
29: te ne dico
13: forse automaticamente
29: del centrocampo io ieri non ne salvo uno.
13: No,
29: salvo neanche Ferguson,
13: no ma anche a me non è piaciuto ieri.
29: Cioè ad oggi il centrocampo del Bologna, per come la vedo io, deve partire da un giocatore che è Nicola Moro, perché è l'unico giocatore che ha delle geometrie in testa, che ha una tecnica e ha una capacità che solo un altro ragazzo ad oggi ha dimostrato di poter avere, e si è visto quando è entrato, che è Marco Libra, cioè la capacità di verticalizzare. Io ieri a un certo punto, negli ultimi 10 minuti, 15-20 minuti, sentivo tutta la gente intorno: ah, adesso bisogna fare dei cross. No, non è perché c'hai due spilungoni di 1,90 m che devi fare dei cross. Cioè, ragazzi, a quei giocatori lì, Dobvik e Piccoli, che finalmente comunque si sono sbloccati, tu devi servire dei palloni dritto per dritto, piattone, raso a terra, sui piedi, in modo che l'attaccante debba fare tre cose, perché gli attaccanti devono fare tre cose: o vai incontro alla palla e giochi di sponda per il centrocampista che arriva, o la butti su una fascia o su quell'altra in modo che l'esterno possa arrivare sul fondo, crossare per chi arriva sul secondo palo, o eventualmente se gioca a piedi invertito portarsela sul piede buono e calciare in porta, oppure quello che deve fare un centravanti: controllare il pallone, aspettare che il marcatore gli si avvicini, girarsi, saltarlo, perché è quello che deve fare un attaccante, e calciare in porta. Che oggi sta roba non ci sia, può essere vero, può essere dato da una condizione fisica, ma è l'unica cosa che il Bologna oggi può fare se vuol far gol con quei due attaccanti lì. Perché ragazzi, un cross che arriva dalla tre quarti, ieri tutti speravano che Alassane, che non ha fatto una buona partita, però per come la vedo io nel complesso, potenzialmente lo vedo meglio di Zortea, per dirtene una, perché ognuno poi ha i suoi gusti. Lui
13: ci
29: è
13: può,
29: un...
13: ci può anche stare.
29: Ah, no, no, insomma, no, no. Beh, visto che quello lì è un anno che lo vediamo ed è un anno che continua a rimanere sempre su quello standard, ok? Io mi aspetto da Zortea molto di più, per come la vedo io, no?
13: Beh, anche perché è stato pagato 9 milioni di euro.
29: Lascia stare.
13: No, beh, ce l'ho
29: no anche quello, per l'amore del cielo. Però io voglio dire, se tu sei un difensore centrale, ok? E hai dei cross che ti arrivano dalla tre quarti, no? O anche dal fondo, a chi dovrà. E giochi contro due attaccanti di 1,90 m. Secondo te, chi crossa la palla? A chi la vuol dare? A chi va a cercare? Il centravanti. Io sono un difensore centrale. Secondo te, quei palloni lì come li leggo? Che sono spalle alla porta, alla mia porta, e li vedo arrivare? Cioè, sono un invito a nozze. Un difensore centrale decente. Non ti sto parlando di Lucumi o Bremer, per dirti due buonissimi difensori
13: cioè
29: centrali.
13: Cioè, la miglior coppia di centrali in Italia.
29: Esatto, io ti sto dicendo due centrali di difesa normali come quelli del Sassuolo. Tutte le volte che vedevano arrivare un cross per i due spilungoni, non vedevano l'ora di andare a colpire la palla e sparecchiare dall'area. Cioè, è inutile giocare in quel modo lì.
13: Allora, io questa cosa che hai detto te la vedo molto più su Dovbyk che su Piccoli. Nel senso che Dovbyk, a differenza di Piccoli, quella giocata lì la apre molto di più, perché nasa molto di più la zona dove poter ricevere quella palla strisciata in avanti. Tant'è che Piccoli di quei palloni lì nel primo tempo non li riceve mai, eh? Cioè,
29: non li riceve mai perché non hai tre centrocampisti che te li danno.
13: Sì, ma al limite dell'area lui così non si mette mai. Dovbyk sicuro fa la differenza, che c'è Libra che stop orientato e guarda subito la porta avversaria. Cioè, la prima cosa che tu vedi di Libra è che lui ogni volta, quando controlla il pallone, non guarda mai la sua porta, ma guarda sempre la porta degli altri, che è la cosa che fa la differenza, soprattutto in questo centrocampo dove non lo fa nessuno se non lui. Però Dovbyk quella giocata lì la apre molto di più, cioè la permette molto di più. Io la vedo così. Poi, cioè, quindi troverei utile crossare soprattutto per Piccoli rispetto che Dovbyk. Poi è chiaro, anche a me il cross dalla tre quarti a me non piace, cioè come dogma il cross dalla tre quarti non piace.
29: È calcio anni 80, basta, è prevedibile, te lo leggono. Cioè, un difensore centrale la sa dove arriva la palla, sa dove cade. Cioè, l'unico che non lo sa è Eggman, infatti ieri virgola anche lì, che non capisco. Beh, ti dico la mia.
13: Ha avuto un problema Elland,
29: sai che problema ha avuto ieri? Elland ha avuto un problema?
13: Sì.
29: Allora si spiega.
13: Si, ascoltavo Manfred stamattina e diceva allora che aveva avuto un problema, perché sinceramente io Elland non posso non vederlo in campo tutte le partite 90 minuti.
29: Anche perché si vedeva palesemente che Eggen era in difficoltà, nel senso che non si muoveva con naturalezza. Tutte le volte che gli arrivava il pallone si capiva che lui facevi i movimenti come se fosse stato al posto di Teat. Cioè, non puoi giocare con due giocatori, certo, con lo stesso piede in quel modo lì. Cioè, ieri ti serviva Elland Teat. Cioè, non è che Holm un paio di volte quando rallenta, io ho sempre la sensazione, perché nel secondo tempo meglio, ma nel primo tempo un paio di volte, anche sul gol preso, per dirtene una, che poi vabbè lì se ne potrebbero dire quante ne vuoi, a partire dal fatto
13: che
29: Doig quando calcia Lucas, cioè, dove te la può calciare? Cioè, non è che da quell'altra parte ci mancavo io, erano tutti lì, quindi è normale che tira sul primo palo, no? Come fa a tirare? Qua tira sul palo più lontano, quindi vabbè. Ma tolto quello, tante volte, per dire, anche lui quando poteva allungare, quando magari aveva quel pallone da andare a cercare o quel recupero da fare, un pochettino rallentava, e io dentro di me pensavo adesso si strappa.
13: È un po' che sia sulle uova da sempre,
29: sulle uova, ma proprio in punta di piedi.
13: Torniamo tra poco sul Bologna, perché adesso diamo la linea al nostro carissimo Alessio Torri, che è a casa Virtus. Ciao Ale, ben trovato, buonasera.
1: Ciao a tutti, ciao, sì, ben ritrovati da casa Virtus. È il giorno della presentazione della squadra. Abbiamo terminato pochi minuti fa tutte le interviste ai singoli giocatori, che poi manderemo ovviamente.
13: Certo.
1: Nel corso delle nostre trasmissioni hanno parlato praticamente tutti, hanno raccontato soprattutto i nuovi, perché di fatto la squadra è per l'80% nuova, le loro prime sensazioni, che sono soprattutto cose di extracampo. Con qualcuno abbiamo anche analizzato un po' di piccoli aspetti tattici, soprattutto per farli conoscere agli ascoltatori che magari non li hanno mai visti, mentre sentirete in sottofondo l'annuncio dello staff tecnico che viene presentato. Descrivo brevemente la location.
13: Certo.
1: Siamo all'interno del complesso Casa Virtus, dalla palestra Gianluigi Porelli escono i protagonisti, in questo caso dicevo lo staff sanitario, poi quello tecnico che si accomoda all'interno del playground, il campo all'aperto. Ci saranno almeno 300 persone, ma stanno ancora arrivando, quindi dato divenire per quanto riguarda il pubblico. E poi ovviamente dalla parte opposta dalla dirigenza, che osserva l'evolversi per la squadra, uscirà per ultima, ovviamente acclamati come poi di consueto. Ormai questa è una presentazione che ogni anno avviene in maniera molto simile, è un protocollo ipercollaudato, e quindi è evidente che probabilmente anche da questo punto di vista ci sia la volontà di ripetersi.
13: Esattamente.
1: Sentite più che la mia voce, che è quasi inutile, la musica e i numeri dei giocatori. Si va chiaramente come in arena con il numero 0, che quest'anno sarà Rashid Bello, e così via. E al di là della presentazione dei giocatori, diciamo che l'entusiasmo al momento è un entusiasmo diverso dagli altri anni, perché è più un entusiasmo barra curiosità verso un gruppo che non ha stelle di primissima fascia. L'anno scorso banalmente la Virtus, se ricorderete, portò con Corsten Edwards il capocannoniere di Eurolega. Quest'anno è arrivato un altro Edwards che pure ha giocato in Eurolega, ma che non è esattamente un giocatore da primissima fascia. Ma questo gruppo spalmato anche dal punto di vista omogeneo come responsabilità, non esiste al momento una gerarchia chiara, perché tutti partono in teoria dalla stessa pit lane, se vogliamo restare in tema Kimi Antonelli di Formula 1, anzi forse
13: uno a caso,
1: non partono ultimi come Antonelli, ma partono tutti avanti, e poi vedremo dove si arriverà. Al di là delle battute, sì, c'è la consapevolezza che la squadra quest'anno, soprattutto in Eurolega, potrà anche patire periodi di grandi difficoltà, ma è una consapevolezza presa con sorriso sulle labbra, perché a fronte di questo c'è la squadra più giovane d'Europa, e che quindi al di là dei risultati immediati dà anche una prospettiva un po' più lunga rispetto alla classica singola stagione, che ormai nel nostro basket, vorrei dire anche nel calcio, in alcuni casi è diventato l'orizzonte massimo temporale.
13: Assolutamente sì, Ale. Noi ci ritroveremo tra poco, perché adesso andiamo in pausa, poi dopo ti ricontatto anche per parlare di alcune cose che sono proprio successe oggi, oltre alla presentazione che tu stai seguendo. Magari se ci puoi dare dopo qualche curiosità e qualche aneddoto accaduto. Grazie Ale per il momento.
1: A dopo.
13: Grazie ad Alessio Torri, grazie a voi, e noi ci sentiamo tra poco, perché andiamo in pausa.
29: Ma dai.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
3: people. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Libra più altri 10 è quello che sto pensando da quando l'ho visto entrare, ma in realtà anche prima di Bologna-Sassuolo, però ecco, sono stato molto contento di vedere il mister che lo ha messo in situazione di svantaggio all'inizio del secondo tempo. Cioè, questo vuol dire che uno su cui si punta, cioè questo è un segnale abbastanza, sì, abbastanza forte, abbastanza deciso. La cosa che mi ha fatto più contento di ieri, sinceramente.
29: No, vabbè, poi dopo siamo sempre lì. Tu prima hai giudicato negativa la prestazione di Bernardeschi. Io francamente ti dico che lui comunque fa un altro sport, cioè, rispetto agli altri. Tu puoi dirmi quello che vuoi, ma ha scartato un paio di cioccolatini che avercene. In tanti hanno criticato Miranda, ma Mimmo, però Miranda il pallone che mette sulla testa di Piccoli, cioè, non è banale calciare la palla in quella maniera lì, cioè, capisci?
9: È banale come errore, però, lasciare Doig in marcatura su Piccoli, su calcio d'angolo, cioè far marcare Piccoli da Doig è una cosa che...
29: Ma ho capito io, però degli altri non mi preoccupo, perché tante volte tu fai gol perché gli altri sbagliano.
9: Aggiungevo. Cioè, è un errore proprio, cioè, inguardabile quello.
29: Ok, lì. Però se tu una palla la calci, se tu un cross lo fai tagliato in quella maniera, forte, che gira verso la testa dell'attaccante...
9: Miranda è uno dei migliori crossatori in campionato.
29: Sì, i cross che abbiamo visto prima e che qualcuno implorava dalla tribuna dove ero seduto io, ok, erano cross invece a rientrare sul portiere. Io non so, che il portiere Sassuolo non l'ho mai visto in vita mia, non ne ha sbagliata una, perché o li respingeva o li prendeva in presa alta oppure arrivava prima un difensore centrale. Quei cross pochi che abbiamo fatto fino a quel momento lì, quello è stato l'unico cross tagliato a uscire che arriva sulla testa, va, gira in modo che Piccoli, anche se non ci metteva tutta la forza che aveva, però riusciva a indirizzarla perché gli arrivava sulla fronte. Cioè, questo qua è l'ABC del calcio, non è che me lo sto inventando io, non voglio dire, è roba che ti insegnano quando sei negli esordienti, capito?
9: Ah no, ma indubbiamente.
29: Allora,
9: riguardo sempre sulla partita di ieri, andando un po' ad analizzare quelli che sono stati i gol, soprattutto quelli subiti, perché partiamo dall'ultimo, perché comunque oltre al fatto che si trattava del pareggio arrivato all'ultimo secondo, il gol di Dovvik è un bel gol, perché lo stop e la conclusione li fa in 0,2. E ieri si è visto, secondo me, che per come gioca il Bologna in questo momento, poi forse anche dopo, l'attaccante più adatto è lui più che Piccoli. Cioè, secondo me è un attaccante che è più adatto al gioco del Bologna, perché riprendo quello che dicevi tu prima, ovvero quella palla lì che dipende anche dai centrocampisti che sono in campo. Lui secondo me la gestisce meglio. Cioè, ieri si è visto che uno che
29: Se sta bene, crea, ma non ce l'ha ancora.
9: Ma comunque crea separazione col suo marcatore, perché è bravo, un po' gioca un po' al limite, cioè quella il classico braccio alla Lukaku.
29: End checking.
9: Esattamente.
29: A quello deve fare.
9: Il classico braccio alla Lukaku, crea separazione appena la palla è gli sta arrivando, quel braccio lì lo usa per darsi equilibrio e il difensore gli fa sentire il contatto, lui usa il difensore come perno, cosa che il difensore non dovrebbe fare teoricamente. Comunque lui è bravo in questa dinamica qua, e si vede che in area di rigore è uno che la sua la dice molto bene, cioè sa quello che
29: sì,
9: fa.
29: Sì, però Frank, anche il gol che ha fatto, se tu lo vai a rivedere, ok, quando sta bene quel giocatore lì si gira nella metà del tempo che ci ha messo, perché è stato un po' Libra ha calciato, il portiere ha respinto.
9: Beh, ci ha messo poco.
29: Lui l'ha stoppato, sì, però si vede che è ancora un po' pachidermico nei movimenti.
9: Ci ha messo poco, però Simo. Cioè, se lo riguardi, lo so che l'hai rivisto, ma facci caso.
29: Sì.
9: Cioè, lui stoppa e calcia subito, eh.
29: Ma ok, se sta bene ci mette la metà del tempo che ci ha messo.
9: Ah, oh, metterci meno ci vuole uno veramente molto molto molto molto molto bravo, eh.
29: Allora ti sto dicendo, lui è molto molto molto molto molto bravo in questo momento. Piccoli però fisicamente sta meglio.
9: Certo. Ma infatti io
29: e quindi...
9: ma infatti è giusto che giochi piccoli probabilmente.
29: E non abbiamo
9: adesso
29: ancora visto Enem.
9: Esatto. Ma infatti adesso è giusto che giochi piccoli. Però ti dico, per lo sviluppo di gioco del Bologna, Piccoli è un giocatore sicuramente con, per me, con caratteristiche anche molto diverse. Cioè la lotta Piccoli la fa molto di più rispetto a Dovbyk. Cioè Dovbyk è un giocatore che lotta poco, eh. Cioè un giocatore che sulla palla alta non è tanto il suo, non è tanto
29: Frank,
9: il suo pane, eh.
29: Frank, devi stare bene. Se tu fisicamente non sei al 100%.
9: No, ma sì, ma io non sto dicendo sulle partite che ho visto di Dovbyk col Bologna. Io sto dicendo di Dovbyk in generale. Cioè io,
29: Vabbè,
9: è un giocatore che ha un fisico all-

0: difensore, cioè per me non è quello il suo focus principale, cioè quello di, il focus principale di Piccoli per me è quello. Cioè per me è quello di
1: Frank, ma ieri combattere, fatto, però lottare. Però Dobrik ieri l'ha fatto un paio di volte, di con l'uomo attaccato, di proteggere la palla, di scaricarla dietro, appoggiato un paio di palloni. Che se hai un centrocampista che arriva con un po' di ignoranza e lascia andare la gamba, calci in porta, eh. Cioè lui quella roba lì ieri l'ha fatta, eh. Anche perché quando ci siamo trovati a giocare a due punte, Aquilani può essere bravo come vuole, ma lui giocava a uomo, eh. Sembrava non il Catanzaro dell'anno scorso, sembrava il Catanzaro degli anni Ottanta. Cioè aveva messo i due giandoni che c'è lì di dietro attaccati, eh. Cioè anche Matic ha fatto, giocava 10 metri più indietro, eh. Cioè adesso parliamone un attimo.
0: Da noi cosa fa Matic? Il professore
1: Matic è un giocatore veramente notevole, molto, molto
0: da noi importante. Fa il professore, fa 90 tutte le partite.
1: Ah beh, con quelli che abbiamo in questo momento è probabile. Però vabbè,
0: per caratteristiche, oltre al fatto che è un campione, perché parliamo di un campione, per caratteristiche è un giocatore che da noi fa professore, quello che vuoi, sindaco, quello che ti pare.
1: Dai, leggi okay un po' di messaggi. Che
0: sì, andiamo con i messaggi. Squadra figlia di varie plusvalenze. Cosa si vuole pretendere da una priva di qualità, salvezza, poco più. Ringraziare, Claudio. Intanto ti saluto, ti abbraccio. Un po' troppo esagerato, secondo me, sei stato, Claudio. Nel senso che, comunque, infatti, qua non si tratta di pretendere o meno. Io la cosa che mi basta quest'anno, che ci viene venduto come anno di ricostruzione, cosa che non mi trova troppo d'accordo, perché cioè la ricostruzione con un attaccante di 30 anni e uno di 26 non la vedo troppo, 25 non la vedo troppo, non solo loro, ma vorrei divertirmi a vedere il Bologna, cioè quello, poi il risultato che sarà, vorrei divertirmi a vedere le partite del Bologna, cioè quello che mi auguro è quello.
1: Devi aspettare
0: quest'anno
1: un po'. Devi aspettare un po'.
0: No, ma va bene, anche perché poi i giocatori che hanno la giocata frizzante, divertente, io sinceramente purtroppo non ne vedo. Buon pomeriggio Frank, siamo di una pochezza disarmante, una rosa completamente depauperata che, tolto Bernardeschi sperando sia sano tutto l'anno, non ha un briciolo di qualità. Grande tristezza questo ridimensionamento, ovviamente annunciato a campagna abbonamenti conclusa. Vabbè, quello ragazzi, non torno sul fatto della campagna abbonamenti. La grande tristezza per me non c'è, c'è un po' di... cioè io il dubbio che ho è appunto sul discorso della ricostruzione, cioè per me ricostruire lo si fa con un certo tipo di idea, ovvero non solo con Michela Mondarain come possibile investimento per il futuro. Quindi, dato che non ne abbiamo fatti oltre ad Mondarain, far giocare Libra, far giocare Enem, che questo chissà può essere, sì, è un investimento anche quello per il futuro, far giocare giocatori giovani che magari abbiamo già all'interno della nostra rosa. Ecco, questo è quello che io vorrei quest'anno. Ah, vai Simo, scusami.
1: No, per me se sei buono, sei buono. Bernardeschi c'ha 32, 33, 34.
0: 32.
1: Benissimo, 32 anni. A me se mi porti uno di 20 anni che gioca nel suo ruolo, non lo voglio. Ci sono dei ruoli chiave dove servono dei giocatori, a mio modo di vedere, capaci. Non puoi guardare la carta d'identità, perché parlavamo adesso di Matic. L'hai visto ieri, quanti anni ha Matic?
0: 38.
1: C'ha 38 anni, però ha quel passo lì, ha quel senso della posizione, calcia con tutti e due i piedi, cosa gli vai a dire? La ricostruzione sì, è vero, va fatta puntando, ma io sono il primo a dirtelo, hai capito? Però è come il concetto Raimondo. Ieri Raimondo ha fatto una doppietta, ok? Tutti lì che dicono potevano tenerlo, no, perché se rimaneva qua Raimondo non ne giocava una. Oppure subentrava e il primo pallone che sbagliava, visto che qui abbiamo il palato fino, giù fischi, no, vabbè, e poi il lunedì al bar li vedi che aprono il giornale, no, ma è troppo giovane.
0: Dai Simo, cosa?
1: Beh, che, ma guarda, ascolta.
0: Beh, fischi qua ci sono poche volte, dai.
1: Ma ci sono, per farti capire che non è la piazza che accetta ben volentieri un ragazzo giovane titolare
0: ma qual
1: in
0: è
1: una
0: la
1: squadra.
0: Qual è la piazza che lo accetta?
1: Beh, guarda,
0: togliendo Sassuolo.
1: Guarda, banalmente, io ieri sera ho visto Sissé nel Milan, l'hanno preso dalla Serie B.

0: ha preso il posto di Leao, che sembrava che se non ci fosse Leao il Milan non fosse il Milan, però questo due partite, due gol, è andato in panchina, è partito quando doveva partire. Questo qui è un giocatore che come si chiama l'allenatore del Milan?
1: Amorim
0: non ha dei pregiudizi, perché come tedesco è uno che non ha pregiudizi,
1: sì. Okay. Dopo aggiungo anch'io su Sissé.
0: No, non ha pregiudizi, e allora dice: sai cosa c'è? Io lo faccio giocare, se c'è bisogno lo faccio giocare, non sto mica lì a aspettare Chukwueze o quell'altro, com'è che c'avevano quell'altro che si chiamava. Ma hanno avuto talmente tanti giocatori inutili che alla fine però hanno capito che puntando su un ragazzo che ha fatto...
1: Però Simo, però Sissé...
0: Cos'ha?
1: Sissé fa gol alla prima partita, quindi già... Cioè, i tifosi reagiscono in un modo, cioè vedono questo e loro dicono avranno sicuramente reagito da Milano, perché si giocava a Torino, con un ma cosa fa il mister, perché mette questo qua, sicuramente l'avranno fatto. Poi fa gol, poi la partita dopo non gioca, comunque guarda, non segna, e ieri segna, quindi cioè non, per me non è un paragone, cioè secondo me in nessuna città, in nessuna squadra, in nessuno stadio non ci sarà il tifoso che a fronte di un giovane che viene messo lì titolare avrà qualcosa da ridire, perché è così, Simo, è così. Cioè, una piazza dove probabilmente questo non succede, Sassuolo, perché vabbè, non vado oltre, forse ce n'è un'altra, Bergamo, perché loro vivono così da anni, anni, anni, anni. C'è il motivo per cui loro sono lì.
0: Perché hanno la mentalità giusta.
1: Sì, ma la società ha la mentalità giusta. Cioè, del tifoso, del tifoso che ha il mugugno perché c'è una giocata sbagliata, sì, non me ne frega niente. Cioè, mi interessa a me, Francesco Loreti, che non lavoro nel Bologna, non sono un dirigente del Bologna, non sono il presidente, non sono il direttore sportivo, non sono il mister, non sono quel giocatore. A me non frega niente. Cioè, a me non deve fregare niente se sono nel Bologna. Maurizio da Minerbio fa il fischio perché Libra sbaglia un pallone. A me non ne deve fregare nulla. Cioè, quello è il discorso di cui ti parlo io.
0: Sì, ma il discorso è che se tu sei una piazza dove ieri entra Libra, ok? Quando è entrato Libra, intorno a te, quali sono stati i commenti? Intorno a me c'era della gente, diceva: ma chi è? Fa boh, ah, quello della primavera, boh, boh, boh, boh. E qualcuno a fine partito, sì, vabbè, oh, ha poi toccato due palloni. Cioè, adesso parliamone un attimo. Ci vuole anche un attimino di competenza, di cognizione di causa. Cioè, tu hai visto quello che ha fatto ieri sto ragazzino qua entrando?
1: Sì, certo.
0: Bene, ce ne siamo accorti.
1: Sono un fan.
0: Bene, tu sei un fan, io pure, se ne è accorto anche Tedesco. Ma ti posso garantire che intorno a me in molti non se ne sono accorti, perché piuttosto che vedere panchinato uno dei loro uomini di esperienza, cioè veramente, piuttosto strappano l'abbonamento. Lo so, però la piazza fa tanto in questo senso qua. Io ti sto dicendo, Raimondo perché ha fatto bene a rimanere a Frosinone? Perché c'è un allenatore che crede in lui, che l'anno scorso lo ha valorizzato, gli ha fatto fare un campionato di Serie B con la B maiuscola, è arrivato in Serie A, gli ha dato fiducia e gli ha detto: oh, guarda che tu in Serie A puoi giocare, credici, e ci sta lavorando. Io questo lo so, perché ti dico, il Bracaglia, il terzino del Frosinone, è figlio di un mio caro amico, e io so benissimo che Alvini ha fatto un lavoro con Raimondo molto importante. Se Raimondo veniva a Bologna, giocava degli spezzettoni e non cresceva e non migliorava, deve un giocare.
1: Ma infatti va benissimo che
0: lui va benissimo ed è giusto che stia là. Libra l'hai tenuto bene, Libra lo devi far giocare, perché sennò Libra dovevi darlo al Frosinone o che ne so a Lecce e dirgli, come hanno fatto l'anno scorso con Camarda, bisogna che il ragazzo giochi 20 partite perché deve crescere.
1: Esatto. Ma però ultima cosa, poi andiamo in pausa.
0: Sì.
1: In questa città io trovo che sia più facile rispetto ad altre fare calcio.
0: E invece,
1: cioè, per me in questa città c'è molta gente che permette, i tifosi permettono molto, sia alla squadra in generale, soprattutto, che ai giocatori. Io è quello che penso.
0: Io non la vedo
1: perché
0: così.
1: Io nella stagione 21-22 ho qua fissa una cosa che non mi andrà mai via dalla mente, mai. Mm. Dopo una stagione brutta, ultima partita in casa, Bologna 0, Sassuolo 3, partita vergognosa, vergognosa del Bologna, la squadra esce tra gli applausi. Per me questo è sinonimo del fatto che la città di Bologna, che i tifosi del Bologna accettano veramente tutto, e secondo me delle volte anche troppo, perché farsi sentire ogni tanto per me non c'è niente di male.
0: Ma no, quello non discuto, io ti sto dicendo.
1: Quindi per
0: che
1: questo ti dico che per me è facile.
0: Frank, per un giovane emergere a Bologna è molto difficile, perché è una piazza che è abituata, è sempre stata abituata ad avere un certo tipo di scetticismo, e di giovani che hanno esordito nel Bologna e sono diventati dei giocatori importanti, ok? Di giocatori che sono entrati in campo a Bologna a 16, 17, 18, 19 anni e poi hanno avuto una carriera importante. Perdonami, ma io li conto su una mano e mi manca un dito. Roberto Mancini? Poi? Andrea Tarozzi? Poi? Dimmi i giocatori, dimmi negli ultimi anni che
1: forse
0: hai visto.
1: Ma è forse anche per mancanza di competenza del Bologna?
0: No, ma perché è l'aspettativa. Libra ieri è entrato, la prima spallata è volato per terra. Insomma, ci vuole un po' di tempo, deve capire, deve prendere le misure. È calcio vero, lui è abituato a farlo comunque nelle giovanili, giochi con quelli grandi, è diverso. Bisognerà dargli l'opportunità di sbagliare. Dovrà fare la partita da 5 in pagella, dovrà fare il passaggio all'indietro sbagliato. Però se c'è del potenziale e gli dai fiducia, lui cresce. Bisogna avere pazienza. Io non so se questa piazza, soprattutto in questo momento, ha quella pazienza. Perché qui io leggo i messaggi che ci arrivano. Tanti hanno ancora negli occhi le ultime due o tre stagioni dove il Bologna ha avuto comunque dei giocatori di livello molto alto, ma ha avuto anche tanti giocatori con dell'esperienza, con del giocato addosso. Non ne abbiamo buttato dentro uno giovane che... No?
1: Ah, ma se non lo buttiamo, se non ne buttiamo dentro nell'anno della ricostruzione, dove vogliamo andare?
0: Ho capito, devi averceli. Adesso certo, hanno fatto un bel lavoro con l'Under 17, con l'Under 18, con l'Under 20, che tu peraltro segui.
1: Sì.
0: Adesso è il momento di cominciare a inserirli e raccogliere qualche frutto.
1: Ah, forse per me ne farei giocare diversi, eh?
0: Ah, ma adesso ci arriviamo.
1: Ah, sì, sì. Pausa.
0: Vai.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Ma che cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove!
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì!
5: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Amore, ho una sorpresa.
7: Un viaggio?
6: No, ho chiamato Polisi.
7: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
6: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
7: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
6: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza Costa 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Come sapete bene, insieme a voi fino alle ore 19, adesso qualche altro minuto insieme ad Alessio Torri da Casa Virtus. Ciao Ale, perché ti chiedo come sta proseguendo la presentazione, poi dopo che mi dici qualche altra cosa, anche un commento su Sacco, che oggi è stato inserito, aggregato alla squadra fino al 30 di settembre, giusto?
15: Sì, sì, partiamo da qui, chiaramente un elemento che non farà parte della squadra, della stagione intera, ma semplicemente per gli elementi, perché ovviamente l'infortunio di Cochila ha privato la squadra di un elemento importante per un po' di tempo, e poi soprattutto perché l'arrivo dei nazionali pochi giorni fa di fatto ha costretto un po' coach Mumbrù ad avere anche una doppia velocità per quanto riguarda gli elementi fra chi c'era già e chi è arrivato dopo, quindi un elemento in più che poi la Virtus ogni anno quasi fa in questo periodo della stagione, è un elemento che comunque spesso è un lungo, fra l'altro, perché evidentemente è il ruolo che necessita maggiormente di sparring partner, diciamo così, ma è chiaro che non cambia di una virgola il tema della squadra che invece, tornando invece alla tua prima domanda, è ancora in fase di presentazione per il semplice motivo che ai giocatori dopo la passerella viene chiesto, come da rito, da prassi, qualcosa di carattere personale. Per gli americani 9 domande su 10 sono legate al cibo, chiaramente la classica domanda per chi arriva da Bologna, una delle risposte a una domanda proprio nostra in fase di presentazione a Bobby Klintman, che aveva conosciuto Bologna solo, diciamo, dall'altra parte dell'oceano, soprattutto nella G League, un po' di NBA, cosa si conosce di Bologna da quella parte dell'oceano, più il calcio e il basket, lui ha risposto il cibo, e quindi è chiaro che ci sia.
1: Beh,
15: questo punto di vista da,
1: una delle più gettonate. Quanti ne mancano, sì. Ale?
15: No, ma sono già finiti tutti.
1: Ah, okay, sono okay.
15: Semplicemente raccontando la storia della loro vita a metà del campo.
1: Niente. Sì, sì, sì, perfetto.
15: I giocatori sono già entrati da almeno un quarto d'ora, 20 minuti tutti. Stanno facendo i soliti discorsi, diciamo così, per rompere il ghiaccio con i tifosi. Nel frattempo sono arrivati a 500 probabilmente, perché veramente sono aumentati strada facendo. E quindi quest'anno è l'anno anche della nuova arena. Ci saranno tante sorprese, non solo in campo ma fuori, quindi prealertiamo tutti gli amici virtussini per una stagione che il campo chiaramente dovrà dare come responso principale, ma che avrà tante attività collaterali perché è il centenario, e entrando nel 2027 come centenario ci sarà una sorta di lunga stagione scandita da almeno 5 momenti in cui verranno divise in 5 parti la storia della Virtus, e l'ultima sarà chiaramente anche legata all'ingresso della nuova arena, che ricordo essere l'11 dicembre, e quindi insomma non manca tanto alla nuova casa definitiva del club.
1: Ale, io ti saluto molto, ti ringrazio, ovviamente ti riascolteremo per tutta la stagione legata alla Virtus e anche con i tuoi interventi da Leo Vicari, quindi ovviamente
15: calcio e basket.
1: Esatto, potranno ascoltarti su Nettuno Bologna 1 come succede ormai sempre, grazie mille Ale, poi manderemo i contributi che ci hai fornito nella giornata di domani, direi prevalentemente.
15: Assolutamente, un abbraccio a tutti, buona serata.
1: Grazie mille ad Alessio Torri per il lavoro che svolge per Nettuno Bologna 1, e potete sentire, quindi lo potete ascoltare per tutta la stagione riguardo alla Virtus, e domani vi ricordo, dato che ho visto proprio una sequela di contributi mandati da Alessio, domani nella giornata di domani appunto le interviste ai vari giocatori della Virtus. Torniamo al calcio, Simo, perché ci sono un sacco di messaggi e andiamo a leggerne qualcuno, dai.
0: Li leggo io.
1: Negro, Pessotto, Giuliano, Brighi, Ramirez. Questi sono i...
0: Chi sono questi?
1: Sono giocatori che il Bologna ha lanciato?
0: No, perché Negro è cresciuto nel Brescia, Pessotto e Giuliano nella Juventus, Brighi nel Rimini e poi è venuto a Bologna per un anno, che era già della Juventus, è andato alla Juventus. Ramirez è uruguaiano.
1: L'abbiamo comprato, sì, l'abbiamo
0: sì,
1: comprato.
0: Cioè, vabbè, avanti.
1: Allora, andiamo qui. Qui ieri 45 minuti Moro, due palloni toccati, se non gioco a motivo ci sarà. Guarda, io non lo so, io ecco, una cosa che non capisco è il centrocampo di ieri come il centrocampo di Bergamo. Cioè Pobega Ferguson è una coppia che io non rimetterei più dall'inizio.
0: Ah, ma secondo
1: quindi,
0: me,
1: secondo ecco, me... tra i due ovviamente Moro, cioè per me Moro è abbastanza no, fondamentale.
0: Ha bisogno di qualcuno che corra per lui, perché lui sicuramente è un giocatore più di concetto che di corsa, però è un giocatore che secondo me in realtà, anche se sono d'accordo con te, io lo farei partire sempre.
1: Vado controcorrente, secondo me il problema più grande è Bernardeschi, a parte un paio di palloni dati con il contagiri, ci mancherebbe altro con la sua qualità, rallenta tantissimo il gioco, porta troppo palle, quando tornerà Orsolini ci saranno i soliti problemi di minutaggio e ruolo. Ricordo però che Orso è il capocannoniere degli ultimi 4 anni, io partirei sempre da lui, scrive Lorenzo. Guarda, io non so se partirei sempre da lui, probabilmente con Berna, ma... credo che potremmo anche vederli tutti e due insieme, Berna a sinistra per esempio, Orso a destra, e quello, il contro di Berna è questo qua prevalentemente, quello con cui sono d'accordo, ovvero il rallentamento di diverse azioni da gioco. Però, perché ieri Berna dà una bellissima pala da Lassane che lui manda quasi calcio d'angolo, sì, col colpo di testa, ma è lì che a me Berna dà dei dubbi, ovvero quando tiene la palla per troppo tempo e si rallenta.
0: Guarda, rispondo a te e Lorenzo per come la vedo io. Secondo me ieri noi rallentavamo paurosamente tutte le volte che la palla ce l'aveva Ferguson o Odegaard. Ferguson ieri teneva la palla tra i piedi, la portava da una parte a quell'altra per poi scaricarla a 5 metri dal suo compagno di squadra. Cioè, il pallone non suda, non fa fatica, quindi delle due, hai capito?
1: Certo.
0: Correre meno con la palla tra i piedi lì in mezzo, ecco, secondo me noi eravamo proprio lenti nel giro palla lì in mezzo, abbiamo fatto 300 passaggi in orizzontale,
1: cioè... però dipende anche un po' da Berna, Simo, cioè anche Berna comunque è uno che non velocizza, cioè sì, la manovra non viene velocizzata se arriva la palla lui.
0: Ho capito, ma Berna tecnicamente gioca negli ultimi 10, 15, 20 metri e come piace dire a lui fa la giocata, cerca la giocata. Un centrocampista lì in mezzo deve essere veloce di pensiero e di gamba.
1: Cioè, beh, quello senza dubbio, forse è la cosa che sta mancando più di tutto. Centrocampista che gioca due tocchi e fa...
0: Oh, Matis, ragazzi, stoppa e calcia, calcia
1: sì,
0: e stoppa.
1: Sì. Ah, beh, così.
0: E lui è fermo.
1: Ci ha costruito una carriera.
0: Ah, vedi tu.
1: Su questo modo di giocare. Allora, per me il centrocampo del secondo tempo deve essere titolare, scrive Giacomo da San Lazzaro. E caro Giacomo, siamo abbastanza d'accordo. Cioè, nel senso, io posso aggiungo Mondarain, per me deve giocare. Cioè, ad Azzugherlo, capito? Cioè, a Mondarain libera, poi dopo vediamo chi è il terzo.
0: A Napoli giochiamo con a Mondarain libera
1: E Moro
0: e facciamo saltare Allegri, seconda panchina della stagione. Brutto?
1: Sì, ecco, a Napoli vedo molto difficile per un discorso proprio di...
0: A proposito di panchine saltate, te no, perché la Viola, Grosso, bim bum bam. Non eri tu un sostenitore di Grosso?
1: Io sostenitore no. di Grosso proprio mai stato, mai lo sarò. Ciao. Per me è un allenatore.
0: Bell'ambientino, Firenze.
1: Per me è un allenatore. Ecco.
0: Quello è un ambiente dove tu puoi essere giovane, vecchio, buono, simpatico, antipatico, che ti massacra.
1: Ma quanti ce ne sono di ambienti così in Serie A?
0: Quello è uno dove sicuramente io, da giocatore, avrei i brividi. Poi ho già pensato, guardi, Mandragora, è stata bellissima sta cosa qui.
1: Ieri allo stadio, quando lo speaker ha annunciato l'ingresso di Libero, ho sentito parecchi applausi. Forse mi sbaglio, forse ero solo io che mi sono
0: scuoiato le mani
1: per applaudirlo e incitarlo. Grande, intanto hai fatto benissimo ad applaudirlo e incitarlo.
0: Sì, quello sì.
1: Ma io, guarda, ti dico, quando ho visto che c'era Libra che in mezzo al campo che si scaldava con la maglia da gioco, proprio io mi è venuto un sorriso così. Stavamo perdendo, avevamo giocato un primo tempo bruttissimo.
0: Volevo mandarti un messaggio.
1: Ma è stato veramente un bellissimo momento.
0: Vero.
1: Quello è valso il prezzo del biglietto per quanto mi riguarda.
0: Quello è l'applauso di Saputo a, a quello con la maglietta gialla alla fine. Io lì veramente ero proprio a 10 metri. Che bello, di bello veramente. Maresca, Abisso, ne abbiamo degli altri? Prego.
1: Tantissimi. Qua vedi, torniamo sul discorso del centrocampo di Amondarain, di Libra, dei giovani. Il risultato è importante, ma nelle tre partite, nelle statistiche, il Bologna ha tirato più degli avversari ed è stata superiore o pari nel possesso palla. Nessuna squadra c'è stata superiore. Forza Tedesco e Libra è il giocatore che sveltisce la manovra. Girerà la ruota della fortuna, scrive Marco.
0: D'accordo.
1: Io no, sia perché con la fortuna sfortuna, proprio una cosa che non riesco ad entrare in connessione col discorso della fortuna e della sfortuna. E poi ragazzi, ieri le statistiche, Marco, ieri le statistiche sono dopate secondo me del fatto che il Bologna è stato in svantaggio per un'ora, quindi per forza di cose il Bologna mi aspetto che sia superiore in alcune statistiche rispetto al Sassuolo. Cioè, per me il Bologna ieri ha strappato il punto, ma proprio strappato il punto.
0: Però non è scontato, cioè la reazione è stata giusta.
1: No, ma infatti la cosa positiva di ieri riguardo alla squadra e alla partita è che io ieri ho visto una squadra viva, cioè che comunque una squadra viva, vogliosa di recuperare, di riprendere il risultato, che non ha mollato comunque anche a scapito di una energia che poteva mancare e che è mancata secondo me. Io ho visto una squadra viva ed è la cosa positiva di ieri, ma che sulle statistiche comunque, cioè non giocavamo contro l'Inter, giocavamo contro il Sassuolo, quindi capisco, cioè mi aspetto che comunque il Bologna, difficoltà o non difficoltà, comunque sia in grado di creare qualcosina contro il Sassuolo. Cioè, quello ti dico. Cioè, le statistiche valgono fino a un certo punto ieri. Cioè, quando sei. Bologna ha due expected goal contro Sassuolo che ne ha 1,40. A parte che per me Sassuolo ha avuto delle opportunità belle e grosse, come l'ha avuto anche il Bologna sicuramente.
0: Anche perché Skorupski alla fine comunque ha fatto,
1: appunto,
0: due parate che tanto di cappello.
1: Il tiro che Holm salva sul di Lorienté. Il tiro di Berardi dove para Skorupski, cioè quelle sono occasioni belle, grosse. Quindi il Sassuolo secondo me ieri probabilmente meritava pure di vincere. Il Bologna ha strappato il puntaccio e siamo contenti. Però nelle statistiche, le statistiche è giusto analizzarle, però bisogna saperle secondo me contestualizzare. E ieri io le contestualizzo in questo modo qua. Bologna è rimasto in svantaggio per un'ora, quindi è abbastanza normale, trovo abbastanza normale che ci siano statistiche che danno merito al Bologna. Ciao ne Frank, Moro ha fatto almeno due chiusure importanti domenica che hanno evitato guai, è prezioso anche l'interdizione, scrive Max. Ma guarda, io sul fatto che sia prezioso anche l'interdizione sono abbastanza d'accordo, non è sicuramente come può essere un altro giocatore, però cioè, ecco, il focus principale di Moro è giocare con il pallone tra i piedi, non tanto il passaggio in verticale, comunque quella giocata lì, non tanto l'interdizione.
0: Però obiettivamente quando si tratta di stringere i denti,
1: è uno che ne
0: coprire,
1: mette, è uno
0: lui,
1: che ne mette, è un bel cagnaccio. No, ma è un cagnaccio. Cioè Moro è un cagnaccio che però ogni tanto è limitato dalla sua qualità atletica. Cioè, esistono le caratteristiche. Ciao ragazzi, non preoccupatevi per Raimondo, tanto Bologna non giocherà mai perché a giugno sarà la plusvalenza dell'anno prossimo, tipo Facchetti e Mengoni con la Longobarda. Barazzona, scrive Teo dal Fossolo. Ricordiamo che tra l'altro Raimondo quando tornerà al Bologna sarà a un anno dalla scadenza, perché il Bologna lo ha rinnovato, girandolo subito in prestito al Frosinone nuovamente, fino al 2028, quindi quando scadrà il prestito il 30 giugno del 2027, sarà un anno dalla scadenza. Nel 2028. Quali fischi al Dallara? Andate a vedere Firenze, Roma, Torino o altre lì sì che fischiano il primo errore, scrive Davide. Davide, io sono d'accordo con quello che dice Davide.
0: Sì, però aspetta. Sì, ma non sto parlando che a Bologna hanno fischiato. Io ti sto dicendo che siamo meno predisposti ad accettare. Ben venga se da quest'anno si darà fiducia ai giovani. Io sono il primo a sostenere questa cosa. Negli ultimi 10 anni c'è sempre stato molto scetticismo di fronte al giovane che entrava e magari sbagliava un pallone. Oh, regà, cioè, no? Voglio dire, È stato bello l'anno scorso quando è entrato Pessina, che tutto lo stadio lo ha sostenuto. Questo deve succedere con Libra, deve succedere con Amondarain, deve succedere con chiunque quest'anno, perché tu mi insegni che c'è, ce ne sono un paio della primavera che sono già pronti, ah, che sono sì, già caldi. Bene, se arriverà il momento che devono giocare, proprio perché parliamo di ripartenza, rinascita, ok? Vanno appoggiati, vanno sostenuti. Cosa che, ripeto, in passato non è successo. Con questo non sto dicendo, oh, guarda, oggi mi sono anche ingastrito sui social perché qualcuno c'è stata una pagina che scriveva che il Bologna tedesco è uscito tra i fischi.
1: Sì,
0: abbiamo tutti specificato, certo, che esatto, che i fischi erano per Di Bello, non erano per
1: anche
0: Bologna.
1: Perché qua i fischi si vedono veramente assolutamente, raramentissimamente,
0: assolutamente,
1: eh?
0: Assolutamente. Quindi, quindi no
1: è una cosa,
0: cioè, non interpretate male le cose, però, perché sennò
1: vabbè, il titolo è da fare, quindi
0: sì, no, ma anche
1: dire che uno stadio fischia,
0: no, ma anche quello che diciamo noi, io ho detto, secondo me è una piazza difficile. È come la scala del calcio Bologna, in questo senso, per un giovane è molto difficile emergere a Bologna. Probabilmente se tu fossi stato a Sassuolo, no, avresti avuto meno difficoltà ad emergere come giocatore giovane. È questo che ti voglio dire. Bologna adesso si è posizionata a un livello dove le aspettative vorrebbero il giocatore già pronto, ma non è così.
1: Oh, sai che su questa cosa non siamo d'accordo. Però è il bello di lui, è peggio di me. Che finisce, tu... che finisce oggi, che, cioè, che finisce adesso.
0: Come finisce oggi? Che cioè, finisce... Oh, dai, vabbè, finisce oggi. È stato che bello. Finisce, grazie
1: che
0: a tutti
1: finisce
0: quanti.
1: Adesso. No, perché stavo guardando il giorno invece della data. Quindi, vabbè, ho fatto casino. Che finisce adesso. E vi dà appuntamento domani, come sempre, alle 18.
0: Forse
1: non finisce oggi, quindi domani ci sarà lui è peggio di me. Mi raccomando, su 21 Bologna 1. Adesso rimanete qua perché c'è della, penso ci sia della bellissima musica adesso, quindi
0: assolutamente rimanete, cioè, ad ascoltarla. Il direttore ha delle compilation che sono fotoniche, esatto. Cioè, voglio dire,
1: rimanete ad ascoltarla su 21 Bologna 1. Voi rimanete con noi ovviamente anche domani alle ore 18. Vi ringraziamo per averci seguito. Ciao.
16: Nettuno Bologna 1. Ione e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
17: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
18: Sì, mi devi credere.
17: Lunedì?
18: All you can eat di crescentine.
17: Ah, bene. Martedì?
18: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
17: Tutto illimitato?
18: Sì.
17: Mercoledì?
18: All you can eat di carne alla griglia.
17: Giovedì?
18: Tomahawk.
17: Illimitato?
18: Sì.
17: Prenotare subito.
19: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 19 e un minuto.
26: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
27: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
29: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
30: A
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Dopo la storica vittoria in Sassonia del partito di estrema destra FD, Merz incassa la sconfitta ma annuncia che non ci sarà alcuna collaborazione. L'obiettivo del partito di estrema destra è la completa distruzione della CDU, ha detto Merz, che ha però aggiunto che il risultato elettorale scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco parla di risultato scioccante ma precisa: sono deciso a proseguire. Intanto AfD festeggia la vittoria, abbiamo fatto la storia, ha detto il candidato vincitore Ulrich Siegmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Merz sia un peso per la Germania, e promette: quando governeremo chiuderemo le frontiere, potranno entrare solo quelli che hanno diritto al soggiorno. Sono inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come Boia di Srebrenica, morto in carcere a 84 anni alla fine di agosto mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. Fin dalle prime ore della mattina centinaia di persone si sono raccolte all'esterno della chiesa di San Luca Apostolo, dove alle 7 e per 5 ore la bara è rimasta aperta per la camera ardente. Poi il capo della chiesa ortodossa serba ha dato il via alla cerimonia funebre. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino del Mugello. L'esame sul corpo di Lorena dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti. Uno degli interrogativi principali dell'inchiesta è infatti se la donna fosse ancora in vita al momento della caduta dal viadotto oppure se la morte fosse già avvenuta in precedenza. Accertamenti autoptici saranno eseguiti anche sul corpo di Federico Vella. Il comune di Crans Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente delle Costellazioni avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna, che nell'interrogatorio dello scorso 28 agosto si era avvalsa della facoltà di non rispondere su questo punto, è la 17esima indagata nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto del disco bar andato a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti, che in un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva invitato i dipendenti a fare attenzione all'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento, evento che si è verificato poi 6 anni dopo causando una strage. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto anche l'estate del 2003, finora considerata un record. A confermarlo l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate nella banca dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di medio periodo. Risulta così che quest'estate la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo, contro la media del 23,6 dell'estate del 2003. I numeri del CNR indicano inoltre che da gennaio ad agosto 2026 si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che in agosto è avvenuto lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
11: A mezzogiorno rosso-blu e buon lunedì a tutti quanti. E, partita di ieri del Bologna, forse la peggiore delle tre, o comunque al pari di quella in casa con la Lazio. Bologna la recupera col gol di Dovbyk sul finale e prima con Piccoli. Partita strana, l'ho rivista stanotte, meglio rivederla forse che rimanere con la sensazione dello stadio. Ci ho detto, giusto per puntualizzare, assetto difensivo nuovo con Teat di fianco ad Eghem, entrambi fanno una brutta partita. E giusto un appunto rispetto a quello che dicevo ieri a Non Solo Calcio, e Elland aveva avuto un problemino e quindi la scelta di Tedesco è ricaduta su Teat, che magari sarebbe partito lo stesso, ma di fianco a lui su Eghem, che è spostato a destra. Ieri è andato malissimo, complice sicuramente comunque dal mio punto di vista una partita non bellissima neanche di Teat. Ne parliamo con Pepe Anaclerio. Buongiorno Pepe.
12: Bella Manfre, ciao a tutti, ciao.
11: Allora Pepe, guarda, parto forse dalle scelte, perché comunque stamattina, ieri avevo visto che Elland aveva una fasciatura abbastanza vistosa, mi era venuto un dubbio, perché ieri nell'undici iniziale avevo un po' sorpreso, poi ovviamente col senno di poi ha sorpreso in negativo e siamo tutti bravi. E la coppia, no? La coppia di centrali scelta, Teat con Eghem a destra. In realtà Elland aveva avuto un problemino, non era al 100%, e quindi le scelte di Tedesco sono state quasi obbligate, perché Wittig è rientrato, ma è rientrato da uno stop, e quindi insomma, diciamoci la verità, ero stato un po' critico sul finale nel post partita con Tedesco per questa scelta che non aveva portato granché, però era una scelta praticamente obbligata.
12: Sai, dal momento che noi siamo lì e non sappiamo tutto quello che accade, è sempre complicato, no? Io dico, infatti, poi la frase che provo a dire sempre quando siamo in diretta, bisogna sapere essere lì, consegnare poi, parlare dopo è facile, e vedi che dopo ci sono sempre dei motivi, come quando perché non gioca Miranda, per altri motivi, poi Miranda entra in quella maniera lì e capisci perché non gioca, quindi... è difficile, noi siamo in diretta e ci esponiamo delle volte. Io sono sempre, conoscendo il calcio abbastanza, tendo a evitare di farlo, ma capita anche a me, quindi tu non potevi sapere che magari Elland non gioca perché magari ha un problemino, magari non avrebbe giocato lo stesso, questo non lo sapremo mai. Di sicuro è chiaro, sono due mancini, Hegel e Teat, in teoria dovrebbero essere gioca uno o l'altro, anche se poi si può giocare anche a destra essendo Mancini, Hegel l'ha fatto. Parliamo di questo perché comunque la fase difensiva del Bologna, che è soprattutto singolarmente, hanno fatto molto male obiettivamente. Tutto, non ce n'è uno che poi chi più chi meno, quello poi dipende anche dalla squadra, da come si difende. Eravamo a questo punto con le due punte in campo, abbiamo recuperato la partita, ma eravamo veramente esposti a praterie per gli altri, quindi per i difensori è complicato, ma gli errori li avevamo fatti anche prima. Quindi diciamo che in generale, al di là delle scelte di Tedesco ieri, i difensori, sia chi ha iniziato, chi è entrato come Miranda, sia fatto l'angolo, ha battuto l'angolo del gol, ma poi ha fatto tanti errori clamorosi, quindi diciamo non positiva la prestazione dei, ma io Manfred mi piacerebbe partire dalla fine, perché al di là di andare dentro la partita, che lo faremo, per me l'adrenalina finale, il pareggio in quella maniera, saputo lì a protestare, lo stadio che diventa una bolgia, ci serve come il pane, cioè nel senso che noi questo inizio di campionato, che sappiamo benissimo che inizio è stato sia dentro e fuori dal campo, c'è un pessimismo cosmico, lo stadio si rischia di addormentarsi oppure qualche fischio, ecco, quell'adrenalina lì ci voleva, con quel pareggio lì, con i due attaccanti che fanno gol. Delle volte il calcio non è solo tattica, tecnica, ci sono anche delle robe che accadono, e quei minuti finali in quella maniera, con la disperazione che c'è stata, per me ci danno una bella botta di energia che ci serviva più di ogni altra cosa, secondo me, anche forse un pizzico, spero, di positività.
11: Allora, rivedendo la partita, alla fine l'ho un po' vista con un po' più di calma anche. Il Bologna fa un buon quarto d'ora, poi prende un gol assurdo. Alla fine in contropiede a ripartenza, si era già esposto un'altra ripartenza con Laurentier. Riprova a prendere il possesso del gioco, ci riesce anche quasi, poi Sassuolo cresce un po' di più. Nel secondo tempo Bologna reazione, bene, segna e trova il pareggio con Piccoli, per me fa un gran gol mangiandosi Doig, energia, garra, tutto quello che vuoi, prende un altro gol assurdo, il Bologna si spegne di nuovo, e poi sul finale, con la scelta anche di Tedesco di tenere i due lunghi davanti, oggettivamente cercandoli, alla fine sfiora il pareggio con Bernardeschi, poi con Piccoli, dove fa un intervento, credo, Izzes clamoroso, e alla fine arriva il gol di Dobbik, dopo la bella conclusione di Libra verso la porta. Allora, questa è un po' la sintesi. È apparso un Sassuolo più squadra e un Bologna con un cantiere bello aperto. È vero che Aquilani ha ereditato una squadra che almeno qualche punto fermo se l'è tenuto, no? Per dire Matic, Izzes dietro e via dicendo. Il Bologna no. Però insomma sembra aver fatto un po' un passo indietro rispetto a una settimana fa a Bergamo, ma è anche vero che l'avversario che hai affrontato è un avversario diverso, che ti è venuto a prendere e che ti ha messo comunque in difficoltà. E al di là dei due gol che abbiamo detto, dei due attaccanti tra l'altro, c'era un bisogno clamoroso di vederli segnare entrambi, quindi è arrivata almeno nella stessa partita questo dato positivo. Dimmi la verità, cos'è che non ti piace in questo? Cos'è che non ti torna del Bologna in questo momento? A me non è la partita di ieri,
12: Ma no, guarda, a me sinceramente ti ho detto, a me l'allenatore, a scanso di equivoci, piace molto, è coraggioso, si prende responsabilità, poi ci sono cose che emergono, come tanti parlano, perché non abbiamo rinnovato Freuler, se magari rinnovi Freuler, ammesso che lui volesse tutto questo, mi è sembrato di no, magari non scopri Libra, perché magari non gioca mai, quindi voglio dire, ieri è scoperto questo giocatore che, poi senza esagerare, mi sembra comunque anche lì delle volte delle scelte vanno in quella direzione. A me piace molto la strategia del Bologna negli ultimi anni, quindi non è che qualche partita mi fa cambiare idea, e anche per me gli allenatori azzeccatissimi altissimi nelle ultime stagioni, mi sbilancio e magari poi sbaglio, come dicevamo prima. A me piace molto anche come tedesco interpreta il calcio, come parla, è diretto, è coraggioso nelle scelte. Poi è chiaro che ieri, da questo punto di vista, hai fatto un passo indietro come prestazione, ma il calcio è stranissimo, hai fatto 0 punti, 2 partite dominate. Ieri è sembrata un po' la partita con la Lazio per ritmi, poi perché ovviamente poi giocare a quell'ora lì conta, non è casuale che a Bergamo fai una partita diversa fisicamente perché giochi alle 8:15, quei geni poi che fanno, sì, dicono non si può sapere, sì, ma giocare alle 3 come ha fatto Fiorentina, cioè, si sa benissimo che adesso è caldo, quindi conta, credimi, se stanchi noi, ci uniamo noi, figurati in campo. Quindi il ritmo è stato quello che poteva essere con quel clima lì, però la squadra poi alla fine, ripeto, sono partito da lì perché quella disperazione che non avevo visto in casa con la Lazio nel recuperare la partita, anche se avevi fatto occasioni tante, ieri non c'è stata. Ti scuro, dal punto di vista della prestazione hai fatto un passo indietro, però poi io ci vedo sempre dentro cose positive, come piace a me, cioè il fatto che tu puoi, lavorando bene ovviamente con i 2 attaccanti sei più pericoloso, 2 davanti che gli fai arrivare la palla bene a loro forte e arrivi a rimorchio, dal fondo se vai a crossare che Miranda lo sa fare, quindi se, ripeto, se dà segnali, non, quelli di ieri non sono segnali, deve dare segnali, noi abbiamo bisogno di lui come di Olmo, ma io chiamo alla responsabilità i giocatori, perché Egge è nazionale norvegese, non può fare quella partita lì con tutte le attenuanti del caso. Teatte è appena arrivato, sì, ma avete detto lo stesso tedesco che sembra che sia qui, non sia mai andato via, deve fare partite diverse. Miranda, e quindi Skorupski stesso, sì, ha fatto una parata, ma ha fatto il suo nella prima palla che la mette in fallo laterale, cioè ci sono delle responsabilità di giocatori che hanno potenzialità e che devono dare di più in campo. Per quanto riguarda il resto, io sono fiducioso e quel punto tirato fuori così alla fine mi dà ancora più speranze che anche quest'anno, secondo me, noi ci divertiremo e faremo il nostro.
11: Allora, nel frattempo tanto nervosismo nel secondo tempo, è successo un po' di tutto in una partita apparentemente anche calma, e qui forse la direzione di gara ha lasciato un po' a desiderare. Beh, ma
12: aspetto, sì. Sì.
11: Io mi sto io non ne parlo, ma per scelta io non gli do siccome non devono comparire teoricamente, ecco, non gli do questa soddisfazione comunque. Nervosismo, dicevo, nervosismo, sai, anche tedesco espulso, poi secondo me molto severa la scelta, comunque espulso perché c'è stata una reazione a un episodio, e lo stesso press, no? Ne parleremo tra poco con Nicola Secchi, che era bordocampista di Dazon, che per la prima volta perde le staffe, a suo modo, niente di grave, però insomma ha aspettato lì nel tunnel l'arrivo di Di Bello con fare ironico, lo applaude e poi lo segue verso il tunnel, e, non usuale, c'è tensione comunque, cioè quello che appare abbastanza evidente è che Bologna in questo momento ha una forte pressione, sente una forte pressione, c'è tensione.
12: Ma quella ci deve sempre essere, ma deve, cioè è proprio la cosa positiva di ieri, cioè nel calcio, e noi abbiamo avuto questo problema tra virgolette nelle stagioni precedenti, dove ci si addormenta, cioè noi allo stadio è come si dice in questi casi, no, sportivo, quindi si tende sempre a sminuire gli errori contro di noi, ma quell'adrenalina che ho visto negli ultimi, non devi essere disperato per averla, cioè noi abbiamo fatto delle cose straordinarie in questi anni anche per quello, perché ci sono stati allenatori, lo stesso allenatori come Thiago Motta, da partire da Sinisa, quante volte ci siamo sentiti dire che, ma io lo so da solo, che nel calcio in piazze come Bologna, dove si sta bene, dove è, rischi delle volte di addormentarti, di prendere tutto così con filosofia, no? Invece ti ribelli alla sconfitta, ti incazzi, e a me poi non deve essere lui, ma vedere anche il presidente vuol dire che siamo vivi, vuol dire che abbiamo voglia di fare le cose, vuol dire che non accettiamo passivamente, cioè il calcio non è solo tecnica, fisico, tattica, numeri, e oggi se ne danno troppi. Quella roba lì che io ho visto deve esserci, però da subito, senza, quante volte vado negli stadi che bolge, dove poi anche gli avversari magari avvertono tutto questo, sono condizionati, È stato il momento dopo l'1-1 che Sassuolo in area loro erano in confusione, perché tu aggredivi, lo stadio rumoreggiava in senso positivo, e quindi per me quel nervosismo che tu citi, quella, ieri c'è stato nel finale, ma io lo vorrei da subito. Noi in casa per un tot di tempo siamo stati un fortino, anche per questo c'è una bolgia al Dall'Ara, se non ricordo male, dalla vittoria in casa con in Champions con Borussia, che ci fu un'atmosfera clamorosa. Da lì in poi cominciamo, non è di secondo piano, invece tante volte si verifica, insomma, che non accade. Quindi il nervosismo, essere lì sul pezzo, incazzarsi, cioè, finché l'arbitro non fischia io faccio di tutto per batterti, e quindi insomma devi fare per venire fuori dall'ara con dei punti. E purtroppo sappiamo che invece dal girone di ritorno dell'anno scorso il Dall'Ara è diventato terra di conquista. Quindi io sottolineo ancora una volta questo aspetto, cioè, hai fatto bene a dirlo, il nervosismo io credo che invece sia volere cambiare le cose, non volere subire l'ennesima sconfitta passivamente, tranquilli, sereni, no incasati, perché io voglio vincere le partite. E quindi questo mi è piaciuto molto.
11: Senti, delle cose positive, il tifo, la curva, top, e ovviamente il debutto di Libra. Si dice sempre che la prima è più facile, però insomma è entrato in una partita abbastanza complicata, e ha fatto molto bene.
12: Ma guarda, lo stadio, io ne parlavamo poi noi insomma ieri anche, cioè tra virgolette i problemini, perché dopo si dà sempre, si enfatizza chi rompe le palle, però c'è tanta gente che invece sa benissimo che fortuna ha ad avere un Bologna del genere, società. Quindi lo stadio, il Dall'Ara, delle volte anche troppo buono, nel senso che l'anno scorso l'abbiamo perso tutte nel ritorno, e la gente continuava a stare vicino alla squadra, quindi io non ho mai notato sfiducia al Dall'Ara. Poi durante la settimana si sa che ci sono sempre delle polemiche e anche delle volte eccessive, delle chiacchiere così che non portano a niente. E invece poi gli argomenti seri sono questi qua, ho parlato prima di Libra, cioè io onestamente non seguo molto storia giovanile, quindi non sentivo parlare. Ieri entra questo ragazzo che tedesco ne aveva già parlato in precedenza nella conferenza, capisci poi tante cose, come ti dicevo all'inizio, cioè quando, perché magari lasci uno spazio a centrocampo, tutti volevano il centrocampista, anche se poi per sostituire Freuler, ma Freuler l'anno scorso ha dato segnali sia che a fine carriera ma anche di non voler rimanere, e hai Ferguson che, se continua così, è il sostituto naturale di Freuler per leadership, e poi hai un ragazzo che l'impatto che ha avuto per personalità e per cose, sì, puoi avere un esordio positivo, ma lui ha dato proprio in un momento delicatissimo, poi si è andato di nuovo sotto, è stato determinante. Chiardici da prima, sì, ma la personalità che ha dimostrato e anche alcune giocate sono da uno che promette bene. Quindi il Bologna ovviamente lo sapeva, l'allenatore è coraggioso in questo, e quindi io vedo sempre, questa è una cosa molto positiva che abbiamo scoperto ieri, ma loro lo sapevano già, e se è sempre quello il punto, cioè che chi fa quel mestiere lì, chi è dentro a Casteldebole, sapeva già che aveva questo ragazzo da trovargli lo spazio. Poi speriamo che sia l'inizio di una lunga storia positiva con un ragazzo che comunque ieri ha fatto veramente grandi cose, è stato decisivo, e Tedesco lo sottolinea, cioè non è che gioca perché è giovane, gioca perché è bravo, poi è giovane, meglio ancora.
11: Ci sta. Pepe, ti ringrazio. Ci vediamo. Vediamo. Ah no, in studio per Napoli Bologna. Ti do un bacio.
12: Sì, ci vediamo anche prima noi. Ti abbraccio.
11: Forza e coraggio. Ciao, ciao.
12: Ciao.
11: Andiamo subito in pausa.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: In Emilia Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
15: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
16: Torna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecnoala.

0: casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, secondo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu, le 12.23, i vostri messaggi al 366-402-4022. Stavamo parlando con Pepe Anaclerio della partita di ieri, lui commento ieri per Solo Calcio. Ora invece ci spostiamo dal campo al bordo campo, perché sono con Nicola Secchi di DAZN, ieri bordocampista per DAZN. Ciao Nicola, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
3: Molto bene, tu?
4: Tutto a posto, appena rientrato.
3: Senti, ieri sembrava una partita tutto sommato abbastanza tranquilla, abbastanza anonima, ma poi alla fine è diventata anche un po' più frizzantina anche nei contenuti, no? Intanto il primo gol di Dobbik che si sblocca, l'ha intervistato nel post partita, e insomma Dobbik è un po'... volendo potenzialmente l'acquisto più importante di questa campagna estiva del Bologna, però è ovvio che su di lui ci sono tante attenzioni e preoccupazioni sul suo stato di salute fisico, ma di conseguenza anche mentale. Come l'hai trovato?
4: Allora, intanto molto emozionato nel post partita, ragazzi, questa è stata la mia impressione. Secondo me è un giocatore che negli ultimi due anni ha completamente perso fiducia, cioè ritrovarsi da essere il capocannoniere della Liga a avere difficoltà nel campionato italiano alla Roma è sicuramente complicato. Un brutto infortunio anche lo scorso anno che l'ha limitato, però questo ragazzi è un giocatore che se gli arrivano i palloni buoni, ieri almeno altre due o tre occasioni per far gol, se arrivano questi palloni, se trova la fiducia, è un giocatore che secondo me 12, 13, 15 gol li può serenamente fare in una piazza come Bologna. Quindi l'ho trovato onestamente bene, deve migliorare sicuramente tecnicamente perché ha sbagliato alcune cose durante la partita, però poi il gol che fa è un gol davvero centravanti come quello di Piccoli, quindi potenzialmente come blasone è sicuramente l'acquisto più importante. Chiaramente non da sottovalutare anche quello di Piccoli, ragazzi.
3: No, no, beh, io sono d'accordo con te. Poi Piccoli anche lui, che poi è un 2001, è ancora un ragazzo abbastanza giovane, non si può dire che sia un giovane.
4: Maturano sempre tardi, cioè consideriamo anche questo, comunque 25 anni per un attaccante è ancora un'età molto giovane, secondo me, ecco.
3: Senti, ma Tedesco, che alla fine lo vedevamo con questo ragazzo molto posato, che vola alto, un ingegnere, quindi un pragmatico, uno magari non troppo acceso. Alla fine va bene, la prima l'ha presa Tarozzi, espulso alla prima di campionato. A Bergamo ammonito, ieri espulso. Cos'è che l'ha fatto così arrabbiare?
4: Allora, secondo me, impressione mia da bordo campo è che abbia un attimo voluto dare un segnale di scossa all'ambiente. Nel senso, va bene come la sua squadra è entrata all'inizio del secondo tempo, 5-10 minuti fatti molto bene, grazie ai cambi che ha fatto. Poi si è rivisto per tutto il secondo tempo, diciamo, il copione un po' spento, diciamo, no? del Bologna del primo tempo. E quindi lì, secondo me, lui ha voluto un po' dare una scossa, soprattutto anche dopo il gol, per dimostrare che comunque c'è il carattere in una piazza come Bologna, ragazzi, con uno stadio che sapete benissimo, meglio di me, spinge tantissimo. Quindi cosa succede per ricostruire un attimo? Due falli non fischiati a Libra, soprattutto il secondo. Tra l'altro Libra che è entrato molto bene, secondo me, nella tre quarti al posto di Odri, può essere una valida alternativa. E al secondo fallo non fischiato, lì ha perso completamente la testa, quindi si è girato verso la panchina. Quei palloni, l'abbiamo visto anche l'anno scorso con Allegri e con altri allenatori, sono appetibili per i mister, quindi diciamo che ha volato un calcio al pallone sono lì, non ci sono i raccattapalle, quindi diciamo che sono un po' troppo a portata di mano per sfogare le frustrazioni della partita. L'ha calciato verso la panchina e poi lì si è scagliato, seppur da lontano, contro il quarto uomo. Insomma, ha fatto qualche gesto di troppo, lì si è avvicinato di bello, l'ha espulso. Ma quello che mi ha impressionato, ragazzi, è l'uscita da eroe di Tedesco. Io ne ho parlato nel post partita, nel senso, abbiamo visto quello che è successo a Firenze il giorno prima con Grosso, che tra l'altro è stato esonerato, tutta la squadra sotto la curva che criticava, fischiava Grosso. Chiaramente lì è arrivata una sconfitta, qui c'è stato il pareggio in extremis, però a me ha dato la sensazione Tedesco

0: lasciando il campo di gioco del Dallara, insomma, che fosse un po' l'eroe in quel momento, no? Quello che ha detto: questa partita la voglio pareggiare, lascio dentro la seconda punta, nonostante ci sia stato un piccolo equivoco nel cambio, perché sì, avevano sbagliato nella lavagnetta e stava per uscire Piccoli, quindi la voglio pareggiare a tutti i costi, metto dentro Dovbik e Piccoli, vengo espulso perché voglio dare carattere alla squadra col fatto comunque di aver messo dentro un ragazzino che era all'esordio con i professionisti, ed esce applaudito dalla curva. Per me è un'immagine stupenda. Chiaramente si deve ovviamente condannare il gesto, perché non si può calciare il pallone e non si può fare quel macello, diciamo, in panchina, però a livello scenografico, per dire, secondo me è stata una bella immagine in una piazza che ha bisogno anche di certi gesti e anche di questo entusiasmo, secondo me, dopo averlo un po' perso, dopo tutto quello che è successo quest'estate, insomma, tra mercato e vicissitudini. Non so se siete d'accordo da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, direi che la partenza di Roe è stata l'ammazzata finale di un mercato molto difficile, e il protagonista del mercato, ovviamente indirettamente, è poi il portafoglio del presidente, no? Di saputo che sì, ieri, sì, allora, d'estate è stato massacrato, ne sono state dette di ogni, va bene, però ieri per la prima volta, io non ricordo se con la Roma c'era dovere in quel caso fallo di mano di Lucumi, forse anche lì mi sembra che qualcosa, però ho un dubbio, penso, e non vorrei sbagliare, esatto, che sia la prima volta che ho visto Saputo perdere le staffe, e l'episodio è abbastanza inusuale, insomma, in 12 anni non è mai successo.
0: Sì, è inusuale, poi nel senso abbiamo visto, no, un po' di video che giravano nei social, perché le telecamere Lega in quel momento non hanno ripreso quanto stava accadendo. Noi eravamo i vari giornalisti dei broadcaster, stavamo aspettando di fare le interviste ai giocatori del Sassuolo, a Matic e ad Asic, e subito dopo il backdrop degli sponsor, quindi all'ingresso o all'uscita, meglio, del tunnel che porta negli spogliatoi, Saputo ha letteralmente aspettato di bello che uscisse dal campo tra tutti i fischi. Prima gli ha fatto una sorta di applauso davanti e dopo col pollice gli ha detto bravo bravo, facendo il pollice proprio in faccia a Di Bello, ovviamente senza avvicinarsi, stando insomma lì aspettando che l'arbitro passasse. Però insomma è una scena piuttosto inusuale, non solo a Bologna, come mi raccontate bene voi, ma in generale in assoluto, che il presidente venga a fare insomma queste scene. Abbiamo visto all'intervallo di Inter-Juventus lo scorso anno come lì, e per certi versi anche Chiellini, perdere un attimo le staffe, no, con l'arbitro. E il discorso qual è in quel caso? Che non si tratta comunque del presidente, cioè vedere effettivamente il proprietario scendere in campo e andare così dall'arbitro sicuramente è un'immagine che fa effetto. Però lo metto dentro insomma al pacchetto tedesco, quindi la voglia di provare a scuotere un ambiente che onestamente è iniziato la stagione, lo sapete ragazzi, con meno entusiasmo rispetto ai precedenti due anni.
1: Decisamente sì. Sempre nel discorso un po' ambientale e quant'altro, io te lo chiedo, forse ci dobbiamo anche un po' abituare, va bene, non entro nel merito della buona non buona conduzione di gara di Di Bello, forse anche gli allenatori si devono un po' abituare a questo nuovo regolamento, ma soprattutto sì, nell'interpretazione del gioco che Orsato sta portando, sì, perché c'è un cambio radicale. Siamo alla terza, diciamo che se due indizi non fanno una prova, però il terzo incomincia ad essere una prova, sì, è cambiato molto l'interpretazione del gioco.
0: Ragazzi, la terza non è cambiato radicalmente, cioè si è discusso tanto anche ieri del possibile pestone di su Colomani di De Vincenzo, sì, se non sbaglio, ieri, sì, in Juventus Milan, sì, quello è un episodio. Ieri, secondo me, quell'episodio lì ci fa capire tanto del metro arbitrale, e poi torniamo a Bologna, perché quello è un episodio che secondo me Orsato considera da moviola, non da VAR in campo, che è una cosa diversa, cioè è un mezzo fallo, è un mezzo step on foot. Non voglio codificare le cose, voglio lasciare che l'arbitro decida in campo, e tutte le cose che non sono clamorose ed evidenti o che hanno bisogno di più telecamere per essere cercate, io al VAR non ci vado nemmeno. Questo fa parte di un metro arbitrale che accompagna il nuovo regolamento, che ovviamente cambia completamente. I mezzi falli tendenzialmente non vengono fischiati. Poi ieri ci sono stati degli episodi dubbi da una parte e dall'altra, sicuramente. Il secondo fallo su Libra, quello che appunto ha fatto scattare tutto lo stadio, per me è fallo tutta la vita, anche perché guadagni una punizione in una buona zona del campo, puoi mettere la palla in mezzo, sta finendo la partita. È anche vero che insomma ci sono state anche altre occasioni, forse era quella di Cinque Grano verso il primo tempo, se non ricordo male, comunque delle piccole spinte magari non fischiate, sempre riguardanti dei calci di punizione. Però ecco, il metro vitale è questo: i mezzi falli non esistono più, o è fallo all'80-90% o non viene fischiato. Quindi ragazzi, si gioca così, e gli arbitri devono avere anche il polso della situazione e capire quando una roba è, tra virgolette, richiesta dallo stadio di casa, perché non è facile anche per un arbitro arbitrare con tutti quei tifosi, no, che ti urlano dietro, e quando invece effettivamente fallo. Io credo che l'errore di Di Bello ieri sia stato: lo stadio spinge tanto, non voglio, diciamo, accontentare, per così dire, il tifo casalingo, fa un errore secondo me piuttosto grosso Solano su quel fallo, perché lì con due centravanti in mezzo magari butti la palla dentro e riesci a vincere la partita.
1: Ci può stare.
0: È veramente cambiato, ragazzi. Però abbiamo visto ieri molto bene.
1: Ma certo, va detto, l'anno scorso quel mezzo pestone su Bowie lo fischiavano, c'era da
0: sì,
1: prendersi paura, così come forse anche un piccolo contatto, ma c'era su Ferguson, probabilmente sì, esatto. Addirittura quello, che è ancora più lieve di quello di Bowie, probabilmente te lo fischiano. Quindi posso dire, ci vorrà tempo, è la proiezione di quello che era Orsato quando era in campo, che dicevamo tutti è il migliore. Allora, per diventare Orsato tutti serve un po' di tempo, però io apprezzo lo sforzo. Questo
0: no, esatto,
1: lo dico
0: soprattutto, ragazzi, no, infatti fai benissimo e sono d'accordo, perché Orsato, diciamo che anche in campo a livello comunicativo non è che fosse un arbitro che scendesse particolarmente a compromessi, ecco. Cioè, insomma, anche la comunicazione in campo ce la ricordiamo di Orsato, bella diretta, volavano spesso parecchie parole, ed un metro, insomma, che ha funzionato quello di Orsato, quindi bisogna fidarsi. Non è mai stato storicamente, da quando è stato inventato, un amante del VAR Orsato, tra le altre cose, quindi giustamente questa è l'impronta che vuole dare lui. La sensazione che ho io, ragazzi, è che sia un metro molto più europeo, ma non europeo nel senso di dire sì, in Europa si gioca, proprio europeo nel senso di competizioni europee. Quante volte abbiamo visto dei falli di mano, degli episodi netti, che per noi erano netti nel campionato italiano, non essere rivalutati al VAR in Champions League o in Europa League? Tantissime volte, cose plateali successe che per noi erano da VAR, in Europa non si andava. Quindi io credo che Orsato stia cercando di omologarsi all'utilizzo della tecnologia e del VAR come si fa nelle coppe, che è una scelta che ci può stare. Chiaramente ci lascia un po' spiazzati, perché l'AIA deve prendere una direzione, non si può passare dalla moviola al nulla cosmico. Credo che, come in tutte le cose, alla fine ci debba essere una via di mezzo. Però, come dicevi ben tu prima, e concordo, apprezziamo lo sforzo, perché se i risultati sono dei 2-2 così belli, da tifosi, ovviamente da tifosi imparziali, un tempo di gioco aumentato in media di 12-13 minuti a partita, queste cose, ragazzi, non possono che giovare e far bene al nostro campionato.
1: Sono d'accordo con te.
0: Sarà difficile abituarsi, ma è così, insomma. Cioè, meglio questo che il metro precedente, secondo me. Poi nel lungo andare, come vi dicevo prima, la via di mezzo sarà la soluzione migliore.
1: Senti, Link, che partita ti danno? Cosa farai il prossimo
0: weekend?
1: La prossima
0: con il nostro amico Alessio De Giuseppe facciamo Torino-Roma. Alla prossima.
1: Roma da scudetto, è da gara vera.
0: Ma sapete che il ritmo di quelle tre, ragazzi, il ritmo di gioco e il ritmo di la sicurezza che hanno in campo, per me in questo momento è quasi inarrivabile. Roma, Como e Inter sono per me, continuano così, poi ovviamente il banco di prova saranno le coppe, però la Roma, se stanno bene e gestiscono le 8-10 partite minimo di Champions League, vanno avanti fino alla fine. Poi, come al solito, se l'Inter fa 90 punti non si prende, però già se l'Inter 83, 84, 85 punti, secondo me ne possiamo riparlare. Però sì, un ritmo straordinario, ragazzi, se giocano così è complicata per tutti.
1: Senti, ti seguo insieme ad Ale con Roma-Inter, che sì. Scusami, Torino, che poi tra l'altro, Torino-Roma, che è il nostro prossimo avversario, andiamo a Napoli, sì. Poi dopo arriva il Toro, sì. Sento già odore di decisiva per decidere un po' come andremo in vacanza nella pausa nazionali, è
0: sì,
1: stato un piacere.
0: Torino squadra, è una squadra complicata ragazzi, quindi abbastanza. Anche difficile da leggere soprattutto,
1: abbastanza.
0: Sensazioni molto, molto particolari secondo me la giornata, ecco, vedremo.
1: Un grande abbraccio, grazie mille a Nicola Secchi da Zona.
0: Un abbraccio a voi, sempre un piacere. Buon pomeriggio, buona giornata.
1: A te, ciao. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
7: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Amore, ho una sorpresa.
9: Un viaggio?
8: No, ho chiamato Polisi.
9: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
8: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
9: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
10: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, le 12.41, spazio ai vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo fatto un pochino un riassuntino della partita, cosa bene, cosa male con Pepe Anaclerio e poi Bordocampo, che ieri comunque ci ha dato della croccantezza. E ieri tra l'altro è stata la prima puntata di Non Solo Calcio, per noi è un esperimento, è un po' un work in progress, e dove tra l'altro abbiamo fatto le pagelle. Nelle pagelle io mi sono un po' lasciato andare forse su qualche voto, col senno di poi rivedendo la partita poi in TV, ma vabbè, ci può stare, però magari le facciamo insieme, facciamo così, anche se a me le pagelle in realtà non piace farle, e comunque le regole sono: non si va sotto il 5, non si va sopra il 7, come il mio prof di filosofia, che funzionava come metodo per me. E quindi ne è venuta fuori una partita dove secondo me tutto il reparto difensivo alla fine avrebbe preso l'insufficienza. Il primo tempo di Holmes per me è stato irritante in tutti gli aspetti, il secondo tempo ha salvato il Bologna. Del reparto difensivo forse io, qualcuno Miranda, io no, e qualcuno nessuno, io forse del reparto difensivo salvo Holm e basta. Però è stata una partita abbastanza così. Comunque parto da qui perché questa premessa, per il messaggio che arriva. Ciao Manfred, non è una critica ma avrei qualche dubbio. Ieri la prova di Alassane è stata un po' opaca. Per me è il peggiore in campo. Per qualcuno non è andato neanche così male. Ho sentito quelli di DAZN che dicevano non mi è dispiaciuto. Boh. Cioè l'intervento difensivo sull'azione che porta al gol è l'offio. Non è colpa sua, per carità, perché poi ce ne sbagliano in 26. Se vogliamo anche tutta la panchina, la rosa e chi era in tribuna. Ma partiamo da lì. E sbaglia un gol su una palla di Bernardeschi da solo davanti alla porta. Non dico che devi far gol, ma non mi mandare la palla in calcio d'angolo, no? Sembra che avesse uno spigolo nella testa, quindi comunque sbaglia un gol per me pesante, e quindi per me è stato nel primo tempo il peggiore, no? Ma era in buona compagnia. E tu dici che ragazza a gamba e a livello tattico sembra essere sul pezzo, sicuramente da quel punto si sbatte, ha una bella gamba, ha anche recuperato due palloni importanti in riaggressione per permettere a Bologna di avere comunque opportunità di ferire. Però sinceramente ragazzi, cioè su Miranda io devo dire, per me c'è qualche refuso del mercato. Siccome io credo che Bologna abbia detto di no alla Juve per lui, e non so quanto sia vera la questione Cabal, che se Cabal fosse venuto a Bologna Miranda sarebbe andato lì, questo non lo so, io l'avrei fatto, perché Bologna deve rifondare. Ne parlavamo prima che iniziasse il mercato, no? E però Miranda non può stare in banca, dai, oggettivamente, insomma, in un Bologna che ha perso qualità, laddove c'è qualità devi andarla a recuperare, no? E quindi cross di Miranda, e infatti non a caso da un calcio d'angolo arriva il suo assist. Però l'ingresso di Miranda diciamo che è stato un po' un diesel. L'anno scorso era partito male, Sabrina ieri a Non Solo Calcio lo ricordava, ed è vero, i motivi erano diversi. Secondo me il mercato ha un pochino spinto Tedesco e Miranda nel dirsi aspettiamo un attimo prima di ributtarti dentro. La vedo così, se no non me lo spiego. E va bene, comunque, quindi spero che mi spiego meglio. Ci sono tanti ragazzi più giovani e forse con prospettiva migliore, dici, di Alassane, da pescare dalla B alla C, per non parlare di un ragazzo in casa come Corazza, ce l'avevamo già, condivido il prestito, però a questo punto si poteva risparmiare qualcosa per tenere un ragazzo da far crescere forse di miglior prospettiva, non lo so, vedremo Alassane dove arriverà, sicuramente a margini di crescita in questo momento per me. E se non gioca è solo una questione di lavoro del settimanale o di salute. Buongiorno Manfred, ieri un brodino, meglio di niente, ma gioco di una lentezza patologica, hai ragione, motivo è perché chi ha palla non sa che cosa fare, tu come lo spieghi? Intanto i tre che sono partiti ieri, diciamoci la verità, Pobega non ha fatto bene, Odgaard tiene troppo pallone, Ferguson come... Io penso che Ferguson sia l'unico mediano vero in questa rosa, non ne vedo un altro, aspettando a Mondaraj di capire quanto può essere mediano per uno che soprattutto ha fatto l'interno. Quindi da Lewis in questo momento l'interdizione, la velocità di arrivare sulle seconde palle, le letture, secondo me adesso è la parte dove... E ieri non l'ho visto male in questo. È un po' lentino a far girare il pallone, però diciamo che ieri Bologna, dopo aver preso gol, il Sassuolo era messo bene dentro, la metà campo, non c'erano spazi, provava a ribaltare da una parte e dall'altra, forse in maniera un po' più lenta, e le cose non sono funzionate molto. Nel secondo tempo, con la qualità di Libra indiscutibile, perché ha dato vivacità, freschezza e anche qualità nelle giocate, soprattutto in transizione, mi sembra, chiedo anche a voi, è tra i migliori Libra ieri, senza dubbio. E quella di Moro in Bologna è un po' più cresciuto, poi però riprende gol e il discorso si ripete. Sassuolo messo bene nella propria metà, quindi è anche difficile, quindi la valutazione secondo me è un po' diversa. Con l'Atalanta ieri sullo 0-0 e l'atteggiamento anche dell'Atalanta ti concedeva qualcosina di più. Il peccato capitale aver preso due gol così, ragazzi, abbiamo preso di 4 gol non se ne fanno 2, quindi io non capisco come abbiamo fatto a comprare Alassane perché tecnicamente e tatticamente non sembra un professionista, addirittura, adesso esageri, inoltre passare da Roma a Bagulà è deprimente, anche qua ha giocato 2 minuti, il cross a rasoterra mi ha fatto perdere la voce ieri, va bene, era appena entrato e poi dai un attimo tempo, appena arrivato, dai un attimo di tempo, mamma mia. Buongiorno ancora, grande Anaclerio, concordo perfettamente con lui, è il migliore insieme a Bazzani. Bene, sono contento, io diciamo a Pepe. Ciao Manfred, io bevo 2 bicchieri mezzo pieno. Queste partite qui l'anno scorso le perdevamo tutte, quindi speriamo si amalgano i nuovi Steve 72. Ma al netto che il problema di Haaland ha scombinato un pochino il piano, perché io mi ero anche illuso, ho detto boh, forse Haaland è un po' più lento di Eggen, e Sassuolo ha questi 3 piccoli davanti veloci, boh, e ha provato Teat Eggen per cercare Eggen, poi è lento, lo sappiamo, però magari nei primi 4-5 passi ci ha sempre dimostrato che riesce a recuperare sull'allungo, che non può star dietro all'Orientier, per dire. Io pensavo fosse proprio un adattamento magari al tipo di attacco che andava ad affrontare, no, quindi superato l'impasse, i nuovi che siamo, sicuramente Teat si deve diventare leader di questa squadra, difensivo deve crescere un bel po', ci può stare, la prima, il ritorno in Italia, è un calcio diverso, non era una partita facile, però io ieri Teat qualcuno gli ha dato, l'ha visto bene, io no, devo essere onesto, ma niente di male, la prima. E Eggen ha fatto la peggior partita per me da quando a Bologna, e secondo me non è un caso. Superato questo qua, capendo che Haaland aveva un problema, basta, eravamo in emergenza, l'abbiamo capito così. E per il resto i nuovi si devono un pochino inserire. Mondarainen non ha visto il campo e quindi lo dobbiamo aspettare per capire quanto potrà aiutare. Io da lui mi aspetto molto, non possiamo sbagliare un acquisto in un mercato dove hai speso meno di 20 milioni, ne hai messi 10 su Mondarain, fondamentalmente contando i bonus, non puoi sbagliarlo, no? Quindi da lui mi aspetto molto e lo aspetteremo, e da lì capiremo che centrocampo viene fuori. In questo momento in certe partite la qualità proprio delle giocate di Moro, che comunque almeno verticalizza, cambia gioco, secondo me diventa indispensabile. Io non sono un suo grande fan, ma è così. Libra in transizione mi sembra a campo aperto un bel giocatore che può starci almeno in questa fase, e quindi insomma secondo me il tedesco centrocampo lo deve ancora un po' trovare le linee giuste. Un'altra cosa, io vedo Bernardeschi, ho visto Bernardeschi, non so voi, nel primo tempo scambiarsi il posto con Odgar continuamente, quindi va bene che non vuol giocare lì in mezzo, ma se poi alla fine si cambia posto continuamente con Odgar, secondo me poi alla fine tutta sta storia di far l'interno non la riesco neanche a capire, tanto lo fai da una parte o dall'altra, ti inverti, boh, è da capire anche questo. Quindi insomma mi sembra che Bologna sia proprio un cantiere aperto. Al netto di tutte le considerazioni tecniche, mi ha colpito il crollo fisico della squadra, anche chi come Moro era entrato nel secondo tempo, come te lo spieghi? Secondo me è un po' di io vedo Bologna che quando prende gol ha un po' di abbattimento, secondo me fa parte un po' della tensione che c'è, dello scetticismo di cui parlava anche Orso, lo sentono, quindi insomma si sentono un po' sotto esame di brutto, questo non aiuta. Però il Dallara ieri per me ha dato una grande mano, e se fossimo tutti come il Dallara secondo me ci sarebbero molti meno problemi oggi in generale. questo è quello che penso, ma lo sapete. Capitolo tifo: nel 2026 Bologna ha vinto 3 volte in casa, Udinese, Bran e Lecce. Il pubblico è influenzato da questo, oltre che da uno spettacolo modesto. Il pubblico di casa no, perché ci sarà anche qualcuno che borbotta nei distinti, in tribune, quello che vuoi, ma il pubblico di casa no. Oltretutto sono sicuro che possiamo fare molto meglio, siamo in una situazione un po' di difficoltà per le cose che sono successe nel passato e stanno tamponando una situazione non semplice, così la vedo da fuori, poi non conosco bene le dinamiche, ma mi ricordo che l'anno scorso è citato Bran, quindi per me tutto sommato il tifo, se vuoi parlarlo, social, robe varie, populismi vari che li fomentano, è un conto, ma lo stadio non si batte, non si batte. Mi tengo questo, che sono punti, infatti uno ne arriva a Firenze che fischia e contesta, esonera l'allenatore a furor di popolo dopo 3 partite, c'è chi vuole invidiare quella roba là, io la schivo come se fosse il male del calcio, lo è, infatti. Ho notato un particolare che per molti non hanno considerato al momento dei 2 gol, nessuno è andato ad abbracciare né Piccoli né Dovbik. Dan, l'ho notato anch'io, speriamo che sia semplicemente un po' di tensione e uno scarico di stress. Signor Malfredi, le entrate del Bologna quest'anno sono state nettamente superiori alle uscite. The Troublemaker. L'entrata del Bologna ancora? Ragazzi, cioè, me l'hanno già spiegato, non se ne può più. E comunque sarà sempre così e continuerà ad essere così. Ed è sempre stato così. Continuerà. Fatene una ragione. Io me la sono fatta e la vivo meglio di te. Buongiorno, sono Gabriele. Premesso che sono molto dispiaciuto per la cioè sarà così anche l'anno prossimo, te lo dico adesso. Quindi tienti salvati i messaggi, così li puoi mandare anche l'anno prossimo. Sono Gabriele, premesso che sono molto dispiaciuto per la cessione di Rowe, perché è un giocatore di qualità, la squadra gioca molto bene, molto meglio di come gli stessi giocatori giocavano con l'italiano. A volte la presunta lentezza di qualche giocatore è una fase preparatoria alla giocata, spesso gli esterni si accentrano aspettando il taglio e i movimenti degli attaccanti e centrocampisti. Ricordiamo che l'anno scorso erano quasi tutti lanci lunghi su Castro, alto 1,60 m, a qualche centimetro in più dai. È un calcio bellissimo quello che propone tedesco, non quello isterico e confusionale di italiano, mio personale parere. Gabriele, son gusti, per me italiano ha proposto a tratti un Bologna disarmato, armante in senso positivo e clamorosamente divertente, sembrava potessimo asfaltare tutti, questo è successo soltanto meno di un anno fa. È vero che per farlo secondo me deve avere una condizione atletica altissima, ha i suoi vantaggi. Quello di Tedesco ricorda per certi versi quello di Thiago, più ragionato, movimenti diversi. E anche interpreti che però lo devono esaltare. In questo momento secondo me non riusciamo ad esaltarlo bene. Quello che mi è piaciuto ieri di più, che cerchiamo la prima punta, e anche Dovbik non l'abbiamo cercato troppo, questa palla alta che lo mette più in difficoltà, ma con la palla a rasoterra profonda e lui a proteggerla, è indietro, si vede, però quando prendi uno che fa 24 gol in Liga vedi perché ieri ha segnato al 93esimo. Poi speriamo che sia un ottimo inizio e che questo gol gli dia una grande mano. Secondo me ad Obi che dovremmo stare tutti vicini, perché lui è fondamentale per noi quest'anno. Siccome un ragazzo abbastanza che si fa trasportare, così ce lo descrivono, no? Ma l'hai sentito anche ieri nelle parole che ha detto, l'ha un po' confermato, no? Dai periodi alti e bassi e tutto, siccome noi in questo siamo bravi a Bologna, secondo me se riusciamo a remare tutti nella stessa direzione, lui ha bisogno di sentirsi la fiducia addosso, no? Quindi ieri ci ha dato una mano lui, vediamo di dargli una mano anche noi. Definirlo paracarro o fittone come 2 o 3 hanno fatto qua, direi che non è l'approccio giusto, però fa parte del DNA del bolognese con il sopracciglio all'insù. Ce l'abbiamo, ci dobbiamo convivere, va bene, pazienza. Andiamo in pausa.
15: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Angelo, perché ti affidi

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
7: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Sportivamente classica, sono le 13.01, buon pranzo a tutti e poi ritorniamo sui vostri messaggi al 366-402-4022, dove siamo arrivati qui. Non mi pare ci sia. Ah no, qua aspetta. Cantiere aperto ma anche poca qualità, l'ha detto Tedesco stesso, che non abbiamo vinto un duello individuale. Beh, i duelli individuali non è che li vinci solo per qualità, eh. Anzi, ho visto dei giocatori abbastanza scarsi, non perdere neanche uno. Quindi non andrei a vedere queste due cose abbastanza vicine, sinceramente. Poi c'è pressione qui, guarda Firenze che dopo tre giornate smolla grosso e l'invidi? Ti chiedo, sei uno di quelli che l'invidia? Ce ne sono qua, eh? L'invidi? E poi scrivi, non mi pare che ci sia mai stato quel clima qui a Bologna. No, non c'è stato, ma quest'estate è stato il punto più basso dal mio punto di vista, sotto certi aspetti in generale, di questa piazza, il più basso. Basta ricordarsi bene, avere dei punti di riferimento per come sono andate a finire le cose. Quello che si è detto per tre mesi, secondo me siamo veramente stiamo raschiando il fondo del barile in tutti i sensi, eh. Buongiorno Manfre, volevo chiederti un parere su una questione che ho notato ieri sera. Dopo i due gol di Bologna nessuno è andato a complimentarsi con Piccoli o Dobby, che anche tu lo sottolini, tipo classica esultanza che si fa quando uno segna, ma tutti erano pronti a rimettere palla in gioco. Vedi questa cosa come una furia agonistica del tipo che abbiamo pareggiato, ora andiamo alla carica? Io l'ho vista più così, sinceramente. Oppure segno di un gruppo disunito? Secondo me no. Per me in quel momento hanno tagliato corto. Inoltre mi è piaciuta la conferenza stampa di Dobbik di fine partita, anche a me molto. Io sono affezionato, ma è ovvio, ormai avete capito, c'è qualunque giocatore che per me è in difficoltà e io gli tendo la mano, e quindi è più forte di me. Quindi su Dobbin in particolare, visto che comunque uno che può spostare da una parte all'altra, perché la stagione del Bologna passa attraverso anche i suoi gol, senza togliere niente a Piccoli, che passano attraverso i gol di Piccoli, perché per ora sicuramente così. Dobbik è importante, come sta lo abbiamo visto, mentalmente credo gli aveva dato una mano. Comunque sono contento per lui e per Piccoli, sono contento che sei contento. Avanti Bologna, ciao, buon lavoro Davide da Casalecchio, buon lavoro anche a te. E spero sia stata l'ultima volta dove giocatori come Miranda, Moro partono dalla panchina. Vedo la gestione troppo confusa e con un bel problema: 3 partite, 2 rossi e 1 giallo nello staff. PS, ovviamente Ibra Libra va fatto giocare al posto di uno spento, scusate, partita T9 è inutile da mesi Odgaard. Ma Odgaard per me aveva fatto bene a Bergamo, io non ho visto male lì, però era una partita diversa, ieri ha fatto fatica, però vedo che lui e Berna, se siete d'accordo, magari sbaglio io, si scambiano spesso posizione, Berna è molto libero di muoversi, lui come esterno secondo me è meno efficace, quando gioca vicino alla punta secondo me è molto di più, tiene un po' troppo il pallone, un po' troppo, e migliorerà. Poi nei 3 centrocampisti in questo momento forse a Bologna, per come stiamo giocando, Odgaard non è proprio l'ideale. Se gioca lui però motivo l'avrà Tedesco, no? Si vede che gli altri in questo momento sono un po' più indietro. E grazie Alessandro. Abbiamo pareggiato al 92,30 e l'inerzia era dalla nostra e con 2 punte in campo. Perché nei rimanenti 2,30 minuti non abbiamo crossato palla in aria per cercare la vittoria all'ultimo, come ad esempio a Roma? Grazie Alessandro. Ma quegli ultimi 2 minuti e mezzo anche a me, io non ti nascondo che pensavo che potessimo farcela. Era troppo, non meritato. Però sì, peccato quella transizione di Libra dove per me fa Lucera, perché c'erano 2 dentro l'area, lì al limite, ed erano Dobbik e Piccoli. Poi comunque la palla per fortuna nel contropiede, nella ripartenza, finisce nell'esterno della rete, per me lì dovevi buttare 2 palloni dentro, hai ragione. Invece siamo sempre stati lì a farla girare un po' troppo, secondo me lì bisogna avere la sensazione di buttarla come va, no? Ci può stare, non piace a nessuno il calcione dentro l'area, però con quei 2 valeva la pena provarci. Peccato. Buongiorno Manfredi, ti sottopongo il mio pensiero, vista l'inefficienza del sistema sanzionatorio UEFA. Aspetta, su a Roma si decide a ottobre se non sbaglio. Nel far rispettare il fair play finanziario non si potrebbe tentare un sistema di premialità? È follia ipotizzare delle wild card sottraendo posti alle qualificazioni delle 3 coppe europee? Da affidare direttamente a squadre che rispettino i vincoli? Direttamente così e non la classifica, dici tu? No, credo che sia impossibile. Un posto in Champions da affidare alla più virtuosa delle squadre con valore di rosa superiore a 250 milioni. 2 posti in Europa League per le squadre con valore fra 150 e 250 milioni. Non è male. Michele da Cervia, bravo, ti sei studiato, per me sarebbe bellissimo, ma secondo me è fantasia. Audio.
11: Io non sono un tecnico e non mi permetterei mai di dire una cosa diversa. Sabato però Tedesco ha detto che questa squadra è nata per giocare a 4. Secondo me, mio modesto parere, con gli uomini che ha, secondo me invece è nata per giocare a 3, perché così 3 centrali difensivi, sfrutti anche Vitic, metti in gioco tante cose, che tanti giocatori che secondo me a 4 rimangono un po' indietro. Va bene, grazie mille Fabio.
10: Non sei l'unico a pensarlo, non mi ci metto nel mucchio. Il Bologna di base gioca a 4 come concetto, come idea, no? Ma nasce dalla direzione tecnica e arriva fino in fondo. Quindi Tedesco risponde così, immagino, per un concetto, per un'idea. Poi lui dice: questa squadra è stata costruita, grazie a Dio, seguendo quell'idea. Qualcuno pensa che con l'arrivo addirittura di Teat, perché no? Hai dei centraloni che sicuramente a 3 hanno giocato e possono far bene. Si può anche hai dei giocatori, degli esterni, dei quinti, che quasi sono più quinti che quarti, è vero. È ovvio che devi pensare cosa fare poi di Cambiaghi, che potrebbe fare eventualmente il quinto. Sì. Orsolini, dove lo metti? Berna lo puoi mettere anche dietro le punte, lì se ne farà una ragione, se no non gioca. Però dove tiri da una parte perdi dall'altra, secondo me. Quindi hanno le loro idee, no? Hanno le loro idee. È ovvio che poi, se non fosse accaduto l'imponderabile con Rowe, figurati, cioè, cosa fai? Metti però Rowe vicino all'attaccante, non l'ha mai fatto perché come 9 in Inghilterra con la maglia dell'Under 21 giocava da solo. Quindi è un po' quello, secondo me, che porta il tutto a dire: guarda che noi a tre, sta squadra non è stata pensata per, no? La vedo così, poi non lo so. Ciao Manfredi, pur giocando maluccio si è portato a casa un pareggio meritato. Nei numeri sì. Cioè, il paradosso della partita di ieri, che vai a vedere i numeri di fine partita, sono tutti a favore del Bologna, anche ISG. Quindi alla fine l'ho rivista per quello, perché quando ieri sera in post partita abbiamo visto i numeri, Max incomincia a leggerli e dico: pensavo molto peggio. E quindi comunque il pareggio è giusto, per carità, oltre no, mai nella vita. Per me la peggiore delle tre, per me la peggiore resta quella con la Lazio. Per qualcuno è la peggiore delle tre. Secondo me abbiamo fatto due passi indietro o un passo indietro rispetto all'Atalanta, dove però hai visto che l'Atalanta ha un altro approccio, ti lascia giocare di più, e poi lì non sei andato in svantaggio. Qui l'hai fatto due volte, tutte e due le volte nel tuo miglior momento, per me. E insomma, diventa poi difficile quando c'hai 11 giocatori sotto palla bravi, organizzati, perché diciamoci la verità, cioè, sono bravi, eh? Per me ieri è stata la squadra migliore che abbiamo affrontato nelle prime tre partite, l'ha dimostrato sul campo. Poi Aquilani, io lo adoro, già lo adoravo come giocatore, e mi sembra che stia facendo veramente bene in questo inizio, poi si vedrà. Comunque col Napoli partirai con Miranda e Libra, Stefano da Imola, non lo so, vediamo. E Miranda sicuramente, se sta bene e a posto con la testa, perché per me è soltanto una questione di testa e allenamento, non vedo altro, gioca sempre lui, dai. Ciao Manfred, grazie, sono contento. E vabbè, lascia perdere i distinti centrali. Comunque va bene criticare, ma che senso ha insultare i giocatori dopo tre partite? Vabbè, ogni tanto purtroppo viene fuori così. E che senso ha venire allo stadio per questo motivo? C'è bisogno che tutti, stampa, influencer compresi, appoggino la squadra. Secondo me questo è il momento dove bisogna compattarsi dopo un'estate abbastanza drammatica da questo punto di vista, su tutti i fronti, giusto o sbagliato, fate quello che volete. Sicuramente sì. Sì, perché sennò si complica ancora di più di quanto non se la sono complicata col mercato, a cui abbiamo dato 4. Con la partenza di Rowe, ovviamente. E, ma se il chairman fosse un po' nervoso per il fatto che si rende conto che con le sue scelte ha imposto una cura un po' troppo radicale al mercato del Bologna? Del resto, i momenti peggiori non l'avevamo mai visto reagire così, a mia memoria, Stefano da Castenaso. A mia memoria non abbiamo visto neanche una campagna nei suoi confronti ostile così palese e sciatta. C'è chi l'ha paragonata a Guaraldi più di una volta, c'è chi dice vattene, legittimo, per carità, però è un po' sciattino. Soprattutto perché bisognerebbe capire quali sono le alternative, ma va bene tutto, io l'ho già detto, per me l'errore di Saputo è stato non vendere 2 anni fa, però chi c'è che la compra? Questo è un po' il tema, no? Quindi finisce un po' tutto lì. Se vogliamo far 5 anni con Saputo, vattene, prego, avanti, poi vediamo dove arriviamo. Solo in Italia uno scarso come Orsato può arrivare così in alto, ottimo. Beh, non la vedo come te, mi ricordo di Sinisa che nel descriverlo come uno che lascia correre molto, per me ha sempre lasciato intendere una stima del metro e quindi anche della direzione. Oggettivamente Orsato è stato il più bravo di tutti negli ultimi anni, poi ha dovuto mollare, però sono gusti. Buongiorno Manfred da Pietro. È proprio vero che il mercato ti rovina. Oggi è una voce calma e pacata. Sei una persona nuova, buona trasmissione. Io non lo farò mai più. E buongiorno, praticamente il tuo ospite di DAZN ha detto che di bello, no, non ha mai detto che di bello è in malafede, oh, visto che ha fischiato per dar contro ai tifosi. No, non ha detto così. Lui ha detto: non mi lascio trasportare. Lui si è messo, ha detto: probabilmente Di Bello non si è lasciato trasportare dal clima di quel momento, in quel contesto dove c'era tutto lo stadio a spingere, e lui ha cercato di tenere questo metro molto largo nel lasciare correre. Questo era il senso, hai frainteso. I primi due falli appena incominciata la partita fatti da Sassuolo erano da cartellino giallo. Sì, in effetti sì. Quelli su Holm, dici? Ce n'era uno su Holm e uno su Berna quando è scappato via. Purtroppo Matic andava, giocatore sublime, e andava ammonito anche per me. Poi parlano di credibilità del calcio, per l'amor di Dio. Ciao da Cristian. Non ti è piaciuta la direzione? Comunque non è piaciuta neanche a me. La direzione che ha dato il salto mi sta piacendo, anche a me. Dai, meno VAR, mezzi falli lasciati perdere. Farei addirittura di più, userei il VAR per quelli che ad esempio si portano le mani al volto quando vengono colpiti al petto. Guarda, posso dire fuori 5 minuti e squadra in 10, sarebbe bello. Sono d'accordo con te, noi lo facciamo troppo spesso. Holm quando lascia andare via Laurenté, veramente mi è venuto da pensare il peggio. Piccoli che prende il colpo, aveva ragione su Muric, ma si mette le mani al volto e lo prende in pieno sterno. Mettiti le mani sullo sterno. E sinceramente rimpiango Motta in questo, e spero che Tedesco si recuperi da Motta questa questione. Noi non simuliamo, a prescindere da tutto, sarebbe bello. E di Motta è una delle cose che rimpiango veramente di più. E ieri in questo non mi sono piaciuti. Miranda lo fa spesso, Olmo mi sembra che lo faccia spesso, e sono già troppi. Manfred, ma come mai una volta sì e due no non funziona YouTube? Unica nota positiva, ci sta lavorando Barbut, ci stiamo lavorando. Una unica nota positiva, Roberto Little by Little e Artemio Gambone Ucraino, Dovbik, che si sono sbloccati, alle PR, sì, ci metto anche Libra. Sono le tre cose positive. Se vuoi vedere una quarta è che abbiamo recuperato due volte la partita e non c'era ancora successo. Un po' per tempo a Bergamo e un po' per reazione, cioè per capacità di reagire. Lo facciamo ancora un po' a singhiozzo. È una squadra a cui manca fiducia per me.
12: Posso dire una cosa sui gol di Piccoli e Dobby? Mm. Anche Dallinga pensavamo si fosse sbloccato, eh?
10: In che senso? Perché non ha segnato ieri? Non ho guardato.
12: No, sì, nel senso che sono i primi gol. Aspetta, vediamo.
10: Vabbè, però un po' di entusiasmo.
12: No, sto scherzando. Era ovviamente una battuta, ho messo anche la campana.
10: Ci sta. L'entusiasmo della tifoseria cala grazie a un non mercato della società che dice che se arriva tra le prime 10 è un successo. Purtroppo aumenta il pessimismo, mi sembra normale. Un abbraccio Luca. Guarda Luca, io so che a tutti preme questa cosa ed è stato anche un po' il discorso dell'estate, che uno non deve dire puntiamo all'Europa se no prende in giro i tifosi. Io lo vedo solo però in questo contesto del calcio, cioè se io vado in azienda dai miei ragazzi e dico puntate al massimo, poi arriviamo dove arriviamo, non prendo in giro nessuno e credo in quello che dico. Nel calcio se lo fai prendi per il culo qualcuno. Per me è una roba, bueno, non posso dire niente, tanto ormai è pensiero condiviso. Quindi fare un passo indietro, e ci sta perché nella cronologia degli eventi, tra l'altro, perdi Rowe, automaticamente sei meno competitivo. Per me. Poi magari lo diventi di più perché Rowe ti spacca lo spogliatoio, io non lo so che cosa potrà. Però per me sei meno competitivo. Quindi da proviamo a puntare le 8 sperando che qualcuno davanti sbagli, siamo passati a se entriamo nelle 10 io giocando bene sono contento. Queste sono state le due dichiarazioni. Posso dire? Io avrei ridetto esattamente le stesse cose. Proviamo ad entrare nelle 8 sperando che davanti qualcuno sbagli. Punto. non fanno niente di male. La vita per me deve essere così, e solo nel calcio si fanno continue polemiche, prese in giro, robe varie. Ma ragazzi, ma socia, che pesantezza. Andiamo in pausa, va.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ciao Manfred, sono Busso, buongiorno. Vorrei riflettere insieme su questa cosa. Allora, un conto è giocare 4-3-3 con Orsolini e Rowe, quindi sostanzialmente tre esterni d'attacco veri che danno un certo tipo di pericolosità alla squadra. Un conto è giocare con Bernardeschi e Cambiaghi, che hanno le loro qualità, ma di sicuro non sono pericolosi quanto gli altri due e rendono molto meno pericolosa la squadra. E quindi io credo che sia una riflessione da fare per il futuro di questa squadra, perché se no davvero, avendo anche pochi centrocampisti col gol addosso, rischia di diventare un problema. Ti ascolto, un saluto.
11: Ci sta, infatti il problema di Rowe è un problema che non doveva capitare,

l'unica materia in cui ci davamo dentro era storia e filosofia. Un motivo ci sarà. Magari non promuove la mediocrità, no? Cosa ne dici? Ti do il mio punto di vista. Dare sotto il 5 per me è un'umiliazione. È infierire. Non ha motivo, è già un'insufficienza ed è sei insufficiente. Punto. Non dare sopra il 7, secondo me, compensa l'altro motivo. Promuovere la mediocrità è un termine che io odio, e chi lo usa con così tanta passione tendenzialmente dimostra sempre un lato mediocre della propria vita. L'ho riscontrato empiricamente, quindi Ocio, tu fai come vuoi, quando parli con me, per me ho sempre questa sensazione. E ciao Manfred, Miranda ogni anno parte male ed io vorrei capire cosa combina in ferie, anzi vorrei andare in ferie con lui. Boh, non ne ho la più pallida idea, secondo me questa volta il mercato conta. Poi magari sbaglio, è una sensazione, però per me sì. E guarda, di quello che dicono lì non me ne frega niente. Ho già attestato con mano, mi è bastata, non... basta così. Ma alla fine Berna ha trovato la posizione in campo? Te l'ho detto ieri, mi sembra di no. Sì, perché comunque ha una qualità indiscutibile. Comunque tu dici, personalmente credo che abbia fatto tantissima confusione, che non capisco perché, visto che si è rifiutato di giocare a centrocampo per preferire la fascia ieri, continuava ad accentrarsi e ad abbassarsi per prendere palla. E se guardi, Odgar andava sempre nella sua, a prendere la sua posizione. Magari è voluto, eh. Però ecco, se questo è il punto di partenza, forse magari ci arrivano con Berna interno, non lo so. Risultato una gran confusione, William tifoso del Bologna Arsenal, sono d'accordo con te. Poi devo dire che Berna fa un assist, ragazzi, sbaglia un gol per me clamoroso, perché perde un tempo sul tiro, è andata così, e parlo sul finale, prima del pareggio. Però da una palla alzando la testa proprio perfetta per Alassane, che purtroppo colpisce proprio male. Sbagliare, postarci, capita a tutti, per carità, però così un po' peso. Sufficiente Miranda, Libra? Tu dai sufficiente Miranda e Libra. Io a Miranda ho dato il 6 per l'assist, Libra 6 e mezzo. Male tutta la difesa, ho dato male a tutta la difesa, sì, portiere compreso, 5 e mezzo io ho dato a Skorupski, coi piedi male. Dicono che fa una parata che salva il risultato, era molto vicina, era molto centrale, visto da dietro era molto centrale, visto invece dal vivo sembrava una parata pazzesca, è una gran parata lo stesso, però 6 e mezzo Dovbik, il migliore Piccoli, 5 Tedesco, Egem, Teat, Pobega, Ferguson dai 5, tu vedi, ho un amico che ti abbraccerebbe in questo momento, non lo può vedere. Invece io gli ho dato 6 e mezzo, forse ho esagerato, perché per me, ritorno a dire, l'unico mediano che vedo del Bologna è lui, oggi. Con la palla, ieri meno bene di Bergamo. Ciao Manfred, problema, però devo dire è quello che ha corso più in campo di tutti. Poi bisogna vedere come corri e quant'altro, però questo secondo me è incoraggiante. Cioè lo vedo, per ora lo vedo bene, sta bene. Insomma, non era scontato visto l'anno scorso. Comunque il problema non sono i nuovi, mi aspetto di più dai senatori che non garantiscano continuità di prestazione, Simone, sicuramente. Impressioni di settembre, cambiare la strada vecchia per la nuova non sempre porta bene. Elland Teat, Eggem Teat, vabbè, non ho capito in che senso. Scusatemi, mi sono affogato. Forse il Bega si può vedere come terzino? Ci ho pensato. Raimondo prossima plusvalenza rossoblù? È molto probabile. Speriamo, anzi, fermiamoci qua. Bene Libra e Moro e ottimo i gol delle punte. Sì. A parte le punte, nuovi innesti non pervenuti e non entrati. Spero nel rinnovo di Sartori, ma sono dubbioso. Speriamo. Vediamo. Ciao Manfredi, avendo visto anche le altre squadre, al di là della posizione finale, per te questo Bologna ha le potenzialità di arrivare a quota 55 punti? Grazie, spero. Vediamo.

0: non ne ho la più pallida idea. Ero fiducioso con Raw, senza Raw si è complicato parecchio, però ciao Manfred, speriamo in Limra a Bonda Rhein, perché a mio avviso il punto debole è il centrocampo, speriamo bene, in questo momento sicuramente sì. Chiedo anche a te l'utilità di Bernardeschi in questa squadra. No dai, a parte tre partite in Coppa, nient'altro, non sono d'accordo, davvero, per niente. Per me è il leader tecnico, proprio, a questo punto sì. E lo sta facendo anche bene, si sbatte, corre, torna, fa tutto quello che può, fa un po' di casino, però bisogna capire anche quanto è d'accordo Tedesco in questo. Mi sembra di sì, perché in questo momento mi sembra proprio lui che prende l'eredità di Tedesco in campo, eh? Quindi per ora non vedo problemi. E ciao Manfred, penso che Tedesco debba capire bene la qualità dei suoi giocatori, non deve essere facile prendere in mano una squadra completamente nuova, sono d'accordissimo, spogliata dei migliori, sono d'accordissimo, e con giocatori che non sembrano essere per 8/11 il massimo della qualità. In questo momento ci sta. In definitiva, diamogli tempo e riparliamone dopo una decina di partite. Questo va fatto per forza. E premesso che di ieri ho visto solo il secondo tempo, Teat mi è sembrato preda di ansia da prestazione, un po' anche a me, mentre Egem ogni volta che lo vedo mi dà sempre la sensazione di essere fuori equilibrio e mai deciso. Beh, ieri per me è stata la peggior partita di Egem con la maglia del Bologna, in assoluto. Teat sul secondo gol fa un errore enorme, guarda, non ne parliamo. Poi stasera lo vedrò meglio con Bazza, però per me battezzare così gli ha lasciato tutto l'interno, cioè. Poi Egem ci mette del suo perdendo quel ripallo, diciamoci la verità, il pallone rimane lì fermo, non, viola ogni legge della fisica, però sbaglia, ma nasce tutto da Teat, non puoi dargli il centro così, cioè veramente è stata, da lui non te l'aspetti, ecco, da lui no, eh? Può capitare a tutti di sbagliare, però insomma un errore così grosso la prima, dove dovresti avere una concentrazione un po' più alta, no? Insomma lì fa veramente un... Comunque non può non fermarsi e mettere in offside il giocatore del Sassuolo, ma non solo, anche come va su quella chiusura. Lasciare in panca Miranda è un mistero arcano, ve l'ho detto, penso che sia un po' la testa legata al mercato, un po' da smaltire, soprattutto con i centravanti che abbiamo, li ha messi in porta due volte, Libra partitaccia. Libra partitaccia? Non sono d'accordo. Moro ha fatto girare la palla 10 volte più velocemente. Ciao Tromba, sono veramente d'accordo invece su Moro. Almeno ha un tempo in meno, c'è poco da fare. Sinceramente molto preoccupato, il migliore allo stadio, un pubblico molto commovente che ha una pazienza inverosimile, questo è sicuro. In questo momento siamo imbarazzanti, spero che Tedesco faccia un miracolo, Mirko. Io aspetterei un attimo, poi vediamo, magari hai ragione. Però gli darei un attimo di tempo per mettere un po'. Mi sembra che non abbia trovato ancora molto la quadra. Mica per colpa sua, un po' per il contesto in generale. Dai ragazzi, se è partiti su un'idea e in due settimane, da quando Berna dice non me la sento, succede di tutto, perdi Berna a centrocampo, Ro davanti. È proprio, si è rotto il piano, eh? Quindi secondo me devono un attimo trovare la quadra. Non deve essere facilissimo, quindi io un attimo aspetto e poi vediamo cosa viene fuori, però quello che si erano messi in testa durante l'estate è andato tutto quanto in fumo, eh? Non tutto, però un bel pezzo, e neanche così poco rilevante. Quindi in effetti per questo alla Sam era quasi meglio tenere Corazzino, dici tu. Invece penso che abbiamo fatto benissimo a dare in prestito Raimondo e spero di venderlo a 50 milioni alla Palestra, la vedo difficile, senza farlo tornare a Bologna. Joe, secondo me per Raimondo vediamo come va il suo anno a Frosinone, che tra l'altro gioca da Dio, gioca veramente bene, e Raimondo anche ieri ha fatto un gol di una bellezza, cioè. E quindi vediamo, non è per me l'attaccante giusto per il Bologna, ma proprio come struttura, come tipo di attaccante, a meno che il Bologna non giochi con due punte, però per tutto quello che abbiamo detto prima, difesa a 4, difficile giocare con due punte, a meno che non fai un 4-3-1-2, e allora cambia tutto, ma non, con tutti gli esterni che hai, a meno che non li vendi tutti, con Orso che ha firmato fino al 2000 e passa, cioè, cos'è, 31? Sì, diventa un po' difficile immaginarlo, no? Ciao, possiamo dire che i gol di ieri che abbiamo preso erano tutti parabili? No, perché anche quello che segna Doig per me comunque è difficile, perché è un rigore e poteva chiudere meglio il primo palo, sì, ma era comunque coperto, quindi no. Il secondo arriva tu per tu e oggettivamente devi fare un bambino, quindi a Skorupski non do colpe sui gol. Per me le scelte coi piedi bisogna migliorare, cioè, siccome l'ha fatto quando c'era Thiago, lui può far meglio. Comunque, non trovate che siamo un po' lenti e di conseguenza prevedibili? Sì. Manfred Miranda ha iniziato così anche lo scorso anno, sì, lo diceva anche a Sabri ieri, ve lo dicevo, non te lo ricordi, ancora fuori condizione così come Moro, se no penso che il mister non se ne priverebbe, sono d'accordissimo. Con Moro la palla gira al triplo della velocità, sono d'accordissimo, rispetto a Ferguson, anche se è vero che in fase difensiva Ferguson è 10 spanne superiore, è tutto lì. E questo è un dato non di poco conto, ma infatti devono giocare insieme, o comunque sì, per me devono giocare insieme. E poi ti ripeto, aspettiamo a Mondaraj, vediamo come va. Libra era la prima volta più facile, però per me è un giocatore che a campo aperto fa, e quindi vedrei. E poi ricordo tutti i commercialisti di mercato: Mancini, Chiodi, Savoldi, Ramirez, Diamanti, Tare, Anderson, eccetera. Non è il caso di farla finita e tifare per la crescita di quelli che sono arrivati? Dario, non è Ronzulli. Avete rotto le scatole anche quando viene venduto l'Oviso. E che di calcio i tifosi capiscono poco. Vabbè, vedremo, dai. L'importante, ragazzi, è non guardarsi indietro. L'ho scritto a uno prima, sennò si va a pigliare un palo ma anche un gradino. Di solito quando uno cammina indietro non ci deve guardare. Questo per me vale per tutto, poi vedete voi di fare come cavolo vi pare. E dov'è? Grazie per l'informazione su Elland. Guarda, dovere, più che altro potevo farlo forse ieri sera, ma i tempi non sono stati proprio ottimi, perché il tempo, quindi stamattina ho capito meglio perché. Non l'avevo sentito e capito il perché, ma allora Viti, che non è ancora recuperato post infortunio, secondo me è indietro. Ho visto che si era scaldato e stava per entrare, anzi l'aveva chiamato e quasi non si era scaldato, se non insieme nelle rotazioni normali. Boh, vedremo. Bene Libra, ma il colpo di tacco spero non sia un'abitudine fino a se stessa. A volte i compagni lo volevano servire in movimento che fermo. Più movimento dici che è fermo, va bene. Alessandro da Castel San Pietro, sono contento della fisicità di Dobby, che piccoli devono abituarsi a servirli in continuazione e miglioreranno i risultati. Sì, secondo me hanno fatto tutte e due una buona partita. Per me ieri Dobby è andato meglio di altre, però per me a Dobby quella palla gliela devi sempre dare strisciata e bassa. Sulle palle alte lo vedo più in difficoltà, non ce l'ha, mi sembra, come caratteristica, nonostante una fisicità della Madonna. Ho sentito addirittura che dobbiamo ripartire da quando ci siamo messi a due davanti con i due armadioni. Sì, se vogliamo prendere 15 gol a partita in contropiede. Sì, eravamo senza filtro a centrocampo, hai ragionissimo, l'ho pensato anch'io. Quindi, calma. E non ho capito cosa è successo tra italiano e buona parte dei tifosi, nulla. Se quello che si è visto nelle ultime tre uscite con Tedesco è anche solo minimamente paragonabile a una singola partita giocata con italiano, io non capisco nulla di calcio. Non ti ricordi le prime 10 però, eh? Io ricordo di una partita a Como ripresa da Ealing Junior che tira, tra l'altro fa, scopriamo dopo, il gol della domenica, perché segna Di Mancino all'incrocio dei pali, una partita che abbiamo giocato clamorosamente orribile, finisce 2-2, aveva accorciato Castro. E quindi non ti ricordi bene, secondo me, l'inizio di italiano, quindi c'è ancora un po' di speranza, mettiamola così. Ma ma perché non tentare di fare rientrare Carson e lasciamo perdere, ormai è andata, basta, anche lì non guardarti indietro, tu dici non è indietro, lo so, però decisione presa, mi pare palese, audio, e no, andiamo in pubblicità.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
11: Ovvio, quello non può mancare mai.
10: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
11: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
10: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
11: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
10: Allora, forza Immagina Bologna!
12: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ciao Manfred, guarda, ieri ero abbastanza teso, cioè nel senso che mi aspettavo più o meno questa partita e soprattutto mi ha dato un po' fastidio nei distinti che si pensava più a guardare quello che ha fatto l'arbitro, che è indecente come sempre, tanto quando viene qua ma anche in altre partite, quello lì, i problemi che ha Bologna, che è il centrocampo che è lentissimo, non produce gioco, dà pochi palloni agli attaccanti, protegge poco la difesa perché Ferguson, che pur ha giocato abbastanza bene, è lento, e gli altri due nel primo tempo erano fuori posizione, quindi secondo me Tedesco deve lavorare tanto lì, perché le due fasi, cioè quella difensiva e quella d'attacco, ne risentono. Ciao Zinone.
0: Ciao Zinone, guarda, alla fine ti dico, cioè, centrocampo lento, lentissimo, sono d'accordo con te, non produce, sono d'accordo con te, poi vai a vedere e non capisci. Tiri in porta 5, quindi malissimo. Male, perché per quello che hai prodotto 21 tiri totali. 21. Il Sassuolo viaggia su una media migliore, ma perché comunque ha prodotto occasioni secondo me migliori, anche se su XG comunque 21 tiri 5 in porta per il Bologna, 15 a 6 per il Sassuolo. E X gol Bologna 1.9, Sassuolo 1.4. Pensa te. E nonostante abbia avuto due occasioni clamorose, secondo me quella di Laurentier per esempio nel primo contropiede prima del gol di Doig, no? Mi sembrava valesse un bel po'. È vero che Bologna ne ha avute due o tre clamorose, quella di Piccoli secondo me su Izes, non so neanche se Piccoli tocca il pallone o Izes lo anticipa, non so se viene conteggiata, però quella è clamorosa, quella di Dobbik che liscia, clamorosa, quella di Berna, clamorosa, quella di Amondarain, clamorosa. Insomma, cominciano un po', no? Quindi che non produciamo, io non sono così d'accordo. Non riusciamo però a produrre in velocità, che mi sembra che l'intensità sia un po' la medicina della squadra di Tedesco. Cioè lui ha detto: cosa ti aspetti di quest'anno della tua squadra? Che sia intensa. Ecco, da questo punto di vista io guarderei un attimo appunto il centrocampo, bravissimo come dici tu, come avete detto più o meno tutti, e la velocità, no, del fraseggio per liberare prima un po' più di spazi. Diventa anche difficile andare a trovare un tiro da fuori come ha fatto 21 volte, no? Quante volte ci ha provato Cambiaghi? Ma tirare da fuori e beccare il corridoio giusto quando ce ne hai 11 in 20 metri tra tre quarti difensiva e area di rigore, insomma. In questo Motta fu un professore, noi entravamo in porta con la palla, quindi da qualche parte il corridoio si apriva. Qui siamo ancora abbastanza lontani e la qualità nella velocità proprio per aprire quegli spazi, anche se ho visto qualcosina di buono, soprattutto nel primo quarto d'ora, riguardatela se fate caso, un paio di movimenti Berna-Odgar secondo me non sono neanche stati male, ed è per quello che vi dico che questo scambio di posizione tra uno e l'altro, e quindi forse per questo gioca Odgar come interno, non è un caso, c'è una cosa che cerca. Però stasera lo chiedo a Vazza, che di sicuro è meglio che io non mi lanci in queste cose. E, buongiorno, abbiamo un grosso problema tra i pali, ma la società non ne ha mai parlato e continua a non parlarne. Male male, Dave. E non ho visto il problema grosso tra i pali ieri nelle parate, sicuramente coi piedi per me non bene. E formazione a Napoli: Skorupski, Holm, Haaland, Teat, Miranda, Moro, Pobega, Ferguson, Cambiaghi, Dobbik, Berna? No, per me Dobbik è ancora dalla panchina e parte Piccoli, penso più o meno potrebbe essere questa. Tedesco è un po' alla caccia anche del suo 11 titolare, l'ha detto, no? Bello far vincere gli allenamenti, però trovare uno zoccolo duro e mettere in crisi magari questo mi diventa un po' più facile, no? Ecco, questa ricerca mi sembra ancora abbastanza lontana. A centrocampo, non c'è nessun mistero di spogliatoio, guardate la fisicità di Libra dopo il 2-2, scatta verso il centrocampo appena sente il fischio dell'arbitro per non perdere tempo e cercare di vincerla. Vale lo stesso ragionamento per l'1-1. Poi se a Bologna vogliamo cercare misteri e complotti dappertutto, io mi arrendo. Fabio da Rovigo. Tu dici per l'esultanza, scusami, mi ero perso, adesso ho capito. Sì, anch'io l'ho letta come te. Ma avevamo voglia di ripartire, provare. E, ciao Manfred, come mai? Ma come e che si ricomincia già a rompere un giocatore della Fortitudo? Ma come mai? Ciao Giorgio. E tra l'altro dispiace tantissimo perché è crociato la stagione andata, purtroppo, quindi è rotazione in Bologna e la Fortitudo perde. Sì, non ci voleva, è un po' condivisa perché a Sassari mi sembra che sia successo uguale, Pesaro uguale, diversi giocatori operati nella pre-season già, quindi da dove inizia? Ferguson sarà anche un mediano, dici tu, ma non credo un regista basso, troppo lento di pensiero e non gioca mai di prima, tocca la palla sempre troppe volte, chiaramente sono un mio pensiero Gianluca, no, ma non sono lontano da te, per me può crescere e per me è il Ferguson di oggi, che ha perso un po' di gamba può essere un ottimo mediano. Se deve farlo da solo come vertice basso, i tempi di giocata secondo me hai ragione, percezioni può crescere, non si diventa da oggi a domani. E poi lui era un interno, nasce come un interno, noi abbiamo visto anche Sublime sotto punta o comunque trequartista, ma è un interno. Però avendo perso un po' di gamba e velocità, io lo vedo come mediano, bene anche, magari con uno di fianco come Moro andiamo un po' meglio, poi se ci fosse qualcosa di più di Moro, ma io su Moro, vi ripeto, spero proprio di avere una percezione completamente lontana dalla realtà. Direi basta giocare con una punta fuori ruolo, ormai abbiamo capito che 2 anni fa Odgar è stato un caso. No, per me non è stato un caso, per me lui è quello, è il suo ruolo perfetto. Il problema è che ti servono poi 2 mediani dietro, una difesa che tenga l'urto di un Bologna a trazione 4 giocatori offensivi, perché aveva sotto punta, punta e 2 esterni. Comunque bisogna investire su Libra, molto più adatto a quel ruolo, anche se piccolino. Gianluca, sono d'accordo comunque che Libra per me, vediamo, era solo la prima volta è più facile, vediamo come va, però può prendersi il suo spazio. Anche per me abbiamo difensori da giocare più a 3 che a 4, ma poi dove mettiamo Orso, Cambiaghi eccetera, bravo, la domanda è quella. Poi se guardi le statistiche, chi gioca 3-5-2 non vince mai nulla, nemmeno in Europa, Gianluca. Vediamo, perché Gasp... Vediamo, alla Roma fa un po' di tutto, quindi non lo so. Secondo me saper fare tutto aiuta. Quindi a me piacerebbe vedere un Bologna ogni tanto che si attrezza anche a 3, perché ci sono motivi che lo spingono. Per me, ma a me piace vedere cambiare, non sono uno fissato sul... Comunque, non so se il tema è già stato affrontato, ma a voi piace questo calcio fatto di cucce e spintoni? Cioè, se deve essere così, a gennaio prenderei Martin Castrogiovanni. Ah, Max da qui sotto, perché fanno correre molto. A me sì, Max. Più europeo, in Inghilterra avete letto, no, che facevano le scommesse tra di loro di quando poteva arrivare il primo fischio. L'anno scorso vi dicevo che avevo visto una partita, non mi ricordo quale, mi lasciò impressionato, credo giocasse la Aston Villa contro non ricordo chi, e passarono 26 minuti prima di un fischio, di un fallo, una roba del genere, e rimasi impressionato. Dissi, in Italia ne fischiano 8 in 26 minuti, quindi non mi dispiace. Poi è questione di gusti, certo un calcio più fisico e questo limita un po' di cose, però ne premia altre. Quindi quello che ho visto io di differente dalla partita con l'Atalanta è che Sassuolo è riuscito ad uscire in modo pulito dai nostri pressing, mentre l'Atalanta non ci ha capito nulla. Sono d'accordo, anche se sono d'accordo, il Sassuolo ha fatto una bellissima partita, ha giocato meglio di noi. Poi le statistiche ve le ho lette, non ho detto quelle del Sassuolo, sono leggermente superiori a quelle del Bologna, ma poi la percezione finale è che Sassuolo fosse più squadra di noi, oggi, vediamo domani. Però ecco, sulla produzione in realtà è che cosa produci, che poi alla fine 2 gol ha fatto e 1.9 di XG, io poi queste cose guardo fino a un certo punto, però vuol dire che qualcosa c'è, no? E quindi aspetto un attimo e vediamo di capire come riusciamo a sfruttarlo. Di Bello arbitro e Pairetto quarto uomo, i 2 peggiori. Va bene, se Rolf fosse stato venduto prima Dominguez sarebbe rimasto, per me sì. A Bergamo l'Atalanta era sulle gambe per la partita di Coppa, speriamo sia così. Per il Napoli comunque ci vuole un centrocampo atletico. Sì, sicuramente sulle gambe per la partita, poi il Napoli ha dei problemi dietro, ha tanti infortuni, vediamo. Manfred Buenasdia, posso fare complimenti ad Aquilani? Devi, mi unisco. Per me l'ha incartata bene, ciao Marchino Salus, sono d'accordissimo con te. Beh, comunque anche Berardi ha provato a fare il furbo, ma quando ha capito che sarebbe dovuto stare fuori un minuto si è rialzato subito. L'ho vista e... sì, comunque noi per me possiamo essere migliori. Se potessi dare un suggerimento a Tedesco, gli darei questo, l'unico che mi permetto, perché è una cosa non tecnica e quindi glielo direi, non farli buttare giù, e chi si butta giù sta fuori. E secondo te perché Tedesco ha fatto giocare due centrali di piede sinistro quando hai anche due centrali di piede destro? Questo non l'ho capito. Saluti Massimo. Te l'ho detto prima, mi ha scoperto stamattina io che Haaland non era a posto, e Wittig è ancora un po' indietro perché ha avuto un infortunio che l'ha tenuto un po' fuori, sta recuperando ma non è al massimo, e quindi ha scelto quello che secondo lui era migliore da mettere di fianco a Teat. Basta. Così l'ho capita. Ieri invece ero un po' perplesso anch'io. Ciao Manfred, purtroppo forse gli viene chiesto di mettere le mani al volto perché per quei tipi di contatti l'arbitro dovrebbe fermare il gioco. Andrea, io non lo so, però in ogni caso in questo con Thiago io ho visto una squadra migliore. Sale Mekkers, ogni tanto gli scappava, però quello migliore da questo punto di vista che ho visto negli anni dopo Milan e Roma era quello a Bologna. Si è limitato anche lui, si è sforzato. Magari lo avete già detto, ma secondo me la presenza di Moro in questo momento in mezzo a campo è necessario. Rudy non lo vede ancora bene. Pepe Bazzani, parere tecnico del campo, e Manfredi, parere trio sostituito. Grazie, se lo dico a loro. Grazie mille. E Robby, so c'è che pesantezza, da applausi potevi chiudere quel messaggio solo che... grazie. Sì, sono pesanti comunque, veramente. Ciao Manfred, visto che dicono che siamo da nono o decimo posto, ma perché non fanno giocare tutti i giovani, tanto al massimo arriviamo dodicesimo o tredicesimi, che non cambia nulla, tipo Skorupski via e fai giocare Pessina e poi prendi... Ma secondo me c'è tempo per tutto, c'è tempo per tutto. Mi rendo conto che cambiare troppo sarebbe stato troppo un rischio, tra l'altro. Io però in questa stagione, se vedo un Bologna piano piano rifondato, però anche per fare quelle cose lì serve un po' di tempo, quindi io penso che possano rifare grandi cose, ci credo, anche coi paletti che hanno messo. Di sicuro Bologna non può correre, né non vuole, perché non vuole, con chi ci mette tantissimo, 140 è Como, 130 la Fiorentina, deve inventarsi qualcosa di diverso, se togli 1-0 addirittura, no? Siccome l'hanno fatto e l'hanno fatto anche bene, secondo me possono rifarlo. Certo non è facile, ma il presupposto che è mancato per me fin qua è la forza di riuscire a trovare l'allenatore giusto che ti dia anche quella continuità. Quindi io in Tedesco spero moltissimo. Sapete che ero stato un po' freddino, però io sto vedendo uno che comunque ci sta mettendo del suo dentro. Cioè Bologna gioca in modo completamente diverso, questo non si può dire, e non sarebbe accaduto se non fosse stato bravo, penso, io almeno la vedo così, nel farsi capire in questo, no? Quindi mi sembra uno che piano piano ce la potrebbe anche fare. Non dico niente, cioè siamo in un calcio che dopo 3 giornate manda via l'allenatore, cioè, 3 giornate, 3 partite gli è andato. Ora di loro non parleremo tutto l'anno perché ci prendiamo solo dei dispiaceri ed è scritto. Però scusa Manfred, si parla sempre che il presidente abbia dovuto mettere 15 milioni, si parla sempre? Sempre? Io ho solo sentito deve rientrare. Non doveva rientrare? Il suo unico interesse era rientrare, non doveva rientrare. Il mio parere però è che ha comprato per 20 e venduto per 70. I costi sono frutto di cattiva gestione societaria, speriamo invertano la tendenza. I costi sono frutto di quello che ognuno può pensare e quello che non è. La situazione di fatto è questa. E parlare per 3 mesi di un saputo che vuole rientrare, magari gli girano anche le palle ed era più nervoso del solito per questo, no? Quando ne devi mettere 15 e ti dicono che invece stai facendo della cassa, insomma, no? Forse anche colpa nostra, no? Evidenziamo tanto quando Skorupski sbaglia, ma quando effettua una parata che serve il risultato non se ne parla. Marco, no, ne ho parlato, poi forse l'ho sottovalutata io, non lo so. Comunque Luca non ha fatto una brutta partita, semplicemente secondo me è in un momento dove deve cominciare a ritornare ad essere quel portiere che dà sicurezza a tutto il reparto. Lo è stato, deve tornare ad esserlo. Tornerà ad esserlo? Ah, vediamo, lo scopriamo solo vivendo. Ci sentiamo domani, ragazzi. Un bacione, ciao.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
20: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobo.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Mercoledì alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per te.

0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Mo.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Livorno, presentato da Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
1: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bologna.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 59 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote versus Acme!
14: Litigata!
13: Al cinema dal 2 settembre!
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai! A settembre
16: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
19: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
18: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
20: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
21: Saltasù!
20: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
1: È 1:04.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 2.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.